0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà ancora soleggiato e piuttosto caldo in Campania, con massime che toccano ancora i 36-37 gradi sulle aree interne pianeggianti, minime notturne molto elevate e sensazione di afa piuttosto accentuata. Qualche fenomeno di instabilità al pomeriggio interesserà i rilievi della dorsale e localmente anche le aree interne collinari. Giovedì transiterà invece aria più fresca nord atlantica, con acquazzoni temporali più diffusi seguiti poi da un calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

giornata di mercoledì, 1° luglio, non ci posso credere, luglio, senti come suona bene rispetto a novembre, oppure ottobre, settembre, che te lo dico a fare, allora godiamoci questo 1° luglio, luglio col bene che ti voglio, dopo ne sentiamo un po', ogni anno la dobbiamo mettere, caro Fabio Esposito, pezzo degli anni 60-70, trovatemi un pezzo più bello di luglio che ha a che fare con luglio, non esiste. E tra l'altro volevo salutare tutti gli amici che ho incontrato poco fa a Nakum Jam. Questa mattina ho fatto la manata di coriandoli, Antonio Manganiello ha pagato ben 4 caffè, e dico 4 caffè e 2 cornetti, ho insistito, ho detto prendete anche voi 2 cornetti, gli altri hanno detto no, sappiamo come si fa roppa per radice, fai con macchia. Pensa un po'. E allora, buongiorno da Antonio Manganiello, buongiorno da Fabio Esposito, geolocalizzazione, raccontateci un po' il primo pensiero del mattino, cioè come avete messo il piede a terra stamattina dal letto, cosa avete pensato? A parte ho la vescica piena, quello è ovvio. 3, 4,

0: ritmo, ragazzi. Ci vuole alle 7:04 minuti di questo mercoledì 1 luglio 2026. Leggo subito un po' di messaggi perché i protagonisti indiscussi siete sempre voi, pipistrelli sudati. E tra l'altro, visto un po' le previsioni, un po' di temporali, piogge, da domani le temperature dovrebbero abbassarsi un pochettino e quindi ci danno la possibilità di respirare. Buongiorno Antonio, io quando mi sono svegliata ho detto ti devo uccidere. La zanzara, c'è scritto Lucia dalla Francia. Lucia, ma anche in Francia ci sono queste zanzare? Sì, fammi sapere, ma sono un po' più un fan delle zanzare che abbiamo qui. E poi una canzone per oggi, primo luglio, dice Luglio, col bene che ti voglio, ma non sai quanto ti spoglio. Sarà l'effetto del solleone o che son fuso come un calzone? Senti un po' che parodia che ha scritto Matteo. Poi Luglio, col bene che ti voglio, ti amo tanto, ma c'ho il gran caldo addosso. Complimenti per le rime. Matte, puoi fare un po' di meglio, ti dico la verità, perché devo essere ipocrita? Insomma, potevi veramente impegnarti. Impegnati un po' di più, faccio come i professori. Sei bravo ma non ti impegni, sei svogliato, eh? Allora, buongiorno Antonio, c'è anche il ristorante. Ristorante di cosa? No, non ci credo, il ristorante che si chiama il Granchio Fellone. Lo abbiamo celebrato la settimana scorsa. Orancio Fallone, tu la conosci la canzone, caro Fabio? Poi più tardi magari te la faccio sentire. Nel frattempo sentiamo un po' i vostri messaggi vocali che riguardano questo primo luglio. Geolocalizzazione, viabilità, se vi morite i capra, se vi morite i frid, se avete preso la bronchite sotto il clima, questi siete voi. Andiamo un po'. Oi, Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno, Mangani, piccio da Vizio, di Sabio da Barra, direzione Vasto.
0: Oh, grande.
1: Che giornate merda.
0: Coledì.
2: Buongiorno. Buongiorno. Vincenzo da Casoria.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Stamattina appena mi sono svegliato, sì.
0: Sono curioso.
2: Diciamo, ho messo in mezzo gli avi di quel signore che abita di fronte a me, perché c'è venuto a mente e stamattina 5 ore 05 di accendere il trattore e mettersi il trattore a mano a se fa a terra
0: a lavorare alle 5 del mattino.
2: Forse 5,
0: però ti posso, allora non è che io voglia difenderlo assolutamente, però immagino questo povero uomo, no, alle 10 alle 11 con questo caldo, quindi cerchiamo un attimo anche di collaborare perché più tardi farà molto molto più caldi, alle 5 del mattino, almeno stamattina. Pronto? Ancora
3: ciao,
0: qualcuno?
3: Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Oggi mi geolocalizzo.
0: Vai.
3: Mantova Rivalta. Stamattina facevi zaraendo che la zuppa d'acqua. Facevano
0: un bello zuppo. Le ferie.
4: Antonio, buongiorno.
0: Il fresco. Buongiorno.
4: Buongiorno pipistrelli.
0: Sì.
4: E niente, stamattina mi sono svegliato e ho detto:
0: meno male.
4: Ma quando mi sono addormentato?
0: Ah, tu dici?
4: Due piccoli mostriciattoli di 20 giorni che ormai comandano e non mi fanno dormire.
0: Vabbè, ragazzi, ma voi così volete farvi chiamare papà e mamma? Dovete fare le nottate, pronto?
5: Ma Mangani, stamattina corazon stivo tristissimo, stivo proprio depresso.
0: È stanco, ragazzi, ha fatto tardi ieri perché è andato a vedere la festa dei gigli. Anche ieri c'erano i gigli fermi, l'ho portato a Nola, un bel calzone fritto e sta un po' stanco. Pronto?
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Giocalizzo 268 direzione Casoria. Mangani, la prima cosa che ho pensato, mi sei vero, ma io ho messo conoscita a chi l'ha mandata a fatica.
0: Anch'io dobbiamo capire se possiamo continuare col baratto. Togliamo i soldi, immagini il baratto come bello, cioè tu vai dal barbiere, ti porti mezzo chilo di albicocche che faccio nel mio orto e tu mi dai i capelli. Guarda, io sono voglio il baratto a Napoli. Voglio il baratto a Napoli. Pronto
7: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno,
7: buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
7: Mo' gustazione che hai fatto oggi, ma sa che ti chiovono per 40 euro.
0: Secondo me sì, meno male, speriamo, dai.
8: Manganiello, buongiorno Peppe della Fragola.
0: Dai Peppe.
8: Appena c'è mi supera in terra, ci pensate che tu sei una chiava.
0: Perché? Peppe, però mo' mi devi fare la cortesia. Tu lo sai che non sono permaloso per niente. Mi devi specificare il motivo per cui io sono una chiavica. Ma veramente, pronto?
9: Buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli brutti.
0: Eccomi.
9: Buongiorno Manganiello.
0: Eccomi.
9: La canzone più bella è questa qua.
0: Vai.
9: Io le palle sullo scoglio non ce le sbatto più.
0: Ai ai ai ai. Bella anche questa, la faccio oggi, dai. cantava Tony Tammaro.
10: Buongiorno ad Antonio.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno a tutti i pipistrelli d'Alfredo del Caffè.
0: Grande amico mio.
10: Geolocalizzo.
0: Vai.
10: Sto andando in torrefazione per il caffè.
0: Sì.
10: Per produrre un po' di caffè buono.
0: Quello buono.
10: E siccome Antonio mi ha chiamato a coppa tangenziale, io con la sua voce soave di primo mattino,
0: bravo,
10: io ricambio con tutto il cuore a una persona speciale.
0: Grazie.
10: Umile, è veramente un amicone che mi sta vicino in questo periodo che non è tanto facile.
0: Eh sì.
10: Ma soprattutto, come dico a lui, dico a tutti i pipistrelli, Amaron ci accompagna a tutto quanto.
0: Hai detto una cosa sacrosanta, carissimo amico mio, se sei un pipistrello sempre a testa alta, nonostante il mare un po' mosso per te, e capita un po' a tutti. Cosa avete pensato stamattina appena avete aperto gli occhi, oltre a fare la pipì? 342 00 00 100, qual è il primo pensiero di questa mattinata? Fatemelo sapere tra poco nel pipistrello.

0: vedo l'ora che arrivi questo venerdì, perché finalmente esce il pezzo di Arisa, Rovazzi, ma soprattutto del maestro Nino D'Angelo. Tutti e tre, non è un metaverso, è tutto vero. Ho già sentito la canzone, ragazzi, una figata pazzesca, a Costiera Amalfitana, in un pezzo ma veramente estivo. Secondo me farà e Bugender, come si suol dire. Allora, c'è un messaggio di Sergio meraviglioso, perché è un inno all'inventore dell'aria condizionata. Provo anche a dire il nome: Willis Haviland Carrier, più o meno. Dice: ha donato all'umanità un'invenzione che ha migliorato la vita di milioni di persone. Per questo, con un sorriso e con un affetto, verrebbe da dire: Willis Haviland Carrier dovrebbe diventare santo. E quanto hai ragione, guarda che ha salvato milioni di persone, ed è un po' sottovalutato l'inventore dell'aria condizionata, secondo me, no? Poi c'è Maurizio: il primo pensiero è stato Maronna, ci ha fatto tardi, eh? Beh, quello un po' in tutti noi, no? Arriva quella sensazione di fare tardi tutte le mattine, oppure di dimenticare qualcosa a casa, c'è niente da fare. Sentiamo ancora un po' di vocali che riguardano il primo pensiero del mattino, ma anche un pochettino come vi sentite stamattina. Ma chi ve lo chiede? Nessuno, solo io. Pronto?
1: Antonio, buongiorno. Papisce,
0: eccolo.
1: Antonio, innanzitutto ti auguro buona giornata.
0: Anche a te.
1: Un bacione da tutti gli amici della Fingandieri di Castellammare.
0: So che mi ascoltate in tanti. Lo so benissimo.
1: E andò, sono 2-3 giorni di tempo instabile, e poi ci sarà di nuovo la risalita dell'anticiclone africano.
0: Mamma mia, ancora. Anticiclone europeo a questo punto, visto che fa più caldo qui che in Africa. Pronto?
2: Buongiorno, Manganini, Raffaele da Fregola.
0: Vai.
2: Sammy è una pigliare guagliuni per portare la motorizzazione e fare l'esame di teoria. Stamattina è nero. Ma rimane ancora più nero.
0: Ancora più nero. Diamo una mano a questi ragazzi, no, pammoretti, non lo diciamo, devono sudare la patente, sennò poi dopo sono dei guai per chi li incrocia, anche per lui per strada. Pronto?
3: Buongiorno, mamma mia, che mercoledì, ci sono i morti e malini, no?
0: Che voce,
3: la prima persona che si sente quando scende, per la voce della viva Manganiella,
0: addirittura, perché? Vira la voce a due, cioè, vira la mia, e fuma di meno, tiene una voce proprio... E fuma, non è possibile.
4: Buongiorno Manganie, Gianfranco AN.
0: Ah, eccolo qui.
4: Geolocalizzo. Autostrada A1, Casello Santa Maria Capovetre, direzione Napoli. Paese Padova,
0: sì. Lui ha la voce come AN, però quando si arrabbia è identico al nostro editore, caro Fabio. Qualche volta.
5: Buongiorno Antonio, buongiorno. Faccio sentire.
0: Buongiorno.
5: Stamattina appena sveglio, ha pensato: primo luglio, tengo i pensionati. Mamma roga.
0: Ah, ok.
5: Sai che calore dall'ufficio.
0: E vabbè, non ti lamentare, che sei lì all'ufficio postale come dipendente, si lamenta pure lui, ma vi rendete conto? Pronto?
6: Buongiorno Antonio, Vincenzo di Apezzulla.
0: Grande amico mio.
6: Che faccio il giardiniere, sto dalle 5 già lavorando,
0: vedi? Sento gli uccellini.
6: Alle 11 devo andare via, perché con questo sole
0: è impossibile,
6: si può anche morire.
0: Assolutamente. Per questo,
6: buona giornata a te.
0: Un po' di pazienza a quelli che accendono i trattori alle 5 del mattino o vanno a lavorare, perché come ha detto il nostro amico Vincenzo, poi è impossibile col caldo. Pronto?
7: Manga frate, ma buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Ceruzzo.
0: Vai Ceruzzo.
7: Mangare mi geo. Teverolla, direzione Caivano.
0: Sì.
8: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Ciao, chi è?
8: Se esistesse ancora il baratto, io baratterei con te il mio corpo per le tue prestazioni in radio. Un
0: ma
8: bacio.
0: Veramente? No, non ti conviene, anche perché ormai c'ho un'età, guarda, ormai non è più come una volta, vado a scoppio ritardato, quindi evitiamo, pronto?
9: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Questa è bella la canzone di luglio. Luglio è bene che ti voglio, ma non c'è stanno i soldi.
0: Dopo la faccio, prometto che faccio un TikTok quando vado a casa, nello studio di registrazione che ho nella stanza da letto, faremo una roba del genere. Pronto?
10: Mangani, buongiorno, buongiorno a tutti i pistrelli.
0: Buongiorno.
10: La prima cosa che ci ho pensato stamattina, ma mandano un bello certificato a Fatacao.
0: Lo puoi mandare tu, o post fisso, vedi? E noi qua certificata, poveri noi, partite IVA. L'ultimo dice: o primo pensiero, i quan magistrata è stata, vot, avvenì dicembre.

0: E ancora buongiorno, siamo pronti per contestualizzare il programma. Ho imparato questo termine qualche mese fa, scusate, ogni tanto lo devo scavare. A tutti è successo almeno una volta nella vita una situazione seria, magari in un funerale, in una riunione importante, oppure in un momento in cui dovresti restare composto e invece ti scappa da ridere. Parliamo di quella risata inopportuna, ma non perché trovi la situazione divertente, ma proprio perché è fuori luogo. Cioè, più cerchi di trattenerti, facci caso, almeno a me succede così, e più la risata cresce, e a quel punto è finita. Lacrime agli occhi, sguardo nel vuoto e quella classica frase mentale: non posso ridere adesso, per favore non farmi ridere, e invece scoppi a ridere e devi scappare letteralmente fuori, o ti cacciano direttamente dalla classe. Perché io ricordo che in classe, quando non si poteva ridere, quando la prof spiegava, era il momento giusto per ridere, nel senso che ti scappava una risata e la prof s'arrabbiava e ti cacciava fuori, no? E allora la domanda è abbastanza semplice stamattina, così ci divertiamo ad ascoltare i vostri fattarielli. Qual è la cosa che ti fa ridere sempre, anche se non dovrebbe? E soprattutto raccontaci quell'aneddoto preciso, quella volta in cui eri lì in una situazione, no? Ed era vietato ridere, magari eri in una chiesa, perché no? La faccio breve, in un funerale o in un posto dove tutti erano composti, o così in una riunione di condominio, oppure una riunione di lavoro, e a un certo punto ti è scappato a ridere talmente forte che ti hanno quasi cazziato. Ci sono dei momenti in cui bisogna essere composti, ma è proprio lì che ti arriva quella risata maledetta. Al 342 00 00100 raccontateci quella cosa che vi fa ridere o che vi ha fatto ridere in un momento inopportuno. Abbiamo anche delle situazioni psicologiche vere, no? Di esperti che dicono che una risata può scappare durante un minuto di silenzio mentre tutti sono perfettamente seri. È vero. Poi ancora, non riuscire a trattenersi a un funerale per un ricordo o una frase uscita fuori contesto, scoppiare a ridere durante un'interrogazione o un esame mentre l'altro è in difficoltà, scoppiare a ridere mentre qualcuno cade per strada, no? Quante volte? Diciamo che è proprio l'ABC della comicità: lui cade e tu ridi, pure se si è fatto male. Ma quello che si è fatto male, chi le sa struppiata, ma cosa dirà? Perché è imbarazzato, dirà: no, no, non mi ha fatto niente. Il giorno dopo lo vedi tutto ingessato, no? Capita. Va bene, avete capito un po' il senso, no? 342 00 00100, quella volta che non si doveva ridere, ma tu sei scoppiato a ridere.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
5: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: si canta ormai. Per noi il mese di luglio è un po' come il mese di aprile, maggio per gli studenti, no? Siamo un po' più sbragati anche perché il nostro anno radiofonico finisce il 30 luglio, non come tutti gli studenti, ma ci va a giugno, a settembre per noi non è niente, non so se mi spiego, avete capito, no? E allora l'importante è che ho capito io. Nel frattempo però dovevo ancora ricordare l'argomento di stamattina, andiamo un po' negli studi di psicologia, delle emozioni che mostrano che più una situazione è inappropriata ma innocua, più aumenta la probabilità di ridere. La risata può essere anche un modo per scaricare ansia o tensione sociale e spesso è più forte quando non possiamo permetterci di ridere. Effetto proibito, no? Si chiama. Io vi sto chiedendo qual è la cosa che ti fa ridere sempre, anche se non dovrebbe, e soprattutto raccontaci qualche aneddoto preciso al 342 00 00 100. Quando ti è scappata quella risata e hai fatto anche una mezza figura di merda, detto proprio in modo ortodosso. Buongiorno, o meglio poco ortodosso. Buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz. Aspetta, Raffaele da Mainz, quindi lo devo interpretare. Lunedì scorso e si pareva papa Wojtyla. Stavo in una riunione all'ospedale con i miei capi e il capo ha detto una parola strana, balbettando. Io ho resistito 3 minuti, poi sono scoppiato a ridere. Tutti mi hanno guardato, ho fatto una brutta figura. Saluti Raffaele da Mainz. Raffaele, non devi ridere, pure perché questi tedeschi sono molto seri, mi raccomando. Poi, buongiorno da Emanuele. Dice, una volta io ed un mio amico ci recammo alla camera mortuaria del Cardarelli per la morte della madre di un altro nostro amico. Non ricordando particolarmente bene la signora, seguì un mio amico che camminava tra le salme aspettando che si fermasse. Quando si ferma davanti ad una salma, restiamo lì alcuni secondi, l'altro amico fa "Wayu, ma mamma sta qua" e scappò la risata inopportuna. Ah, ho capito, mamma mia, questo è proprio black humor, non so se avete capito bene, ci hanno sbagliato salma. Va bene, buongiorno Antonio, sono Carlo Turrese dalla Svizzera, oggi mi trovo a Bisciano, saluti a tutti i pipistrelli, cioè Carlo Turrese dalla Svizzera, ma si trova a Bisciano, che è a pochi chilometri da Nola, quindi dalla mia zona. Poi, naturalmente stavo ridendo sotto al baffo ad un funerale, e so dove, ma perché al funerale si ride? Io non lo so, anch'io ho riso quando, vi spiego, una volta forse l'ho detto, mio nonno ormai non ci stava più con la testa, mio nonno aveva 85-86 anni, adesso non ricordo, morì la nonna, ok? Quindi tutti quanti in silenzio religioso a poche ore, no? Da quando poi arrivavano gli amici per portarla al cimitero, e mio nonno passa e spassa davanti a mia nonna morta, A un certo punto mio nonno si ferma con tutte le persone che stavano lì, guarda la moglie e dice, ma che cazzo di narurmi, ma sarurmi una stamma di... Ovviamente tutti presero il nonno, lo portarono dall'altra parte con grande imbarazzo, invece io scoppiai in una risata assurda e dice, no, ma non sarurmi una nonna, ma navir, quanto è brutto da sto lì. O no, è nata cosa. Vabbè, sentiamo un po' i vostri messaggi. Pronto?
1: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Magari tu mi hai fatto venire in mente un episodio,
0: sì,
1: che risale agli anni della scuola, quindi del 90.
0: Vai.
1: In poche parole, per farla breve, viene a mancare la mamma del nostro amico.
0: Sempre sulle morti, ragazzi.
1: Siccome in mezzo a noi c'era, diciamo, il genio sempre della situazione,
0: sì,
1: sacci a rossi casa, gli ammanzima, venite appresso a me.
0: Sì.
1: Quando andammo a casa di questo, diciamo nel palazzo di questo nostro amico, non sapevamo il piano. Sta micromia va avanti e quattro di noi dietro, in fila indiana.
0: Ok.
1: Troviamo una porta aperta. Giustamente il genio dice: sicuramente è qua. Quando entriamo dentro, sta signora ci guardava. Chissà se fosse che la vanno in dentro.
0: Era ancora viva.
1: E ci guardava. Stava una porta chiusa. Dove si vedeva dai vetri,
0: sì,
1: diciamo che ci stava qualcuno a dormire.
0: Quindi,
1: perché secondo me sta signora ci viene notte, quindi si può fatto le sue.
0: Stava dormendo
1: e noi ci davamo per la casa,
0: no.
1: E chi si diceva, come la porta sta chiusa, che lei sta aperta,
0: perché poi arrivano,
1: guardai,
0: secondo gli anzi,
1: ma a chiato truanna c'è che o morto sto piano di coppa. E noi tutti e 4-5 in fila,
0: bellissimo,
1: la mano è alzata, signor scusate, signor scusate, signor scusate,
0: no, cioè, vabbè,
1: come fai a non ridere in
0: certo,
1: una situazione del
0: certo,
1: genere. Che Eugenia era convinta che la casa lo morte
0: era che la
1: ci azzeccava proprio.
0: Avete tirato proprio i piedi all'amico che aveva fatto la nottata e stava riposando. L'ultimo messaggio prima di un disco. Mangania, hai presente?
1: Ridere in
0: certo,
1: una situazione del
0: certo,
1: genere. Che Eugenia era convinta che la casa lo morte
0: era che la
1: ci azzeccava proprio.
0: Avete tirato proprio i piedi all'amico che aveva fatto la nottata e stava riposando. L'ultimo messaggio prima di un disco. Mangania, hai presente Fantozzi quando danno la

volta che avete riso per una figura di merda, perché magari non vi siete trattenuti a un momento serio, serioso. 342 00 00 100, complimenti al pedagnone perché il pezzone di stamattina veramente è bello. Alzate il volume.

Ma cosa ti fa scoppiare a ridere anche nei momenti più seri? Raccontaci un episodio in cui non avresti dovuto ridere, ma l'hai fatto lo stesso. 342-00-00-100. Devo leggere un messaggio che non c'entra niente con l'argomento, infatti lo dice anche il nostro Giuseppe, dice: scusa l'off topic, ma dopo 5 mesi fuori in America per lavoro, 5 mesi in America, oggi per la prima volta sono tornato alla routine italiana e non immagini quanto mi abbia fatto piacere ritrovarti. È tornato un pipistrello, Giuseppe da Frattamaggiore. Giuseppe, un abbraccio forte a te, bentornato in Italia. E niente, sono contento che appena sei tornato, tra le prime cose che hai fatto, hai acceso la radio e hai detto: adesso ascolto il pipistrello. Un po' di messaggi scritti, poi passiamo ai vocali. Chiesa piena, silenzio assoluto. Il telefono di una signora ha fatto partire una musica tipo karaoke anni 2000. Fine, non ce l'ho fatta. Sì, ma in chiesa capita spesso e volentieri, anche a volte quando osservi il prete, c'è stata anche qualche situazione grottesca, il prete che cade, il prete che beve un po' troppo vino durante la funzione, oppure ti giri, vedi una signora particolare. Ancora minuto di silenzio per una commemorazione.

0: proprio in quel momento è partito un colpo di tosse a raffica assurdo, era impossibile restare seri. E poi cerimonia ufficiale, silenzio totale, si è sentito un rumore di pancia, attenzione, fortissimo, da qualcuno in prima fila, risate a gogo, e qui ci sta tutta la risata. Sentiamo un po' di vocali, pronto?
1: Buongiorno Mangani, Gennaro. Buongiorno,
0: vai.
1: Mi è capitato parecchi anni fa, 20 anni fa.
0: Sì.
1: Lezioni di chimica all'università, alla seconda università di Napoli, okay. Ad Arezza, Teatro Metropolitan.
0: Vai.
1: Penso a un teatro pieno di giovani leve universitarie. Mm. Corso di chimica, la professoressa Spieg. Una sua parola, anionici, una cosa del genere, ma sì, non mi ricordo, mi venne da ridere.
0: Vedi?
1: Cominciai a ridere.
0: Sì.
1: E lei interruppe la lezione e mi chiese perché stessi ridendo.
0: Mm.
1: Io chiesi scusa, dissi: professore, scusate, è una scemenza che ho pensato. Mm. Bene, si accomodi fuori a ridere, visto che non può ridere.
0: E tu hai riso ancora? Anche noi. Hai riso pure fuori, suppongo, perché poi è una risata, come dire, quasi isterica, non riesci a fermarla. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io spesso e volentieri, oltre al mio principale lavoro, faccio anche delle lezioni, tengo delle lezioni. Mm. E una volta mi è capitato in commissione d'esame, un signore impreparatissimo ha iniziato a inventare di tutto e di più, al che, insomma, parliamo di materiale sanitario.
0: Uh-huh.
2: Anche quando gli ho chiesto l'emorragia, lui mi ha detto che l'emorragia è qualcosa che succede a livello anale.
0: Ma come? L'emorroidi forse? Aveva capito? No, vabbè.
2: Il possibile immaginabile, iniziato a ridere.
0: Ma certo, come fa?
2: Non mi sono fermato più. Con tutti i membri della commissione che mi guardavano male, perché giustamente io facevo parte di loro.
0: Certo.
2: Ma poi alla fine, piano piano, hanno iniziato a ridere
0: anche tutti, loro.
2: È stato un momento, mi dispiace per la persona, insomma, che era all'esame, è stato un momento imbarazzante.
0: Credo anche per lui, molto imbarazzante, no? Emorragia con emorroidi, vabbè, le prime parole sono simili. Possiamo anche girare un po' la frittata, no? Nel pensare, nel domandarvi, dopo una figura di merda, no? Avete riso, raccontate anche il motivo per cui avete riso, oltre a quando non si può, per vari motivi. Devo salutare anche Salvatore del Parco Patrizia, dice: tutto bene, tra poco ci vediamo a mare. Un abbraccio, Salvatore, un abbraccio a te. Ancora qualche vocale, dai, sentiamolo.
3: Giorno,
0: pronto?
3: Pipistrelli, Lello da Crispano.
0: Vai, Lello.
3: Che stai sentì?
0: Vai, vai.
3: Andammo a messa, tenevamo 14-15 anni, era a mattina di Natale.
0: Mm. Quindi messa importante.
3: Stiamo a chiesa, tutto quanto zitto, belle e buone passe. O pisciavine da quello l'ambulante.
0: No, no.
3: E c'è la cena! E frigga!
0: E panagle! Stavo dire patate.
3: Mangani, tu giuro.
0: Tutti a ridere.
3: Volevo morire perché non riuscite a mi trattenere, sate. Non riuscite a mi trattenere, sate, ma sono detto tutta a chiesa, appresso
0: no.
3: A me, compagni, mi. Sotto muracchi, sotto muracchi, se ne avete mai sci talmente la figuraccia, perché a ridere come si stavamo fuori a un bar,
0: ma... vabbè, ma quando ti scappa, ti scappa. Poi c'è anche quello che fa una risata che riesce in qualche modo ad essere silenzioso nella risata, e quello che ha una risata proprio bella piena e non ce la fa, no? Pronto?
4: A me una cosa che mi fa sempre ridere quando la penso,
0: vai,
4: è quando circa 20 anni fa, 20-25 anni fa, io e Manganiello andammo da due ragazze.
0: Ma che stai dicendo?
4: A Nola.
0: Ma non è vero.
4: Manganiello disse: dai, prendiamoci un gelato, ci sedemmo fuori una gelateria comunque.
0: Ma non mi ricordo questa cosa.
4: E niente, Manganiello aveva una grande bella figura, non teneva i soldi per papà.
0: Ah, e vabbè, ma questo è normale, voglio dire, ma non mi ricordo, sei un bugiardo. L'ultimo, dai, sentiamolo.
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Mi ricordo tutto il militare.
0: Sì.
5: 2003, stiamo facendo una parata, noi stiamo aspettando il generale che arrivasse, praticamente tutti quanti là in posa, fermi, sull'attenti, per aspettare il generale. Praticamente questo viene, scende dall'altra parte della portiera, lato passeggeri, perché aveva la macchina rotta. Scende e fa una capriola,
0: no, bellissimo,
5: dentro alla cintura comunque. Che risate,
0: ci credo,
5: con comunque non potevamo ridere comunque, ma una cosa esagerata.
0: Ma quando non puoi, ragazzi, è il momento giusto per ridere, nel senso che è proprio la risata, no? Proibita, è il gusto del proibito che ti fa ridere ancora di più. Non devo ridere, non devo ridere, e scoppi a ridere. E poi dopo magari ci pensi con grande ironia, in quel momento vuoi scomparire, c'è poco da fare. Qual è la cosa che ti fa ridere sempre? C'è un aneddoto, qualcosa che solo se pensi scappi a ti scappa a ridere anche quando sei da solo, no? Quello voglio sapere. Al 342 00 00 100, torniamo tra poco.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Abbiamo invece il nostro amico Giuseppe da Mirandola, anzi Giovanni per essere precisi. Dice: il giorno che mia bisnonna è stata esposta in camera mortuaria, cioè, ma queste risate isteriche arrivano sempre quando c'è un morto, è incredibile. Il funzionario delle pompe funebri, salutandoci, ci disse: a presto. Io in maniera molto spontanea ma ad alta voce dissi: ma speriamo di no. Mia madre non sapeva se ridere o piangere e di ragazzo ci rimase malissimo. Ma credo che il ragazzo abbia già avuto, no, situazioni simili. Conosco un amico che è a Cicciano, che ha le pompe funebri. Ogni volta che io lo incrocio, praticamente tutti i giorni, lui mi dice tutti i santi giorni: oh, sono qui, se hai qualcosa ti aspetto. E io come faccio la grattata? Ormai per scaramanzia. Ancora dice Manganello: buongiorno, non leggere il mio nome, altrimenti se ti racconto questa storia non vorrei che il collega che potrebbe essere in ascolto svegliasse Goller. Vabbè, qualche anno fa questo collega venne sul luogo di lavoro con la sua compagna, che ha quasi 15 anni più di lui. Un altro collega, quando li incrociò, disse: uè, ciao, nome del collega, oggi ci fai conoscere mamma, piacere signora. E lui: veramente è la mia compagna, ti lascio immaginare le risate sotto al baffo di tutti quanti noi. E non leggo il tuo nome, Vincenzo, dai, non lo leggo. L'ho letto. Vabbè, ti sei firmato Vinci, dovrebbe essere Vincenzo. In Brescatene Lucicera Mock, tu mi dici non dire il nome, te l'ha gerito. Dovevi dire dici il nome, non lo dicevo. Sentiamo qualche vocale, vai, sentiamo un po' che succede. Pronto?
1: Pipistrelli, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: In genere non si sa perché capita sempre ai funerali o in chiesa.
0: Al 90%.
1: A me, guarda, è capitato proprio in chiesa. Sì. E stavo ascoltando la messa insieme ad un amico e nel banco davanti c'era una coppia di persone anziane.
0: Okay.
1: E già bisbigliavano, già sembravano quasi che litigassero tutti e due, marito e moglie. E lui un omone che non finiva mai, con una voce stentorea, potente proprio. Ad un certo punto la lite, secondo me, iniziò un poco ad aumentare
0: in chiesa.
1: E parte pazzo all'improvviso dalla bocca di questo omone: non chi te è morto,
0: no!
1: Non finisce mai.
0: Tutta in
1: la chiesa.
0: Chiesa
1: chiaramente,
0: no, vabbè,
1: si,
0: ragazzi,
1: fermò a guardare da quel lato. Io ad un certo punto non ce la feci più, iniziai a ridere in un modo sguaiato.
0: Ci credo.
1: Però la mia risata si sparse a macchia d'olio in tutta la chiesa.
0: È un paradosso.
1: Il prete imbarazzato, perché non sapevo che cosa fare. Ad un certo punto, dopo qualche secondo, insomma, vabbè, il prete: che dobbiamo fare? Preghiamo.
0: Ma vi rendete conto? Un KTM mentre sei in chiesa a sentire la messa, ma veramente lì come fai a non ridere? Pronto?
2: Manganiello, buongiorno, sono Giuseppe da Mirandola.
0: Ciao Giuseppe.
2: Allora, diciamo che è stato mio padre a farci ridere sia a me che ai miei amici, perché lui quando gioca a videogioco ha il vizio, specialmente quando gioca a calcio, sembra che la partita la sta facendo realmente lui, quindi si alza dei calci al pallone che non ci sta naturalmente. E in quell'attimo mio padre stava seduto, si alza perché stava facendo una grande azione, stava in attacco, quindi si alza. E il mio amico gli toglie la sedia e se la prende,
0: vabbè,
2: lui,
0: dai,
2: si siede. Papà, quando fu nel tazzo, uno si è tassetto e tutto quanto arriva, c'è una botta esagerata.
0: Ci credo, questo è bellissimo.
2: Una ricetta. Mica, ma cosa succede? Che è successo?
0: Fallo.
2: Mi pensavo che teneva la seggia sotto.
0: Ride ancora. Ecco, questo io voglio fare stamattina. Vi voglio far ridere di qualcosa, di un ricordo, e dare la possibilità anche a noi poi di ridere di quello che state raccontando. Pronto?
3: Buongiorno Pipistrelli. Vivo da Pozzuoli.
0: Vai.
3: Mi geolocalizzo.
0: Dove sei?
3: Direzione Varcaturo.
4: Magari è una cosa che non mi scordo mai.
0: Vai.
4: Se vi danno un centro commerciale a zone diverse, non si è messo una vaglia sulle scale mobili,
0: quella
4: stagia non ho. Bello e buono, a chi si scappa una verga.
0: Ma che schifo, io credevo. Cioè, scale mobili, ho fatto il gesto. ovviamente al nostro Fabio Esposito in regia, adesso cade, e invece no, è successo tutt'altro. Vabbè, ma anche loro fanno quella roba lì, eh. Pronto?
5: Buongiorno Antonio, sono Mirko.
0: Ciao Mirko.
5: Allora, io non ho proprio un evento in particolare, però a me quando qualcuno cade davanti ai miei occhi, cioè io non resisto.
0: Anch'io.
5: Cioè per me può cadere pure il Papa, ma io gli rido in faccia.
0: Devi
5: perché
0: ridere.
5: È più forte di me.
0: È vero.
5: Mi dispiace.
0: No, no, ma è così.
5: Persona, ma rido pure quando cado io, eh.
0: Sì,
5: cioè,
0: sì.
5: A prescindere se mi faccio male o meno, è più forte di me.
0: Ok, l'ultimissimo, sentiamolo. Pronto?
6: Magari buongiorno, Pasquale da Napoli.
0: Vai Pasquale.
6: Niente, ti ricordo questa cosa nel 90. Uh-huh. Stavo facendo il militare a Roma, a Capannelle, nei Vigili del Fuoco, un corso di 800 persone. E ci stavano i granatieri di Sardegna che venivano a fare l'addestramento. Quando venivano questi qua, non ti dico, il silenzio assoluto tombale.
0: Perché erano proprio.
6: Cominciamo a fare la giornata, la mattina, all'attenti, scappò un peto talmente forte a una persona che stava vicino a me. C'era un romano dietro, gli disse: oh, mortacci tua, che bomba! Non ce la facevamo più, non potevamo ridere, ma le lacrime che mi sono uscite, questa la ricorderò.
0: Ci credo, cioè le lacrime proprio dalle risate, poi meglio quella bomba che quelle, ecco, reali. Va bene, volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? Il momento giusto per farlo, tra poco i Telegram, verificate sempre la disponibilità della persona, altrimenti poi perdiamo tempo noi e voi. Spedite il Telegram con un WhatsApp al 342 00 00 100. Ci sentiamo tra poco, adesso le news.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda. L'apertura con la cronaca: i fatti di Montesanto. Tra le persone sottoposte a fermo nella giornata di ieri c'è anche l'uomo ripreso nel video mentre spara due colpi in aria con una pistola, e quello che si aggira armato di Kalashnikov. La rissa scoppiata nella piazzetta della stazione della Cumana, visto contrapposti due gruppi di persone, ed è culminata nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto emerso, tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, ritenuto l'uomo che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indicato come la persona ripresa con il fucile da salto. Il terzo fermo è stato notificato da Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. La donna viene contestato di avere nascosto la pistola che sarebbe stata utilizzata da Triuolo nel corso di una perquisizione effettuata ieri mattina. La squadra mobile aveva arrestato Gianluca Calvanese, 38 anni, anche lui ritenuto coinvolto nella vicenda. Nella sua stanza da letto gli agenti hanno trovato una pistola calibro 9. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il fermo di tre persone indiziate per i gravissimi fatti avvenuti a Napoli a poche ore dall'accaduto rappresenta il primo importante risultato di un'indagine condotta con rapidità, professionalità e straordinaria efficacia dalla Polizia di Stato e dalla squadra mobile di Napoli, a cui va il mio grazie e quello del governo, ha dichiarato il ministro. Cambiamo argomento: l'attentato a Sigfrido Ranucci avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato al giornalista. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente nel comune di Cicciano in provincia di Napoli. Gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti ad Avella nell'Avellinese. Ancora la cronaca: si è concluso davanti alla Corte d'Appello il processo sul giro di prostituzione che per gli inquirenti era gestito dal clan Mallardo. I giudici hanno assolto tutti gli imputati dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione. Molti dei reati contestati sono caduti in prescrizione. Le condanne inflitte per due persone accusate di alcuni episodi di sfruttamento della prostituzione sono state fortemente ridotte, in quanto per l'autorità giudiziaria l'aggravante dell'agevolazione mafiosa era insussistente. La chiusura con lo sport: il calcio. Il giorno di Massimiliano Allegri è attesa per l'ufficialità del nuovo tecnico del Napoli. Si attende il consueto post su X del presidente De Laurentiis per dare via ufficialmente alla nuova era in casa azzurra. Tutti gli approfondimenti nel corso della giornata dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: buona estate a tutti, ve lo devo dire così. Poi ci sono anche quelle frasi odie, no? Estate con noi, e basta. Ogni anno mille programmi radiofonici o anche televisivi che si chiamano Estate con noi, basta, è cambiato un po', anni 80, basta, siamo nel 2026 ed è il primo luglio. Che bello, ragazzi, io adoro l'estate, tranne il caldo, tranne le zanzare, tranne il sudore, tranne la puzza di sudore, insomma tante cose che non sopporto dell'estate, però fondamentalmente poi ce la dobbiamo godere, non ci dobbiamo lamentare sempre. Ancora buongiorno anche a Fabiolino Esposito, Antonio Manganiello fino alle 9, poi arriva Gianluca Vigliotti, in realtà già è qui, sapete che lui dorme qui per risparmiare il climatizzatore a casa, lui abita a Posillipo, lì il climatizzatore costa molto di più rispetto per esempio a Cicciano dove abito io. Un po' di Telegram, ne abbiamo tanti. Il primo dice: sono Raffaele da Gütersloh, più o meno deve essere così la pronuncia. Vorrei mandare un telegram a mia sorella Celeste che vive a Mainz. No, ragazzi, ma io credo che Mainz fosse solamente abitata da Raffaele da Mainz. E vediamo. Che adesso si trova in Italia per le vacanze. C'è tutto sto giro. Devi dirle che le voglio tanto bene, lei purtroppo ha mal di denti ed ha paura di andare dal dentista. Ah, scusa, ma è Raffaele da Mainz che ha inviato sto messaggio? Ma secondo me sì. Raffaele da Gütersloh. Cioè, si è mimetizzato sotto un altro nome tedesco, secondo me, eh? Vabbè, non ci risponde. La nostra amica Celeste ha paura del dentista. Tutti hanno paura del dentista, però prova ad avere dei dolori forti al molare, a un dente, e vedrai che non avrai più paura del dentista, ma del dolore. Io ho paura di quel dolore, ragazzi, che ti può arrivare per colpa di qualche carie, non lo so. Allora, prevenire meglio che soffrire in questo caso. Ancora, buongiorno, vorrei inviare un telegram dicendo alla mia compagna di nome Raffaella che è una grande donna. Vediamo se ci risponde, caro Salvatore. Oggi è il nostro 14° anniversario. È un po' complicato nel mese di luglio che ci rispondano al telefono. Molti sono già al mare, molti invece si scocciano anche di dire pronto. Altri credono che sia un call center. E io vi dico tutte le mattine di verificare la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti poi ci arrabbiamo. Mo sai che faccio? Mo sai che faccio? Ultimo telegram. Se non risponde, tutti in punizione, mettiamo un disco. No, vai giù. È sulla così, va Giambarà. Vai, prossimo e ultimo. Vediamo un po' che succede. Ciao Antonio, buongiorno a te. Vorrei fare un telegram alla mia amicona Chiaretta per augurarle un grandissimo buongiorno, e vediamo se Chiaretta ci risponde. Un bacione forte da Pipoletto. Lo capite che nomignolo? Pipoletto. Come mai hai questo nome? Adesso lo chiediamo a Chiaretta, sempre che ci risponda al telefono. Dopo vedo un telegram di Antonina, che è la roccia del nostro Raffaele da Mainz. No, quella no, non la facciamo. Quella la facciamo così, capiamo un pochettino Raffaele da Mainz come è nel privato. Lo chiederemo direttamente ad Antonina. Ecco, guarda, faccio l'ultimo. Ma no, perché questo veramente... Niente, Chiaretta non risponde, facciamo l'ultimo per davvero. Cioè, la facciamo, dai, chiamiamo Antonina. Vediamo un po'. Ah no, stiamo chiamando non Antonina, perché è proprio la roccia, che è Antonina, che vorrebbe fare un telegram al marito Raffaele da Mainz. Quindi stiamo chiamando Raffaele, che credo sia l'unico che stamattina ci risponde al telefono, e con Raffaele chiudiamo i telegram. Vediamo un po' che succede. Ragazzi, ci dovete dare dei numeri giusti, altrimenti veramente perdiamo tempo e perdiamo il ritmo, e senza ritmo questo programma non ha più senso, eh? Io adoro la velocità. Allora,
1: buongiorno Antonio, dimmi.
0: Eccoti qua, stavi ascoltando la radio, sicuro Raffaele? Sei l'unico?
1: No, non stavo ascoltando.
0: Non stavi ascoltando?
1: Giù a fare delle cose, dimmi.
0: Ma scusa, come hai fatto a capire che... Cari? Cioè, sì.
1: Un numero, se si vede.
0: Ah,
1: numero,
0: giusto, dimmi. Ma tu sei al lavoro, dove sei?
1: No, sono a casa.
0: Ma sei nella tua Whirlpool?
1: No. Sto preparandovi gli affaticati.
0: Ah, è affaticato, ok, scusami. Allora, dovete sapere che Raffaele da Mainz ha comprato anche una bella vasca idromassaggio, giusto Raffaele?
1: Sì, dimmi.
0: Ecco, mi stai arrungiando, Raffaele, sono tre volte che dici dimmi. Ho un messaggio per te da parte di una certa roccia. Conosci una roccia tu?
1: E come, non la conosco, la mia roccia.
0: Eccola lì. La roccia dice: vorrei fare un telegram a mio marito Raffaele, la mia spalla forte che mi sta sempre accanto e mantiene la promessa nel bene e nel male, a lui che mi sopporta giorno per giorno. Oh, Raffaele, questo è un messaggio meraviglioso che ti arriva da parte della tua roccia. Adesso è a mettere la coppa. Cosa vuoi dire alla roccia?
1: La mia roccia è una cosa fantastica, Andò. Io l'ho conosciuta, siamo già 29 anni che siamo insieme.
0: 29 anni,
1: e ti dico che
0: mia.
1: Con lei ho passato e passa ancora dei bei momenti.
0: Io so che
1: è l'unica, è la mia vita, che guai chi me la tocca.
0: No, no, sono, ragazzi, credetemi, adesso mo scherzi a parte, noi scherziamo con Raffaele perché, come dice Raffaele, a me mi piace sfrugliare mazzarella, no? Però poi quando sono andato a Mainz ho visto un grande amore tra Raffaele e tra Antonina, si supportano a vicenda e si sopportano anche a vicenda, ci sono stati anche dei momenti non così belli tra di voi, no? Perché poi ci siamo raccontati un po' di cose, ma l'amore vince sempre, giusto Raffaele?
1: Sì, sempre. Noi abbiamo passato dei momenti belli e momenti brutti, però li superiamo sempre.
0: Certo,
1: sempre.
0: Raffaele, ma parlami cosa sei.
1: Che cosa c'è?
0: Parlami cosa sei, Raffaele, ma in quella vasca idromassaggio te ci metti solo tu o metti anche la la roccia?
1: Sì, entra pure lei.
0: Ah, entra pure lei.
1: Qualche altra cosa.
0: No, no, volevo sapere. Raffaele, ma hai mai provato, insomma, capisci a me? Nella
1: no,
0: vasca.
1: Non si può fare perché sono fuori un giardino. Ah? Agenda guarda.
0: Ah, ok, quindi ci sono i tedeschi guardoni, insomma. Abbiamo anche messo la base in sottofondo, molto romantica, molto sensuale. E quante volte al giorno ti immergi nella Whirlpool?
1: Io quando torno dal lavoro mi faccio prima una doccia e poi mi metto nel Whirlpool.
0: Nel Whirlpool. Poi tutto quanto
1: mi rilasso 10 minuti.
0: Ma perché? Ma Whirlpool fosse una lavatrice, scusa.
1: No, no. Si chiama così.
0: La conosco. La conosco. Ma idromassaggio anche?
1: Sì, fa pure le bolle, fa tutto quello che avevo.
0: Fa pure le bolle. Ma le bolle non è che mi sa cocco figliolo tuo con le cannucce? No.
1: No, no, no.
0: No, va bene. Quando le pagate, Raffaele? A parte gli scherzi, perché rispetto alla jacuzzi costa di meno.
1: Mamma mia, è costato 700 euro, veramente.
0: 700 euro? Minchia, parecchio.
1: Costa.
0: Porca mia.
1: Sì, vanno fino a 5 persone dentro.
0: Ma perfetto, qua 5 persone. Ma sì che è una bacinella, 5 persone.
1: Tanto tu la vedi di fuori, ma di dentro è grande.
0: Ah,
1: perché 5 persone ci vanno.
0: Ok, poi perché in Germania non c'è il mare, vi dovete arrangiare. Che vuoi fare? Un po' di pazienza.
1: Che vuoi fare? Mo tanto fra poco, un altro poco e poi andiamo in fede.
0: Ma vieni qui di nuovo?
1: Non lo so.
0: Dai, vieni in Calabria che ti ospito io, a Scalea.
1: Non vengo in Calabria, vengo a Napoli.
0: Ok, vieni a fare il bagno a Napoli, va bene.
1: Non te lo dico neanche quando vengo perché lo so che non ci incontriamo.
0: E perché non ci incontriamo?
1: È perché tu c'hai tanti impegni.
0: Ma non ti preoccupare, Raffaele, che ci incontriamo, il tempo lo trovo per te. Ti ricordi l'ultima volta che ti ho portato al Gambrinus, te lo ricordi sì o no?
1: Io ti dico la verità, io ho preso l'ombrellone alla spiaggia nera a Torre Annunziata e spero che vieni perché... Posso riservare pure per te.
0: La spiaggia nera mo sarebbe dove? Il Lido Azzurro?
1: A fianco al Lido Azzurro.
0: La spiaggia chiama Padella, insomma.
1: No, si chiama Lido, spiaggia nera, Lido
0: spiaggia
1: Nero.
0: Spiaggia nera. La spiaggia vulcanica.
1: È a fianco, comunque tu sei andato una volta e hai messo un video dove sei andato a bere qualcosa.
0: Ok, ho capito. Allora ci vediamo a Torre Annunziata. Quando arriverai qui in Italia, diamo appuntamento a tutti i pipistrelli. A questo ci facciamo un bagno a Torre Annunziata tutti quanti.
1: Io arrivo giorno 20.
0: 20 di luglio?
1: Con la macchina veniamo, sì.
0: Con la macchina dalla Germania, arriverai direttamente a Torre Annunziata. E allora il 21, vi mando appuntamento il 21 luglio, tutti sulla spiaggia nera di Torre Annunziata, va bene?
1: E speriamo che ci sei. Antonio, vedi che se non vieni stavolta.
0: No, allora facciamo un raduno dei pipistrelli sulla spiaggia nera.
1: No, nessuno.
0: Il 21 luglio, un bagno tutti quanti insieme. Tu sai nuotare?
1: Speriamo. Io sono nuotare, non ti preoccupare.
0: Ok, e allora il 21 luglio, spiaggia nera, tutti i pipistrelli a fare un tuffo insieme a Raffaele da Mainz. Vediamo un po' se sono d'accordo i nostri ascoltatori. Tanto io i Telegram non ne faccio più. L'unico che ha risposto è stato Raffaele da Mainz. Raffaele, tutti
1: grazie,
0: dicono.
1: Antonio, ringrazio la mia roccia veramente che mi ha fatto emozionare e la amo tanto.
0: Bene, ti abbraccio forte.
2: Arena Nera si chiama, adoro nunziare.
0: Ah, l'Arena Nera, l'Arena Nera.
1: Arena Nera, sì, come non lo so, comunque mio cugino sta là e lui una settimana non c'è, mi ha detto vai là, ho ordinato già l'ombrellone per te.
0: Arena Nera, ok, ma quindi è un lido Arena Nera?
1: Ah sì, è il lido.
0: È un lido, perfetto. Allora, se avete delle curiosità, Raffaele, ce l'hai un altro minuto per noi, visto che tu sei la parte portante di questo programma, sei fedelissimo, sei l'unico che ha risposto stamattina, un po' di messaggi per te e tu rispondi in base alle curiosità, ok?
1: Va bene.
0: Ok, allora, tre domande.
3: È stata buona, l'ultima volta che eravamo a Furatuna è venuto il Covid, di chi è quello che succede?
0: Ma che succede, ragazzi? A parte che è gratuito, ma si entra gratis a questa Arena Nera?
1: Non lo so,
0: Anto. Ah, ok, non lo so, ragazzi. Allora, ancora qualche messaggio per Raffaele, qualche domanda in base a questo raduno del 21 luglio sulla spiaggia nera, sull'Arena Nera di Torre Annunziata. Vai, sentiamo ancora qualcuno che ha voglia di fare qualche domanda, ma anche in diretta.
4: Buongiorno.
0: Sì.
4: Mangane, ma città così, ma siete a parlare fatto vostro, no? Ma perché non ti dà il telefono in privato?
5: Raffaele, ma la porta Marenna, no?
0: Raffaele, Marenna la porti?
1: No, non c'è bisogno, noi mangiamo là.
0: Come da ah, la compri lì direttamente, perfetto. Va bene, va bene. Se c'è qualche telefonata,
6: Antonio,
0: per Raffaele.
6: Comunque sì. Tu sei top. Cioè, prima quando nessuno ti rispondeva ai Telegram, chiamavi a mammina tua. Ti sei proiettato su Raffaele da mai.
1: Ti piace ridere.
0: Brava, brava. No, Raffaele, tu devi. Allora, tu hai ragione perché nessuno ci ha risposto. Allora io dovevo coprire un attimo fino alle 8:15. Se hanno fatto le 8:15, ti posso già salutare. Però, insomma, una chiamata per Raffaele 081 546 6873, una domanda seria a Raffaele, che è il simbolo del pipistrello, non c'è niente da fare. Sentiamo un po' se c'è qualcuno in diretta con noi. Pronto? Pronto?
7: Pronto?
0: Ci sei?
7: Ci sei? Raffaele.
0: Vai, Raffaele, ci sta, vai.
7: Raffaele, buongiorno, ma mi hai fatto un weirding da
1: voi? Buongiorno.
0: Già, per favore. Raffaele, no, ha detto se ti è scappato qualche peto all'interno della vasca.
1: No, queste cose non le faccio io.
0: Non ne fai mai? Cioè, non lo fai?
1: Lì dentro no, Anto, dai.
0: Ah, ok. Ancora, ragazzi, quello è una persona seria, senti, pronto?
7: Pronto, Antonio, buongiorno, Francesco.
0: Francesco, c'è il mito, Raffaele da Mainz, prego.
7: Ma Raffaele, Raffaele, buongiorno, ti stimo tantissimo.
1: Buongiorno.
7: Mi volevo chiedere, ma com'è partita la tua esperienza in Germania? Come mai sei andato lì e cosa hai fatto come primo lavoro?
0: Ottima domanda.
1: Allora, io quando sono venuto qua a 15 anni, sono 2 anni che sono stato a scuola per imparare il tedesco e dopo ho cominciato a impararmi l'imbianchino.
0: È un tedesco da imparare finalmente?
1: Sì.
0: Sì, tutto?
1: Ho 35 anni che sono qua.
0: Ok. Vabbè, allora fai un saluto in tedesco. Vabbè, ma sei un po' muscio stamattina.
1: No, quando mai? Ando, ho dormito poco, fa caldo qua.
0: Ah, va bene. Fai un saluto.
1: Ho fatto un temporale, meno male ha rinfrescato, ma non si può stare. Ci sono sempre 30, 33, 35, poi l'aria affusa.
0: È un po' affusa. E buttano da Whirlpool e stai a posto. Dai.
1: Sì. Vabbè.
0: Vabbè. Fai un saluto a tutti gli amici pipistrelli. Vai, in tedesco, vai.
1: Allora, io vi ringrazio.
0: In tedesco.
1: In tedesco. Also, ich sage euch alles danke und dann ich begrüße euch und danke schön und ich wünsche einen schönen Tag.
0: Va bene, grazie a voi. Arrivederci.

0: Ma su raduno ma ci pavo.
1: Ma è gratis.
2: Vabbè, ma giusto per capire, ma vicino a sta loggia sono pure in cozza.
1: No! Non lo so, questo non le ho viste.
3: Era della Mainz, ma fatico, mai, ma stai sempre al telefono.
1: No, lì lavora. Tipo Ninna Nanna.
4: Buongiorno.
1: Giorno.
4: Ma ci sta così, ma. Ma non direi affaticato tu.
5: Ma chi l'è proprio a così?
1: No, è così, ragazzi. Gli vogliamo bene.
4: Vale più torrese, come tu dici.
1: Ma lui è torrese. Appuntamento il 21 luglio. Non dimenticate questa data, ragazzi. Arena Nera, se ho capito bene. Lì a Torre Annunziata, poi vi daremo maggiori informazioni. Ci sarò, ci sarò.
6: Che è successo?
1: Bravo. Dobbiamo ripetere un attimo l'argomento di stamattina. Vi sto chiedendo semplicemente qual è la cosa che vi fa ridere sempre, anche se non dovrebbe. E soprattutto raccontateci quell'aneddoto preciso, quella volta in cui era vietato ridere, magari eri in una situazione seria, un momento delicato, una riunione, una cerimonia, a scuola, in chiesa, no? Prima si ride piano piano, poi sempre di più, fino a dover nascondere la faccia o uscire dalla stanza per non esplodere. E molti di voi stanno raccontando, spesso e volentieri, che ridono, nonostante non si potesse farlo, però poi dopo, quando ci pensano, continuano a ridere. Al 342 00 00 100, sentiamo un po' di messaggi. Pronto?
7: Ciao Antonio, Nicola da Marano.
1: Ciao Nicola.
7: Una ventina di anni fa accompagnai mia mamma a un matrimonio di una sua cara amica e quando è entrata la sposa in chiesa mi sono accorto che era una ragazza con cui un paio di mesi prima aveva avuto un'avventura di una sera.
1: Sì.
7: Comunque quando il prete se n'è uscito, promettete di esservi fedeli, mi è uscita una risata
1: ci credo.
7: Meravigliosa. Poi quando ho raccontato a mia mamma il motivo, il suo commento è stato: sei una chiavica.
1: Ecco, e ha fatto bene. Ragazzi, scusate, ma c'è un messaggio che è fuori tema, ma mi ha fatto morire dal ridere, perché Raffaele da Mainz è singolare, nel senso che lui ha questa vasca idromassaggio della Whirlpool. Uno è abituato a sentire: io ho la Jacuzzi. Forse la Whirlpool costerà di meno, però nell'immaginario collettivo la Whirlpool, che ne so, fa i condizionatori, i frigoriferi, le lavatrici. Non abbiamo mai sentito la vasca idromassaggio. E allora c'è Jalison che veramente con questo messaggio mi ha fatto ridere, non so se solo a me o anche a voi farà ridere. Dice: si Raffaele Tena a vasca idromassaggio la Whirlpool, lui tiene un gabinetto della Samsung. Non lo so se ha Samsung un gabinetto, però è stato bellissimo. Pronto?
8: Buongiorno Manganito.
1: Buongiorno.
8: Questo è un classico, però quando successe mi ricordo che vivo come il pazzo.
1: Sì.
8: In chiesa, durante l'ascolto della Passione di Cristo.
1: Sì.
8: Comunque arrivò il fatidico momento dove, diciamo, chi stava leggendo dovette dire quella frase: crocifiggilo. Allora non ci riusciva.
1: Sì.
8: Disse: crocifiggilo.
1: No.
8: Crocifiggilo. Uno lo dovette ripetere. Sì,
1: e voi?
8: Quando non disse crocifiggilo, ragazzi,
1: tutti a ridere.
8: Massimo, arriva dalle risate.
1: Sì, mi dice Fabio Esposito, non vi annuncio niente per il momento, ma vi troviamo proprio l'audio incriminato, lo ricordo anch'io, è diventato viralissimo questo video di questo prete che non riesce a dire quella parola lì, crocifiggilo, lo dice in un modo un po' diverso. Io vi ricordo ancora una volta, per i nuovi arrivati proprio da qualche secondo, che vi sto chiedendo qual è quella cosa che vi fa ridere anche quando è assolutamente fuori luogo. Ecco, dici la situazione in cui avresti dovuto restare serio, ma si è scoppiato a ridere. Al 342 00 00 100, se vuoi raccontare o fattariel, scrivi chiamami, vi chiameremo, vi daremo l'opportunità di chiacchierare, quindi raccontare proprio il momento in cui è scappata sta risata. Tra poco vi faccio ascoltare anche il momento in cui questo prete ha detto crocifizzilo o una roba del genere. Attenzione, notizia dell'ultima ora: Alfonso da Varese, da dipendente ex Whirlpool, non esiste più attualmente la vasca idromassaggio della Whirlpool, quindi non esiste, mi dice il nostro amico Alfonso da Varese. E caro Raffaele, hai raccontato una bugia, quindi non è della Whirlpool, che è roba cinese, che cos'è? No, perché poi se ci racconti le frottole non va bene, ok? Esiste oppure no questa vasca idromassaggio della Whirlpool? Senza fare pubblicità, perché c'è un nostro amico dipendente della WIP che dice: non la facciamo più. Com'è tenere a fare sta vasca? Vabbè, dove l'hai comprata? No, per capire. A tra poco.
9: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
10: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
11: Non puoi mancare.
12: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
13: Sotto costo!
12: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97 €.
13: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
14: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
15: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: attenzione, chiedo scusa, devo interrompere la canzone perché finalmente abbiamo risolto il mistero della Whirlpool. Mi dice Roberto: buongiorno, sia in Svizzera che in Germania la vasca o la piscina con l'idromassaggio la chiamano Whirlpool, non si riferisce alla marca. Saluti Roberto dalla Svizzera. Ok, finalmente allora abbiamo fatto chiarezza. Non è una frottola quella raccontata dal nostro Raffaele da Mainz, non avevamo alcun dubbio. Infatti ancora un altro amico dice: non ha detto alcuna bugia, di vasche idromassaggio della Whirlpool, sempre con la marca lì, esistono vari modelli e non costano neanche poco. Un bacio a voi e tutti, Nino da Sant'Arpino. Allora, abbiamo trovato quel file di quel prete, no, che sbaglia, ma in realtà non sbaglia a dire crocifiggilo, crocifiggilo, sbaglia subito dopo. Attenzione, alzate il volume.
1: Crocifiggilo, crocifiggilo,
2: disse loro Pilato.
1: Prendetelo voi e crocifiggetelo.
0: Prendetelo voi e crocifiggetelo. Ecco, quello lo risentiamo, magari qualcuno ha perso il momento.
1: Crocifiggilo, crocifiggilo,
2: disse loro Pilato.
1: Prendetelo voi e crocifiggetelo.
0: Come fai a non ridere qui? Quella risata incredibile, quella risata inopportuna che tu hai fatto in un momento particolare, fammelo sapere. 342 00 00 100. Per esempio c'è Giovanni che dice: rido sempre quando qualcuno sbaglia una parola con una convinzione incredibile. Vedi un po' come ha fatto il nostro prete poco fa. Una volta ero ad un funerale e il telefono di uno ha iniziato a suonare con la sigla di Rocky. Ci siamo guardati tutti e io ho dovuto mordermi le labbra per non scoppiare a ridere. Poi io non riesco a trattenermi quando qualcuno ride, è contagioso. In chiesa, durante un matrimonio, un bambino ha urlato: mamma, ma quando finisce? Fine, per me era finita davvero, ho dovuto abbassare la testa per non farmi vedere. È vero, perché quando vedi qualcuno che ride ti viene la risata, un po' come quando qualcuno sbadiglia, no? È la stessa cosa. Pronto?
3: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Stavo alla processione di San Mauro a Casora, chiesa aggredita di gente.
0: Sì.
3: Arrivano le suore, c'è Stefano la suora, ma così corto.
0: Sì.
3: La ricetta non scrive, certo, ma stanno alla processione di San Mauro o stanno a Carnovale?
0: No! Ma ero cattivo, dai, ancora qualcuno.
4: Ciao Manganiello, buongiorno, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
4: Questo è veramente accaduto, sta cosa, sembra una barzelletta. Stavamo in chiesa. Morì un padre di un nostro amico che non era una persona affidabile. Comunque il prete, un bravo uomo, un grandissimo uomo per la famiglia, un gran lavoratore, disse la moglie cina a figlio: io, ma noi abbiamo sbagliato funerale.
0: Almeno è stata onesta, no, con se stessa e con il figlio. Pronto, vediamo.
5: Mangani.
0: Sì.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno Pipistrelli, trasportatore da quarto geolocalizzato a Poggio Reale. Non Calera.
0: Ah, ok, ok. No, vabbè. No. Magari risparmi l'aria condizionata.
5: Una trentina d'anni fa.
0: Sì.
5: Anzi di più, 33-34 anni fa, uscì un film che si chiamava Summersby. E a tu cinema con una guagliona, una mia ex ragazza. Comunque, in una scena del film il protagonista veniva impiccato.
0: Sì.
5: O chi chiagneva qua, chi chiagneva là.
6: Guarda. Svolta a destra e prendi via Nuova Poggio Reale.
5: Stai proprio a ridere. Ma che figura in me.
0: Ci credo.
5: Un
0: bacio anche a te, non hai detto una bugia perché devi svoltare a destra per via Nuova Poggio Reale. Abbiamo Ciro che mi ha scritto: chiamami, probabilmente vuole raccontare o fattariella nel pipistrello. Stiamo cercando di metterci in contatto con lui.
5: Figura in me.
0: Ci credo.
5: Un
0: bacio anche a te, non hai detto una bugia perché devi svoltare a destra per via Nuova Poggio Reale. Abbiamo Ciro che mi ha scritto: chiamami, probabilmente vuole raccontare o fattariella nel pipistrello. Stiamo cercando di metterci in contatto con lui e nel frattempo leggo il messaggio.

0: diretta. Ciruzzo, buongiorno.
1: Anche fratello, buongiorno.
0: Buongiorno a te, come stai?
1: Tutto bene, tu?
0: Bene, tutto bene, bello al fresco. Abbiamo 5 climatizzatori qui, quindi hai voglia, figurati. Cosa ci vuoi raccontare? Bravo, cosa ci racconti? Vai.
1: Allora, noi stavamo io, mia moglie e mia suocera. Andammo sì. da un dottore mm-hmm. che mi doveva fare una visita.
0: Sì.
1: Allora, praticamente stavo io seduto davanti alla scrivania del dottore e mia moglie e mia suocera dietro.
0: Ok.
1: Praticamente questo dottore, quando spiegava, diceva sempre praticamente appunto, praticamente appunto, praticamente appunto. Mi giro dietro, mia moglie e mia suocera che ridevano come pazzi. Alla fine che ce ne da in un studio.
0: Ci credo, perché poi l'intercalare una continuazione da un dottore, no? A un certo punto poi ti scappa la risata, c'è niente da fare. Va bene, Ciruzzo, grazie, un bacio anche a te. E io adesso mostro, già sto mostrando da qualche secondo in telecamera, se qualcuno ci segue sul canale 76 del Digitale Terrestre, la vasca idromassaggio di Raffaele. Eccola qui, ve l'ha inviata. E anche bella coperta, vedete, tutto sistemato. Devo dire che non è male. Dai, Raffaele, ti tratti bene. 700 euro, il denaro, Raffaele. Guarda qua, guarda che basca idromassaggio che si è fatta Raffaele. Complimenti a te. Va bene, mettiamo un disco, torniamo tra poco ancora con quelle risate isteriche, quelle risate che vi vengono all'improvviso, oppure qualche aneddoto legato ad una risata fatta a scuola, in chiesa, durante un'interrogazione, durante un appuntamento galante, perché no? E come mai vi è scappata quella risata? Fatemelo sapere. 342 00 00 100.

0: Non lo so se vale,
1: vale tutto,
0: modo,
1: vale tutto per te. Vai.
0: Ma praticamente sì. Io ho fatto scoppiare una risata isterica e incontrollabile durante una riunione importante della società con la quale lavoro attualmente.
1: È stata tu la colpevole.
0: Una società molto importante di cui non faccio nomi.
1: No, tranquillo.
0: E
1: puoi fare
0: la
1: anche il nome.
0: Mia dirigente durante la riunione stava illustrando degli obiettivi da raggiungere e per cui diciamo illustrava il piano da adottare e uscì con una frase, se ne uscì con una frase che diceva: perché se io posso cambiare e voi potete cambiare. Io risposi d'impatto con la famosa
1: frase: rispondere quello di
0: Rocky
1: che vuoi.
0: 4.
1: Tutto il mondo può cambiare.
0: Sì, dottoressa, tutto il mondo può cambiare.
1: No, ma non ho detto quello.
0: Tutte le mie colleghe e i miei colleghi a ridere senza, come se non ci fosse un domani, quindi è stata una cosa meravigliosa da ricordare che non scorderemo mai.
1: Certo, perché
0: buona
1: magari
0: giornata e buon lavoro.
1: Ciao Adele, magari in quel momento ti sei imbarazzata, puoi raccontarlo, vedi, ti diverte. C'è un altro nostro amico che vuole raccontare qualcosa in diretta, dice: quando facevo il militare, dopo cerchiamo di chiamarti, nel frattempo ancora qualche vocale. Pronto? Vediamo un po' che succede. Stiamo parlando delle risate inopportune, quelle imbarazzanti, quelle che magari in quel momento vi hanno fatto sentire un pochettino a disagio, poi raccontare o fattariel è sempre divertente nel pipistrello. Sentiamo ancora
2: se
1: c'è qualcuno.
2: Cambiare.
1: No.
2: E voi potete cambiare.
3: Voi potete sminire.
2: Tutto il mondo può cambiare.
1: Bellissima, bellissima. Io la feci in versione caldo. Se la trovo, ve la faccio sentire. Non è preparata. Eccola qui, l'ho trovata. La mia versione sul caldo di Rocky Balboa. Sentite un po'.
4: È arrivato un cavolo bello e buono. Ma quello che sto cercando di dirti è che se io ma mori cavolo. E voi ma morite cavolo.
1: Ha fatto ricordare sta cosa e l'abbiamo sentita. Oh, amore mio.
5: Sul bel, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Antonio, io mi ricordo ancora sta scena di mia moglie.
1: Sì.
5: Anni fa. Mamma.
1: Vedi?
5: Comunque, scusami. Comunque, andiamo a mangiare a casa degli amici. È andato tutto a lungo. Guarda, sì. Comunque, mia moglie. Le scale per andare a casa di questa da questo condominio con una specie di chiocciola con un mugliere, porti e borse, tu porti la creatura, porti
1: meno male
5: e tutte cose con un mugliere mi sciuriaia e sciuriano con culo in terra rimanette incastrata con danufierda e che succedette che se girai sano quindi rimanette che coscia aperta la coscia va verso il basso e la coscia rimanette
1: verso
5: l'alto.
1: Certo, sì. Immaginiamo la scena, ma la cosa meno male, la cosa bella è che non aveva il bimbo, la bimba aveva la spesa, meno male. Va bene, tra poco gli ultimi messaggi che riguardano l'argomento di stamattina che vi sta piacendo in modo particolare, perché ricordare quella risata imbarazzante poi dopo ti fa ridere anche a distanza di

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ultimi messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. In realtà abbiamo una telefonata, una diretta, stiamo parlando di quelle risate inopportune. Quante volte ci troviamo in delle situazioni serie, seriose, colloqui di lavoro, in chiesa, avete raccontato di cose assurde e ti scappa la risata, c'è niente da fare, quella isterica possiamo definirla. Abbiamo qualcuno in diretta, pronto?
1: Ciao Antonio, buongiorno, sono Massimo.
0: Massimo, eri lì nei pressi di quale caserma?
1: Allora, io mi facevo il militare nel 2001 a Piacenza. Però venivamo aggregati in una caserma Udine dove ci stavano tutti gli alti in grado. Io e questo mio amico di Taranto. Comunque ci stava un commilitone di Bergamo, questo era un infame, ci faceva sempre queste cose, ci faceva dei dispetti, lui era più anziano di noi.
0: Il nonnismo di una volta,
1: Bravo, e tu hai fatto il militare?
0: Sì, l'ho fatto, sì, l'ho fatto abbracciando.
1: Comunque una sera andammo a ballare, tornammo, perché lì c'era molto libertà, perché eravamo quasi civili in quella caserma. Andammo a ballare, tornammo al Ticci e decidemmo di fargli il gavettone, quello con la federa del cuscino pieno di schiuma da barba.
0: Ah, ok, come no, il classico. Sì.
1: Comunque andammo dall'altra parte della caserma, glielo mettemmo in faccia, lui non ci sgamò perché è civile, ma perché ci sentiva ridere, perché poi eravamo ubriachi. Comunque ci andò a denunciare dal colonnello, la mattina andammo prima al rapporto dal capo di stato maggiore, che era di Battipaglia, ci teneva a noi, comunque vi capisco, comunque purtroppo l'ha venuto a sapere il generale. Andiamo da questo generale, premettendo che questo mio amico di Taranto aveva l'occhio strabico e aveva un po' la faccia storta. Comunque andiamo
0: no,
1: da questo...
0: che cattiveria, ho già capito, vai.
1: Andammo da questo generale, cominciò a farci una ramanzina proprio impossibile. A un certo punto vide il mio amico e sembrava che rideva, ma lui in realtà non rideva, stava quasi tremando. E tu ridi pure, che cosa c'è da ridere? Esci fuori. Andammo fuori, il mio amico faceva vicino a me: Massimi, ma chi eri? Chi era? Era il capo, era il generale delle forze
0: armate
1: dell'est.
0: Mamma mia,
1: ma sto nella storia.
0: No, ma sì, perché hai comunque sbloccato, no, un altro modo infame, cioè quello di ridere di qualche difetto di chi hai di fronte. C'è anche quello che è brutto e cattivo, ma ci sta pure quello, no? Che può fa? Va bene, un po' di vocali. Ciao, grazie mille anche a te. Pronto? Sentiamo un po' quelle risate inopportune, ma che vi fanno ancora ridere.
2: Pure a me è successa una cosa molto simile a quella guagliona che ha raccontato, fatte le rochi, la frase.
0: Sì.
2: Pratica stavo lavoravo in una cucina, brigata di cucina.
0: Sì.
2: Durante un servizio che c'avevamo un evento, da premettere che faticavamo praticamente il capo chef.
0: Sì.
2: Era tipo noi trigasolo che chiamavamo Adolf.
0: Ho detto
2: tutto.
0: Vabbè,
2: comunque
0: non voglio
2: indagare. Entra in cucina lui e si rese conto che avevamo un pochettino la porta di servizio, quella che divide la sala e la cucina, che stava chiuso, non stava chiuso del tutto. Io si voleva che era stato chiuso perché diceva che era brutto, perché la gente fuori pensava
0: certo,
2: non era per
0: quello
2: che facevamo in da cucina, aveva ragione, assolutamente. Comunque entrò in questa in cucina, chiuse la porta, noi c'avevamo una settima chiusa la porta, c'è stato vista silenzio tombale, tutto quanto là pronto, perché il servizio stava facendo,
0: per
2: e iniziò a sbraitare dicendo, alludendo tipo ai pasci di Napoli, faceva che mi ha fatto bucato qua signora, perché posto che la porta aperta e tu quando si vedevano tutto cose. Che mi ha fatto bucata la vista, mi si spasi i panni, a così poi avrei tutto quanto, mi si fanno bucato. E io che stavo dietro, e quel giorno si facevano i bucatini. Bucatini al gratello era
0: ok.
2: Comunque non ci proprio spontaneo. No, chef, guardate, vi siete sbagliati.
0: Sui
2: non
0: bucatini.
2: Abbiamo fatto bucata, abbiamo fatto i bucatini.
0: E lui? Ha finito.
2: Comunque mi ha creduto.
0: Ecco qua.
2: Ma faccio una guardata. Ma chi se sapeva che era rice, se era rir, se era gagner, se era vatter, se era tutto piatto a priesse.
0: E alla fine.
2: Di creduto rasato che ci fu. No?
0: Ci credo.
2: In un momento pensai, mamma mia, che stronzata ci fa.
0: Però vedi, la racconti con grande enfasi e divertimento. Ragazzi, quando inviate i WhatsApp, poi dici che io vi taglio. Mo c'era l'amico qui che ha detto, sono giorni che non mi ascolti, ma quando vedo 50 secondi, diventa un po' complicato poi seguirvi. Quindi, sintesi, mi raccomando.
3: Magari una delle frasi pure belle d'effetto che ho avuto l'onore e il piacere nel 2008 di sentirla dalla bocca del figlio di Enzo Ferrari.
0: Addirittura.
3: Grazie ad un amico a Modena.
0: Il figlio di Enzo Ferrari.
3: In un ristorante stava il figlio di Enzo Ferrari.
0: Enzo Ferrari.
3: Lui disse: papà diceva sempre: se lo puoi sognare, lo puoi fare. Sta bene.
0: Beh, tu dai, mi sa ridere, non ho capito. Una frase così bella di Enzo Ferrari. Se tu lo puoi sognare, lo puoi fare, è fantastica. E tu che hai fatto? Hai riso in faccia al figlio di Ferrari, ma stai scherzando? Ah, e allora, se lo puoi fare come... Se lo puoi sognare, lo puoi fare. Gianluca Vigliotti, buongiorno.
4: Sembra un dicitur strano.
0: Però è bello come frase,
4: se
0: no?
4: Se lo puoi?
0: Se lo puoi sognare, lo puoi fare.
4: Lo puoi fare.
0: Non
4: lo
0: è
4: puoi
0: che
4: fare.
0: Lo puoi fare. Io ti dico la verità. Sì. Parecchie cose che io ho sognato e poi sì. ho fatto, molti mi ridevano, dicevano, ma Napo fa questa cosa. Proprio perché poi mi ridevano addosso, io la facevo okay. e ci riuscivo pure.
4: Sì, ti sei inserito in questa.
0: Mi sono inserito, sì.
4: Va
0: sì.
4: bene, ragazzi,
0: anche
4: buongiorno.
0: A ballare, anche a ballare. Buongiorno.
4: Quello si è negato.
0: È stato fatto il secondo posto sì, in dove? Una gara di ballo.
4: Sì, immagino che.
0: di beneficenza.
4: Sì, ecco, ti hanno fatto una beneficenza praticamente.
0: Bravo. Sì, come va, persone... Gianluca? Ma abbiamo fatto, bene. Dai, la firma
4: che
0: è
4: cosa?
0: Arrivata. La firma di Allegri?
4: No. Deve ancora deve essere ufficializzato.
0: Ma porca miseria, sono un mese e mezzo. Sai che sta parodia pronta? Un mese e mezzo, è mai possibile?
4: Tu già pensi alla parodia pronta?
0: Certo. E non
4: sempre
0: solo.
4: Questo, devi sempre cercare di ottimizzare le cose da un punto di vista proprio di profitto
0: certo.
4: imprenditoriale. Sempre questo. Sei sempre con la
0: già
4: testa.
0: Sono pronto con Gila pure. Gila.
4: Chi è?
0: Gila.
4: Cioè, si chiama Gila, no?
0: Ah, Gila. Gila. Ma chi ci ha fatto? Gila! Gila! Gila!
4: Ma che cos'è?
0: Gila! No, è la festa di ciclisti. Gira! Gira! Capito?
4: È sbagliato, devi buttare il pezzo.
0: Vabbè, poche
4: non
0: parole.
4: Non si dice Gila, quello è Gilardino. È il
0: tecnico. Hai ragione, ma mi brogli sempre con Gilardino. Gallù, una chiamata.
4: Che vuoi?
0: No, una chiamata per te. Dai, sì. Proviamo, da parecchio che non facciamo un po' di filo sì. diretto! Sì. 081 546 6873. Pronto?
5: Pronto?
0: Sì, vai.
4: Buongiorno.
0: Pronto?
4: Chi è? Allegri?
0: Chi è? Ma tu sei un Allegri fantastico,
4: c'è,
0: eh?
4: C'è
0: io ti faccio i complimenti perché è il numero uno.
4: Sì, sì, infatti adesso non sta chiamando perché deve ancora firmare il contratto.
0: Vabbè, giustamente.
4: Stamattina vediamo se ritorna.
0: Sentiamo se abbiamo qualcuno in diretta con noi sì. per Gianluca Vigliotti. Una domanda su tutte. Sì. 081 546 6873.
4: Balli veramente male. Cioè, voglio dire, balli malissimo.
0: Il boogie boogie so ballare io.
4: Io non credo...
0: Non sto scherzando.
4: Non sai neanche come fa il buchi buchi.
0: Ho anche dei testimoni. Facciamo sì. questa gara.
4: Sì, e ma c'erano... come fa il buchi buchi, scusa?
0: No, ma non mi ricordo, sono passati 10 anni.
4: No, ma dico il pezzo, cioè il motivo del
0: no, buchi non ricordo buchi. Più niente perché passarono...
4: Hai un buchi chiamava... buchi nel cervello, quindi.
0: Lei si chiamava Shaina.
4: Come si chiama?
0: Shaina, la donna con cui ho ballato
4: Shaina.
0: Io. Mi innamorai pure. Che succedette con
4: sarà
0: mia moglie?
4: Sarà di Maddalone questa Shaina.
0: No, era del nord. Del sì. nord. E c'era Shaina. Lucia Cassini che sì. ballava.
4: Cioè stavi tu, Lucia Cassini e Shaina.
0: No,
4: cioè,
0: c'era un attore famoso.
4: Potrei anche restare 2 ore e mezza a sentire di questa roba.
0: C'era anche Tommy degli Alunni del Sole.
4: Sì, Tommy.
0: Ti giuro.
4: Tommy degli Alunni del Sole,
0: veramente.
4: Shaina e Lucia Cassini.
0: No,
4: io non ho parole per definirti.
0: Poi ti dico tutti i ballerini.
4: No, meglio che non mi dici niente perché voglio dire, la finiamo qua con Shaina, Lucia Cassini e Tommy degli Alunni del Sole. Vi lascio al bar dello sport.
0: Vabbè, oh.
4: Vi lascio con questa alea di incertezza. Cosa potrà essere successo in un locale con Manganiello che ballava il boogie boogie insieme a Lucia Cassini?
0: E ho fatto il secondo posto,
4: Sì,
0: secondo
4: Lucia, posto. Erano 2 partecipanti. Lucia Cassini, Shaina e Tommy degli Alunni del Sole. Chi può dirlo? Un giorno lo scopriremo.
0: Vabbè,
4: prego.
0: Vabbè.
4: Arrivederci. Date pure. Ciao.
0: Ciao. Domani ti faccio bere poco un buchi buchi e sì. facevo.
4: In fronte, un buchi buchi in fronte. Vai, vai.
0: Saluto ovviamente Fabio Esposito. Ma giù, state buone.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda. L'apertura con la cronaca ai fatti di Montesanto. Tra le persone sottoposte a fermo nella giornata di ieri c'è anche l'uomo ripreso nel video mentre spara 2 colpi in aria con una pistola e quello che si aggira armato di Kalashnikov. La rissa scoppiata nella piazzetta della stazione della Cumana ha visto contrapposti 2 gruppi di persone ed è culminata nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto emerso, tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, ritenuto l'uomo che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indicato come la persona ripresa con il fucile d'assalto. Il terzo fermo è stato notificato da Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. Alla donna viene contestato di avere nascosto la pistola che sarebbe stata utilizzata da Triuolo. Nel corso di una perquisizione effettuata ieri mattina, la squadra mobile aveva arrestato Gianluca Calvanese, 38 anni, anche lui ritenuto coinvolto nella vicenda. Nella sua stanza da letto gli agenti hanno trovato una pistola calibro 9. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il fermo di 3 persone indiziate per i gravissimi fatti avvenuti a Napoli a poche ore dall'accaduto rappresenta il primo importante risultato di un'indagine condotta con rapidità, professionalità e straordinaria efficacia dalla Polizia di Stato e dalla squadra mobile di Napoli, a cui va il mio grazie e quello del governo, ha dichiarato il ministro. Cambiamo argomento. L'attentato a Sigfrido Ranucci avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato al giornalista. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente del comune di Cicciano in provincia di Napoli. Gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marica De Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti ad Avella, nell'Avellinese. Ancora la cronaca: si è concluso davanti alla Corte d'Appello di Napoli il processo sul giro di prostituzione che per gli inquirenti era gestito dal clan Mallardo. I giudici hanno assolto tutti gli imputati dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione. Molti dei reati contestati sono caduti in prescrizione. Le condanne inflitte per 2 persone accusate di alcuni episodi di sfruttamento della prostituzione sono state fortemente ridotte, in quanto per l'autorità giudiziaria l'aggravante dell'agevolazione mafiosa era insussistente. La chiusura con lo sport, il calcio. Il giorno di Massimiliano Allegri, attesa per l'ufficialità del nuovo tecnico del Napoli, si attende il consueto post su X del presidente Aurelio De Laurentiis per dare il via ufficialmente alla nuova era in casa azzurra. Tutti gli approfondimenti nel corso della giornata con la nostra programmazione sportiva. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio alla Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti.

0: primo luglio pioveva. Ah no, quello era primo agosto pioveva. Primo luglio oggi. Buongiorno amici del Bar dello Sport. Come state? Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni con l'amico Fabio Esposito in cabina di regia. Annunciazione. Stiamo aspettando ovviamente. Cioè, me lo trovi quel pezzo, Fabio? Mi fa di quel tempo che voglio sentire il mitico Arena che faceva annunciazione. Mi piace. Mi è venuto in mente ieri sera, mentre mi stavate facendo fare le nottate, i mondiali mi fanno fare le nottate. Ieri sera la Francia. Che è partita la Francia, ragazzi. Secondo me vince il mondiale. Poi non lo so. Francia che vince, Norvegia con Holland, il Messico.
1: Annunciazione!
0: Ecco qua. Bravo Fabio, annunciazione. Non c'è ancora l'annunciazione. Ma noi siamo pronti con annunciazione, parliamo ovviamente del tweet presidenziale per Max Allegri, nuovo allenatore del Napoli, contratto triennale, lo stiamo aspettando davvero da un momento all'altro, così come aspettiamo gli sviluppi delle notizie di mercato del Napoli che vertono sempre su questa trattativa con Calaili, con Ghila. Vediamo che cosa succede, gli inserimenti davvero molto insidiosi di Lazio per quanto dell'Inter per quanto riguarda Calaili e dell'Atalanta con gli ex laziali Sarri e Giuntoli per quanto riguarda invece Ghila. Queste sono le notizie di mercato. Sui mondiali abbiamo parlato, stasera c'è l'Inghilterra, si stanno completando gli ottavi di finale. Ricordo i numeri per intervenire in diretta: 081 546 6873, mentre per i vostri messaggi WhatsApp il numero è sempre lo stesso: 342 00 00 100. Lo ricordo anche il numero per i vostri WhatsApp audio, ne stanno già arrivando per il Festival Bar dello Sport. Contratto triennale di Allegri, il Napoli parte in ritiro il 17 per Di Maro, 17-27 luglio. Quindi mancano praticamente un paio di settimane, ma tra il giorno 13 e il giorno 14 si rivedranno già a Castel Volturno test atletici, raduno, insomma un po' di situazioni. Siamo davvero ormai in prossimità, il 6 luglio sarà presentata la maglia, insomma ci siamo quasi. Facciamo un po' di saluti agli amici prima di andare a telefono, dove già ci sono Antonio e Domenico. C'è il nostro amico Massimo Pazza, sempre presente, Forza Napoli. Dal momento che Allegri è allenatore del Napoli, Forza Allegri. Adesso che Bastoni e altri famosi giocatori insabbiano anche questo, Gennaro dovrebbero essere squalificati. Guarda, abbiamo avuto ieri la notizia, certamente Bastoni ha ricevuto, è stato un anno veramente tremendo per quanto riguarda sto ragazzo, al di là di quello che è successo in campo, ricorderete tutti Juventus-Inter, l'espulsione con la Bosnia nella partita decisiva per l'accesso ai mondiali, adesso è stato indagato per prostituzione di una minorenne, insomma sì, giustamente Fabio ricorda anche nelle scommesse, è veramente un ragazzo che ha vissuto un anno incredibile, però ovviamente bisogna sempre rifarsi a quello che è poi l'iter giudiziario, e noi non diamo mai giudizi definitivi, riportiamo sempre ed esclusivamente le notizie. Però Gennaro, non c'entra la squalifica, in questo caso stiamo parlando di qualche cosa di penale e quindi diverso. Se Manna dice il vero, non ci sarà il tempo per fare acquisti, sarà un triste e mesto centenario. Giovanni, no, ma capite che Manna fa un po' di strategia, no? È normale, non è che può spiattellare i 420 quelle che sono le strategie del Napoli. Salvatore Piccolo e Schneider, un bacione anche al nostro Domenico. E poi il Gusto Restaurant di Santa Maria Capovetere, ho sognato che venivi al ristorante, vediamo, un giorno ci sarà. Che qualità la Francia, Vittorio, sì è vero, ragazzi, in questo momento non ce n'è per nessuno. Quando giocano là davanti Mbappé, Barcola, due, Olise fa impressione. Se era al Madrid prende anche Olise. Suzuki in porta, per me sarebbe un buon investimento. Antonio da Barra, sulla questione portieri dovremmo discutere molto, su Meret, Milinkovic-Savic, attenzione a Vicario perché c'è anche la Juve interessata a Vicario. Cominciamo con Antonio, buongiorno Antonio.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: tutto bene?
0: Molto bene Antonio, buongiorno a te, benvenuto.
2: Avvocato, al di là del fatto della Francia che ha una qualità impressionante, penso che sia diventato il nuovo Brasile.
0: Sì.
2: Vedo più Brasile la Francia che il Brasile stesso.
0: Con addirittura un pizzico di fisicità e di velocità,
2: sì,
0: in più.
2: Assolutamente.
0: Impressionante, davvero impressionante.
2: Avvoca, niente, io praticamente ormai al mercato del Napoli sono già da un paio d'anni che non lo seguo, non
0: perché?
2: Mi fa...
0: Perché? Non ti fa sangue, non ti fa sangue.
2: Non mi fa sangue, cioè dico
0: perché?
2: aspetto l'inizio del campionato e capire questa è la squadra che insomma avremo e questi sono i calciatori che avremo in rosa, perché diciamo che abbiamo la capacità di far crescere, tra virgolette, il valore di mercato di alcuni calciatori per poi alla fine non prenderli, nel senso che diciamo arriviamo forse prima come idea sui calciatori, però poi tra le mille convin di contratti, clausole e quant'altro, diciamo passa troppo tempo per acquistare un calciatore.
0: Beh, ma insomma, mi sembra un po', come dire, un po' tranchant il tuo giudizio, cioè nel senso che l'anno scorso il Napoli fa un mercato, poi non sono state diciamo così tutte quante indovinate le scelte, ma ricorderai che l'anno prossimo Napoli ha portato a casa una dozzina di giocatori, cioè voglio dire
2: sì assolutamente, perciò io dico forse sempre nei finali di mercato e sempre forse non i calciatori che sono stati annunciati o si aspettava che arrivassero.
0: Ma adesso c'è una situazione oggettiva, credimi Antonio, ne discuto veramente con te, mi raffronto, chiedo anche il parere e giudizio dei nostri amici che ci ascoltano. Credo che ci sia proprio un'oggettiva situazione che dove cambia la tipologia di mercato del Napoli. Uno, deve arrivare Allegri, che deve, io devo capire da Allegri, per esempio, se deve restare Lukaku, se deve restare De Bruyne, se deve restare Tizio, certo, e Semproni. Certo. Seconda cosa, il Napoli in questo momento è rosso più di 40 giocatori, deve cominciare a cercare di sistemarli un attimo. Due li ha individuati per prenderli, ma ci sono delle difficoltà anche da un punto di vista di trattativa con i due club, con Lazio e con l'Union Saint-Gilloise, e quindi insomma c'è un attimo di... Poi l'anno scorso hanno fatto la polemica che il Napoli ha preso i giocatori prestissimo e li ha pagati di più proprio perché li ha presi presto, perché Conte li voleva già in ritiro. Insomma, c'è tutta una questione da...
2: Sì, assolutamente. Perciò io dico, io mi aspetto la squadra che avremo. Ti farò per quella, voglio dire. Al netto di calciatori, insomma, resta la maglia, quello voglio dire.
0: È quello, è fuori di ogni dubbio. Ma vediamo gli sviluppi. Antò, ti abbraccio, grazie.
2: Un grande abbraccio.
0: Oh, voglio salutare l'amico Domenico, che ci dice che Manganiello assomiglia all'allenatore del Marocco, Mohamed Ouabi. Fabio, ma lo fai a vedere sto uomo? Ma devo controllare. Mohamed Ouabi assomiglia a Manganiello, non lo so. Spero tanto che venga Rabiot. Forza presidente, regalaci questo sogno. Mario da Materdei, mi pare che Manna, ragazzi, lo abbia escluso questa possibilità. Gaetano da Pomezia, si allegri le prime tre partite, fa 7 o più punti e tutto a posto. Con 5 qualche critica. Vabbè, questo è il gioco delle cose. Ricordo che Napoli, attenzione però, prime tre giornate di campionato, stiamo parlando della trasferta a Genova il 22 agosto, partita in casa col Como e poi con l'Inter. Occhio ragazzi, inizio il campionato è tosto. Buongiorno, stamattina un saluto dal lungomare, un abbraccio a Domenico, la nostra amica Carmela. Cara Carmela, te lo faccio sentire Domenico perché sta in linea, credo che sia lui, vediamo se è lui. Domenico, buongiorno.
3: Buongiorno,
0: ciao amico mio, hai visto Carmela? Ti sta salutando la signora Carmela, ti sta salutando Domenico.
3: Io posso salutare tutti?
0: Certo che tu ricambia i saluti, Domenico, vai, ricambia i saluti.
3: A Carmela, Felice, a sì. Ignazio, a Fabio, a te e tutti sotto Napoli.
0: Grazie amico mio.
3: A domani alle 9.
0: A domani ti aspetto, Domenico, ti abbraccio forte e ti voglio bene. Oh, oggi è il mio compleanno e sono felice di passarlo in vostra compagnia, amici del Bar dello Sport. Un caffè e un abbraccio virtuale a tutti voi, Emilio. Guarda Emilio, ti ringrazio davvero di cuore, il pensiero che noi del Bar dello Sport ti possiamo fare compagnia il giorno del tuo compleanno come inizio della giornata per me è motivo di grande gioia. Auguri Emilio, auguri davvero di cuore. Vedi che Vicario vuole 4 milioni netti all'anno, ragazzi, che devo fare? Lo so. Buongiorno per chi per Bastoni, Forza Napoli, insomma, Luigi da Mantova che parla di quello che è accaduto a Bastoni. Gyökeres vale ancora 100 milioni? Mi tengo stretto Højlund, Antonio dall'Austria. Sicuramente Gyökeres è andato all'Arsenal, ragazzi, ha vinto il campionato. L'impegno per Allegri e staff è di circa 40 milioni in 3 anni, potrebbe rivelarsi il più grande flop dell'era. ADL Gennaro, ma perché prima? Invece di Ceballos andrei su Alejbegovic, anche se credo che il ragazzo voglia giocare con continuità, la presenza di Alisson potrebbe limitare i suoi minuti. Beh, stiamo parlando di due grandi prospetti, Buongiorno a tutti, oltre all'Inghilterra abbiamo anche il Belgio stasera, a noi interessa maggiormente, hai ragione Raffaele da Caserta, ci sono di nuovo De Bruyne e Lukaku, mi auguro che il francese alias Rudy Garcia a Lukaku non lo mette al primo minuto, se no gli fa fare brutte figure, che non ce la fa dall'inizio della partita, non lo so. Imma, che cosa deve fare? Fammi sentire il nostro Rudy Garcia con Lukaku e De Bruyne stasera.
4: Buongiorno signor Vigliotti.
0: Signora Imma, buongiorno a lei, come sta?
4: Bene, bene, a parte il caldo, bene.
0: Ma dove si trova, signora Imma? Sento dei rumori di sottofondo.
4: Allora, no, adesso mi trovo a casa.
0: Ah, va bene.
4: Stavo per uscire.
0: Dove va di bello?
4: Vado a fare un po' di spesa.
0: Beh, cosa mangia oggi a pranzo, signora Imma?
4: Non lo so, vorrei fare due spaghetti con le vongole.
0: Ah, buono, Fabio, va bene
4: se
0: per te.
4: Se ti vuole aggiungere,
0: signora Imma, sarebbe
4: con molto piacere.
0: Sarebbe un onore e un piacere, signora Imma, venirle a mangiare due spaghetti con le vongole da lei, ovviamente con tutta la sua famiglia, insieme a tutti quanti. Bene, signora Imma, mi dica tutto.
4: Niente, la volevo salutare.
0: Grazie.
4: Perché è sempre gentilissimo.
0: Molto gentile lei, molto.
4: Poi volevo salutare a tutti i tifosi, naturalmente.
0: Brava Imma, brava.
4: Al signor Felice, sì, a Domenico, al signor Antonio, tutti i veri tifosi.
0: Bene. Brava
4: e
0: Imma.
4: E poi le posso fare una domanda?
0: Niente meno, Imma, come no, volentieri.
4: Secondo lei chi vincerà il mondiale?
0: La Francia.
4: Anche per me, avevo pensato pure la stessa cosa.
0: Brava Imma, la signora Porcaro, la nostra amica Rosalia Porcaro, con la voce uguale. Va bene, Imma, allora prepariamoci, a che ora vengo?
4: Ma quando volete, pure verso l'una.
0: Verso l'una,
4: e mezza,
0: ore 13,
4: sì.
0: Fabio, tu sei libero e finisci il turno per l'una? Ah, più tardi, va bene. Allora, spaghetti la facciamo in bianco o un po' macchiate con pomodorino?
4: Sì, un po' macchiato con un pomodorino, sì, va bene.
0: Va bene, okay.
4: Poi se le preferisce in bianco.
0: No, io sono ospite, quello che fa lei per me va benissimo. Grazie, signora.
4: Va benissimo.
0: A più tardi.
4: Con molto piacere.
0: Un abbraccio. Arrivederci. Gianluca, oggi è il primo compleanno della mia nipotina, si chiama Azzurra. Ciro il venditore, auguri anche a te. Allegri non mi è simpatico, ma adesso gli auguro il meglio, perché se lui fa bene anche il mio Napoli, e quindi adesso si sostiene perché il nostro allenatore, brava Maria 74. Gatti non è assolutamente superiore ai difensori attualmente presenti in rosa. Mi auguro che non sia un reale obiettivo di mercato, ma che sia solo un depistaggio di manna, ce lo scrive Roberto da Casoria. Ma potrebbe essere più che un depistaggio, potrebbe essere un'alternativa quella di Gatti, ove mai l'affare Ghila non possa andare in porto. È vero, e Cattorra alla Juve per 18 milioni. Questo è un acquisto che ha fatto la Juventus, questo ragazzo del Genoa. Lo ricorderete? Ha segnato un gol al Maradona contro il Napoli, incredibile, Cattorra, di tacco, ve lo ricordate? C'è un suggerimento, il nostro amico Luca dice che la morte delle vongole è il pomodoro del piennolo. Dipende, ragazzi, io credo. Signora Imma, complimenti, oggi spaghetti a vongole, domenica che facciamo? Lastice blu. Alex Overtime da Napoli, ma fatevi i fatti vostri, che si vuole mangiare la signora Imma. Perdonami, ci scrive il nostro amico, eccolo qui. Vorrei solo dire che ogni mattina quando ascolto Domenico mi commuovo, è una persona speciale che è entrata nel mio cuore. Vi ringrazio tanto per il fatto che ogni mattina gli date la possibilità di intervenire, perché questo gli procura una grandissima gioia. Il bar dello sport è il numero uno. Grazie Vincenzo da San Nicola la Strada. Hai colto assolutamente, non può altro che essere una gioia quella di poter regalare 20 secondi di gioia a un ragazzo come Domenico. C'è Rita che risponde a Imma, vedi, io preferisco gli spaghetti con i lupini e in bianco. Fabio, io vado sulle vongole. Sì, anche Rita, ecco, tutto il rispetto, Rita. Andrea, buongiorno.
5: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Andrea, buongiorno. Eccoci.
5: Mi hanno fatto venire già fame.
0: Lo so, ma sono stato invitato a pranzo. Scusatemi, sono stato invitato a pranzo.
5: Manca molto tempo a pranzo, infatti.
0: Scusatemi, che devo fare?
5: Allora, niente, io volevo soltanto dare un mio parere per quanto riguarda il nuovo allenatore Allegri.
0: Sì.
5: Volevo, ovviamente se c'è già detto e ridetto, però voglio comunque ribadirlo.
0: Sì.
5: Allora, anche se Allegri negli ultimi tempi ha fatto male, non vuol dire che con Napoli continuerà a fare male.
0: È vero, bravo.
5: Come
0: bravo.
5: Pure in passato abbiamo visto Thiago Motta, che ha fatto una stagione eccezionale col Bologna, e poi con la Juve
0: non è andata bene.
5: È andata come è andata,
0: certo.
5: Quindi non è scritto già da nessuna parte, è sempre tutto da vedere come è giusto che sia, quindi è inutile dire Allegri è il top o Allegri è è da buttare. Hai assolutamente. È sempre tutto da vedere, credo.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio su questo. E come sempre sarà giudice il campo, mio caro Andrea. Come non ci sono santi.
5: Ovviamente, quello
0: è
5: il giudice supremo.
0: È come per tutti.
5: E quindi lì nessuno potrà dire nulla. Per quanto riguarda il mercato, io a me mi piace molto il giocatore dell'Udinese Attà
0: e costa un sacco di soldi.
5: Non so se il Napoli
0: non male.
5: È ancora intenzionato a
0: non male. Prendiamo Andrea, diciamo così, come punto di riferimento quest'ultima dichiarazione che ha rilasciato Manna il giorno dell'apertura del mercato fatto a Rimini, dove lui dice Rabiot no, perché noi abbiamo Anghis, Lobotka, Kilmour, McTominay, Vergara, cioè insomma lui fa, dice siamo a posto,
5: sì,
0: così.
5: Rabiot però almeno se va via Anghissà allora può stare, ma al momento finché Allegri non vedrà i giocatori e vedere chi va bene e chi no
0: assolutamente. È così. Abbiamo tutto il tempo, abbiamo tutto il tempo, caro, per... Pensate che manca...
5: Ah sì, il tempo ce n'è.
0: Stavo pensando...
5: Però passa molto in fretta.
0: È vero, infatti, stavo pensando che noi andremo in onda con il Bar dello Sport fino al 31 luglio, ma noi ragazzi, il 22 agosto sera, saremo qui per Genoa-Napoli, pronti per raccontarvi la partita, il post-gara, cioè mancano 22, 30, 50 giorni e ci siamo, 50 giorni appena e ci siamo. Grazie Andrea, ho sentito parlare di vicario, ma non le sembra strano che nel piano della maturità venga ceduto? Per me è meglio 100 volte Meret, ce lo scrive Giuseppe. È bravo, Ernesto, buongiorno Napoli, anch'io. Forza Napoli, festeggio il mio compleanno, non c'è più regalo più bello che ascoltare te e i miei fratelli in fede, buona giornata. Monica, compleanno, auguri anche a te. Ma quanti compleanni ci stanno stamattina? L'ideale è vongole e lupini con i pomodorini del Piennolo, cioè tutti insieme vanno messi. Bar dello Sport, buon caffè, il polipo lo sa affogare, il bar Angelo, cioè allora un consiglio alla signora Imma, le melenzane... le sa infuciare così come il polipo lo sa affogare. Ah, è un detto di Imma della Porcaro, grande Angelo. Non sei stato invitato a pranzo, ti sei autoinvitato, dici ti stai manganellizzando, ma non è vero, ai livelli di manganelli non ci posso mai arrivare. Salutore dalla Spagna, sempre Forza Napoli, speriamo che Allegri ci faccia stare allegri. Salvio Nasti, un abbraccio e saluto a tutto il Bar dello Sport, ma un abbraccio a te. C'è Pasquale in linea, Pasquale, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, Pasquale dalla provincia di Modena.
0: Uè, amico mio, Pasquale Osimen, vai con il fischio, ciao. Vai con il fischio.
6: Ho visto che l'altra volta ci sono rimasti mali, che non l'ho fatto.
0: Vedi, Pasquale, tu scusami, voglio dire, ricordiamo che l'amico Pasquale che vive a Modena, tifoso del Napoli, ai tempi di Osimen, mi fece questa finta, diciamo, quando partì Osimen faceva il fischio ed è rimasta questa nota caratterizzante.
6: La sua velocità era.
0: Esatto, la nota caratterizzante di Pasquale, sì. Detto Osimen. Vai Pasquale.
6: Niente, come hai detto due secondi fa, 50 rigori ancora, ma aspettiamo, mamma mia.
0: Beh, l'inizio del campionato, ragazzi, che cosa vorresti fare? Però ci stanno le amichevoli, ci stanno...
6: Vabbè, andiamo a Di Mauro, andiamo poi a... Però a me piace vedere l'azione, a me piace vedere...
0: ci saranno delle amichevoli, il tempo materiale, devono fare allenamento, si devono riconoscere.
6: Che lei ha l'ansia di vedere il nuovo campionato. Eppure voglio fare degli auguri anticipati per il nostro club
0: sì?
6: Quest'anno fa 40 anni.
0: Complimenti.
6: Club Modena Partenopi.
0: Bello, mi piace, bravo, complimenti. Fate una festa?
6: Sì, facciamo la festa l'11 o il 12 settembre.
0: Ah, bene, fateci sapere così ne parliamo.
6: E poi anche tutto il gruppo di cui faccio parte. Il gruppo dei malati del Napoli.
0: Bene, mi fa piacere. Okay. Tienici informato, Pasquale.
6: Sì. E penso che sarà una bella festa.
0: Speriamo.
6: 40 anni di un club.
0: Ne sono certo.
2: sono tanti.
0: Ma vediamo se il Napoli gioca a Bologna, non so che dove gioca l'11 settembre, ma vediamo.
2: Mi sembra che la domenica prima l'Inter, se non mi sbaglio.
0: Vabbè. Insomma, che gli amici di Napoli che si trovano in zona, tutti quanti alla festa del club.
2: Tutti quelli là del club già
0: invitati.
2: Già siamo in massa. Vabbè. Sì, siamo più di 200 del club.
0: Mamma mia, complimenti, che
2: seratone. Siamo grossi, siamo grossi.
0: Non avevo dubbi.
2: Già abbiamo fatto pure il pullman per andare a Di Maro.
0: Bravi. Fammi un fischio all'Osimhen e te ne vai. Ciao Pasquale, alla prossima.
2: Sempre a tutti.
0: Grazie di cuore. Tanta gente andrà sotto il pullman a chiedere scusa ad Allegri a restare a vita con noi. Carlo da Secondigliano. Buongiorno, il pomodorino nelle vongole non si può sentire. Sto mettendoci, a questo punto mettiamoci anche una codica. Vongole, si fanno vongole. Aglio, prezzemolo e vino bianco. Stasera ai Ponti Rossi. Vedi, così, ragione. Chicco, saluti a tutti, grande Chicco, il nostro amico. Oh, digressione sul mondiale, Antonio il Criticone. La partita Brasile-Norvegia sarà magia pura. Si confrontano due culture meravigliose, quella fantasiosa del samba, dell'allegria, quella della pragmatica della mitologia norrena. Spettacolo, Antonio il Criticone. Grazie Antonio. Ti saluto e ti auguro una buona giornata. Vongole rigorosamente in bianco, niente pomodori. Imma, hai visto? C'è stata una fronda che è andata su contro il pomodoro. Tu ci vuoi mettere un pomodorino? Francesco, buongiorno. Francesco.
7: Probabilmente ho sbagliato la trasmissione. Buongiorno.
0: No, aspetti.
7: Però comunque vi seguo lo stesso.
0: No, Francesco, ti ringrazio di cuore dell'affetto. Che trasmissione volevi seguire, scusami?
7: Kiss Italia.
0: Vuoi sentire il libro? Vuoi sentire la signora Ida? Non posso farlo.
7: Sì, volevo parlare con Ida.
0: Ecco, però deve cambiare. Vabbè. Frequenza. Però sempre della famiglia fa parte.
7: Seguo anche voi. Con,
0: e ti ringrazio. Tu che fai? Un poco a Ida e un poco a noi. Un poco il bar dello sport.
7: Sì,
0: un poco bravo. Così. L'importante è che sia sempre Kiss, la famiglia Kiss. Kiss Italia, Kiss Napoli. Insomma, l'importante è che stai con noi.
7: Certo. Ma
0: vuoi che dica Ida con il libro voi? Faccio da tramite?
7: No, va bene, sono due, ma va bene uno come l'altro.
0: Due libri, prego.
7: Anzi, se me la puoi passare.
0: Quello è un po' difficile perché sta in onda dall'altro studio. Come faccio a passarti a Ida? Tu dimmi i nomi dei libri, io adesso poi in pubblicità glielo vado a dire.
7: Allora, il nome del libro è quello di Maurizio De Giovanni.
0: Mauri, quello l'ultimo. Ok.
7: Sì.
0: Quello di Maurizio. Quanto costano? Quanto costa? Senti. Quanto costano, scusami?
7: Senti, non ho idea, penso una ventina d'euro.
0: 20 euro. Tu però li dai al bar dello sport e io poi li do a Ida.
7: Me lo leggo prima e poi te lo
0: tu vuoi solo libro prima, lo leggo prima libro e poi li paghi. No, non vale così. Ciao Francesco, buona giornata, ti abbraccio. Ciao. Mia moglie fa gli gnocchi, cozze e peperoncini verdi fantastici, Armando da Aversa. Buono Fabio, come no, non lo so. Buongiorno, se siamo in vena di compleanni, allora condivido anche il compleanno del mio cane Atos, che oggi compie 6 anni. Siamo in attesa del centenario del nostro Napoli. Dada, amico mio, ma sono uscite le quote del Napoli per l'anno prossimo? Non lo so, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, vado da Ida De Martino a vedere se ho fatto i libri e torno subito, tra poco.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: 7 verticale. Imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
11: Sotto costo!
10: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml, 3,97 €.
11: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
12: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Come succede sempre, amici di Kiss Kiss Napoli, al bar dello sport, mentre aspettiamo il tweet presidenziale per Allegri, mentre aspettiamo gli sviluppi del mercato del Napoli che comincia a prepararsi per il ritiro per il 17 di luglio a Di Maro, e mentre il mondiale continua ad impazzare ovviamente con i sedicesimi di finale, e poi si inserisce la signora Imma che vuole preparare gli spaghetti con le vongole, ci ha invitato a pranzo e poi ci ha detto Imma che le vongole le fa sempre in bianco, però ha richiesto anche con il pomodoro, insomma dipende. E poi voglio ringraziare la falegnameria di Casoria perché sempre affettuosi ci ricorda anche la scomparsa, le condoglianze che dobbiamo fare per la deceduto Elio Cotana, un grandissimo campione di pugilato, lo sport napoletano. Abbiamo salutato il figlio Luciano, tutta la sua famiglia, e gli siamo vicini per il profondo dolore di Elio Cotena. Alfredo da Nettuno, cosa ne pensa della questione Bastoni? È una questione tristissima, ne abbiamo già detto all'inizio di trasmissione, non possiamo permetterci di dare giudizi in quanto stiamo parlando di un giocatore e di un uomo indagato. Aspettiamo gli sviluppi degli procedimenti giudiziari, ma resta comunque, diciamo, l'ho considerato un anno sfortunato per Bastoni, molto molto sfortunato. Le vongole con il vino non si può sentire, il vino si mette per nascondere che sono vecchie le vongole. Forse c'hai ragione Luigi, è così. Buongiorno, Forza Napoli, sembra una pomarolella, rinde vongole, va bene. Ecco Gaetano, dipende ragazzi, è meglio il pomodorino macchiato che il vino bianco, Pasquale. Ma perché una bella pasta e fagioli? No, a fine romano, sì, per carità, va bene, però la vongola è insomma... poi Pino lo saluto, Pino Allocca, caro Gianluca, io invece a pranzo mangerò alette di pollo con patate. Chi è questo che mangia alette di pollo con patate? Fabrizio, va bene. Abbiamo una premiata coppia in linea. Guarda Fabio, stamattina siamo di buon umore, primo luglio, annunciazione. Io vorrei innanzitutto salutare Felice. Felice, ci sei?
14: No, Gianluca.
0: Buongiorno Felice, come stai?
14: Io stamattina adesso sono rientrato perché tu sai che il primo di ogni mese pagano le pensioni. E io sto un po' a posta. E c'era gente che faceva discussione perché non sono arrivati i soldi o banco posta, non ci stanno. Mi hanno chiamato, Felice, ma come mai? Ma che ne sa?
0: Scusi, ma perché mancano i soldi al banco, ma te chiedono a te? Non ho capito.
14: No, mancano sia i soldi al banco posta, sì, che sia nell'ufficio.
0: E come danno le pensioni oggi?
14: E non sono arrivate, la gente è un po' incazzata.
0: Giustamente, è uno scandalo. A Montefalcione.
14: Aspetta la gente.
0: Ma hai ragione, Felice, Montefalcione senza le pensioni. Dobbiamo fare un pezzo, dobbiamo metterlo nel radiogiornale, nel nostro notiziario.
14: Mia moglie pensa che alle 5 stanno già sotto a fare, sai, i conti. A Fumarola e Patane sono uscito, vino come va.
0: La
14: posta non ci sono soldi né al banco posta.
0: E come fate la spesa stamattina? Scusa.
15: Luca, buongiorno.
0: Alba, buongiorno signor Alba.
15: Poiché io fortunatamente abito sulla posta.
0: No, signor Alba, facciamo una protesta ufficiale. Signor Alba, facciamo una protesta. Mancano i soldi nella posta per le pensioni a Montefalcione. Glielo
15: no,
0: dico.
15: No, ma ascolta, chi prende le pensioni, questi che stanno qua sotto dalle 5 di stamattina, li sì, prendono da uno sportello?
0: Sì.
15: E li depositano nell'altro sportello.
0: No, non ho capito.
15: Solo
0: questa...
15: che purtroppo a Montefalcione ci sono tanti vecchi che cercano ragazze giovani, hai capito? Hanno un bel conto corrente.
0: Io non ho capito niente. Ma queste pensioni dove va? Ma chi si piglia le pensioni dei vecchi qua? Scusatemi.
15: Che se le prende? Io gli dico sempre: mangiatevi questi soldi, ignoranti.
0: Ma come ignoranti? Ma i poveri vecchietti che stanno pigliando le pensioni, come le devono mangiare? Alba, non sto capendo niente, ma le pensioni ci stanno o non ci stanno stamattina?
15: No, allora soldi non ne hanno.
0: Non ci stanno soldi.
15: Né al banco posta e neanche nell'ufficio, okay, per pagare.
0: E quindi questi soldi chi li paga, mo?
15: Ma tra un po' arriva, non ti preoccupare.
0: Arriva,
15: non ti preoccupare. Buona giornata.
0: Ciao Alba, felice.
16: Molto forte Gianluca. Si raccontano le patate come vanno, vino come va, la pomarola l'hai fatta.
0: Ah, mentre aspetti le po'. Scusami, ti voglio far salutare dalla signora Silvana, che è una nostra carissima amica. È il piacere di sentirti una Silvana. Qua abbiamo il problema delle pensioni a Montefalcione, che non ci stanno i soldi. Che ridi, Silvana, che è una situazione drammatica, non ci stanno i soldi a Montefalcione.
16: La gente è incazzata nera.
0: Scusami, Silvana, ci sei? Silvana, non c'è. Silvana non c'è, mica, è caduta la.
16: Va bene.
0: Peccato, vabbè, volevo farti salutare da sì.
16: Coppo Barcone, un Forza Napoli, vi faccio.
0: Vabbè.
16: Stare sempre tranquilli.
0: Felice, anch'io sono pensionato, però l'ho accredito in conto, quindi non devo scendere.
16: Sì, giù. Però anch'io ce l'ho sul conto postale. Però tanti vecchietti vengono qui
0: è
16: a
0: giusto.
16: Prendersi
0: alle 5 del mattino.
16: Sentite,
0: e tu c'hai la casa sopra le poste, c'hai la casa tua. Vabbè, scusa.
16: Piano, proprio un coppa alla posta.
0: Ma scusa, ma falli salire a casa tua, gli offri un caffè, una cosa.
16: Fa amore di Dio.
0: Aspetta, Felice. Aspetta, Felice, è tornata Silvana. Aspetta, Silvana, buongiorno.
17: Buongiorno Gianluca, Felice, buongiorno caro.
16: Silvana, buongiorno. Un piacere ascoltarti come il nostro mitico Gianluca.
0: No, io non c'entro, io non c'entro. Chi
17: per favore, Felice, un bastone grande ad Alba.
0: Alba.
16: Certo.
0: Alba.
16: Lo fa bella mia moglie, vado al parrucchiere stamattina.
0: E come lo paga il parrucchiere senza i soldi della pensione? Scusami.
16: Non ne sei ancora, grazie a Dio.
0: Ah, vabbè, meno male.
16: A rimanenza.
0: Vabbè.
17: Felice, io so che Alba cucina benissimo.
16: Amaro Carmine,
0: facciamo una sfida. Facciamo la sfida tra Imma, gli spaghetti alle vongole di Imma e Alba che cucina.
16: Alba, che cucini oggi?
0: Ma perché non lo sai ancora che cucina?
16: No, non lo so.
0: Ah, già, quindi non ha fatto spesa, non ci sta nessuno della pensione. Scusa, non ho finito.
17: Non ho capito.
0: Non ci sono i soldi della pensione, quindi non hai fatto la spesa stamattina.
17: No, grazie a Dio, ieri è felice, i soldi. Ce li ha sempre.
0: Ah, meno male, che le felice. E quando era nara, te ne felice. Quando era nara.
17: La nostra carissima Alba, cosa cucina oggi?
0: Vabbè,
17: la pasta al forno per mia figlia, mio marito invece le preparo. Fagiolini e patate in umido e per me pesce insalata.
0: Cioè tu fai tre cucine, uno per tuo marito. Applausi. Grazie ragazzi, grazie Felice, grazie Alba, grazie Felice.
16: Mia moglie,
0: sì.
16: Come tutte le donne, Gianluca.
0: Ma arrivederci, statevi bene. Ciao, vi devo lasciare. Abbiamo fatto una parentesi. Silvana sta portando i soldi a chi li sta portando? A Montefalcione. No, non è così. Ad oggi la quota del Napoli è ci dà le quote per lo scudetto. Attenzione. L'Inter a 2,25, il Napoli a 5,50. Terze sono Milan e Juve a 6. Il triplete del Napoli a 750. Wow, da 750 il triplete. Gennaro da Milano si unisce per le condoglianze alla famiglia Cotena. Soltanto per esprimere la mia. Sì, c'è stata anche ovviamente Pasquale dalla provincia di Perugia che ci riporta con uno schiaffo in faccia incredibile a quello che ieri è successo a Montesanto, le immagini che vergognose che abbiamo visto in tutto il giorno. Hai ragione Pasquale, veramente incredibile. Allora, dopo la Francia, chi è la favorita per il mondiale? Per me il Portogallo. Battendo la Francia, l'Argentina uscirà con il capoverde, addirittura Angelo da Terzigno. Stamattina, mentre sentivo Alba e Felice, sembrava di rivedere casa Vianello. Luca, buongiorno.
18: Buongiorno, Gianluca Clerici mi viene da chiamarti stamattina.
0: Perché? Il gringo? Il gringo Clerici?
18: No, Clerici come Antonella, tra le lenzane.
0: Ah, sì, no,
18: io. Fagiolino, patato.
0: Vabbè, ma che c'è? Io ho approfittato della situazione. Il pensiero non ci stanno. Imma voleva fare spaghetti a vongole, quindi stavo cercando.
18: Comunque sei riuscito a creare dei siparetti in questo programma sportivo. A volte i programmi sportivi sono sempre un po' tesi perché c'è la passione, no? Invece questo è il programma più bello che c'è perché c'è una leggerezza e si è creato.
0: Ma guai se non fosse così, Luca. Guai.
18: Veramente complimenti a te e a tutta la redazione.
0: Grazie.
18: Gianluca, io ho notato una cosa, è un po' tesi perché c'è la passione, no? Invece questo è il programma più bello che c'è perché c'è una leggerezza e si è creato.
0: Ma guai se non fosse così, Luca. Guai.
18: Veramente complimenti a te e a tutta la redazione.
0: Grazie.
18: Gianluca, ho notato una cosa in questi mondiali che

0: Allora, la Premier, si dice sempre che in Francia, per esempio, il campionato francese non è allenante, però stiamo parlando della Ligue 1, ma dove
1: io c'è... sto vedendo anche giocatori che giocano a Lille, a Marsiglia, ma hanno un'intensità diversa. Io vedo un'intensità, ma nelle corse breve, nelle corse lunghe. Cioè, secondo me il nostro campionato è troppo tattico, è troppo... non lo so che cosa c'ha. Che
0: no, mi verrebbe di farti rilevare quella che è stata l'apertura della pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, l'ennesima polemica suscitata da Ibrahimovic, che lo sapete lavora per la proprietà del Milan, che ha detto a Koeman: sembravi un allenatore italiano. Cioè, gli ha dato uno schiaffo in faccia a Koeman, eliminato l'Olanda dal Marocco. Dice che non è stata l'Olanda solita, sembra un allenatore italiano. Cioè, anche Ibrahimovic, che lavora per una squadra italiana, ha una considerazione degli allenatori, insomma, molto relativa. Vabbè, così, Luca.
1: Speriamo possa cambiare questo vento, perché è un peccato. Abbiamo avuto sempre il calcio più bello del mondo.
0: Lo so.
1: Non si sta cambiando niente più.
0: Da Luca, t'abbraccio. Allora, vi prego, non parlate di vongole, che qui in Australia sono terribili, le cozze però sono ottime, ci scrive Nicky da Melbourne. Ma poi, avvocato, la ricetta migliore per lo spaghetto con le vongole è aglio tagliato, pezzetti piccolissimi, prezzemolo, soprattutto in bianco, sì, vabbè, ripeto. Poi vado avanti, saluto un po' di amici, anche se mi hanno mandato la foto del... No, non ci credo, ragazzi. C'ho la foto dell'ufficio postale di Montepalcione con la casa di Felice. Mi hanno mandato una foto. Non ci posso. Enzo, sei un grande. C'è il Festival Valle è pronto, Fabio. Non mi immaginate.
2: Festival Bar dello Sport.
0: Sentiamo.
3: Arriva Allegri, Max Allegri.
0: C'è Spagna Roberta.
3: Pieno di buoni propositi.
0: Grande Robby.
3: Ti chiamo Allegri, forza Allegri. Donagli il tuo cuore, Napoli.
0: Grande Robby. Vai Spagna.
4: Sono fatica sto paese. Stanno in dubbarra, lo sport a ciù in un mese.
0: È vero.
4: Parlano su Leghi, sta allenatore. Sta cosa non può gì, no, non può gì. Sì, nessuno parla, mo parli. Tuppa tuppa, presidente.
0: Tuppa tuppa, maresciallo.
4: Arabito sono amica.
0: Sei un mito.
4: Ma conda e mo briga per Allegri che ti fa. Che rumba da rassegnare. O Milano da firmare.
0: Sei un grande.
4: Nessuno ma stu paese. O ferma stu presidente. ADL non portando e Allegro porta qua e a mia Mariscia arrestata chi stucca.
0: Ma sei un grande
4: capriccio pamura. Questo non fa allenatore, ma se non vengono a casa Allegro pure che il sapa fa. ADL mo ci sta,
0: poesia pure,
4: portando la felicità. Leuccio da Piazza d'Italia.
0: Leuccio, tu sei un grandissimo.
5: Tu dimmi quando.
0: Che limitazione.
5: Mi dirai chi è il nuovo allenatore.
0: È Allegri, no? Allegri.
5: Forse oggi fra due ore. Tu dimmi quando.
0: C'è un po' di Pino Danilo.
5: Siamo dei tifosi che aspettano l'annuncio. Io fra poco ci rinuncio.
0: No, perché?
5: Aspetto Allegri. Aspetto ancora.
0: Stamattina avete vinto, avete stravinto stamattina. Meraviglioso.
6: Lasciatemi allenare. Sono Max Allegri.
0: Federico 49.
6: Lasciatemi allenare.
0: Con Toto Cotugno. Sono un italiano?
6: Vengo da Milano.
0: Vai. Uno.
6: Buongiorno Napoli e i suoi tifosi.
0: Grande Fede.
6: Ed Aureno il presidente, sempre pronto con la penna per firmare i contratti a destra e a manca. Buongiorno Napoli e giocatori, quell'oro molti sui manifesti e le canzoni della squadra del cuore, dell'amore sempre più ardore.
0: Vai, buongiorno.
6: Buongiorno Napoli, squadra mia.
0: Vai Fede.

0: due, tre.
1: Perché ci sono io.
0: Uno, due, tre.
1: Allegri, allegri, allegri.
0: Allegri, allegri.
1: Allegri, allegri, allegri. Facci sognare un altro tricolore.
0: Ma che, ma ragazzi, applausi meravigliosi. Robby, Federico 49, Reuccio, eccezionali, siete stati eccezionali, stamattina meravigliosi. Giustamente il nostro amico Marcello da Beirut, che ci segue sempre, vi pare giusto che stamattina mettete a parlare spaghetti a vongolo, pomodorini del Pieno e noi spatriati che siamo lontani da Napoli e Ercolano? La dolcezza di Silvana è disarmante, favolosa, ce lo scrive il nostro amico Antonio, il criticone. Poi Emanuele che ci saluta, buongiorno, aspettando il Conte Max, noi facciamo un po' di giardinaggio, cateniamo tutte cose a chilometro zero. Vittorio, Raffi e Chloe da Ravello, buon appetito. Ah, mi ha fatto vedere l'orto, una fotografia, 38 calciatori sotto contratto, di cui quasi nessuno a mercato, inteso come entrata dei soldi, solo prestiti gratuiti, magari partecipazione all'ingaggio. Riccardo ci dice insomma la difficoltà del mercato. Festival Bar straordinario, Federico mitico, Antonio da Gerola. Ciao ragazzi del Bar dello Sport, forza Federico, il napoletano 49, Peppino da Modena e Massimo da Scleren. Juan Jesus lascia il Napoli, un grande uomo, l'abbiamo grazie di tutto Juan Jesus. Tra un paio di settimane arrivo a Napoli con mio figlio, dove mi consigliate di andare a mangiare? Walter 78. Ma Walter, posso stare 2 ore e mezzo in trasmissione, dove ti consiglio di andare a mangiare? Ma dove vuoi? Franco, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno Frank.
2: Allora, voglio dire, Ibrahimovic da quando ha smesso di giocare a calcio,
0: sì,
2: le ha sbagliate tutte tranne questa dichiarazione.
0: Ah, ecco, sei d'accordo con lui, sei d'accordo con lui.
2: No, d'accordissimo, perché io, io nelle trasmissioni italiane, queste, sì, qua, Sportivo, Rai, Sky, non riescono proprio a capire, cioè, la Isi fa un calcio propositivo, loro hanno ancora i giovani, devono crescere, devono giocare, eccetera. Allora, Vergara, Gaetano deve giocare, ma Gaetano non è Mbappé, perché altrimenti non andava a giocare nel Cagliari, ma andava a giocare nel Real Madrid. Quindi, al di là di questo, Ibrahimovic ha voluto sembrare un allenatore italiano. Cioè, il problema del calcio italiano è che io ho visto la Isi, giocano un calcio propositivo. Quindi,
0: in verticale.
2: Per l'Italia, vi racconto, facciamo un passo indietro, perché la soluzione è tutta lì. Tornando al Napoli, facendo lo stesso discorso,
0: sì,
2: a me De Laurentiis questa cosa l'aveva capito 2014-2015, come Berlusconi nell'86,
0: sì,
2: 87, che vince 7 Champions League, perché dice il calcio italiano, pensano, ormai è scaduto, e quindi De Laurentiis si butta su Benitez, poi Sarri, eccetera, eccetera. E quindi il Napoli è stimato in tutta Europa. Ora, quando è stato intervistato, io gli facevo la domanda, mi hanno detto... perché Allegri ha detto nel segno della continuità, ma la continuità di andare in Europa a non giocare, la continuità era quello che tu avevi pensato nel 2014-15, il calcio propositivo europeo. Quindi ci voleva un po' di coraggio, mi dispiace andare contro corrente, ma
0: no, ma è un tuo pensiero, ma Frank, è un tuo pensiero, è legittimo, per carità, è un tuo pensiero.
2: Un po' di coraggio e prendere italiano e senza questa continuità, volevo dire, dell'ore, ma continuità di cosa? Continuità di arrivare trentesimi in Champions League. Il tu l'avevi capito nel 2015-14
0: quando hai fatto la scelta di Sarri, è molto chiaro, è molto chiaro. Vediamo Franco se risponderà al vero, insomma, il tuo pensiero, che è assolutamente legittimo, che abbiamo trasferito agli amici del Bar dello Sport. Grazie Franco, i miei più vivi complimenti a Leuccio da Piazza Dante, anche Biagio da Scafati ha fatto i complimenti ovviamente. E poi vado a salutare gentilmente un augurio ai miei genitori Franco e Rosaria, 31 anni di matrimonio, da Guido, lo facciamo molto volentieri. Devo chiedere all'amico Lello di aspettare solo un minuto in linea perché sono in ritardo con la pubblicità, ma arriviamo tra pochissimo, ultima parte del Bar dello Sport.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito?
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole!
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. la spesa. Tranquilli.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Come promesso, un minuto, siamo tornati in diretta per la parte finale del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Fabio Esposito in cabina di regia, mi ricordo che c'era Lello, si è aggiunto anche Salvatore, vengo subito da voi. Ha fatto, diciamo così, molto rumore l'intervento proprio di Franco, dice: Franco ha detto tutto giusto, ADL ha scelto facendo vincere la paura, così si torna indietro. Ci saluta l'amico Checco Aus. Felice con tanto restrizione del Napoli, saluti da Pasquale Galloppa dalla CAD di Caivano. Sì, mi mandano queste foto della posta di Montefalcione, che è diventato praticamente un posto iconico in questo momento, dove ricordo stamattina, purtroppo per coloro i quali si fossero messi solo in collegamento, dobbiamo dare nel notiziario la notizia che non sono arrivate i soldi delle pensioni a Montefalcione. C'è questo momento veramente clamoroso e stiamo cercando di intervenire. Esatto, c'è uno stallo in atto. Fabio da Gragnano che ci saluta, grazie per aver creato un programma leggero, divertente, nello stesso tempo pieno di passione per il nostro Napoli. Siamo diventati una famiglia, grazie a te Paola da Casal di Principe che ci saluta. Luca che ci saluta anche lui, poi avvocato, come ogni anno tanti nomi per il Napoli, poi alla fine di quelli nominati nemmeno uno, già perso Calaili, infatti subito il Napoli ha rinnovato Spinazzola, spera che venga anche Dodò, ma non è detto ragazzi, è ancora presto caro Giancarlo, è presto, non ancora si deve vedere. Ci salutano Francesco e Imma da Monaco di Baviera. Ascolta, vongole in bianco buonissime, mia moglie Imma le faceva sempre con i pomodorini, ma così sono una bomba. Ascolta, mia moglie è un anti-Allegri, mi aiuti a farla capire che non vuole vedere più una partita finché ci sarà lui, cioè Imma non guarda il Napoli, mi puoi essere di aiuto, ti prego? Imma, ma scusa, ma viene Allegri, stai con tuo marito a Monaco di Baviera, come non ti vedi la partita del Napoli? Cominciala a vedere, poi se non ti piace casomai cambi idea. Lello, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
0: Ciao amico mio. Amico mio.
2: Ascoltatori.
0: Grande Lello, buongiorno, eccoci.
2: In particolare a Domenico e tutti i nonni che chiamano in radio.
0: Sì, aspettiamo anche nonno Ciro, il nuovo nostro nonno Ciro, se sei in ascolto. Esatto. Nonno Ciro ci deve chiamare. Vai.
2: Avvocato, mia moglie mi delizia con lo spaghetto con le vongole. Un sugo bianco, non
0: sì, bianco, senza non pomodorino.
2: Non nulla,
0: senza pomodorino.
2: Naturalmente lo evita perché sennò il sapore è salmato del ma.
0: De gustibus.
2: Esatto. Io credo che il Napoli sarà giorni per presentare il nuovo allenatore.
0: Veramente? Ma tu che stai dicendo, Lello? Veramente?
2: Sì. Sono.
0: Cioè, tu puoi dirci in esclusiva che il Napoli tra poco presenterà il nuovo allenatore Allegri?
2: Sì.
0: Veramente?
2: Lello, ma presenterà perché
0: come hai fatto lei questa notizia?
2: No,
0: come hai fatto?
2: Non ho proprio una fonte.
0: Non sei sicurissimo.
2: Però è una persona che.
0: Cioè, non sei sicurissimo. Vicino. Aspetta, Lello. Cioè, tu non sei ancora sicurissimo, ma no. Puoi dare per certo in esclusiva agli amici del Bar dello Sport che il Napoli sta per presentare il nuovo allenatore?
2: Sì, la settimana prossima.
0: Ma veramente
2: i primi giorni della settimana prossima.
0: No, non ci credo, Lello, non ci credo. Veramente. Tu stai dando una notizia del genere al Bar dello Sport. Il Napoli sta per presentare il nuovo allenatore. Ma casomai Allegri?
2: Esatto.
0: Mamma mia, Lello.
2: È lui.
0: Ma Lello, ma sei un. Ma veramente, Lello, complimenti. Ma complimenti.
2: Avvocato, la certezza non è che io l'abbia avuta. È la persona che ha visto Allegri.
0: Dove l'ha visto?
2: Allora, Allegri l'ha trovato.
0: Dove l'ha trovato?
2: In un luogo che non posso dire.
0: Aspetta, dove
2: in vacanza, e si vocificava.
0: Si vocificava.
2: Lui, naturalmente, sì. È pronto per poter portare la sua
0: esperienza.
2: La sua esperienza, sì. Esatto. A questa nuova società che.
0: Al Napoli, che sarebbe il Napoli. Che sarebbe il Napoli. Cioè, Lello, tu puoi stamattina dire alle 9:50 che Allegri può essere il nuovo allenatore del Napoli che sarà presentato in settimana.
2: Settimana prossima.
0: Va bene, Lello, grazie davvero di cuore. Grazie per questa esclusiva davvero incredibile. Ragazzi, dove vive Lello? Sulla Luna? Non lo so. Dove vive? Non lo so. Forse di parlare di spaghetti alle vongole mi starebbe facendo venire fame pure a me. Grazie da Antonio da Gerolo per i complimenti. L'ha visto sugli scogli a Mergellina. Poi Lello, dobbiamo proporlo alla CIA. Saluti da parte di Gennaro. E poi no, non lo posso dire questo. Gianluca, come si svolge la Supercoppa italiana? Lino, già te l'ho detto più volte, la Supercoppa ritorna all'originario sistema, cioè tra la vincitrice dello scudetto e la vincitrice della Coppa Italia. Siccome l'Inter ha vinto entrambe, la vincitrice dello scudetto, l'Inter, giocherà con la Lazio, la finalista. Malello, che cosa ha fatto colazione stamattina? Ce lo scrive Luigi da Zurigo. Quando Pietro dice queste telefonate, Lello, mi sto svegliando dal sonno, chi è il nuovo Ciro da Imperia? No, ma no, non è questo, che lui non può darsi che non abbia seguito le evoluzioni. Salvatore, vengo da te, buongiorno.
7: Avvocato Vigliotti, buongiorno.
0: Buongiorno Salvatore, qua c'è la notizia del giorno.
7: Salvatore sì. Da quartieri spagnoli. No, avvocato, cioè l'ultima telefonata sì. è la meraviglia di come conduci.
0: Ma no, ma io non conduco, io
7: sì. Avvocato, è l'unica parola, poveri di grosso, che non posso. Fantastico, no, io. Vabbè. Detto che no, ma sì. Però mi allaccio a quello che volevo dire.
0: Sì.
7: Mi allaccio a quello che volevo dire. Ma Eric, no, voglio dire, oggi il Festival Bar dello Sport.
0: Sì.
7: Spettacolo.
0: Mamma mia.
7: Stiamo con Roberta.
0: È vero.
7: Viaggio da Scafa. Cioè, voglio dire, allora, in un'unica domanda, ma. Ma Kist e parlo di Allegri, sai che io so che tu a te non piace, già fai chiudere l'Allegri, ma nemmeno noi. Ma chi sto veramente sta facendo? Che non si è reso conto della fortuna in cui sta.
0: Grande.
7: Cioè, veramente.
0: Salvatore, sei un grande. Io ti ringrazio di cuore perché.
7: No, si sveglia la mattina e scrive canzoni per lui. E Kist che sta facendo pregare.
0: No, non si sta facendo, ha risolto i suoi problemi con Milan.
7: Però la fortrice, voglio dire, ma la fortuna è sta gente,
0: sì.
7: Che la fortuna di quelli. Io veramente resto allibito.
0: È vero.
7: Allora, facciamo una culletta, facciamolo venire. Perché veramente, cioè Napoli.
0: No, poi facciamo, poi appena arriva al ritorno di Di Mario, eccetera, poi gli diremo nel nostro bar dello sport, cercheremo di coinvolgerlo.
7: Perché mi resto basito.
0: Grazie.
7: C'è gente che si sveglia e scrive una canzone per lui,
0: per Allegri, sì.
7: E chi lo sa ancora,
0: non è scontato.
7: Ma dove vai? Ma voglio dire, ma viene qua una marenna a Margoppi scoglie.
0: Grande Salvatore, sei stato fantastico Salvatore, ti ringrazio davvero di cuore, grazie
7: a te.
0: Grazie. Federico 49 stamattina stravinto, il Festival Bar dello Sport, siete veramente bravi, Lello ha ragione, siete voi che ci state raccontando bugie, ci scrive Antonio, ho uno scoop esagerato, il Napoli ha presentato il nuovo presidente del Napoli, De Laurentiis, forse nemmeno a Milanello sono arrivati soldi così come a Montefalcione, notizione, Allegri firmerà il contratto con una penna, probabilmente di colore nero, ci scrive Gennaro da Secondigliano. Lello ha detto Iurigo come grande anticipazione di mercato, come Fabrizio Romano. E poi quindi sarà Allegri e non Tristigno il nuovo allenatore del Napoli, ce lo scrivono Renato e Maurizio. Gianluca, anch'io una notizia certa, il Napoli sta acquistando Mbappé, Messi e Vinicius. Beh ragazzi, dai, ci siamo un po' divertiti. Ho una notizia bomba, la Francia batterà la Svezia 3-0 nei mondiali. Nicola, vengo da te perché siamo in conclusione. Ciao Nicola.
8: Buongiorno Gianluca, Nicola di Mamma Nunzia.
0: Nicola, eccoci qua.
8: Stai?
0: Che piacere sentirti.
8: Non ti abbandono mai, ti ascolto sempre.
0: Grazie.
8: Per problemi di lavoro non ti riuscivo mai a prendere la linea, fortunatamente.
0: Stai sereno, stai tranquillo. Lello ha detto che Lello è diventato il nuovo Fabrizio Romano, il nuovo Gianluca Di Marzio. Vai, Mago Merlino, vai.
8: Niente, ti faccio un saluto a volo, speriamo solo in una bella annata.
0: Speriamo, sì.
8: Io ho fiducia perché comunque è un buon allenatore.
0: Sì.
8: Spero pure in mano, vabbè, come tutti gli anni, di fare sempre un buon calcio mercato, ci dobbiamo solo divertire.
0: Divertiamoci.
8: Devono solo quelli del nord.
0: Divertiamoci.
8: Tantissimo, solo questo ti dico.
0: Non ti preoccupare, Nicola, ti abbraccio forte a te, grazie sempre dell'affetto, ci sentiamo presto.
8: Bene.
0: Grazie di cuore. Lello uguale a Fabrizio Romano. Notizia shock: Conte lascia il Napoli. A fine stagione chi sarà il nuovo tecnico? Non lo so. Sono ottimista perché si respira la stessa aria negativa dei tempi di Spalletti, quindi sarà scudetto Bruno Amabile, ce lo scrive. Ultima ora ha avvistato Allegri fuori allo chalet Ciro. Hanno visto Allegri sta in fila all'ufficio dello stadio di Montefalcione. Ragazzi, fantastici. Notizia bomba: il Brasile passerà 2-1 con il Giappone. Vabbè, ci siamo un po' divertiti nella finale, insomma, con interventi stamattina. È una giornata magica. Annunciazione, così come abbiamo iniziato, vedremo che cosa succederà oggi, se arriverà questo famoso tweet per Allegri, nuovo allenatore del Napoli, così come ci ha dato in esclusiva il nostro amico Lello da Padova. Grazie Fabio Esposito in cabina di regia, grazie a tutti quanti voi per la grande partecipazione di oggi. Ci vediamo domani mattina puntuali, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un grande abbraccio da parte di Giulio Cavigliotti. Ciao.

0: títulos grau, pá.
1: Senhore e signori,
2: che deve sgraffare?
1: In esclusiva avete ascoltato la nostra nuova sigla, quella di Yassano di Schiss. Buongiorno.
2: Sgraffato.
1: E l'obiettivo sarà capire che significa sgraffato.
2: Me ne va come l'idea, ma non.
1: Sgarrubata, cioè, verrebbe una
2: cosa. Peggio sgarrubato.
1: Vabbè, diciamo che lui tutto sembra tranne che sgarrubato. Se lo è, lo è dentro, ma fuori è bellissimo rosario verde.
2: Un posso potargli capire, fosse tale quale Stefano De Martino su 7-6 del digitale. Possiamo dare le risate, per cortesia, accanto a lui Marco Pesacane.
1: Però lo vuoi pure tu, poi non ti lamentare se ti chiamano e dicono Stefano. Ma
2: perché tengo potargli capire, muovo su cagnano, potargli capire.
1: Buongiorno a Fabio Esposito in regia, che curerà la parte tecnica, e siamo pronti per iniziare. Dateci una mano a tradurre sgrausat, giusto per capire che cosa siamo, ecco, per avere un'idea. Iniziamo con un po' di musica estiva. La canzone si chiama Partenope, è cantata da un sacco di gente che non riesco a dirlo adesso.

0: cari amici e care amiche, da dove iniziamo, signor Verde, oggi?
1: Allora, da una genialata, finisce un'era, finisce un'epoca per Sagana. Tu lo sai, le varie ere, delle varie, per esempio, oggi è finita l'era. Ma che sai una casciaracqua? Capitato, no? Ma che un supermercato, pigli che le pigli una casciaracqua? No? Capita, no? Capita, lo so, a Porti ci non usate questo linguaggio, vero? Come la chiamate quella cascia d'acqua? Come la chiamate?
0: Un kit di bottiglia. Poi quando hai un po' più di tempo vuoi dire, ecco, un kit di bottiglie, cioè, per dissetarci.
1: Non è più perché un kit e bottiglie, quando le sai, il kit è morto, che alcun mese sa acqua, così.
0: Dai una mano a chi te le sale su a casa.
1: Ecco, signori, è finita quell'epoca dove andavate a prendere la cassa d'acqua con quella maniglia sopra, che quando ha pigliato si fa seg in mano.
0: Mamma mia, che dolore.
1: Sega le mani. Allora, c'è la guerra in Ucraina, c'è la guerra in Iran, il petrolio aumenta, il lavoro non c'è, insomma, l'inflazione ci sta magnando, ma l'Europa lavora per noi. L'ultima genialata green di Bruxelles, addio confezioni d'acqua.
0: Sì, però tu leggi le notizie dai giornali di destra che titolano così, è un po' scorretta la cosa, è un po'.
1: La ma leggere anche le sinistre
0: è uguale, però
1: Gesù, o legge una maniera
0: genialata,
1: le bottiglie si compreranno singole, ditemi voi se non è una genialata. Cioè, tolgono il packaging della. Il packaging. Non glielo dicono ad Amazon.
0: O packaging, praticamente.
1: Non fanno la legge contro Amazon, che dicono: ma tu non puoi consegnare un come si chiama? Uno smalto, metti uno scatola tanto. A chi li lancio fare? Ah no, perché si piglia color americana, no? Però insomma, alle nostre aziende diciamo che bisogna vendere le cassette d'acqua singole. Ma dite voi, quando andate al supermercato, ne ha cattato una e va portato, no? Andate a pigliare minimo 5 o 6, no? Ve portato. Come ve portato?
0: Dove vai? Dove vai? Sei fuori dall'inquadratura. Non ti si vede nemmeno.
1: È una busta, no? Come te metti? Come aro te metti? Si cascerà qua tu. Questo packaging, questa bag.
0: Una busta di juta a parte e ti metti le buste.
1: Tu porti la borsa e te le metti in borsa. Questo salverà l'ambiente. Vedete come fa caldo? Lo vedrete che dall'anno prossimo.
0: Non c'entra niente.
1: Mentre gli altri fanno l'intelligenza artificiale, chi l'altro fu missile, Putin minola, si trova minola.
0: Sì, va.
1: Ad arrivare e ad ascendere, Bruxelles si prepara a occuparsi anche di come gli italiani portano a casa l'acqua minerale. Allora, il nuovo diktat, l'unica cosa buona è che dal 2029, se non mi sbaglio, no 26, no 27, no 28, ma dal 2029, tutti i paesi che non fanno la raccolta differenziata al 90% della plastica.
0: Gli facciamo un cuore così.
1: Diciamo che dice, io non ne capisco, però dice che è impossibile arrivare al 90%, cioè proprio matematicamente è impossibile. Però noi già siamo i migliori d'Europa, non lo so se lo sapete, perché arriviamo al 70%, mentre i francesi arrivano al 30%, al 40%, no? Noi ci buttiamo sempre in terra, però dice che siamo i migliori d'Europa a riciclare la plastica e dice non basta perché si paga. Pagherà il classico vuoto, classico, quello che vi dicevo l'altra volta.
0: Il
1: l'unica cosa buona che praticamente tu la bottiglia la riporti di nuovo nel supermercato, la metti là dentro e quello ti dà il buono, cioè capo, tu magni sempre soldi di due sunghi, insomma ce l'hai dati prima i 3 centesimi e poi ti vai a pigliare una davota, comprerai l'acqua con i 3 centesimi, no, ti spendi una davota in due supermercati. Perché o fai o scondo alla cassa. È un business per noi italiani, perché ogni anno le famiglie italiane consumano 273 litri di minerale a testa, quando pipì. Pari a 68 litri al mese, va bene? Ed è un giro di milioni. Quasi un miliardo di euro che ci sta su questa cosa. Le aziende naturalmente che producono l'acqua si lamentano, dice sì, avete ragione voi, ma con voi scarica una volta, come dove vai? Come ti porto siccome?
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Stefano, già me l'immagino il ragazzo che deve sistemare l'acqua, cioè ci vuole una giornata solo per sistemare tutto lo scaffale dell'acqua.
1: No, vabbè, sai cosa arriveremo? Che al supermercato arriveranno imballate, praticamente, e chi lo può mettere alla vendita toglierà l'imballaggio che poi tu a casa, mo levi chi la ind, queste sono le genialate dell'Europa, no?
0: No,
1: per consegnare, come consegnare una volta, come mettere un coppo furgone, coppo.
0: Beh, si possono consegnare come le bottiglie di vetro, quelle lì, sai, con quelle cassette, quelle lì, che però non butti, che le riutilizzi.
1: La cassette di un tuo camion acquista, tu lo sai che ci sta tutta una scienza nel trasporto delle merci, perché tu devi acquistare spazi. Quindi praticamente l'azienda le confezionerà. Quando arrivano nel supermercato, levano la confezione e mettono singolarmente su cosa. Ma la confezione.
3: Buongiorno, ragazzi. Il problema della buccia attorno alle bottiglie dell'acqua è un grande problema. Ma chi le dà la Coca-Cola poi come risolvi?
1: No, non l'hanno risolto. No, è l'acqua. La norma è per l'acqua. Quando va a cattare la Coca-Cola o altre cose. Non si può, senti cose non si tocca, cioè, altre sì, insomma, perché noi siamo in Europa.
0: Però se provi a immaginare, al netto di tutte le marche di bottiglie,
1: tu non aveva pigliato l'acqua, aveva pigliato l'acqua.
0: In che senso? Cioè, la compriamo.
1: Aveva cattato l'acqua.
0: Chi è italiano? La vai a comprare tu?
1: Chi la deve comprare? Leonardo, certo.
0: Ci vai tu a prendere la cascia, dico.
1: A volte ce le portano, a volte le vado a prendere.
0: Ah, le portano.
1: Dipende se sta vada al supermercato.
0: Arriva il ragazzo.
1: Se improvvisamente finisce l'acqua, abbiamo un simpatico giovanotto che ci sale il tic per il kit per l'abbeveraggio.
4: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
4: Lo sai, scusami, però se tu gli paghi il voto 25 centesimi e dopo ti vengono ridati indietro, in Germania potresti anche avere i soldi, se vuoi ti danno i soldi.
1: È 29.
4: Però giustamente tu vai là per cambiare e tornare le bottiglie indietro per comprare qualche altra cosa e il buono alla cassa dello scarico, certo, di quello che hai comprato.
1: Certo.
4: Il mezzo non è un problema. Importante,
1: no, questa è l'unica cosa
4: tutta
1: che...
4: questa plastica... ritorno, scusatemi, arrivederci e grazie.
1: No, io questo io la bramavo questa cosa, cioè di riportare di nuovo le bottiglie là e ti danno i soldi, figurati, il vuoto ce lo metterei sicuramente. E su fatto che mamma già piglia una bottiglia sciolta, come faccio piglia ta casciatta l'acqua, vabbè, insomma. Beh, va
0: diciamo
1: bene
0: che però
1: insomma,
0: se...
5: no, io proprio per eliminare proprio il problema della plastica per questa assiccia, cioè
1: santo zitto che ci sono fatto l'acqua,
0: prova a immaginare, fai un netto di tutte le marche, no,
1: ma
0: che
1: problema,
0: esistono.
1: Ma che
0: aspetta
1: problema che tenim, no?
0: Aspetta.
1: Si cavano alle cifre, cioè,
0: ma non è una,
1: sai chi ne è problema, sai chi ne
0: è occupa, ma chi si occupa di queste cose qua, chi si occupa dell'ambiente, del green, di queste cose qua, non si occupa delle tasse, delle guerre, delle ci sono vari settori, varie cose.
1: Sappiamo che si occupa il cascetto
0: dice
1: lei ministra la cascetta dell'acqua,
0: ministro dell'ecologia. Il concetto, però, scusa, fai un attimo un calcolo: se tu elimini tutta la plastica degli imballaggi di queste cassette al netto,
1: non la elimini,
0: aspetta, stiamo fantasticando. Elimini questa plastica, anche la consegna al supermercato è senza questo imballaggio. Sarebbero, penso, quintali e quintali di plastica risparmiati che non vai né a fabbricare e né ti devi preoccupare di riciclare.
1: Se finisci di leggere l'articolo, vedi che le aziende hanno reclamato e forse questa cosa tornerà indietro, che praticamente dicono le aziende: guardate che noi già abbiamo fatto dei salti da gigante, siamo andati avanti perché il consumo d'acqua è aumentato e naturalmente noi abbiamo la tecnologia, la plastica l'abbiamo resa più leggera, non è più la plastica di 15 anni fa.
0: Ma un conto, leggera, secondo me la differenza con cui ragiona Bruxelles dice che per quanto sia di meno, però c'è. Se tu la elimini è comunque un grosso quantitativo in meno fatto al netto di tutta la cosa. C'è una telefonata, pronto?
1: Pronto.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Ciao. Ma allora, non si potrebbe tornare al vetro? Al vuoto
1: e questo non lo fanno, per esempio tu torni al vuoto a rendere con il vetro.
6: Dove qualitativamente è migliore, perché voi mi insegnate, no? C'è un liquido per stare nella plastica anche ad alte temperature, deve essere trattato, cosa che non avviene nel vetro. Assaggiate la Coca-Cola in vetro, assaggiate la Coca-Cola in plastica. Assaggiata l'acqua minerale, non dico la
1: sì, sarebbe più ecologista mettere il vetro. C'era anche la legge, però non è stata applicata.
6: Allora, cassette da 12 o da 6, chi vuole la confezione d'acqua da 6 si prende il cestello di plastica da 6 e se lo porta a casa. Quando è finita, riporta le bottiglie e se ne prende altre 6.
1: andremo a votare, faremo il partito del vetro.
6: Città unica, però penso che si vanno a intaccare interessi che sono molti.
1: No, quando mai Marco Sani gli interessa? Quando mai? Lei è complottista, va bene?
0: No, no, stavo leggendo che la causa principale sono i costi elevati di trasporto, scomodità logistiche per i consumatori, la complessità della gestione del vuoto a rendere per i produttori. Insomma, è molto più facile e veloce fare la bottiglia di plastica.
1: E poi, insomma, Pascal è una fabbrica di plastica, fa parente rumino, non volesse fare via gol.
0: Vabbè, ma tu muoia levando la plastica.
1: E quando io avevo 12-15 anni, e chi ha la mia età si ricorda, quando si andava a prendere l'acqua minerale, ci si aveva l'acqua Sancino, ve la ricordate? C'era l'acqua della Madonna, c'era l'acqua della Madonna e si vendeva solo in vetro. Mi ricordo che andavamo a prendere queste cassette in vetro. Poi uscì questa legge che si vietava il vetro per mettere la plastica. Io so perché.
0: No, perché sempre queste dietrologie devi trovare.
1: Ma non ci pensiamo,
0: mamma mia, ogni cosa.
1: A Coca-Cola, ma forse a cantare con Packaging.
0: Che uno con te non può parlare e dire che ha fatto un peto, che tu dici ci sarà la lobby dei fagioli dietro che ti ha imposto il fagiolo. Ma dai, su, forza.
1: Per militare, amici. Calabrese,
0: portami al mare, che detta così ha senso. Sentiamo un po' di musica.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Mia moglie stamattina mi ha detto: voglio una piena di 5 cacce d'acqua e cacce la carriola.
3: Mo sì.
4: La mia domanda è: ma chi lo dice che l'acqua nostra dai rubinetti non è buona?
3: È buonissima.
4: Io so che in Campania è la migliore acqua d'Italia.
5: Secondo me è una soluzione, anche se premetto logisticamente sarebbe un po' più complessa, forse un po' più pesante da gestire, però sarebbe fare più acqua nel vetro e diminuire la produzione di acqua in plastica.
6: Buongiorno ragazzi, ma fate come me, io ho messo il depuratore dell'acqua, cambio i filtri ogni anno e sono a posto, niente spreco di plastica, niente peso sulle spalle e via che si va.
7: Ragazzi, ma perché invece di andare dal cantiniere a prendere un biccione di vino, andiamo a prendere un biccione d'acqua?
8: Buongiorno. Niente, riguarda il discorso plastica vetro, sono d'accordo pure io, anche perché se andate a comprare l'acqua per i bambini neonati quando devono bere, l'acqua sta venendo in vetro.
9: Buongiorno Rosario, all'epoca mia ci stava pure l'acqua nel cartone, nel Tetrapack, ci stava l'acqua cetosella, si potrebbe tornare pure a quello e così...
3: Beh, penso che inquini pure quella, no? Non so, cioè, Tetrapack pure inquini, penso.
10: Allora, io ho fatto un po' un'analisi, allora, perché secondo me...
3: Zitto, pensa che hanno fatto analisi, dimmi, pensa che come si dovuto essere l'accomodi.
10: Un po'... No, ovviamente la cosa come va trattata, secondo me, cioè se la si vede con una storia raccontata con una forte opinione dietro, ovviamente diventa un pochino più difficile da ragionare. Se la si vede un attimino un po' in linea generale, nel senso vedendo che cosa ha detta l'Europa per questa cosa qua, diciamo che le alternative ci sarebbero per tenere comunque le bottiglie unite, sono già in corso di progettazione o utilizzo del cartone riciclato che tiene unite le bottiglie dai colli, oppure una sorta di striscia centrale a cui tu attacchi le bottiglie con una speciale colla che comunque riduce drasticamente l'utilizzo della plastica, perché qual è il problema di questo packaging, per quanto comodo? È praticamente una plastica che ha una vita troppo breve, viene buttata via subito e non è facilmente riciclabile per colpa dell'inchiostro con cui è poi inondata per fare il marketing della cassetta d'acqua. Quindi secondo...
3: evitiamo allora il marketing sulle bus. Ma dica, così c'è chi sta problema. Vabbè, comunque a noi piace così, a noi piace sfuso, pronto. Pronto, buongiorno, a noi piace sfuso, dimmi.
11: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
3: Ciao Umberto.
11: Ciao ragazzi, vabbè, voi lo sapete, allora io mi occupo della depurazione dell'acqua, io installo impianti di depurazione per l'acqua gasata, per bar, ristoranti e tutto. Diciamo che la soluzione sarebbe comunque l'impianto di depurazione d'acqua, perché la plastica comunque, come diceva prima il signore, nella plastica comunque mettono antivegetativi e conservanti, ragazzi, per mantenere l'acqua per tanto tempo nella plastica comunque devono mettere dei conservanti, specialmente gli antivegetativi, perché la plastica è l'acqua con il calore, perciò si dice wow, quando tieni il cassetto d'acqua sotto sole che lo sapevo che c'è bovim, e cambia molto la caratteristica dell'acqua, anche nel vetro, però nel vetro di meno che la plastica. Ma io l'impianto di depurazione io ce l'ho a casa, ti dico la sincerità, sono 18 anni, non ho mai fatto plastica a casa mia, io prendo l'acqua della fontana, l'ho depurata, anzi l'ho anche addolcita,
3: sì, ma l'argomento del giorno non è l'acqua depurazione a casa o l'acqua in bagno.
10: Lui ti dice risolve il problema all'origine.
3: Questi stanno togliendo il packaging, capito? Però dice che la Coca-Cola no. All'acqua sì.
11: Il problema della plastica con l'acqua.
3: Affanda.
11: Ma sicuramente consumerei più plastica nell'acqua che la Coca-Cola.
3: E che l'acqua?
11: Che non credo che ti bevi vinto Coca-Cola giorni, invece l'acqua la bevi di più.
3: No, non lo so quante Coca-Cola si vendono all'anno, ma penso che si vendono un bel po' di Coca-Cola.
10: Beh, a volte l'acquisto però non è legato alla, cioè spesso la trovi sfusa.
3: Ma sicuramente, io sono io che ho delle
12: dietrologie. La curiosità che vorrei chiedere a questi geni, ma le bombe che vendono, l'arma che vendono, che non inquinano,
3: Chi sa se Boric, che significa? Si sa che il cambiamento climatico sono il packaging delle cose che lo fanno, le macchine e il packaging.
13: Wow, prima di quando ero a giugno,
1: ma facevi i litri tutto in coppa, facevi bottiglie acqua in vetro vuote, che a chi lo bar mi arriva uscendo lì,
3: ma mi
2: merda. Voglio vedere 5-6 bottiglie d'acqua che di là e vetro di latte di mandorla, gli sputi, sotto la fontana bella riempirle d'acqua del nostro quartiere, o meglio acqua in Napoli.
3: È pure più controllata,
10: Sì,
3: va
10: voglio.
3: Bene.
10: Comunque no, riguarda con... anche le bevande gassate questa cosa. Ti confermo che il regolamento prevede tutti i tipi di imballaggi.
3: Comunque parlammo con il presidente dell'ABC e mi disse che lui ai suoi familiari più intimi faceva bere l'acqua della fontana, quindi se lo fa lui, figurati. Allora, c'è ancora tempo.
10: Un minutino.
3: No, dimmi, fermare, pubblicità e torniamo, vai.
13: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
14: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
15: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
14: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
17: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
19: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
20: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
21: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rosario, buongiorno. Allora, dal mio paese sono state messe queste macchinette dove tu porti le bottiglie in plastica, il conteggio tramite un'app e via dicendo. Il problema che ho riscontrato, a differenza di altri paesi europei dove tu le porti, ti danno dei buoni e li spendi nel negozio, è che testato da me, su 1000 bottiglie messe all'interno ti dà lo sconto dell'1%. Quindi a me non conviene più portare le bottiglie a questo punto di riciclaggio, perché è controproducente. 1000 bottiglie per un 1% di sconto, fatti i conti.
1: Adiu, buongiorno, Frank da Ravenna.
2: Ciao caro.
1: Adiu, io sto pensando una cosa. Chi le può pensare? Putin, mina!
3: Sì, sì, adiu, hanno cominciato con la tappa, a fare la bottiglia, tomba di scatola, poi l'involucro, l'imballaggio della plastica. Ma si può governare i plastica che tenim, ma quanto contano in lire?
2: Io un aspetto che non ho mai capito è perché c'è tutto questo astio e tutta questa avversione contro queste iniziative. Cioè,
4: il problema non l'hai capito.
2: Ma cioè, qual è il fatto che ti lascio? Ok, ti lascio la bottiglia attaccato al collo della bottiglia. Qual è il problema? Cioè, perché ti disturba
4: siamo
2: così
4: idioti,
2: tanto?
4: Ma siamo idioti.
2: Siamo
4: stupidi, non riusciamo.
2: Cioè, c'ha la sua utilità la cosa.
4: Certamente, siamo stupidi, quindi vediamo una cosa utile e siamo stupidi. E la contestiamo. 081-546-6873, se volete potete intervenire in diretta per le vostre direttine, oppure 342-00-00100. Marco li legge.
5: Marco Rosario, buongiorno. Io abitando paesino, prima delle malabitudini ci mettiamo che cascetto le bottiglie hai 24-25 bottiglie acqua oppure fosse 5 litri che mi ha detto sotto la fondata del paese, l'acqua più buona che esiste. Poi lì nel mio vizio mi sono mercato, mi viene confezione acqua vita snell o San Benedetto,
2: vabbè i marchi insomma,
5: vabbè, ma è una museo mangiato e riusciamo stato pure la museo è stato buono ho il mio vizio.
2: Un altro amico dice: ragazzi, riguardo questo fatto dell'acqua, non sarebbe opportuno chiedersi perché il comune e la regione non provvede a far avere a tutti i cittadini l'acqua potabile, che sarebbe un diritto di tutti. In un'azione che si rispetti, penso sia la normalità.
4: Ora, ma state scherzando, ragazzi? L'acqua che beviamo dai rubinetti è ipercontrollata. Mi sembra che fanno 5-6 controlli al giorno. Perché l'acqua che deve in Gigina Bascio, l'acqua Iula, sapete quanti controlli fa la coppa? Cioè, più controllata l'acqua dei rubinetti che quella che compriamo in bottiglia, eh.
2: Pronto?
4: Pronto?
6: Pronto?
4: Buongiorno.
6: Pronto, mi sentite?
2: Sì, sì, ciao, sì. Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao, buongiorno. È molto semplice come problema. Per esempio,
4: ma non ti sento
2: bene. Non si sente bene.
4: Non ti sento bene,
2: purtroppo. Allora,
4: riprova a richiamare. Pronto?
2: Vediamo qualche altro messaggio. Ha ragione il radioascoltatore. Anche a Roma non conviene portare le bottiglie nel distributore, ti danno una miseria. Vabbè ragazzi, non è che facciamo soldi adesso.
4: Ma è la miseria
2: adesso.
4: Che cacci, cioè non è quello ti restituisce quello che il vuoto che hai speso prima, non è che è una miseria. Pronto, che cacci, 2 centesimi, chi lo tra 2 centesimi, giustamente. Pronto?
2: Pronto?
6: Hello? Pronto.
4: Ciao.
6: Ecco qua, era caduta la linea, ho richiamato, l'ho ripreso
4: ciao.
6: Subito.
4: Dai, dimmi.
6: Allora, problema, soluzione. Allora noi metteremo un tubo che parte dalla fonte e arriva in ogni casa.
4: Come già.
6: E poi la Ferrarelle, perché è il tubo della Ferrarelle.
4: Vabbè, quella te la puoi fare come ha detto la nostra radioascoltatrice, ti fai un impianto a casa, quanto costa?
6: No,
4: 130, 140 euro all'anno.
6: Deve proprio partire dalla fonte.
4: Vabbè. Come fai?
6: Facciamo dei tubi volanti.
4: Vabbè, pure la Ferrarella penso che viene trattato, viene gassificato, non penso che esce dalla fonte l'acqua frizzando, meno frizzando, è naturale, no, non lo so. Va bene, signori, noi ci fermiamo un attimo, c'è una canzoncina e torniamo, vai, yes. Vuoi parlare su questi 14 secondi, Marco?
2: Vabbè, qua ci sarebbe tanto da dire, il mitico Neffa con una canzone capolavoro del 2003, senti che sound, senti come gira questo basso, prima di andare via, siete su Kiss Kiss Napoli.

0: Antonio, pronto?
1: Sì.
0: Ci sei? Antonio? E se la cucù calcare.
2: Anto!
0: Che si fa incrostazione. Oh, cambia caduto sull'incrostazione. Si è
2: incrostato.
0: Prego, allora i vostri messaggi letti dal nostro boom pesacane 342-00-00-100. Vai Marco, vai.
2: Allora ragazzi, proprio adesso sono passata davanti a un supermercato e aveva esposto decine di casse d'acqua fuori al sole. Ma
0: per esempio,
2: controlla by Giuseppe. Ecco,
0: per esempio,
2: purtroppo succede spessissimo.
3: Ragazzi, buongiorno. Ma voi parlate dell'acqua, ma se la nostra acqua era pubblica, adesso entrando in società con questa società privata non è più pubblica come prima. Poi per esempio dove abito io a Miano, tanto tempo fa l'acqua si poteva bere, mo si era un rubinetto, esce l'acqua calcarea. Vai.
4: Buongiorno ragazzi, ciao Rosario, io vivo a Casoria, l'acqua è buonissima. Nella mia officina ho messo un tubo filtrante che filtra l'acqua, l'ho pagato 15 euro e me la bevo bella fresca fresca e fredda.
5: Guagliù, ma ricordo quando ero guaglione facevano i scherzi con citofono, si diceva signor torita l'acqua
0: e dai il tappeto.
6: Il discorso fatto precedentemente è che se tu vai in un supermercato all'estero dove ti restituiscono il vuoto di 2 centesimi e sono cumulativi, tu a lungo andare mettendo le bottiglie all'interno fai anche una cifra di 15-20 euro che puoi spendere al supermercato in spesa. Queste macchinette messe nei paesi dove tu mi dai l'1% su ditte che nemmeno esistono in zona, praticamente su 100 euro risparmi un euro. Quindi
7: voglio, a pensare male a volte ci si indovina, no? No, la prima cosa che ho pensato quando ho detto sto fatto è città boh, allora tanto vale, conviene che uno si fa l'impianto a casa. Vedrei che a poco, questo è puro complotto, vedrei che a poco esce fuori che stava con Caruna andare all'Unione Europea, che tiene in fabbrica questi cose.
0: Pesacane tiene in fabbrica, non lo so, Pesacane c'ha gli impianti, c'ha gli impianti. Sì, pronto? C'è.
2: Ciro?
8: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, Ciro.
8: Da Mignola.
0: Ciao, caro.
8: Provincia di Modena.
0: Ciao, caro. Vabbè, ciao.
8: Ma l'Unione Europea, ma non c'è niente a che pensare. Sono dei problemi più pesanti. È l'acqua problema.
0: E pare di
8: le
0: sì.
8: Le casse d'acqua.
0: E pare di sì, sì.
8: Cioè, pare di sì. Io mo che ne prendo 10-15 casse ogni volta, no? Che mi metto in un garage perché è una tarantella ogni volta.
0: Sì, vabbè, ma come ha detto Marco, non ci sarà il packaging, ci sarà qualche altra cosa, non so, un
2: cartone
0: nastro,
2: pressato.
0: Una cosa, non chi sa come che faranno. Comunque, qualcosa l'hanno fatto, perché come trasportano questa roba? Non lo so,
8: no,
0: non lo so.
8: Ma che facciamo?
0: Questo è dal 15 agosto.
8: Macchina,
0: non lo so, con più scocciato e porti scocciato.
8: Cioè,
0: lo so. Però se pensa, so, pensi che facendo questa cosa l'anno prossimo può darsi che farà meno caldo, hai capito? Cioè, cioè, noi con così stai combattendo,
2: questo non è legato
0: il cambiamento
2: esistono
0: climatico.
2: Diverse forme di inquinamento,
0: stai,
2: non è...
0: stai combattendo l'inquinamento che stiamo combattendo.
2: Ma tu ti rendi conto, allora ragazzi, il tappo del famoso tappo della bottiglia
0: in Europa.
2: Il famoso tappo della bottiglia si disperdeva e tu praticamente di una bottiglina d'acqua con il tappo separato nel 10-20% dei casi recuperavi il tappo che andava perso dove? Nel mare, per
0: nel
2: esempio.
0: Nel mare,
2: no?
0: Perché tutto quanto,
2: nell'ambiente.
0: Ricordate, ma tu quando ammazzini e buttavamo a mare.
2: Che significa?
0: È vera questa cosa.
2: Mentre invece
0: fa, solo in Europa ha salvato non sa quanti pinguini.
2: Oh, quasi 100%.
0: Cioè, questo fatto che viene solo in Europa
2: lo faccio.
0: Ma non sto so dicendo.
2: C'ha secche nei pinguini.
0: C'è vanno da pinguina, mi salvato.
2: Ma che c'ha secche nei pinguini? Ah,
0: mi salvato con animale comunque.
2: Animale, tu andresti salvato. Animale.
0: Abbiamo
2: tu andresti tu.
0: Con mi salvato.
2: Pesce protetta ti dovrebbe.
0: Scusa Marco, tu mamma stai dicendo che andavano a mare tutti questi tappi.
2: Stai facendo un piacere.
0: Ah, mi salvate i pesci, mi salvato.
2: Dici poco?
0: Che prima uscivano i pesci plastificati. Abbiamo salvato qualcuno.
2: Certo.
0: Cosa mi salvato? Non lo sappiamo che cosa, ma cosa mi salvato. Poi io ce lo diranno, però proprio tra me.
2: Ma scusami, non è complicato.
0: Questi sono una massa di scima, pensate, cioè questi non.
2: Ah, boh, però tu ci vai a rete, scusami, mo, non è che voglio andare.
0: Io sono pure scemo come loro, però io so come loro, io cerco di capire.
2: Scusami, un rifiuto X qualunque. Disperso nell'ambiente ora che sia il mare, sia un lago, sia un fiume, sia una foresta, sia una terra.
0: Non facessero

0: Il tuo mondo non ha senso, ma lo facciamo solo noi in Europa, scemo.
1: Ma hai capito quanto è grande
0: l'Europa? Scemo, scemo a casa pensa, ma lo facciamo solo noi, che siamo 3% del mondo. Dice, ma boh, però 3% abbiamo salvato i pinguini. No, i pinguini
1: su
0: no.
1: Questi numeri...
0: Abbiamo salvato i Saraga.
1: Che sono i Saraga?
0: Sapevo ne...
2: Ma quello è il sughero.
3: Madonna, ma che confusione, ragazzi, mamma mia.
0: Pensate che sapevi tappa, pensate che insomma...
1: Ma non dire parolacce, così pesanti.
0: No, perché chi lo so, gli saccia chi si capa. Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, sì, sì, sì.
4: Buongiorno, fatti che non si vede neanche, non si vede più, non si vede il segnale adesso.
0: Come? Non si vede un signore? Come?
4: Io
0: cago, ma stiamo prendendo il cane, noi vediamo la televisione.
4: Ma a me mi interessa, ma se voi sentite. E a questi ora, buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno.
4: Voi,
3: buongiorno.
4: Un saluto voglio fare Marinella, se no dice che mi dimentico di lei. Comunque, ma non era meglio prima?
0: In che senso?
4: In che senso che stava butto lì vita?
0: Io sono cresciuto con l'idrolitina, insomma, mi ricordo che...
4: Bella. Bravo, mi hai preceduto, bello. Metti due bustini di idrolitina nell'acqua fredda.
0: Qua, due, mamma mia. Sì, sì, pum, ci piace più
4: fissare. Erano due bustini, no, due bustine. Una era più polvere e l'altra era più granulosa che era frizzante. Che la prima, no, la prima...
0: E
4: era
0: l'idrolitina.
3: Era
0: cucaina, era la roba. Ma che hai fatto? Mi dà la bustina. Ma che hai fatto? Bustine cucaine
3: parla. Ecco perché così arzilla,
0: va
3: capito?
0: Bene, va bene, grazie.
3: Ciao Sissi,
0: sì,
3: un bacio. Ciao. Che poi una volta feci una bottiglia d'acqua con l'idrolitina, quella col tappo, e quando la vai ad aprire, pam, c'è questo effetto a pressione bellissimo. È una sensazione, ragazzi, da provare almeno una volta nella vita. 3420000100 per i vostri messaggi. Ci fermiamo un attimo, ma voi continuate a scrivere e a vocalizzare che fra poco vi ascoltiamo.
0: Individuiamo con il tappo attaccato alla bottiglia quali animali abbiamo salvato. Il saraco, andavano a mare, hai detto, andavano
3: anche
0: a mare,
3: quindi anche.
0: Anche a mare, quindi anche in montagna.
3: L'orso bruno
0: arrivavano in montagna e l'orso bruno sapeva i tappi.
3: Esatto.
0: L'alce,
3: la volpe.
0: Allora sputami
3: il castagno, sapeva di tappo
0: e mi sputa.
3: No, no, mi manca l'acqua adesso che
0: Putin
3: arriva,
0: Putin tu sei là, tu hai benzina,
3: Putin un pieno, ah no scusami,
0: che non ci vado perché ci vanno troppi psichiatri,
3: ma voglio ma vado proprio a fare una ricerca, vedo in Russia come gestiscono la plastica, aspetta.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Non è estate senza
5: mare, tranquillità,
4: le cene all'aperto,
5: le angurie freschissime
4: e le infradito.
5: Ma la cosa che proprio non può mancare
4: è il sole,
5: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365, la spesa tranquilli.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, torniamo in diretta. C'è Gian Guido in linea, pronto?
1: Ciao, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno, ciao caro.
1: Allora, io vi voglio bene, però prima di...
2: Ma scusi, prima che vai avanti, dove abiti? Al Vomero? Dove abiti
1: no,
2: tu?
1: No, non abito al Vomero.
2: Di dove sei tu?
1: Io sono di questo momento sono di Giuliano, però...
2: Ah, vabbè. Sono alta di Giuliano. Sei la zona alta di Giugiano.
0: Ma ha sentito un po' di moscio e adesso si sta, capito?
1: Il moscio saranno che c'ho più di 50 anni.
2: Ah, vabbè,
3: è moscio da sempre, capito?
2: Allora va bene, dimmi tutto, caro.
1: Allora, caro mio, ti volevo dire, fate di questo, della plastica, del packaging, sì. E si tratta di quell'anellino che firma tappo, che deve essere in plastica riciclata. Ora, io, è vero che fa spettacolo, tutte due ambi bottiglie, non è proprio così, c'è una direttiva europea, perché poi sai, chi ha come voi ha tanto seguito, cioè, poi dopo si fa presto a creare un allarmismo e probabilmente non c'è. Eppure se fosse che viene tolta la plastica, signori miei, quando vediamo le isole di plastica al largo dei Caraibi, noi non ridiamo, ma diciamo ognuno in piccola parte qualcosa dà da fare, perché sennò sto mondo che già fa schifo per tanti di motivi, ci vogliamo completamente, cioè sono solo questo, cioè. Pochi, no, un ragazzo ha detto l'acqua addirittura è calcarea, la calcarea è normale nell'acqua, certo. Cioè calcare è roba naturale, non è che c'è stato l'anticalcare, il calcare è il principale,
0: non è che lo mischi con l'anticalcare, certo, no, non è che fai il cocktail per bere, no, assolutamente,
1: no, nel senso è quello ci sta, comunque più coscienza civica,
2: sì, è una cosa, che chi ha a prendere acqua a te, chi ha a prendere? No, di acqua a te, chi ha a prendere?
1: A me la portano a casa,
2: è vero? Il lagnano i ragazzi,
1: sono
2: ogni sbapicacci. Vabbè, grazie, ciao, ci vediamo. Ciao, buon del voto.
0: Ciao caro, ciao.
2: Comunque... Senti, allora, questa invece è la Napoli che ci piace. Vai, sentiamo.
4: Rosa, Marco, buongiorno. Sono da Melito.
2: Sì.
4: Poi giù una volta ognuna mi ha catta una cascia d'acqua frizzante di un noto marchio di discount.
2: Sì.
4: E l'acqua era talmente frizzante che ainda ci stavano i bollicini, ci stavano dei giuva. Quando mettono un bicchiere d'acqua mettono i morraci in terra.
2: Questa è la Napoli che vogliamo, questa è la Napoli che cerchiamo, questa è la Napoli che facciamo parlare, pronto?
0: Comunque per colpa vostra adesso so perfettamente come funziona in Russia anche su questa tematica, pronto?
5: Pronto, pronto, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Ciao, collegata a questa cosa dei tappi della plastica, volevo fare un'osservazione. Secondo me l'ipocrisia sta nel fatto che stiamo inguaiata e questi problemi ci sono e sono reali, del riciclo, dell'inquinamento, eccetera, ma noi viviamo in una città dove abbiamo visto video di uno con un Kalashnikov per strada nel centro storico di Napoli.
2: Quindi però non ha inquinato, si sparava inquinato.
0: No, hanno sparato.
2: Ha sparato pure?
0: Hanno sparato
2: e vedi l'inquinamento.
0: E tipo hanno fatto poche stese in
2: scusa,
0: poche
2: dimmi,
0: ore.
2: Dimmi caro, dimmi. Quindi?
5: No.
2: Tu dici che è distrazione di massa.
5: La gente non accetta il problema, perché comunque ci sono problemi ben più gravi, che non sono meno gravi di quelli che abbiamo già visto, però sono vita quotidiana.
0: Beh, diciamo che non è un problema della comunità europea se un singolo cittadino gira armato per le strade di una città, ma si occupa di macro problemi che vanno un po'
2: di chi là che cammini che carro armato, allora
5: sì, però tutti i giorni diciamo, sì. Quindi è ovvio che le persone la mettono in secondo piano.
2: Vabbè, rimani collegato perché mo cambiamo un attimo anche argomento, parliamo di un'altra cosa, parliamo di Napoli, del centro storico. Ci fermiamo un attimo,
0: è rimasta la R,
2: che il nostro regionale, e torniamo, vai.
6: Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda, l'apertura con la cronaca, i fatti di Montesanto. Tra le persone sottoposte a fermo nella giornata di ieri c'è anche l'uomo ripreso nel video mentre spara due colpi in aria con una pistola e quello che si aggira armato di Kalashnikov. La rissa scoppiata nella piazzetta della stazione della Cumana ha visto contrapposti due gruppi di persone ed è culminata nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto emerso tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indicato con la persona ripresa con il fucile d'assalto. Il terzo fermo è stato notificato ad Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. La donna viene contestato di aver nascosto la pistola che sarebbe stata utilizzata da Triuolo. Nel corso di una perquisizione effettuata ieri mattina, la squadra mobile aveva arrestato Gianluca Calvanese, 38 anni, anche lui ritenuto coinvolto nella vicenda. Nella sua stanza da letto gli agenti hanno trovato una pistola calibro 9. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il fermo di 3 persone indiziate per i gravissimi fatti avvenuti a Napoli a poche ore dall'accaduto rappresenta il primo importante risultato di un'indagine condotta con rapidità, professionalità e straordinaria efficacia dalla Polizia di Stato, dalla squadra mobile di Napoli, a cui va il mio grazie e quello del governo, ha dichiarato il ministro. Cambiamo argomento. L'attentato a Sigfrido Ranucci avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato al giornalista, i carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente nel comune di Cicciano in provincia di Napoli. Gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti ad Avella nel Avellinese. Ancora la cronaca: si è concluso davanti alla Corte d'Appello di Napoli il processo sul giro di prostituzione che per gli inquirenti era gestito dal clan Mallardo. I giudici hanno assolto tutti gli imputati dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione. Molti dei reati contestati sono caduti in prescrizione. Le condanne inflitte per 2 persone accusate di alcuni episodi di sfruttamento della prostituzione sono state fortemente ridotte, in quanto per l'autorità giudiziaria l'aggravante dell'agevolazione mafiosa era insussistente. La chiusura con lo sport, il calcio, è il giorno di Massimiliano Allegri, attesa per l'ufficialità del nuovo tecnico del Napoli. Si attende il consueto post su X del presidente De Laurentiis per dare via ufficialmente la nuova era in Casa Azzurra. Tutti gli approfondimenti nel corso della giornata dalle ore 13 con il direttore Walter De Maggio nel corso di Radio Gol. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
6: Kiss Kiss Napoli meteo.
8: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione tornerà a cedere sulle nostre regioni del sud, arriva via via un blando minimo di bassa pressione che determinerà qualche temporale. Giornata inizialmente soleggiata, poi durante il pomeriggio temporali di calore, in formazione lungo l'Appennino campano con parziale estensione di questi fenomeni alla costa campana, soprattutto in movimento verso sud, verso l'area del Cilento. Per domani ancora temporali pomeridiani con un calo delle temperature. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Dopo che siamo stati letteralmente mollati durante tutta la prima ora con lui, Rosario Verde.
1: Ma anche con lui, Marco Pizzacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica. E abbiamo un vocale, Fabio, scusami. C'era un vocale o una telefonata? Una telefonata, scusami, pronto?
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno. Ciao,
1: ciao Sasi.
2: Marco, ti sto guardando per televisione.
0: Sì, grazie.
2: Ti vuoi toccare un po' Stefano De Martino?
0: No, allora...
1: Assomiglia a Sanzonghi.
0: Fammi fare. Vuoi che lo abbraccio, gli accarezzo
2: sì,
0: una spalla?
2: Sì, un bacio.
0: Ok, aspetta un attimo.
1: No, baci no.
2: Ma chi
0: scrive? Ah, non esageriamo, bello.
1: Senza sfruttare. Noto dell'ironia, noto. Va bene, allora, signori, passiamo alla seconda notizia.
0: E ride.
1: Passiamo alla seconda notizia.
0: Se ride riguarda ancora qualche iniziativa dell'Europa.
1: Aspetta. No, questa volta è un'iniziativa nostrana. Voi sapete che insomma Napoli imbrugliata, Napoli bucata, Napoli turistifizzata. Insomma, Napoli turistifizzata.
0: Liofilizzata,
1: con tanti turisti, insomma, Napoli con tanti turisti, è bello turismo. Per un periodo sapete che l'amministrazione comunale aveva bloccato l'apertura di un ennesimo ristorante, di un'ennesima friggitoria, di un ennesimo bar, di un ennesimo coso. Sì. Per non far diventare una friggitoria tutta la città. Bene, è finita questa cosa, è finita là.
0: Basta.
1: È finita, le botteghe sfuse e bar Capala. Bar. E ristoranti a Napoli, le nuove regole da luglio per aprire locali in centro, stop a blocco delle licenze. Trenino, vai! Trenino! Si erano bloccate le licenze, naturalmente si sono sbloccate in che modo, però in che modo? Non è che tu a mattina ti scite e ti rapi in un bar, no, la città viene divisa in zone, c'è una zona rossa, c'è una zona gialla, c'è una zona così. Nella zona rossa che ti vai già a dicere? San Biagio dei Librai? No, non, là non si possono aprire. Che vi devo dire? San Gregorio Armeno? No, là non si possono aprire, solo si fai passura.
0: Allora, c'è una regolamentazione comunque.
1: Boris. Si può andare a rapire con delle limitazioni, ad esempio devono essere di 8 metri quadri, devono avere l'entrata minima 20 metri quadrati, minima da essere, deve avere l'entrata per i diversamente abili, deve avere la licenza, cioè, come si dice, la certificazione per il rumore, così. I laboratori possono essere un pochettino più piccoli, se possono fare, comunque se possono arrapì, piccoli no, requisiti minimi per aprire cosa? Per aprire dei locali nei nuovi bisognerà rispettare dei requisiti minimi, servirà l'autorizzazione anche per il trasferimento di un'attività da una sede non sottoposta a tutela a una tutelata, nonché all'interno della stessa zona tutelata. L'autorizzazione dell'esercizio dell'attività viene rilasciata dalla base della richiesta presentata dall'apposito telematico.
0: Non abbiamo capito una ceppa di niente.
1: Bisognerà avere per l'attività di somministrazione almeno 20 metri quadri, no 15, okay. Penso che tenga stanza letta mica a 25 metri quadrati.
0: Però tu questo evita che tu hai una nicchia in un muro, ti apri il bar e poi ti prendi lo spazio esterno.
1: Non proprio una nicchia, un po' che ci scava dai.
0: Un nicchione.
1: I locali dovranno essere accessibili a diversamente abili, servirà il nulla osta per l'impatto acustico,
0: bene,
1: nonché l'obbligo di installazione di un sistema di sicurezza. Telecamera, casse a tempo, blindature, dispositivi antitaccheggio e antisfondamento.
0: Antisfondamento, ok.
1: Vabbè, per i laboratori, come detto, basteranno 10 metri quadri. Un laboratorio che ha da fatica possa allerta. Manco mettere a senso. Un laboratorio che hanno fatica può essere.
0: Te lo ricordi quel film?
1: Quello là che hanno somministra 20 metri quadri. 20 metri quadri, quanti a tavoli potremmo mettere?
0: Il laboratorio devi solo produrre. Ma dove vai? Il laboratorio devi solo produrre.
1: Dice no, troppo piccolo locale, non potremmo fare 20 metri quadri. Mettici un bancone, un frigorifero, la macchinetta per fare un caffè, soffrono del tuo 20 metri quadrati.
0: Va bene.
1: Ma
0: minimo.
1: Minimo 20 metri.
0: Ma se è 25, 26, 30, 42.
1: È meglio pure per chi va con un caffè in salata da 10-15.
0: No,
1: Siccome
0: te lo ricordi il ragazzo di campagna, il film che tiravano gli oggetti dal muro, è la stessa cosa, al tavolino, sì. Te lo tiro all'occorrenza, ti siedi, sì. Mangi e poi chiudi e te ne vai, capito?
1: La mia proposta è questa: quando esce nell'aeroporto, invece di scrivere benvenuti a Napoli, benvenuti alla friggitoria Napoli. Chiamiamo il bar Bella Napoli, bar della friggitoria. Insomma, vabbè, io comunque non tengo più forza, non tengo più energia, pensavo a combattere pure con te. Viva Dio, viva il friggitoria, viva il ristorante, viva tutto quanto. Dice, vabbè, ma io a San Biagio dei Librai non lo faccio rapire, e al Stato dei Pastori non la faccio fare. Vabbè, pure io sto diventando friggitoria.
0: Scusami, con tutte queste restrizioni, sì. Diventa
1: complesso. Tutte restrizioni, insomma.
0: Vabbè, tutte queste cose da rispettare, chiamiamole così. Certo. Non mi sembra proprio così facile adesso aprire un'attività al netto di tutte quelle che sono già presenti.
1: Io faccio adesso che ci stanno le restrizioni, cioè adesso che ci stanno, io scesi.
0: Beh, restrizioni è un termine sbagliato, queste
1: non si potevano dare, queste direttive che non si potevano dare, no, per amore di se sta piglia qualcuno coppo con me. Non abbiamo usato la parola distrettivo come dice il giornale, abbiamo usato una cosa, diciamo regolamenti. No, se sta piglia qualcuno a finire che ci fanno qualcosa.
0: Andiamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: Esatto.
0: Ad Augusto quel che è di Augusto.
1: Io sono sceso ultimamente al centro storico e sta già dicendo la verità, ci manca qualcosa. Devo con mia moglie, no?
0: Una baccalleria, che cosa?
1: No, se qua ci manca qualcosa, qua ci manca un bar. C'è mia moglie, ma sta là, ma ce ne va un'altra. Ma c'è sta pure là, no, ma ce ne va un'altra. Ma ci stanno già quattro bar, ci sono 5 o 6. Carice, ma friggitoria sente sempre sta puzza di magni pesce, no? Non poche fritture di pesce, no, ma c'è sta, un'altra ce ne va. Ma ce ne stanno 3, ce ne va, 4, ce ne va. Ma sentiva mancante, capì? Ma sentiva mancante.
0: Signori, è una notizia, sa sente mancante. Attenzione, questo è grave.
2: Voglio a San Gregorio almeno, sì. Hanno fatto pastore un banate fritto.
1: E perché ci mancava. Cioè, tu appena uscito da San Gregorio Armeno abbia trovato la Spacca Napoli, per esempio. Che già ci si, la Spacca Napoli, ci stanno pochi pizzerini. Ci si è mai stato la Spacca Napoli?
0: Sì,
1: sai?
0: Manco da un po' adesso.
1: Quando ci si è andato?
0: Sì, c'era un sacco, c'era una di trovare.
1: Ci sono poche. Poche, ci sta ancora un negozio, qualcosa. Andate alla pizzeria.
0: Ma se c'è la pizzeria.
1: Perché il turista quando viene qua, va mangiare all'uscita dell'aeroporto, ecco, proponiamo. Cosa proponete? Cosa scriviamo? Bella Napoli, pizzeria Bella Napoli. Cagniamo
0: no,
1: noi.
0: No, andrebbe.
1: Bella Partenope.
0: No, non puoi.
1: Anchezzatella amara, come cominciamo?
0: Parli una categoria, poi che fai un'altra, però la ignori.
1: Io
0: no.
1: che vi devo dire? Mi cascano le braccia, non ce la faccio più. Cioè, caccia fa.
0: Cascano pronto. Le braccia perché altro è già cascato, gliel'ho fatto cascare io. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Francesco. Ciao.
2: Sempre complimenti per la trasmissione, siete numeri uno.
1: Grazie amico mio.
2: E volevo parlare di sta cosa che mo state discutendo, perché io sono proprio del posto, io sono di San Gregorio Armeno.
1: Mi dispiace, no, fratello, anzi può andare a pizzeria.
2: No, non la voglio arrabbiare.
1: Esatto, in Ciungoppa fa 20 metri a per la pizzeria, capito?
2: No, e poi il lato dei tribunali stanno le altre, no? Sta per la di pizzeria.
1: Sono poche ancora.
2: Non lo so.
1: Ce ne vogliono
2: di più. Come è diventata ormai tra Bengalin, tra Bangladesh che calamita, pizzeria e friggitoria, oramai, come dici tu, perché io sono con te, è diventato un turismo solo il burdello, ma niente di che, non c'è niente ragazzi, noi che ci abitiamo, io pure per fare una spesa e macello ragazzi, si stai con una, io cammino con la moto, tu guarda una Stuart, mai sono di casa, casomai tengo soldi, non lo so.
1: Io tutto, devo dirti la verità, mi piange il cuore che io ci ho fatto tutta la mia gioventù giù al centro storico, ho iniziato a fare l'attore, stavo in questi club, queste cose.
2: Bravo.
1: È diverso, è finito tutto, sì.
2: Vabbè. Ormai tu vedi Davide, proprio tu mangi la pizza per strada, stanno proprio in mezzo alla via, proprio
1: sì, sì.
2: Un po' esasperata.
1: Ma ce ne saranno ancora di più, vedi, mo ci sbloccheranno anche le licenze. Va bene. Un bacione.
0: Ciao caro. Allora 0815466873, pronto?
2: Fratemi giustamente turistificizzato.
0: Ma l'ha detto uguale a te, incredibile.
2: Vai giù, però facciamo spugare, no? Allora io lo so che lo sai.
1: A Cala Radio.
2: Scusami.
1: Un tecnico come te, un professionista radiofonico.
2: No, ero un attimo assorto. Perché
0: avrà la cuffia.
1: Tu sei assorto. Dimmi, vai.
2: Allora, io lo so, no, che quello che ha detto Rosario, voglio dire, ha letto la notizia, no? Ma ovviamente lo diceva ironicamente, perché laggiù tutte le iniziative che prendono al comune di Napoli pigliassero una cosa e dicessero una cosa fatta bene, una cosa che funziona. Ma vi dico 3-4 punti. Per un paio di mesi che è chiusa la corsia preferenziale su via Marina, ok? Ma fa una traccia under caica a Chamarrel. Tutta così però, dicevo che un minuto. Ma boh.
1: Vabbè, ma mo dici che ci fanno di ristorante, fanno i ristoranti.
2: Fanno
1: coppie sparti traffico, pure là, due frigidorifere.
2: Ogni zona c'ha una puzza, mo te le spiego. Piazza Cavour,
1: sì.
2: Le spalle che poi c'è la sanità, la fedece pull.
1: Sì, è perché stanno gli stranieri.
2: Quando sai che spacca Napoli, là per dire sta tutta miscata, fritture e cose varie.
1: Sì, sì.
2: Quando sali poi su via che poi gira via Speranzella sui quartieri, il più delle volte, l'ho dico scritto, quando tu sali da via Santa Brigida e fa curva, parecchi voti tu butta all'uomo che sta coppa a seggi, non la vuoi inassettare, tu butti che sta mangiando coppa cuore direttamente. Cioè, dopo solo un colpo con una parecchia, ma hanno pure la mazzetta.
1: Ma come si mangia? Come si mangia? Ormai piglio colesterolo solo respirando a Napoli.
2: Sì, sì, ecco, tu dici, ma c'hanno alcuni giorni di giuro di Fonestillo, perché se lo vede, esce pure a
0: Però guarda, come siete snob per qualche odore, mamma mia!
1: Non voglio fare critiche inutili, perché veramente, ragazzi, camminando per il centro storico, veramente si sentiva la mancanza di qualche ristorante e friggitore. Stavano all'impero. Si sentiva la mancanza, perché ovviamente vengono i turisti, non trovano un ristorante, non trovano una pizzeria. Veramente una vergogna, ci voleva questa liberalizzazione di queste licenze. Certo, vabbè, anche 20 metri quadri non è piccolino.
0: 20 metri quadri, 20 metri al quadrati, di là del bancone, però.
1: Tenici o bancone, ma tenici.
0: No, al di là del bancone 20 metri quadrati.
1: Un locale, non è 20 metri quadrati, sì. Il muro.
0: No, tu messo il bancone hai bisogno di 20 metri quadrati. Ma quindi
1: ho letto come sta scritto.
0: Eh no, sta scritto così.
1: Dopo leggiamo.

0: Grande pezzo, ah, questo.
1: Vedi che sono triste, vedi che sono triste.
0: Un po'.
1: Sono un po' triste, sono un po' triste.
0: Vabbè, ti sollevo io,
1: sei
0: il morale.
1: Su 7 e 6, sono triste.
0: Ti piacerà sapere che la canzone abbiamo appena ascoltato nel 2019 prese la candidatura al premio Oscar.
1: Mamma sono ripigliato.
0: Hai visto?
1: Meno male che mi lite. Abbiamo due persone al telefono, la prima, pronto?
2: Guagliù, buongiorno Rosario.
0: Hey, Rosario, che sei moscio moscio oggi, che è successo?
2: No, è che voglio che male di me, giove fa finta, questa la gamba scelta.
1: Ringrazio allora, a te, dici, vai.
2: Allora, raga, io voglio dire una cosa a Rosario, lo sai, c'ho manco qualcosa. Infatti ha già saputo che può andare in un locale. È un locale di Brad Pitt e Cutaletto solo per te, no? Solo per te.
1: Come si chiama Cutaletto logo? Aspetta, come ti hanno un nome?
2: Schnitzel,
1: sì, 25 euro. Sì.
0: Aprirà una schnitzeria a fianco il bar Umberto? Così facciamo.
1: Ciao, fratello.
2: Ciao,
1: bello, ciao. Un altro al telefono, pronto?
3: Pronto, sono Franco.
1: Ciao, Franco.
3: Allora, sentite, io abito a Santa Frigida, no?
1: Sì.
3: Al corso, devo scendere forse poi di quartiere.
1: Sì.
3: Passo via Speranzella con la mia monovolume Mercedes.
1: Sì.
3: Mangio a fianco al tavolino di sinistra, al tavolino di destra. Cioè, una volta che stai passando, scusa, mi faccio già sta passa e qua solo con me.
1: Cioè, sei a mezzo di tavolo, sì.
3: Bravo! Ma come si fa?
1: Vabbè, ma ci voleva cocca di un ristorante, no? Ne vedevi la.
3: Cioè,
1: sì, ci voleva.
3: Via Speranzella, tutta quanto, vieni da lì.
1: Cioè, c'è sta proprio in un po' che spazio per rapinare un ristorante. Che sei in civiltà? Questa è in civiltà.
3: C'è
1: sta un po' che spazio. Ci vuole una trattativa.
3: Uno uovanato, faccio un bel tavolino a letto a castello.
1: Sì. Io sapevo poi, ci sono legali questi tavolini, si possono stare.
3: Ma
1: no?
0: Questo è un problema diverso.
1: Si vengono con pompieri come traso.
0: Questo è un problema diverso che qualcuno dovrebbe poi vigilare e vegliare sulla corretta funzione di questi posti come spazi, come metro quadratura esterna, come autorizzazioni, eccetera.
4: Sì. Ragazzi, buongiorno. Rosario, come darti torto? Purtroppo questa città è ossessionata dal cibo. Io ricordo la vigilia di Natale 3 anni fa al Vomero, io ho qui un'attività, andai a buttare la spazzatura verso l'orario di chiusura e c'erano persone che pur di fare l'aperitivo e pur di mangiare la pizzetta e il cibo fritto si sorbivano la puzza dei camion dell'immondizia. Io ho tante passioni e sarebbe bello vedere un po' di musica, qualche attività che pubblicizza lo sport, che pubblicizza il teatro, la lettura. Casa pensa solo un magnà.
1: No, ma la cosa che mi fa paura è ma fra 10, 15, 20 anni sta città che avvento. Cioè,
0: probabile che si torni
1: da 5 anni ho visto, ma speriamo. Il trend non è quello, però
0: sì, il
1: che
0: punto
1: se tu apri un'attività minima tiene aperto 15, 20 anni, quindi io non lo so, Marco.
0: Se dovesse calare improvvisamente il volume del turismo dalle nostre parti, sia andandosi ad assestare con una percentuale media più bassa, teoricamente tutte queste attività non avrebbero più
1: va bene così, speriamo, come dice Marco, pronto?
5: Stefano,
1: hey, bella.
5: Po' scemia,
1: hey.
5: Mi fai fine Venezia. O vai a mangiare al ristorante e spendi una sacca di soldi o ti accontenti McDonald's. Napoli è così, è stata sempre così e deve rimanere così. Ah, mangiamo e posso vedere che ce ne fu.
1: Bravo, sì.
0: E lui è contento così.
6: Ragazzi, buongiorno. Volevo solo dire che comunque i locali che aprono sono comunque dei clienti per lo Stato. Sì, ovviamente si pagano i tassi. Quindi lo Stato e i comuni hanno tutti gli interessi a far aprire, quindi se non si fa una legge ad hoc finirà che sarà sempre così.
7: Ragazzi, buongiorno. Io ho fatto il turno di notte, vorrei fare un passo indietro, no? Ho ascoltato la replica di ieri. Ma quel decreto per i kebabari vale pure per i McDonald's o è esclusivamente per certi cibi?
1: McDonald's,
7: Peppino, voi siete forti.
1: Ciao,
0: teoricamente per il cibo etnico era quella di ieri.
1: Sì, come americano si tocca. Vabbè, sta qualche altra cosa, qualche altro messaggio, Marco?
0: Non hai voglia. Allora, per favore fate urlare Rosario fuori dalla telecamera lamentandosi di tutto. Grazie, Giorgio.
1: Niente, piace, Giorgio. Sì. Già fai?
0: Vuoi vedere? Glielo faccio fare?
1: Appena viene qualcosa che mi lamento. Se no, non...
0: Vabbè, ce l'ho io se vuoi, ce l'ho pronta per te. Che se si eliminasse il packaging del multipack della plastica, no, si riduce drasticamente.
1: Passando.
0: ne serve un'altra, vabbè. Allora, aspetta.
1: Sono triste proprio. Va bene,
0: GTA siamo San Gennaro, scrivono.
1: Con tristezza e con la tristezza nel cuore che andiamo alla pubblicità, vai.
8: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
9: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
10: Sotto costo!
9: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml, 3,97 €.
10: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
11: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
12: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, andiamo a vedere qualche vocale di quelli che stanno arrivando sempre al 342-00-00100.
1: Buongiorno, Piatte Vacanti.
0: Grazie, caro.
1: Cosa, forse sto per fare un discorso un po' qualunquista.
0: Prego.
1: Però devo essere onesto con me stesso, perché penso che dopo quelle scene che abbiamo visto a Montesanto con quell'energumeno che girava con un Kalashnikov, io penso che al di là del centro storico e dei ristoranti, penso che dobbiamo prima risolvere questa situazione. Poi potremmo pensare pure ai ristoranti e ai friggitori. Un bacio, ragazzi.
2: Su due cose che viaggiano proprio completamente, su due binari completamente differenti. Su due cose.
3: Buongiorno, ragazzi.
2: Sì.
3: Purtroppo il turismo di Napoli è un turismo che è di bassa qualità. Se viene a Napoli perché si mangia, si mangia bene, si mangia, si spende poco. Se vi romurale se maradone e quindi la gente viene. Su questo si investe praticamente. Che durerà parecchio, onestamente non lo so. Secondo me, visto anche nel fatto l'ultimo video Montesanto della stesa, non durerà molto, anche perché non siamo capaci di gestire queste cose, quindi penso 3-4-5 anni poi comincerà a scemare il trend sicuramente.
4: Ma che fai? Buongiorno, ragazzi. Sì. Permettetemi che non sono d'accordo. Qua quando ti vuoi mangiare una pizza fitta devi fare una fila di 20 persone, oppure se ti vuoi sedere al tavolo devi mangiare alle 4 un altro po'. E ben vengono altre pizzerie, così diventa tutto più comodo. Le persone devono mangiare e i prodotti tipici nostri sono apprezzati da tutti quanti. Ben vengono le pizzerie e i locali che fanno del cibo buono. Ciao.
0: Ciao caro. Vabbè. 081-546-6873. Se volete potete telefonare, le linee sono libere. I messaggi pure stanno arrivando. Un sacco audio. Eccolo. Vai. Pronto.
5: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao nonno. Ciao.
5: Ragazzi, non volevo intervenire, ma intervengo a malincuore, sul vero senso della parola.
0: Perché?
5: Lasciamo a parte quello che è andato con il fucile da quasi in mano, ma abbiamo toccato il fondo. Pino Daniele lo disse tanti anni fa, la canzone Napoli è la realtà, ragazzi, ma veramente a 73 anni mi devo, non ho aggettivi quando mia moglie mi ha accennato quello che ha fatto vedere per televisione. Abbiamo toccato il fondo. Napoli è mille colori, Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa. Aveva visto già lontano Pino Daniele. Mi dispiace dirlo proprio in questo momento a voi, che c'è l'indice ascolto più alto della campagna, ma è la realtà, lo sa, mi dispiace da te che sei venuto dal nulla, devi darci una mano.
0: Io? Cioè tu sei stata a io non riesco mai a capire perché c'è capace.
6: D'accordissimo con te, ma tipo se chiami Gratteri posso capire. Chiami Rosa, che deve fare questo poverino? Che cosa può fare? Pronto? Vabbè,
0: pronto?
7: Pronto, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a
6: ciao,
0: te,
6: caro. Ciao.
7: Sono Ciro. Io ciao. Volevo dire una cosa. Quello che ho visto io ieri, Napoli non è quella. Napoli è composta da persone civili e molta cultura. Queste persone non fanno parte della nostra città.
6: No, mi spiace contraddirti, purtroppo Napoli è anche quello.
7: Sì, però io dico.
6: No, non ci sto,
7: non
6: però.
7: Hai capito il mio senso. La storia di Napoli, queste persone non fanno parte di questa città.
2: Sì, ma non è che non riesco a capire questa cosa. Ogni cosa che succede a Napoli è tutto Napoli.
7: Sì,
2: cioè, non riesco a capire questa mentalità. Succede una cosa a Milano, è successa una cosa a Milano. Succede una cosa a Napoli, è tutto Napoli. Cioè, camminiamo tutto quanti che Kalashnikov. Cioè, non riesco a capire perché, per esempio, Sal da Vinci vince Sanremo, hanno vincito tutto quanto Sanremo. Qualsiasi cosa succede, ed è napoletano, è tutto Napoli. Ma siamo veramente così qualunquisti. Cioè, non. Chi c'ha zic? Pronto?
8: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
8: Vorrei fare un appello a Sasamen.
0: Lui, eccolo.
8: Sasamen, solo tu ci puoi salvare.
0: Come no? In che modo? Che posso fare?
6: Ah, è bellissimo questo messaggio.
0: Mi ricordo che Sasamen a fine puntata buscava sempre. Cioè non... che era la parodia di Napoli, che si atteggia a Samareggio, vai capito.
6: Ecco, Rosario, devi darci una mano, da De Martino devi diventare De Magistris.
0: Vabbè.
6: Approfittiamo per salutarli entrambi, sia Stefano De Martino che Luigi De Magistris.
0: Pronto?
8: Pronto? Pronto?
0: Buongiorno.
8: Buongiorno a voi, comunque non avrà giù.
0: Sì, camma fa.
9: voi potete dare voce ad aiutare, tipo i messaggi come sta mandando il giovelier, capite cosa voglio dire? Potete fare qualcosa voi?
2: Ma secondo me se c'è gente armata e che fa le stese, per me le stese sono un atto di terrorismo. Se facessero i Brigate Rosse, ci stessero i servizi segreti mie, se roba varia, io non riesco a capire perché questi atti di terrorismo non vengono gestiti a modo di terrorismo. Cioè, per me è inconcepibile, perché io so che la polizia, infatti, le andate a prendere in due minuti. Io so che abbiamo le forze giuste per bloccare questa gente. Mo già dice Lufrato, ci sei arrivato da solo, no? Se tu fai una stesa è un atto di terrorismo e tale va trattato. Ma io non riesco a capire un ministro degli interni, i servizi segreti e roba varia, perché abbiamo tutti i mezzi e tutte le cose. Infatti, ripeto, in due minuti sono stato andato a prendere un Kalashnikov e AIS. Non riesco. Una volta a Secondigliano dei ragazzi spararono contro la caserma dei carabinieri, manca mezza giornata fino a arrestato tutto quanto. Quindi io questo non ammetto. Io so che noi abbiamo una delle polizie migliori d'Europa, polizia, perché qua a livello nazionale la cosa non è solo Napoli. Però che va già a ricere, non
6: ciao
2: mi so
6: caro,
2: spiegare.
6: Un abbraccio.
2: Non mi so spiegare come che appasciano ancora sta gente.
6: Ragazzi, facciamo un tuffo nel passato invece con la musica. Arrivano i The Police con Every Breath You Take. Siete su Kiss Kiss
2: Now.
6: La lingua tra i denti devi mettere. Guarda,
2: non sputare.
6: Ho fatto anche uno starnuto pazzesco in zona tua. Fai attenzione.

0: Caro turista, ma tu che buo fa vuoi mangiare su? Ma a Napoli ci stanno tanti chili di vesti, vai. Ma te a Montesanto, vai. Fai un tiro a sei.
1: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Ludo.
0: Caro turista, ma tu che buo fa vuoi mangiare su? Ma a Napoli ci stanno tanti chili di vesti, vai. Ma te a Montesanto, vai. Fai un tiro a sei.
1: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Ludo dal furgone. Qui un altro

0: la magnata. Putina mina.
1: Vabbè, te ne avevi in Durian, mi ricordo che si aprì il tunnel a via Santa Chiara, qualcuno che ci seguiva i Teandrie se sa ricordare, sarà verso chi suo, e lungo via Santa Chiara c'era un bar, poi c'era un artigiano che faceva il cuoio, c'era un altro negozio che faceva un salci che altro, insomma, steve una roba per mangiare, ma c'erano anche altri negozi, per esempio San Sebastiano era piena, pregna di negozi che vendevano strumenti musicali, che ormai mo sono diventato tutto friggitorie là, era bellissimo, stava il conservatorio, si scendeva, si respirava l'arte là, ed era bello vedere tutti quegli strumenti musicali, tutte quelle cose, ma non lo so voi se piace, io mi rendo conto che vengono turisti qua, insomma, vo magna, ma che cazzo, chi si magna la mattina e la sera? Cioè,
2: ragazzi, buongiorno, no. Rosario, mai sentito la notizia di quella persona che ha messo lo striscione al balcone,
1: viva la figa, sono i carabinieri ragazzi,
2: e sì. Si sono presentati i carabinieri,
1: eh sì,
2: durante il Grey Pride c'era questa cosa. L'hai sentita questa
1: sì,
2: notizia?
1: Come no, l'ho
2: sentita, è assurda,
1: sì.
2: Come cosa?
1: No, che vanno i carabinieri a casa a parlare con il capo, i poliziotti stanno aiutando le coppe, vabbè, insomma, scrivere su viva la figa, forse perché non lo so, non si espongono qual era la giustifica, vabbè, comunque. Vabbè,
3: pronto?
1: Mica è diventato illegale la figa, no, non penso, no, pronto?
4: No, no, no, pronto? Non trovo la notizia al momento, cioè ne trovo una, ma risale al 2017.
1: No, ci sta, mo l'ho vista pure.
4: Pronto?
1: Dica.
3: Pronto?
4: Sì, ciao.
1: Sì, ciao.
3: Ciao, mi chiamo Pasquale.
4: Ciao Pasquale.
1: Ciao Pasquale, dimmi tutto.
3: Niente, no, volevo intervenire semplicemente perché, proprio per riallacciarmi al vostro discorso riguardante un po' l'inciviltà e comunque fa parte... in certo qual senso della, non voglio dire che comunque noi siamo tutti quanti così, però per esempio delle persone che in pratica incivili, i quali diciamo in passato si sono hanno detto di rappresentare Napoli, io personalmente che sono napoletano, da queste persone qua non mi sento per niente rappresentato, quando loro dicono che anche la Napoli è anche questa, io personalmente non mi sento rappresentato da queste persone qua.
4: Beh, certo. Non è che se c'è una, come dire, c'è una sfumatura della città, necessariamente noi la rappresentiamo o ne siamo immischiati, però magari bisognerebbe essere onesti e ammettere che ci sono delle ombre e delle luci nella nostra città, e purtroppo a volte come recita, no, quel cartello, per colpa di qualcuno credito a nessuno, per colpa di qualcuno un po' tutta la città a volte paga un prezzo fin troppo elevato di immagine.
3: Anche perché fondamentalmente io penso un'altra cosa, penso che quando noi cerchiamo, ovviamente stiamo parlando di persone civili, quando noi cerchiamo di fare qualcosa di civile, ecco, è il termine, automaticamente poi le persone ci etichettano, diciamo, per persone che sono pesanti, sono automaticamente sono pignole, sono così, ma io preferisco di gran lunga essere in certo qual senso pignolo, essere gran lunga così, che non essere incivile. Perché l'inciviltà non è uno status dove in pratica essere orgogliosi, non so se
1: certo.
3: Sono stato chiaro.
1: Ah, noi teniamo sta croce, ogni cosa che succede qua in questa città è tutta la città, cioè purtroppo anche i mezzi di comunicazione ci hanno abituato a questo, non è che è successo quell'episodio, ma se succedeva a Milano non era tutto a Milano, no? In un quartiere erano scesi, para i Maranza, perché la colpa si dà ai Maranza che sono usciti, non si dice, ma Milano sono tutto Maranza. Napoli, qualsiasi cosa succede, ma anche i napoletani sono così, ormai Napoli, purtroppo così
3: sì, però sai che succede che ci sono alcune persone che si sentono a volte anche orgogliose, diciamo, di certi gesti. Io ti faccio un esempio, che okay? Un esempio molto lampante. Ti ricordi quando successe il fatto che ci sono stati quella famosa rapina nella banca, non so, a Piazza Medaglie d'Oro?
1: Sì, l'hanno arrestati, no. Tutti, sì.
3: No, dico, alcune persone addirittura hanno detto, per il coraggio che hanno avuto,
1: si è piaciuta la cosa, sì, si è piaciuta la cosa.
3: Cioè, guarda, è una cosa, ecco, da qui ti fa capire che comunque addirittura si passa un gesto, diciamo, ignobile, addirittura per un coraggio, capisci? Questa è una cosa che comunque secondo me bisognerebbe proprio abolirla questa cosa, proprio etichettarla in modo negativo.
1: È un fatto culturale, amico mio, si può agire soltanto con la cultura, purtroppo. Senti, anche chi ha sentito il signore prima, ha detto, ma ci vuole una di friggitori, tanta gente fa fila.

Faccio immagini di ristorante, non fai film. Vabbè, la ringrazio. Ciao, noi ci vediamo un attimino. Cioè, una canzoncina, pubblicità, canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte. Vai.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e l'infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole!
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Di Alfa e Giovanotti qui su Kiss Kiss Napoli, abbiamo ancora qualche minuto prima di salutarci, c'è qualche altro vocale, lo sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, ma perché nei centri commerciali no? Hai un'unità, c'è dei negozi, uno di Cristiano. Vai a rossa l'area futuri, cimbassano, umare gente.
2: Buongiorno ragazzi, sì. Ma Napoli era un'altra cosa, quando ero piccolo io mi ricordo San Biagio dei Librai, negozi di pianoforti, tutti sì. Strumenti musicali. E mi ricordo che una volta si ruppero le scarpe a me e io credo che mio padre me le comprasse. In un vicoletto c'era un ciabattino, me le fece aggiustare e me le rimise ai piedi un'altra volta. Era più bello prima, sicuramente. Adesso è scaduto tutto a Napoli.
0: Ragazzi, sono cambiati anche un attimo i tempi, purtroppo siamo anche siamo anche noi che l'abbiamo voluto, siamo anche noi che siamo diventati più esigenti.
3: Vedi, per esempio, chi l'amico
0: l'amico
3: chi
0: ma
3: lui chi l'ha stato allora Fabio, se la rovina di Napoli
0: che te ne friccitori fa
3: siamo stati noi
0: no
3: Fabio è sceso là Fabio
0: non è che l'abbiamo aperto
3: Fabio è un po' come certo date licenza a tu quando
0: allora, l'ha detto l'amico di prima, se tu hai un centro commerciale o vai in un quartiere con tanti negozi, e per fortuna ancora ce ne sono, e ovviamente c'è una forte presenza di ristoranti, food, bla bla bla, e sono gli esercizi commerciali che vanno per la maggiore, ora vuoi per il turista, vuoi per il cittadino napoletano, vuol dire che siamo anche noi che vogliamo questo, cioè che c'è una richiesta proprio da parte nostra.
4: La domanda parte dall'articolo che abbiamo letto, no?
0: Che
4: già sta così il centro storico, già sta così tutta Napoli e roba varia, e ora si erano bloccati, perché erano inflazionati, si erano bloccate le licenze. Poi il fatto che noi stiamo ironizzando, stiamo scherzando, che il comune ha detto ok, con altre regole, però vi diamo un'altra volta le licenze per
0: aprire.
4: C'è
0: libero mercato.
4: E allora a questo punto qua uno dice, signore, è che volevamo arrivare, capi? Quella era la domanda. Poi che insomma, frate, così dai, hai ragione tu. Così dai a mamuri, bravo. A cui siamo questo rumore, questo rumore sotto a mamuri, perché è un popolo con voi.
0: Giusto per sapere cosa sta friggendo nello specifico, Fabio, cosa. Nugget, ecco, bellissimo proprio. La dimostrazione proprio del commercio, no? Del marketing. Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno
4: a te, ciao.
5: Ciao, sono Enzo.
0: Ciao Enzo.
5: No, io volevo dire, per quanto riguarda pure il fatto di che sta a Montesanto, no? Io
0: ho il fatto del idea, da Montesanto, sì, vai.
4: Successo a Montesanto.
5: Io ho una mia idea che se non cambia la legge con queste, cioè le pene devono essere più rigide. Perché se no, ieri ho letto una notizia, quel ragazzo che è stato ammazzato sulla spiaggia l'anno scorso, vi ricordate?
0: Sì, sì.
5: È stata data la condanna a questo ragazzo di 14 anni. Ma può passare 14 anni, quando se ne fa tu voglio mirare?
4: 7, 6, 5. Esatto. Dipende, che ha buona condotta, si è incensurato. Si è,
5: sì. Esattamente, tu chi sei giovane, tu vuoi giovane, te la sei soltanto
4: sì, ma non è che se tu inasprisci le pene, pensa che negli Stati Uniti ci sta la pena di morte, no, su certi reati, e quei reati non sono scesi, anzi sono aumentati, con tutta la pena di morte, mo c'è la pena di morte. Cioè non è detto che tu inasprendo le pene diminuiscono i reati, purtroppo ma per esempio questo ragazzo che è uscito con il mitra in mano in piena mattina con tutte le telecamere che uvrevano tutto quanto a volto scoperto, non è molto intelligente da parte sua, non è proprio da 007, non è proprio da Riina o Provenzano, ma insomma non è che hai fatto tanto un malvivente intelligente, cioè ti hai fatto acciappare da 2 minuti. Non penso che chi se non ci pensano proprio.
0: Poi non si capisce, pare che dietro ci sia un litigio d'amore, una roba assurda.
4: Si mezza vive ritmo, non scende mai a volto scoperto che telecamera in gol che ti fai acciappare il primo minuto.
0: Che vi devo dire? È cambiato, vedi, anche la criminalità organizzata è cambiata radicalmente.
4: Ma fai corso pure per fu criminale.
0: Vabbè, lascia perdere, meglio evitare. Abbiamo ancora
4: fa Marcatelli corsi criminale indizione facciamo. Bene, criminale criminale, così anche il turista quando viene lo sente parlare bene, senza inflessioni.
0: Senti qua, o la borsa o la vita.
4: È un'altra cosa. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
6: Giovanni. volevo dire, intanto sono d'accordo con Rosario, sono delitti, cioè sono reati fatti d'impeto, in quel momento tu non pensi qual è la pena, quindi te ne fotti in quel momento,
0: certo.
6: Quindi giustamente puoi mettere pure
4: la pena di morte,
6: in quel momento vai distinto e non pensi, e quindi sono molto d'accordo con questo. Però volevo dire un'altra cosa, in merito a quello che è successo a Montesanto, qualche mese fa, se vi ricordate, forse un anno, un noto rapper di provenienza non italiana, però è emigrato in Lombardia, Lombardia fece più o meno quello che successe, armi in mano, entrare in un cortile, successe l'ira di Dio, poi è stato di nuovo arrestato, adesso sta scontando la pena, praticamente un giorno.
4: Ma che è quello che fece il video che faceva la pipì sulla volante dei carabinieri, con il sign? Chi? Uno che fa un guatto, chi si lo pubblica pure, è un reato, è un reato.
6: E poi, allora, ieri è successa una cosa veramente strana, ragazzi. Allora, i social hanno veramente cambiato la visione, in quanto ci hanno talmente abituati a vedere la violenza. Ieri è andato in onda uno spot molto bello, molto forte, su una rete nazionale, dove praticamente se non metti il seggiolino in macchina perdi la vita, cioè il bambino perde la vita,
4: certo.
6: È la cosa... Allora la cronista aveva annunciato adesso ci sarà uno spot molto forte, e io pensavo che era lo spot praticamente abbassato. Io ho guardato in faccia la mia compagna e dico, cioè, e questo è, dice, sai che cos'è? Che noi siamo talmente abituati a guardare la violenza, che dove non c'è violenza noi lo spot praticamente le cose non le guardiamo proprio, le passiamo mentalmente.
0: Credo che là era il messaggio dietro lo spot,
6: sì,
0: che era forte, no?
6: Molto, esatto, il messaggio era molto forte, non c'era violenza. Io
4: sì, ma se non mi ferma la violenza, ma fa Diego Armando, non ci sa.
0: No, ma Miranda, che cioè, è più alto,
4: Miranda
0: più alto.
4: È più alto, è più alto Miranda. Vabbè, signore e signori, finisce questa puntata di Yes and No Kiss Kiss, l'appuntamento è domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde, come detto vi lasciamo a Gianluca Mivanda. Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica, e che la felicità sia con voi.
4: Ciao, aiuto.

0: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono le 12 in punto, è il primo luglio del 2026. Sono ore caldissime, buongiorno a tutti da Gianluca Miranda. Buongiorno a Fabio Esposito in regia, buongiorno a Flavio Esposito alla regia video, a tutta la redazione di Kiss Kiss Napoli, pronta ad accompagnarvi in questa nuova stagione per il Napoli, perché come ben sai, caro Fabio Esposito, al 30 di giugno scadono la maggior parte dei contratti nel mondo del calcio e quindi la stagione inizia ufficialmente il primo di luglio. Le squadre poi si iniziano a radunare verso la metà del mese per poi raggiungere ritiri estivi, però insomma dal primo luglio parte ufficialmente la nuova stagione calcistica. Noi non vediamo l'ora di raccontarvela minuto per minuto, come sempre facciamo, per accompagnare il Napoli in questa stagione con Massimiliano Allegri allenatore, che dovrebbe essere annunciato veramente a ore, a momenti, e quindi noi aspettiamo il tweet del presidente della che poi ora non si dice più tweet, si dice post su X, devi sapere, caro Fabio Esposito. E quindi è una giornata importante, una giornata calda, poi in attesa di quella che sarà la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri da parte del Napoli. Abbiamo scoperto il nuovo logo, bellissimo, complimenti alla SSC Napoli per il nuovo logo semplice ed elegante dei 100 anni. N al centro, ovviamente il simbolo del Napoli, e la scritta 100 all'interno del logo, molto molto bello. Ma sono sicuro che il Napoli ci riserverà tantissime sorprese per questo anno così bello. E poi ci sarà anche una manifestazione dei tifosi, del gruppo organizzato, meravigliosa, che diciamo, dove si aspetterà la mezzanotte, si partirà da Piazza dei Martiri, si raggiungerà Rotonda Diaz, si camminerà per il lungomare di Napoli tutti insieme in un'iniziativa dei gruppi organizzati meravigliosa, che seguiremo ovviamente per raccontarvela e vivere ogni minuto di un momento che sarà emozionante, perché la passione dei tifosi è infinita, dei tifosi azzurri è infinita, e i gruppi organizzati stanno organizzando un qualcosa di meraviglioso che va vissuto. A raccontarvela ovviamente poi ci penseremo noi, saranno bellissimi i cori, tutti quelli che saranno poi le bandiere, il colore azzurro che si respirerà e si vedrà nell'aria. Sarà un momento di cui io veramente sono già emozionato, e manca un mese. E poi insomma tutto quello che è lato sportivo, con il progetto, con il direttore Manna che è già al lavoro, che aspetta ovviamente l'ufficialità anche lui di Massimiliano Allegri per mettersi ufficialmente al lavoro col mister azzurro, e tutti quelli che saranno poi le discussioni di mercato. Ne parleremo, ma ci sarà tempo per parlarne, state tranquilli. Oggi iniziamo, vedi, allo 081 546 6873 con Felice. Ciao Felice, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, come sempre siete grandi.
0: Un abbraccio, ciao Felice, vai.
1: Annunciazione, ho visto Allegri.
0: Dove l'hai visto?
1: E l'ho immaginato sul lungomare.
0: Ah.
1: Poi Gianluca, noi siamo unici al mondo. Tifosi azzurro, popolo azzurro è meraviglioso. Nessuno è meglio di noi. In tutto e per tutto, come tifo, come città e come amore verso questa grande squadra.
0: È vero, è così, Felice, è
1: sì,
0: così.
1: Allora, via Gianluca Vigliotti,
0: sì,
1: che stamattina è pensione, l'hanno pagato, i soldi sono arrivati.
0: A posto, fattore. Allora sarò io a comunicarglielo, lo salutiamo, il buon Gianluca Vigliotti, ti saluto e ti ringrazio, caro Felice, un abbraccio al collega ed amico Gianluca Vigliotti, che ritroverete ovviamente domani mattina dalle ore 9 alle 10 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV, con il consueto appuntamento con il bar dello sport. Ancora al telefono c'è Aurelio, ciao Aurelio.
2: Oh, buongiorno,
0: buongiorno. Forza
2: Napoli.
0: Sempre Aurelio, sempre.
2: Ma Diego?
0: Diego arriva tra qualche giorno, si sta godendo qualche giorno di relax, ma non ti preoccupare che torna prestissimo il nostro Diego Maradona Junior.
2: Ha fatto bene. Comunque, io ti volevo dire una cosa. Di tutte quelle telefonate che ti hanno fatto ieri, noi napoletani siamo composti così. Perché le partite le giochiamo prima e non dopo. Le partite si giocano sempre dopo. Dopo che hai vinto si fanno le discussioni, che hai perso e tutto. Invece no, noi abbiamo l'abitudine di fare le partite sempre prima. E questo volevo dire, siamo un popolo di lancio furlù. Tutto voi, gli agasci in me. Si spiega? Boh. aspetto una tua
0: confidenza. Un abbraccio.
2: Sempre Forza Napoli.
0: C'è quest'altro amico che ci scrive: ragazzi, Felice non era Allegri, Fiano di Montefalcione, ce lo scrive Antonio in un messaggio veramente molto simpatico. Buongiorno Gianluca, vedendo Francia-Svezia mi sono convinto che con molte probabilità il mondiale lo vincerà la Francia, che fa paura. Hai ragione, amico mio, la Francia veramente gioca alla PlayStation, però insomma io sono molto curioso di vederlo in una partita, in un big match. È chiaro che rimane la nazionale più forte, ragazzi, per equilibrio, per struttura di squadra, per un attacco che è micidiale. Sono uno più forte di un altro, da Olisi a Barcola, passando per Mappé, che oggi è il numero uno al mondo insieme ad Haaland. Vi dico che mi ha fatto molto piacere anche per la Norvegia, è un popolo che si merita i successi che sta avendo, è una squadra tra l'altro anche molto forte, molto costruita. Vi dicevo, a proposito del paragone con il calcio italiano, sono stato a gennaio in Norvegia e ho avuto modo di vedere con i miei occhi quello che è lo sviluppo di questo paese dal punto di vista ovviamente sportivo, che è quello che mi compete nel mio piccolo, con campi da calcio, con strutture innovative, con accademie di ragazzi, e poi i risultati negli anni si vedono, perché loro dopo anni di lavori intensi sono riusciti a creare un gruppo di giovani, perché la maggior parte sono giovani calciatori forti. Mi viene da pensare ad Odegaard, passando per Haaland, ce ne sono tanti, c'è anche Nusa all'esterno, che tra l'altro in passato voleva il Napoli, che è molto forte, che è in forza all'Ipsia, che diciamo stanno contribuendo a quelli che sono successi storici per la Norvegia, che approda agli ottavi di finale in una partita che sarà molto complicata contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Saremo pronti a godercela, perché sarà una bellissima partita. Salvatore, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Un'informazione, una domanda più che altro.
0: Vai.
3: Per quanto riguarda il calciomercato,
0: sì,
3: si fanno nomi, Talaili, Vicario, Gila, però si aspetta sempre l'uscita di qualche calciatore. Domanda da ignorante nella materia: perché non si può acquistare già prima, e poi lo stesso i calciatori che dovranno andare via vanno via, e non abbiamo la paura di farci soffiare questi calciatori? Lascio spazio anche agli altri una risposta su questo.
0: Ma la bravura di ragazzi, purtroppo, cioè, nel senso, allora, io penso che l'erba del vicino, si dice, l'erba del vicino è sempre più verde, no? Quindi siamo sempre abituati a vedere le cose che hanno gli altri e quelle che non abbiamo noi. Però penso che di cose positive ne sono state fatte, no? Insomma, vediamo, aspettiamo, pazientiamo, sia, e questo è un discorso che per me vale sia per il calcio Napoli che per la nazionale italiana. Le cose possono migliorare, bisogna lavorare, bisogna capire qual è il modo di farlo, anche ispirandosi secondo me a modelli che sono quelli degli altri, che funzionano, perché non è un reato copiare, insomma ispirarsi a determinati modelli per cercare di migliorare e stare al passo con i tempi. Oggi il campionato italiano di cui fa parte il Napoli e la nazionale italiana non lo sono, purtroppo è sotto gli occhi di tutti, con risultati disastrosi e sicuramente non soddisfacenti. Alberto, ciao, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, sono Alberto da Bologna.
0: Ciao Alberto.
4: Allora, io sono d'accordo con te che la Francia è forte, però ieri ho visto la Francia, le altre partite non è che mi ha fatto impazzire tanto, anzi con quelle altre squadre doveva loro da vincere. Anche la Norvegia ha vinto ieri, però come si chiama, la Costa d'Avorio ha giocato la Norvegia, sì, Costa d'Avorio. La squadra che ha giocato la Norvegia.
0: Sì, la Costa d'Avorio, dove c'è Dio Mandato.
4: Sì, la Costa d'Avorio. E ha giocato benissimo, io ho visto i ragazzi, hanno giocato molto bene.
0: Sì, no, ma la Costa d'Avorio è forte, eh?
4: Infatti l'ho vista.
0: La nazionale strutturata, la nazionale forte.
4: Si dovrebbe affrontare Brasile e Norvegia. Adesso vediamo un po'.
0: Adesso il livello sale, sì, sia per il Brasile, sia per il Brasile che per la
4: Francia. Mi è piaciuto molto come ha giocato, sincronizzato bene, benissimo. Io di sera ho visto la Francia bene, io. Poi le altre partite che sono riuscito a vedere, no, proprio al 100%, come ti devo dire, non le ho viste proprio cariche al 100%. Io sera la Francia l'ho vista proprio per la candidata. Ma stasera c'è il Belgio e vediamo il Belgio cosa fa con è Luca, vediamo Luca.
0: Vediamo, stasera è una partita importante del Belgio, sicuramente una partita da dentro fuori. De Bruyne e Lukaku sono gli ultimi due rimasti ad essere protagonisti in questo mondiale, ovviamente con la maglia azzurra come seconda pelle per loro. Antonio, ciao, buongiorno.
5: Ciao Gianluca, Antonio da Pollena.
0: Caro Antonio, ciao, buongiorno, sempre Forza Napoli.
5: volevo farvi una domanda. Secondo voi, in base al gioco di Allegri, che gli esterni sono molto difensivi, se Alisson potrà fare bene o meno?
0: Ma guarda, Alisson è un calciatore che, devo dire la verità, a me ha fatto un'impressione particolare da quando è arrivato. Non è che non avevo speranze su di lui, anzi sapevamo che il potenziale del ragazzo era abbastanza elevato, però quello che ha fatto secondo me ha overperformato in questi sei mesi con il Napoli, quindi secondo me lui può crescere solamente perché ha un potenziale incredibile, è un ragazzo che ha un potenziale veramente estremo. Secondo me con Allegri può fare molto molto bene. La gente ha la memoria corta, ma dimentica che per esempio Federico Chiesa è diventato quello che è diventato anche grazie al lavoro che ha fatto Allegri con lui, e più o meno i ruoli sono gli stessi, no? Quindi secondo me Alisson può solo ed unicamente crescere con il lavoro che farà Massimiliano Allegri per lui e per quelle che sono poi le sue potenzialità.
5: Volevo farvi questa domanda vedendo anche in base al gioco del Milan di quest'anno con gli esterni.
0: Guarda, io non lo valuto il gioco del Milan di quest'anno, perché questa che ha passato il Milan è un'annata a sé, è un'annata particolare. Io la penso così, poi magari mi sbaglierò e mi bacchetterete nel corso della stagione, perché saremo qui con Diego Cea anche nella prossima stagione, quindi per me il mio pensiero è quello. Io non valuto il Milan di Allegri, cioè nel senso, per me è stato un fallimento di Allegri, del Milan, della dirigenza del Milan, perché è inammissibile non qualificarsi alla Champions League per una squadra come il Milan, strutturata come il Milan. Però io penso che in quella società sono accadute tante cose che noi non sappiamo, che evidentemente poi vanno a turbare quella che è la quotidianità di una squadra.
5: Assolutamente. Gianluca, grazie, un saluto.
0: Grazie a te Antonio, un abbraccio.
5: Volevo salutare mio padre Fiorenzo che ci segue sempre.
0: Lo salutiamo, il caro Fiorenzo, un abbraccio e forza, grazie. Napoli. Ciao Antonio, un abbraccio. Ancora sentiamo questo amico. Ragazzi, bellissimo. Addirittura mi chiede un consiglio. Fabio, ti devo leggere il messaggio di questo amico perché è meraviglioso. Giallo, mi serve un consiglio. Stasera devo portare il gelato a casa della mia ragazza. Mi consigli una buona gelateria in zona fuori grotta? Oramai faccio il concierge. Caro amico, ti saluto e ti ringrazio. Ce ne saranno tante veramente di buone, sicuramente. In quella zona non conosco bene le gelaterie che ci sono, te ne posso consigliare altre, ma non qui in diretta, caro amico mio. Comunque, buona serata a te e alla tua splendida ragazza. C'è Ciro. Ciao Ciro, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca, buongiorno a te.
0: Ciao, buongiorno.
6: Allora, io quello che voglio dire è che non vedo l'ora che gioca in Napoli. Guarda, tutte queste cose che dicono, gli acquisti, non acquisti, chi bene, chi non bene, non vedo l'ora che il Napoli scende in campo completo. No, chiunque sto sia l'allenatore, vai a lei e gli altri giocatori. Voglio vedere il Napoli perché in Giappone ci può essere di tutti questi risultati. Ciao Gianluca, ti auguro.
0: Ciro, no, vabbè, no, certo, no, ti riesco a capire, ragazzi, aspettiamo e poi finiranno le chiacchiere, inizieranno i fatti, state sereni, tutti ci siamo quasi, è una nuova stagione dove il Napoli sarà protagonista, è un anno speciale. Lo diciamo spesso anche con il direttore Walter De Maggio, sarà un anno speciale, un anno del centenario, perché nell'anno del centenario le cose vanno fatte in grande, quindi sicuramente saranno fatte le cose in grande, state assolutamente sereni. C'è Paolo da Minturno che ci scrive: ragazzi, io vorrei vedere un bel Brasile-Argentina nei quarti di finale, sarebbe molto bello, anche perché può accadere, non mi ricordo se ai quarti o in semifinale può accadere, mi sembra più in semifinale, non ricordo adesso, comunque si possono beccare le due squadre, le eterne rivali, sarebbe una partita veramente meravigliosa. Antonio, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno, sono Antonio da Napoli.
0: Caro Antonio, ciao.
7: Voglio precisare una cosa.
0: Vai.
7: Questa gente che praticamente qualsiasi allenatore che è venuto a Napoli non sono mai stato contento prima che arrivassi. Vorrei far fare a Massimiliano Allegri 10 partite di fila di vittorie, no? Purtroppo a Napoli si fa così, come i soldati, 100 buone, una non buona, in prigione. Appena perde una partita l'ammazzano. Come hanno fatto con Conte.
0: Ci vuole equilibrio, l'abbiamo detto, Antò.
7: Sì.
0: Lo abbiamo detto, ci vuole equilibrio.
7: Ci vuole equilibrio perché veramente ogni allenatore, qualsiasi allenatore che è venuto, prima che arrivasse, ma il 30% di stupidi non era buono. Poi quando hanno avuto i risultati, l'elogiavano, hanno fatto addirittura cittadina napoletana a Spalletti, ma non al presidente però. Perché il presidente che merita questo, non l'allenatore. Questo volevo dire, grazie.
0: Antonio, un abbraccio, vado da Manuel. Ciao Manuel, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno
0: Manuel.
8: Beh, che dire, oggi penso che sia iniziata una giornata che tutti noi tifosi volevamo, no?
0: Nel senso sì, l'inizio della nuova stagione.
8: Si inizia a respirare già, capito? Questo mondiale per di mezzo, che già è passato quasi un mese che è finito il campionato, e noi comunque viviamo di questo. Quindi a prima mattina a vedere queste nuove, questi nuovi video, questa cosa della presentazione eventualmente della maglia, del centenario, e poi si parla dello cioè la campagna abbonamenti, cioè iniziamo veramente. Ne siamo fatti così, se ne potessimo vivere 12 giorni, mesi all'anno di calcio, vivremmo 12 mesi all'anno. E niente, no, volevo anche dire una mia, secondo me, sulla questione stadio, no? Secondo me questo è il regalo per il centenario, perché noi lo sappiamo come ha i suoi modi cinematografici il nostro presidente, no? Secondo me, ti dico una cosa che qua la dico e qua mi pento, nel senso che per noi, per me, per te, sono più grande di te, ho 45 anni. Per me resterà sempre lo stadio San Paolo, lo stadio Maradona, la nostra casa, il nostro tempio, il nostro tutto, la nostra storia, ok? È andata tutta lì, è vissuta lì, è passata lì, 4 scudetti sono stati presi lì, la coppa, tutti i trofei. Però lo sfizio di Manuel personale, sai qual è? Proprio per andare incontro a questa politica che mette sempre tutte le cose contro la burocrazia, invece cioè, non è possibile che, con tutto il rispetto, a me fa piacere, io devo vedere un Taranto che fa un gioiellino nel suo piccolo e noi una città come Napoli stiamo ancora in queste condizioni. Allora sfizio mio quale sarebbe? Quello che nell'anno del centenario veramente il presidente ci regala uno stadio alla grande, perché ho letto stamattina che c'è una buona trattativa con il governo del Kuwait per quella zona dove c'è l'ex raffineria. Io sarei proprio contento, ma giusto per vedere, questo è una scelta personale, non ho nulla contro, io non è che voglio dire sto andando contro la politica del comune di Napoli perché sono di destra, sono di sinistra, no, non mi schiero da nessuna parte. Però proprio sfizi vedere la faccia dei politici quando De Laurentiis fa lo stadio nuovo, perché loro possono dire quello che vogliono, ma lo stadio Maradona non si rifà con 100-200 milioni di euro. Non so se pure tu sei d'accordo.
0: No, vabbè, cioè,
8: è una pezza color, è una pezza, come si dice, se scoparono un veragnolo, come si dice a Napoli. Allora lo sfizio mio è quello di vedere, loro dicono che il campano mantengono lo stadio, si mantiene soltanto con i concerti, e vabbè, vorrà dire che useremo il Maradona per i concerti, però tu immagina, no, nell'anno del centenario della Vendis che ci regala a noi tifosi in Napoli, è vero, sarà solo di proprietà della società, però comunque regalerà una nuova casa al Napoli, magari facendo uno degli stadi, perché lui e ce l'ha questa cosa, da quando noi, mi ricordo che andammo in Europa League contro il Benfica, andammo a vedere il Dalus e poi lo stadio del City, queste, oltre al fatto che per me, ripeto, qua lo dico, però per me resterà sempre il Maradona, la Slack di San Paolo. Però le cose vanno avanti, come vanno avanti, che noi dobbiamo evolverci con i nomi degli allenatori, perché come disse la settimana scorsa, quando sei una grande squadra, voi non vuoi, devi fare un patto col diavolo, perché le grandi squadre si devono circondare di grandi allenatori, di nomi di grandi allenatori e di nomi di grandi giocatori, che possono essere passati anche per squadre che noi non sopportiamo. E questa è una fase di crescita.
0: Bravissimo.
8: Ben vengano, perché significa che noi siamo ormai nell'elite del calcio, siamo grandi squadre.
0: Bravo. Okay. Tra l'altro la cosa importante e fondamentale secondo me è pensare sempre a quello che è il bene della maglia azzurra, no? Io ho sentito più volte, anche quando è arrivato Conte in passato, e Conte, devo dire la verità, è sempre stato molto onesto, non so se ti ricordi il ritiro di Di Maro, sì, quando la folla diciamo cantava chi non salta è juventino, e lui ha detto subito non chiedetemi di fare cose che non farò, ma io da questo momento sarò il primo tifoso del Napoli. Insomma, loro sono dei professionisti, vanno rispettati in quanto tali. Allo stesso tempo il tifoso deve fare il tifoso e secondo me incitare chi prova a portare in alto la maglia azzurra, perché poi questo è l'obiettivo di un professionista che viene qui in una grande squadra e prova a far crescere il Napoli, cosa che negli ultimi anni è stata fatta ed è sotto gli occhi di tutti.
8: Ma anche perché non ci stanno più le bandiere di un tempo. A noi l'unica bandiera, l'ultima fu un po' Insigne, perché Insigne è andato lui via dopo Amsic, eppure abbiamo visto che comunque, cioè, ad oggi io non ho visto ancora nell'era De Laurentiis un giocatore che è stato bandiera nel nostro Napoli attuale e che abbia chiuso proprio la carriera, l'ultima partita, con la maglia del Napoli. Non ricordo che ce ne sia stato uno, no? Sono andati tutti quanti via per soldi, per altre motivazioni, quindi il calcio è cambiato.
0: Non è più quello di prima. Caro Manuel, ti devo salutare, così diamo spazio a tutti, un abbraccione, sempre Forza Napoli. Franco, ciao, buongiorno.
9: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao Franco, buongiorno. Beh,
9: allora, innanzitutto volevo dire, tutta questa gente che chiama, no, e dà giudizi agli altri perché magari non piace il gioco, non è piaciuto il gioco di Conte, tipo io, per esempio, che sono un abbonato in curva da tempo,
0: okay,
9: e vado sempre a sostenere la maglia. Non mi è piaciuto Conte tutti e due anni, devo dire, a parte le partite di Supercoppa, lì mi è piaciuto il Napoli. Non per questo non sono stato contento di aver vinto lo scudetto, va bene. Ora arriva Allegri, io non vorrei passare altri due anni come quelli di Conte, pure se si vince, perché comunque con questo, parto con questo per dire cosa, che se il campionato italiano da pochi anni, anzi da più di 10 anni, come man mano va sempre più, come devo dire, a diminuire proprio di bellezza, perché
0: si sta deteriorando sicuramente negli anni, si sta peggiorando sempre di più, sì.
9: Sta peggiorando, esatto, e il motivo è uno solo, perché tutti gli italiani, io non parlo solo dei tifosi napoletani, anzi, e tutti i tifosi di tutte le squadre italiane hanno la mentalità, l'importante è vincere, non me ne frega se si gioca bene o male, ma le TV che pagano e sostengono il calcio vogliono lo spettacolo. E quindi alla fine ci rimane Sky DAZN, mentre nel campionato inglese vengono strapagate le squadre. Vedi un Fulham che guadagna più del Napoli dalle TV, anzi anche più di quello
0: questo,
9: Napoli, Milan
0: e questo è un discorso che De Laurentiis fa da anni, Franco, devo dire la verità.
9: Esatto, no, io voglio dire questo, al di là perché io do sempre ragione a De Laurentiis, per me fa benissimo a lamentarsi di qui, a lamentarsi poi, insomma, a mettere questa cosa in mezzo, ma il discorso lo faccio ai tifosi che si lamentano pure dell'Italia, purtroppo quelli che dicono se voglio lo spettacolo me ne vado al cinema o al circo, no, ecco, il calcio deve regalare spettacolo perché è sostenuto dalle TV, capito? E finché noi avremo questa mentalità le TV se ne fregheranno, man mano vedere, tra poco perdiamo anche da John No Sky, rimane Tele Libere 63 a partita.
0: Sì, Franco, è chiaro,
9: senza dispersare la
0: no, certo, era in modo ironico ovviamente. Franco, ti saluto e ti ringrazio, un abbraccio.
9: Grazie,
0: un abbraccio a questo amico che ci ha fatto un discorso molto interessante sull'estetica del calcio e sulla questione dei diritti televisivi, che devo dire da anni è una battaglia del presidente De Laurentiis, che vorrebbe una Serie A a meno squadre per cercare di prendere accordi più importanti. Il presidente dice che le piccole si accontentano delle briciole che danno le televisioni, ed effettivamente è un discorso, secondo me, fila, che il presidente, ripeto, fa veramente da anni. Caro ci sono molte discussioni sul logo, perché poi il Napoli sta preparando anche un'altra sorpresa riguardo un vecchio stemma, quello del cavallino, caro Fabio Esposito. Gianluca, cosa ne pensi se si adottasse di nuovo il cavallo rampante al posto del ciuccio come simbolo del Napoli? Secondo me il Napoli sta preparando qualche sorpresa importante. Avere due stadi a Napoli sarebbe molto utile. In caso di lavori urgenti la squadra potrebbe traslocare temporaneamente dall'uno all'altro. Che cosa ne pensate? Mi piacerebbe anche averne uno di qualità, caro amico, che al momento purtroppo non abbiamo. Speriamo che per Euro 2032 le cose possano migliorare. Allora facciamo così, 100 secondi di pubblicità e poi rientriamo.
10: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
11: Sotto costo!
10: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97€.
11: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
12: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da €29 sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
14: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci rientrati. 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 000 100. Di nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda. Andiamo da Andrea. Ciao Andrea, buongiorno.
16: Buongiorno a te e auguri per il tuo matrimonio.
0: Grazie.
16: Qualche giorno di ritardo.
0: Grazie Andrea.
16: Allora, intanto io non so che percentuale faccio parte, sono molto contento che il presidente abbia scelto Allegri.
0: Okay.
16: per un semplice motivo. Lui ha vissuto un'annata a Milano dove la dirigenza del Milan è totalmente diversa dalla dirigenza che il Milan ha avuto in passato, quindi è una dirigenza dove probabilmente è difficile fare calcio, l'ha detto pure Paolo Maldini, Boban e quant'altro. Poi sono contento perché Allegri è uno che ha continuato il lavoro di Conte in maniera eccelsa. Il punto ne è un altro, è questo qua, che ovviamente il calcio, come tutte le cose, ognuno può dire la sua, deve dire la sua in maniera democratica e ci siamo. Però qua mi sembra che stiamo passando dal siamo passati dal voglio vincere al no, mo voglio vincere, ma voglio vincere pure giocando bene. Cioè, ragazzi, io non lo so quante squadre al mondo, quante possano fare gioco fantastico, si vince 5-0, 90% di possesso palle e tutto. Secondo me ci stiamo un po' imborghesendo, ma un pochino troppo, secondo me, a Napoli. Un pochino troppo, secondo me. Perché già il fatto che comunque abbiamo la puzza sotto al naso con un allenatore che ha vinto, negli ultimi anni abbiamo avuto Ancelotti, abbiamo avuto Spalletti, abbiamo avuto Conte, abbiamo avuto Allegri, va bene, ognuno di noi può esprimere la sua, però qua mi sembra che, e poi concludo,
0: sì,
16: mi sembra che siamo ancora rimasti al gioco di Sarri quando in bacheca il comandante maresciallo, uno che voleva bene Napoli, era nato a Napoli, poi a Bergamo ha fatto la presentazione, ha detto che lui praticamente parlava pure un po' bergamasco da piccolo, e quindi noi a Napoli ci affezioniamo alle persone che tra virgolette ci prendono in giro e hanno usato Napoli per rilanciarsi ancora in maniera redditizia. Questo è il mio punto di vista, poi è il mio ovviamente.
0: E va bene, caro Andrea, ti saluto, un abbraccione, ciao, buona giornata. Ancora messaggi prima di andare da Mauro, che è collegato con noi. Gianluca, buongiorno a te. L'encomiabile iniziativa dei gruppi organizzati per il centenario, che tu sappia, è stata sovvenzionata dalla SSC Napoli? No, è un'iniziativa dei gruppi organizzati, per quelle che sono le mie informazioni, non sovvenzionata dalla società sportiva Calcio Napoli. De Laurentiis vuole fare lo stadio con i soldi pubblici, ci scrive Francesco. Nessuno parla del 5-0, anzi chiama il calcio spettacolo anche nelle sconfitte, plaude se c'è gioco. o spettacolo, quest'altro amico, sull'estetica del calcio. Andiamo da Mauro. Ciao Mauro, buongiorno.
17: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
17: Una cosa, l'amico di prima ha detto che il calcio si basa molto sull'estetica, ed è anche vero, perché comunque vedere una bella partita di calcio fa anche bene, cioè, ti fa anche divertire. Però parliamoci chiari, Napoli quando ha preso Conte già sapevamo che l'aveva preso per altri motivi, non sicuramente per il bel gioco, perché Conte porta risultati, ma li porta a modo suo, non di certo con il bel gioco, quindi già si sapeva. Il problema secondo me è che il presidente dice di essere un rivoluzionario e poi vai a prendere Allegri, che è uno degli allenatori diciamo più retrogradi a livello calcistico dopo Conte, perché secondo me lui e Conte se la giocano a chi è più difensivista. Non riesco a capire,
0: però diciamo che però posso dire una cosa, credo che un pochino questa, diciamo, saranno anche retrogradi e difensivisti, ma hanno vinto, quindi per vincere devi anche attaccare, sì, ma non è che vinci difendendoti, per vincere devi attaccare e devi fare gol, nel calcio funziona così, non è che chi prende meno gol, se fai 0-0 vinci e ti porti lo scudetto a casa, comunque devi segnare, quindi queste sono credenze popolari a cui io non vado dietro, Mauro, francamente te lo dico in tutta sincerità.
17: Allegri secondo me oggi lo stai prendendo come scommessa, per il semplice fatto che Allegri l'ultima volta che ha la Juventus, quindi negli ultimi anni non è che sia stato così.
0: La scommessa, diciamo, sarebbe stato Italiano per me. Allegri è una certezza.
17: Sicuramente, però sarebbe stata anche una scommessa sicuramente più divertente, più avvincente. Nel senso che con Allegri sai cosa vai a fare, con Italiano sai cosa vai a fare, ma sicuramente.
0: Poi dopo Italiano fa due sconfitte e succede il patatrac in città, te lo dico con estrema certezza.
17: Perché se le fa Allegri, secondo te non succede?
0: Ma guarda, secondo me c'è più. C'è
17: per un pareggio, per una sconfitta, lo
0: c'è più ogni domenica. Secondo me c'è più fiducia secondo me ci sarà fiducia nell'allenatore, perché ha l'esperienza giusta per gestire anche i momenti di crisi, secondo me.
17: Questo lo spero.
0: Ci vuole esperienza, perché sennò, perché altrimenti è un attimo che poi Gianluca, perdi di mano l'ambiente qua.
17: Poi ti lascio.
0: Vai.
17: Lo sappia gestire lo spogliatoio, perché a Milano secondo me c'è stata una rottura fra lui e Ibrahimovic, altrimenti Ibrahimovic non faceva quella dichiarazione.
0: Ma nel Milan è una polveriera, ragazzi, è successo di tutto e di più, è un ambiente spaccato.
17: Anche di Allegri, però là è di tutto l'ambiente, quindi bisogna vedere a Napoli che ambiente trova, ovviamente speriamo che
0: no, Napoli l'ambiente è compatto e i tifosi devono diciamo contribuire a quello che è la compattezza dell'ambiente, è importantissimo, perché la società è compatta, l'allenatore che arriva è in linea con la società. Ciao Mauro, un abbraccio, e quindi è molto importante che i tifosi facciano da collante, perché bisogna chiudersi a riccio e cercare di lottare quanto è più possibile con le tre potenze di cui abbiamo parlato spesso e volentieri, anzi malvolentieri, Milan, Inter e Juventus, per cercare di continuare a rompere le palle, come dico sempre io, a dare fastidio, a rimanere là sopra e a cercare di vincere più titoli possibili, perché questo è l'obiettivo della società, ve lo posso assicurare. Alfredo, ciao, buongiorno.
18: Sì, ciao, buongiorno. Innanzitutto volevo fare i complimenti a te, a Diego, perché è sempre un piacere ascoltarvi e mi fate molta compagnia in questo vostro appuntamento.
0: Grazie.
18: Volevo solo dire una cosa, non voglio essere polemico, perché quando Allegri sarà ufficializzato è l'allenatore del Napoli, e quindi figurati se voglio remare contro. Ho qualche remora rispetto alla sua scelta, però non...
0: Ci può stare, non è che tutti devono essere d'accordo e d'amore e piacere.
18: Lo vedo anche abbastanza preparato e molto forte, diciamo ha gestito dei campioni, quindi figurati se lo voglio criticare. Però voglio capire una cosa, soprattutto in risposta all'amico di prima.
0: Vai.
18: Noi ci siamo affezionati a Sarri e gli volevamo bene, poi è andata come è andata, vabbè, lasciamo stare. Però io voglio capire una cosa che finora non ho mai sentito in nessuna trasmissione. Ma lo scudetto di quando il Napoli ha fatto 91 punti e la Juve ne ha fatto 95, l'ha vinto il Napoli di Sarri o l'ha vinto la Juve di Allegri? Perché quando si racconta il curriculum di Allegri, io vedo che quello scudetto glielo mettono a lui. Io sinceramente glielo metterei a Sarri. E quindi questa sarebbe una cosa che andrebbe detta. Poi per il resto, diciamo, viene Allegri, viva Allegri. Però su questo sono un po'...
0: Però penso che Alfredo ogni stagione fa storia a sé,
18: no, indubbiamente questo, per l'amor di Dio.
0: Sicuramente quello che ti lascia un allenatore è importante.
18: Tanti scudetti, però bisogna anche vedere come li ha vinti, cosa aveva alle spalle, eccetera, eccetera.
0: È vero. Allora, secondo me quello che stai dicendo è vero, però vanno valutate delle cose. Cioè, nel senso, quello che ti lascia, l'eredità che ti lascia un allenatore è importante. Cioè, nel senso, Allegri oggi sarà avvantaggiato rispetto a Conte, che prende una squadra dopo un anno disastroso di Rudy Garcia, di Calzone e di Mazzarri. Sappiamo, è inutile che ricordiamo quell'annata terribile, sportivamente parlando. Quindi Conte eredita un qualcosa di brutto, arriva e vince lo scudetto. Davvero fenomeno in panchina qual è? Ecco, è che abbiamo provato a raccontarvi, diciamo, nel corso di queste stagioni, nonostante a molti non sia piaciuto, ma Conte è un fenomeno perché arriva, prende un disastro in corso e vince lo scudetto, e poi fa secondo posto con tutto quello che è accaduto l'anno scorso. Allegri oggi eredita un qualcosa di più grande rispetto a quello che, diciamo, ha preso Conte due anni fa, perché prende una squadra che comunque è stata campione d'Italia, è stata, ha vinto la Supercoppa, ha giocatori rosa potenti come McTominay, come De Bruyne, come Højlund, che comunque sono molto forti, come Buongiorno, come Rachmani, come lo stesso Meret. Quindi prende una squadra, eredita una squadra forte e in fiducia, secondo me, e quindi avrà un qualcosa di più rispetto a quello che ha avuto Conte. Però, c'è un però, che ogni stagione fa storia a sé, quindi Allegri dovrà inserire quella che è la sua metodologia di lavoro all'interno di un gruppo che era abituato a lavorare in un altro modo. Quindi comunque ogni allenatore che, diciamo, arriva in una determinata squadra, in una determinata stagione, fa storia a sé. Non credere che se, che ne so, domani arriva al Paris Saint-Germain un altro allenatore che non sia Luis Enrique, faccio un esempio per diciamo nominare una squadra vincente, vince tutto in serenità perché c'ha i giocatori del Paris Saint-Germain. È chiaramente un allenatore che eredita una squadra importante, che però deve fare un lavoro quotidiano per arrivare a vincere.
18: Giusto, giusto. Capito? Va bene, allora ti ringrazio.
0: Un abbraccio, Alfredo. Ciao, buona giornata. Ciao. Un abbraccio, Gennaro. Ciao, buongiorno.
19: Buongiorno, io sono quello del si può dire.
0: Eccoci, vai. Qual è il tuo si può dire di giornata? Sì. Per arrivare a vincere.
18: Giusto, giusto. Va bene, allora ti ringrazio.
0: Un abbraccio, Alfredo. Ciao, buona giornata. Ciao. Un abbraccio, Gennaro. Ciao, buongiorno.
19: Buongiorno, io sono quello del si può dire.
0: Eccoci, vai. Qual è il tuo si può dire di giornata?
19: Si può dire che è meglio

0: Sono d'accordo su questa domanda che hai fatto, questa domanda retorica che hai fatto, per me mi trovo assolutamente d'accordo, vai. Poi?
1: La domanda tecnica è, se Allegri gioca col 3-5-2,
0: sì,
1: ma le fasce, tutta la fascia, il nostro caro Politano, ce la fa anche
0: questo è un grande punto di domanda.
1: Oppure no, e allora perché non andare a rispolverare un 4-3-3 e un 3-2-5, un 4-2-3-1?
0: Allora, Gennaro,
1: questa è una domanda e quindi vorrei una risposta.
0: Sì, ciao Gennaro, un abbraccio. Allora, queste sono domande che sicuramente saremo pronti a porre a Massimiliano Allegri il giorno della sua presentazione. Come ha detto Manna, il mister ha una rosa completa al momento, poi deciderà lui chi farà, diciamo, chi potrà essere ceduto e quindi chi dovrà entrare, perché come ha detto il direttore sportivo del Napoli, ad ogni uscita corrisponderà un'entrata, come giusto che sia per quanto riguarda l'argomento calciomercato. E ovviamente le discussioni sono tante, sicuramente il Napoli sta cercando un esterno destro, bisognerà capire quale sarà il destino di Mazzocchi, bisognerà quale sarà il destino di Neres, bisognerà prendere un sostituto di Lorenzo, che non può sicuramente affrontare tutta una stagione solo lui, come sta facendo da 4 anni a questa parte. Bisognerà capire, a sinistra già stanno iniziando a fare qualcosa, perché per esempio Spinazzola è stato rinnovato, bisognerà capire quale sarà il destino di Olivera, che tra l'altro rientra anche presto perché è stato eliminato subito con l'Uruguay. Quindi dobbiamo capire una serie di cose. Dalla conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri inizieremo a capire qualcosa di più su quello che, diciamo, riguarda l'aspetto tecnico-tattico. Non perdetevi oggi alle 13.30 durante Radio Gol Paolo Del Genio, perché con il direttore Walter De Maggio si affronteranno questioni, diciamo, inizieremo a porci dei punti interrogativi su quello che potrebbe essere il Napoli nella prossima stagione. Andrea, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Forza Napoli.
0: Sempre.
2: Purtroppo devo dire che non sono d'accordo con te quando dici che Conte è un fenomeno, che è sempre a mio parere, perché i fenomeni sono altri a livello di allenatori. Non serve aver vinto uno scudetto al Napoli, sappiamo come lo abbiamo vinto, non serve aver vinto una Supercoppa italiana, si fa il contesto delle cose. Nonostante lui ha i suoi meriti, perché altrimenti qualcuno dice questo Andrea al telefono è pazzo, no, lui ha i suoi meriti perché ha contribuito alle nostre vittorie, perché c'è qualcuno che dice Conte ci ha fatto vincere, Conte ha vinto, il Napoli ha vinto, il Napoli ha vinto, il 50% è della società, il restante 50% è dei calciatori, dirigenti, allenatore, staff e tutto quanto. Questo è il mio modesto parere. Poi se posso esprimere ancora un pensiero, dimmi tu e ti ringrazio.
0: Vai, vai Andrea, certo, ci mancherebbe altro.
2: Per quanto riguarda quello che ha detto l'amico di prima, mi trovo pure, però voglio porti a te una domanda in modo diverso. Visto che noi abbiamo il rientro di Lang,
0: sì,
2: Politano, Neres, Alisson Santos, Vergara, sono tutti esterni, ma se davvero Massimiliano Allegri si mettesse a giocare con il 3-5-2, queste figure, secondo te, secondo che fine faranno? Oppure magari pensi che Massimiliano Allegri possa rispolverare la difesa a 4 come faceva a Cagliari?
0: Secondo me può essere un'alternativa. Allora il Napoli è una squadra, secondo me,
2: scusami, ti ascolto, dimmi.
0: Sì Andrea, quello che è il mio pensiero, io ho sempre avuto questo pensiero, ne ho anche discusso con Diego nel corso della stagione, per me il Napoli è stato costruito negli anni per giocare a 4, è sotto gli occhi di tutti, sappiamo tutti quelli che sono i calciatori presenti in rosa. Poi è chiaro, se Allegri fa un discorso differente con la società, si fa un piano con il direttore sportivo, si capisce quella che è la situazione dei calciatori, chi si può cedere, chi ha offerte, chi può andare via, chi può essere tesserato, chi si può comprare. Sono tutte discussioni che Allegri farà internamente con Manna e che ovviamente alla conferenza stampa di presentazione di Allegri chiederemo all'allenatore del Napoli per avere qualche spunto. Ora, se io ti dico la mia, per me il Napoli dovrebbe giocare a 4 e mantenere quello che è il suo modulo 4-3-3, ma per fortuna il mio parere non conta niente. E conterà solo quello di Massimiliano Allegri, perché sono d'accordo con te, il Napoli ha molti esterni e il Napoli è costruito per giocare a 4-3-3, per con il 4-3-3 per quanto mi riguarda. Poi è chiaro che magari l'idea dell'allenatore è un'altra, staremo a vedere, io sono molto curioso di ascoltarlo.
2: 4-2-3-1, cioè potrebbe
0: anche 4, esattamente,
2: se lui,
0: certo.
2: Tu che sei un giornalista magari gli fai

0: la domanda e lui ti dice: io giocherò, esempio, sto facendo, giocherò sì, con la difesa a tre, cioè questi esterni che abbiamo.
1: No, no, ho capito quello che vuoi dire. Anche se io ti dico la verità, Vergara io non lo vedo come esterno, però ti volevo dire questa come mia impressione. Io proprio non.
0: Vergara no, può essere anche un trequartista.
1: A me piace da tre quarti. Vergara è fantasia dietro la punta tra per
0: linee.
1: Me.
0: Tra le linee, c'è anche un 4-2-3-1, cioè con un McTominay.
1: No, certo, può andare bene come modulo, certo.
0: Sì,
1: certo.
0: Perché un McTominay ritornerebbe a giocare come giocava a Manchester, perché a Manchester lui faceva, tra virgolette, interdittore, cioè era quello che c'era legna, cioè un McTominay lo botta come schermo.
1: Però ti dico la verità, Andrea, ti saluto e ti ringrazio, si vado da Beppe prima della pubblicità, McTominay lo perdi un poco come legna, diciamo, come dicevi tu poco fa, secondo me lo perdi un pochino le sue qualità, che sono qualità da inserimento in area di rigore, un attaccante aggiunto, quindi secondo me perdere questa qualità di McTominay è un peccato. Peppe, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Io credo, sinceramente, sentendo gli ultimi scorsi, io credo che il Napoli stia facendo una rosa per giocare col 4-2-3-1, quindi su indicazione sicuramente di Allegri, perché Zeballos lui sta facendo due per ogni due, a Vergara lo vedo sotto punta nei tre al centro in alternativa a De Bruyne. Io questa è la mia idea, perché De Bruyne, se ti ricordi, è venuto quando noi l'anno scorso dovevamo prendere Allegri perché Conte forse voleva andare via. Sì. Quindi presumo che stiano facendo tutta questa batteria di esterni e trequartisti per giocare col 4-2-3-1, e io più che Lobot là dietro vedrei McTominay, anche sa o McTominay era più, sinceramente, perché Lobot non credo che alla fine sia lui sacrificato. Ho chiamato però
1: non lo so, lo sai, non lo so. Beppe, no,
2: poi bisogna vedere anche
1: sì, no, poi capiremo più avanti, capiremo. Sì, sì. A me piace parlare con fatti, non con chiacchiere, capito? Quindi dobbiamo capire poi.
2: Sono congetture che uno fa allo stato dell'arte.
1: Sì, certo.
2: Però vedendo le trattative, vedendo Zeballos, vedendo l'israeliano, vedendo Spinazzola e Gutierrez a sinistra, si capisce che gioca a 4, perché altrimenti non avrebbe senso aver rinnovato Spinazzola.
1: Però Spinazzola è un esterno a tutta fascia, va detto.
2: È un esterno a tutta fascia, però.
1: Nasce come esterno a tutta fascia, Spinazzola.
2: Però se ti ricordi il meglio l'ha dato a 4,
1: è vero, però Spinazzola non... e poi tu hai detto dato che hanno rinnovato Spinazzola allora giocano a 4, non è proprio così,
2: no,
1: perché lui ha giocato.
2: No, però vedendo anche l'acquisto dell'israeliano che sta trattando da tempo
1: Calaili, sì, però c'è anche l'Inter che rompe le scatole, quindi quando si scatena
2: un altro, però presumo che il Napoli vada in quella direzione.
1: Sì,
2: però
1: sì,
2: perché sinceramente vorrei per una volta finalmente in questa trasmissione correggere un errore storico. Ragazzi, la dobbiamo smettere di pensare che lo scudetto del 2018 l'abbiamo vinto, se lo sono rubato, l'ha vinto la Juventus, l'ha vinto il Napoli. Allora l'anno scorso mi ricordo che ci fu un rigore dubbio contro l'Inter alla fine, che poi fu segnato, fu un pareggio, allora se l'anno scorso non davano il rigore all'Inter che poteva
1: no, ma non parliamo male, così, ecco, ma no, se no ti devo dire che ci hanno tolto il rigore a Parma,
2: a Parma
1: va buon niente, perché va buon niente Peppe, va buon niente, che là vai 1-0 e il campionato l'hai chiuso.
2: Aspetta, voglio andare, però un fatto che ogni campionato è un campionato a sé. Allora l'anno scorso noi l'abbiamo vinto anche con molta fortuna, due anni fa, ringraziando il Signore, con la faccia per terra abbiamo goduto in faccia agli interisti fino all'ultima giornata. Però ti voglio dire, se tu andavi a Firenze e non perdevi e vincevi, magari il campionato lo vincevi lo stesso, anche se loro avevano rubato la
1: non mi trovi d'accordo, amico mio, ci sono troppe anomalie in quell'anno, non mi trovi d'accordo.
2: Ma le anomalie ci sono, però portare in cielo questo Cristiano che è venuto, sono di Napoli, poi non vado a Torino, poi
1: no, ma portare in cielo mai,
2: quello è semplicemente è un mercenario che va dove lo pagano di più. Allora preferisco Conte che viene,
1: ho capito,
2: non mi dite chi non salta Juventino,
1: questo è poco ma sicuro, con me sfondi una porta aperta su questo,
2: essere col mozzicone in bocca che sembrava un barbone a rappresentare una società.
1: No, vabbè, non esageriamo, ragazzi, allora vi prego per cortesia, non esageriamo, prendo le distanze ovviamente da quello che hai detto, ti assumi le responsabilità nei confronti di mister Sarri, non esageriamo con le parole, rimaniamo sempre in una in una discussione corretta, senza alzare i toni. Il messaggio di Peppe è chiaro, lui dice: capisco che sono professionisti, mi fa molto più piacere sentire da Conte, ragazzi, io sono stato juventino, il mio passato non lo rinnego, non mi chiedete cose che non farò, sarò il primo tifoso del Napoli da oggi perché sono l'allenatore del Napoli, piuttosto che Sarri che dice determinate cose e poi dopo, quando deve scegliere, va alla Juventus e oggi in questo caso all'Atalanta, perché ci ricordiamo che il Napoli aveva provato a prendere anche Sarri, ex allenatore della Lazio, oggi ufficializzato all'Atalanta qualche settimana fa. Quindi magari ci può stare questa cosa, però da qui ad alzare i toni non ne cediamo. Allora, dobbiamo fare così, abbiamo proprio 30 secondi di pubblicità, caro Fabio Esposito, e poi rientriamo, vai.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Ecco, c'è un altro Peppe, andiamo da lui. Ciao Peppe, buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Ciao.
7: Senti, io volevo un attimino, perché quando personalmente, quando mi ripetessi nella propria opinione, ci mancherebbe, sempre con toni educati, senza offendere.
1: Sì.
7: Però io quando sento parlare dell'anno di Sarri mi si bolle il cervello, perché okay, forse noi dimentichiamo quell'anno, no? Quell'anno ci è capitato uno dei più grandi furti del
1: Quartiere. L'ho detto prima, ragazzi, ci sono troppe anomalie in quell'anno.
7: Ma troppe anomalie proprio in quegli anni di Juventus, ricordiamoci sempre che l'unica società che si oppose al VAR in Italia era proprio quella Juve, del presidente Agnelli, che perse la finale di Champions League, a dire Champions League ci vuole il VAR. Cioè, e poi abbiamo visto dopo cosa è successo in quella società, sono dovuti scappare di notte tutti quanti. Per quell'anno di Sarri per noi è stata una gran fregatura, e non dobbiamo dimenticare, perché non siamo stati solo noi ad essere rubati per quell'epoca di Allegri, che sono minimo due scudetti che la Roma, e uno con il Milan, con il famoso...
1: Vabbè, quelli non li sono, me li ricordo, io mi ricordo quello dei 91 punti, e per me ci sono troppe anomalie quell'anno, sicuramente.
7: Quindi, per quanto riguarda il resto, guarda, già adesso si può fantasticare, no? Però come hai detto tu prima, se non, su questo sono d'accordo con te, se non sentiamo un attimino Allegri, cosa dice? Perché vedi anche l'osservazione che ha fatto l'amico di prima, tutti questi esterni, là è importante, perché poi lì si deve svolgere il mercato, perché se tu non fai un gioco dove vai a valorizzare gli esterni, effettivamente tutti quei quattro esterni, dove li metti? Allora secondo me dobbiamo aspettare che arrivi a lei, che faccia questa benedetta conferenza stampa, e così fughiamo.
1: Bravissimo, esatto, è quello che sto aspettando, che stiamo aspettando anche noi. Un abbraccio Peppe, ciao, un abbraccio. Enzo, buongiorno.
8: Buongiorno, sono Enzo.
1: Ciao Enzo.
8: No, ho chiamato semplicemente per dire che sono d'accordo con quello che ha chiamato, non adesso ma quello precedente.
1: Ok.
8: Che noi facciamo troppo i tecnici, parliamo troppo di cose che tra l'altro poi non è che sappiamo tanto tanto certo. Il problema Sarri, per me, chi è uscito malconcio da questa situazione è stato proprio Sarri, perché il nostro presidente De Laurentiis, se ben vi ricordate, al compleanno, all'onomastico di Sarri, ci permise di andare a casa di Sarri per rinnovare il contratto, e lui disse ci vediamo più là, perché adesso noi dobbiamo lottare perché siamo per vincere lo scudetto. Invece già si era messo d'accordo con la signora Marina, se vi ricordate bene, è chiaro, per andare al Chelsea. Allora tutte queste chiacchiere, scudetto vinto, scudetto perso, per me chi ha sbagliato e ha sbagliato notevolmente è il nostro caro professore, il nostro caro Sarri, il quale non ha fatto altro che prepararsi la sua carriera a Napoli, chiaro, che non vi dimenticate che Sarri, prima di venire a Napoli, stava in una certa squadra che si chiama Empoli, e non senza togliere nulla all'Empoli.
1: Certo, ragazzi, questi sono...
8: E quindi adesso che tutti questi tifosi, io ho 84 anni,
1: complimenti,
8: da quando avevo 11 anni andavo al Romero, e non è possibile che adesso il 90% dei tifosi che telefonano alle radio trasmissioni hanno questa nostalgia per Sarri, ma cerchiamo di rendercene conto di chi era Sarri prima di venire a Napoli.
1: Certo, certo, ragazzi, è chiaro il parere di Enzo, non ha digerito molto le ultime decisioni di Sarri. Caro Enzo, vi auguro una buona giornata, vi saluto, alla prossima, e vado da Ciro. Ciao Ciro.
9: Ciao, buongiorno e forza Napoli.
1: Sempre, sempre, ciao Ciro.
9: Sì, sì, io volevo dire una cosa, a livello di mondiale io vedo molto equilibrio, poi ci sono due o tre squadre, tipo la Francia che è superiore, si vede già anche dai movimenti dei calciatori che sono di un'altra categoria, però cosa ne pensi se giochiamo un bel 3-4-3 quest'anno con Allegri e poi del calciatore Mora, se l'hai visto sarebbe
1: Nicola, una... Nicola.
9: Mora. Ah?
1: Nicola
9: Mora, Mora,
1: Nicola Mora.
9: No, no, non lo so.
1: Sto scherzando, sto scherzando.
9: È messicano.
1: Sto scherzando, sto scherzando, Ciro.
9: Non lo so se l'hai seguito.
1: Ragazzi, allora si fanno tanti nomi in questo periodo, pochi sono veri. Sicuramente molti calciatori, o in maggior ragione con il mondiale, escono tanti nomi. Però, insomma, per il punto sul mercato aspettiamo prima che venga ufficializzato l'allenatore e che poi si possano concludere determinati affari. Vado da Pino. Ciao Pino, buongiorno.
10: Buongiorno a te.
1: Ciao.
10: Innanzitutto complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
10: Io sono Pino, ti chiamo da Reggio Emilia, vi ascolto sempre. Volevo dire una cosa per quanto riguarda l'allenatore. Allora, per quanto riguarda Allegri, secondo me la scelta cade in una ottica molto ben precisa, che è quella della continuità con Conte, ma anche per il fatto che non ci dimentichiamo che quest'anno è l'anno del centenario. E secondo me ADL vuole chiudere l'annata con qualche trofeo, e le okay. garanzie maggiori le può dare solo un allenatore che già è navigato in questo, credo, correggimi.
1: Sì, sì, no, certo. Sì, sì, io la penso come
10: per
1: te.
10: Per me la scelta è azzeccata, sì. Poi dimmi pure, scusa.
1: No, no, la penso come te su questo.
10: Per me quindi non si può fare altro che seguire la squadra quest'anno approcciando ovviamente da tifosi e dando tutto il nostro sostegno alla squadra senza fare troppe critiche e polemiche, perché sono sterili in questo momento e dobbiamo solo aspettare che si metta la palla al centro e si cominci la stagione, credo.
1: No, è così, dobbiamo aspettare che le chiacchiere diventino fatti e che parli il campo, che poi è la cosa più importante, no? Anche nel visionare quelli che saranno gli allenamenti nei ritiri estivi, anche quelle ci daranno molte indicazioni, soprattutto sul modulo che potrà affrontare e potrà avere il Napoli nella prossima stagione, Pino.
10: Esattamente, perfetto, vi faccio i complimenti.
1: Grazie Pino, un abbraccio, ti auguro una buona giornata. Tra pochissimo ci saranno le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi con Vincenzo Perna, vedo uno switch in corso. Riccardo Catapano sarà protagonista nel corso di Radio Gol insieme al direttore Walter De Maggio in queste tre ore di informazione sportiva. Ragazzi, vi leggo, ma non vi preoccupate che poi domani torneremo, avremo modo ancora di affrontare magari nel commentare queste discussioni, nel commentare quella sarà l'ufficialità, quella benedetta ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Caro Vincenzo Perna, tra pochissimo ti passo il testimone, non prima di ricordarvi che domani torneremo alle ore 12 in punto su Kiss Napoli e Kiss Napoli TV. Permettetemi di salutare anche il mio compagno di viaggi Diego Maradona Junior, che tornerà tra pochissimi giorni qui a farmi compagnia in studio. E grazie a Simone Zagarini in regia, Fabio Esposito sempre in regia, Flavio Esposito alla regia video, da Gianluca Miranda è veramente tutto, grazie anche alla redazione sport meravigliosa di Kiss Kiss Napoli. Le ultime notizie
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Vincenzo Perna in apertura. Ci sono anche l'uomo ripreso nei video mentre spara due colpi in aria con una pistola e quello che si aggira armato di Kalashnikov tra le tre persone sottoposte ieri a fermo dalla squadra mobile di Napoli nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA sulla violenta rissa avvenuta a Montesanto. Secondo quanto emerso, tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, ritenuto l'uomo che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indicato come la persona ripresa con il fucile d'assalto. Il terzo fermo è stato notificato ad Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. Alla donna viene contestato di aver nascosto la pistola. Ancora cronaca, tragedia a Secondigliano, dove un pedone è morto dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto nella zona del Quadrivio, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, la vittima sarebbe stata travolta da una Lancia Y mentre si trovava in strada. L'impatto è stato violentissimo, per il pedone non c'è stato nulla da fare, deceduto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale Napoletana, la Polizia e i sanitari del 118. In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità. La circolazione risulta rallentata lungo via Roma verso Scampia, dove si sono formate code per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine. Sempre cronaca, una bambina di 2 anni portata all'ospedale Santo Bono di Napoli è risultata positiva al THC. Nel nosocomio pediatrico partenopeo l'intervento dei carabinieri della compagnia Vomero è avvenuto intorno alle 4:40 della scorsa notte. La piccola era stata accompagnata dalla madre, 33 anni, e dal fratellastro di 15. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, proprio il ragazzo sarebbe un assuntore sporadico di sostanze stupefacenti e la bambina avrebbe ingerito una piccolissima quantità di sostanza. La bimba resta in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita. E chiudiamo con lo sport, il calcio. E Napoli presenta il logo dei 100 anni di storia azzurra e ha annunciato anche che la campagna abbonamenti partirà dal 10 luglio. Intanto ancora nessun annuncio ufficiale sul tecnico Allegri, che sarà comunque il prossimo allenatore del Napoli. Mondiali, avanti ieri Norvegia e Francia, mentre nella notte anche il Messico, stasera l'Inghilterra e il Belgio di Lukaku e De Bruyne, con Congo e Senegal, mentre nella notte USA, Bosnia e Erzegovina. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

Buon pomeriggio da Walter De Maggio, inizia il mese di luglio. Oggi mercoledì, 1 luglio del 2026, vi do un consiglio da amico, quindi non da conduttore di Radio Gol, informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, ma proprio da amico, anche perché ritengo, dopo 24 anni di conduzione, di potermelo permettere di considerarmi un vostro amico, amico di Radio Kiss Kiss Napoli. Io vi consiglio di non perdere neanche un solo minuto della puntata di oggi. Sarà una puntata piena di bellissime sorprese. E a proposito di sorprese, il Napoli ha annunciato il programma del centenario. 1 agosto 2026, 100 anni da quel 1 agosto del 1926.

0: Non so voi, ma a me ogni volta emoziona. Anche il logo del centenario svelato, stanno lavorando. Devo fare i complimenti al Napoli. Logo bellissimo, lunedì scopriremo anche la nuova maglia e naturalmente c'è grande attesa. Ma non perdiamoci in chiacchiere, non mancheranno le emozioni, non mancheranno le sorprese e non può mancare l'anteprima. Innanzitutto fatemi salutare Simone Zagaria in regia, bentornato. Buon lavoro a Simone Zagaria, Flavio Esposito alla regia televisiva. Andiamo subito da Riccardo Catapano, è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio Riccardo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio direttore, si apre la stagione del centenario del Napoli, il club che ha presentato anche il nuovo logo per questi storici primi 100 anni. C'è anche il ritorno del corsiero partenopeo, tante le novità annunciate anche tramite comunicato dal club azzurro. Lunedì la presentazione della maglia, il 10 invece il via alla campagna abbonamenti, il 1 agosto invece il grande evento in città, a ottobre invece uscirà anche il film sul centenario. Intanto si sistemano anche gli ultimi dettagli burocratici per l'arrivo di Massimiliano Allegri, si aspetta il tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis, manca sempre meno poi per l'inizio della stagione con il Napoli che sarà poi in ritiro a Di Maro a partire dal 17 di luglio, dal 15 invece via al primo mini raduno in quel di Castel Volturno. Manna al lavoro invece per le prime uscite, poi le entrate, si inserisce l'Inter su Calaili, si procede ad oltranza invece per Ghila della Lazio, in porta Milinkovic invece è in uscita. Parleremo quest'oggi anche della situazione relativa ovviamente alla nazionale italiana, corsi a due per la panchina, Conte contro Roberto Mancini. A proposito di mondiali, avanti la Norvegia che adesso sfiderà il Brasile di Ancelotti agli ottavi di finale. Ieri la Francia show vince 3-0 con doppietta di Mbappé, oggi alle 18 l'Inghilterra sfida il Congo, alle 22 invece ci sarà Belgio Senegal con De Bruyne e Lukaku, vale a dire gli ultimi due azzurro Napoli presenti al mondiale.
0: Grazie naturalmente al nostro Riccardo Catapano, Riccardo Catapano che sarà uno dei grandi protagonisti della prossima stagione a Radio Kiss Kiss Napoli. Io non posso svelarvi nulla perché insomma stiamo preparando anche noi come il Napoli giustamente la stagione del centenario, sarà una stagione speciale. E uno dei grandi protagonisti qui a Kiss Kiss Napoli della prossima stagione sarà proprio il nostro Riccardo Catapano. Bene, possiamo cominciare, il centenario è alle porte, bello il logo, il Napoli ha anche annunciato un'iniziativa che ci sarà il 1 agosto in centro città, partiranno i festeggiamenti, poi tra l'altro c'è anche l'appuntamento che vi ho ricordato, quello dei gruppi organizzati degli ultra del 31 luglio che noi seguiremo tutto in diretta. 100 anni di Napoli e abbiamo pensato a come aprire la puntata di oggi per parlare del centenario, oramai manca un mese, e ci siamo detti: ha giocato nel Napoli, è stato un dirigente del Napoli, è l'allenatore del primo scudetto del Napoli. E beh, la puntata bisogna aprirla con un top player, ovvero Ottavio Bianchi. Buon pomeriggio Ottavio.
3: Buon pomeriggio, ma lei mi dà 100 anni, ma io tra poco li avrò, ma non ho 100 anni.
0: Però di questi 100 anni è la storia.
3: Mancanza quello di 100 anni che con tutti i personaggi che avete chiamate me.
0: E beh, ma per forza, perché lei io, gran parte li ha vissuti da grande protagonista. Chi devo chiamare se non lei, scusi?
3: Sì, va bene, ma insomma, 100 anni io me li sento tutti addosso.
0: Ma no. Senta Ottavio, c'è qualcosa di magico che le resta nel cuore nel percorso da calciatore, allenatore, dirigente?
3: Beh, l'ho già detto mille volte, però se lo dico sembra di essere un rufiano.
0: Lo dica.
3: Io non ho più niente a che fare con il calcio Napoli da sempre, ho a che fare con la gente di Napoli che è sempre stata praticamente la mia figlia, è nata a Napoli, Napoli per me ho superato dei momenti difficili, dei momenti entusiasmanti, mi hanno insegnato a vivere la cultura, il cibo, la filosofia, anche se sono stato un pessimo allievo, ho imparato poco, infatti Pesaola, il grande mio mister, me lo diceva sempre: Ottavio, con tutto quello che ti insegno non hai ancora imparato. perché lui era fantastico a raccontare delle cose che poi non si potevano mettere in pratica, però era fantastico. E io magari ero un pessimo allievo e sono sempre andato avanti e tu sei sempre con quella testa da bresciano così, allora. Però devo dire che sotto sotto ho imparato moltissimo.
0: Però Ottavio, una cosa, no?
3: Ho imparato a vivere, alla cucina, al vestire. I miei più cari amici, a molti non ci sono più, ma molti ci sono ancora e sono quasi tutti napoletani.
0: Ecco Ottavio, io l'ho vissuta da tifoso quando lei allenava il Napoli e poi nel percorso da giornalista, ovviamente nel ricordo delle sue stagioni, e vivendola da tifoso ma anche un po' da giornalista l'ho sempre vista come una persona burbera. Poi alla fine però chi la conosce, leggi pure Mimmo Carratelli, mi dice Ottavio Bianchi è di una simpatia strepitosa. A proposito di persone simpatiche, le faccio un regalo, Ottavio, è pronto? È pronto?
3: Sì.
0: Un suo compagno di squadra, è uno che immagino vi teneva allegri nello spogliatoio. Incredibile, amici! José Altafini! Ciao José! Come stai, José?
4: Oh, bene, bene.
0: C'è Ottavio Bianchi.
4: Saluta Ottavio.
0: Eccolo qua, è qui Ottavio.
3: Cos'è, non invecchia mai, perché io giocavo lì, lui non correva, dovevo correre.
4: Ho cambiato le gomme questi giorni.
3: E io correvo l'anca per lui e per gli altri e loro si mantenevano sempre bei dritti, capito?
0: È il furbacchione.
3: Io vi, io vi dico che io cos'è adesso che posso dirlo, no? È stato uno dei più grandi centravanti che io abbia mai conosciuto.
4: Ma Ottavio, sei un amico, non dire così.
3: No, non sono un amico, perché se e poi quando dicevano che non aveva coraggio, era perché non aveva voglia di avere coraggio.
4: No, ma Ottavio, è bello che io ho giocato a calcio tutta la mia vita, fino a 40 anni, mai usato i parafinchi.
3: Lo so.
4: E la gente ci avevo paura.
3: Perché no, perché io ti ho visto a New York contro il Santos e giocava Pelé, i tuoi amici brasiliani ti hanno dato tante di quelle botte.
4: Porco,
3: e tu non hai detto niente.
4: È vero.
3: E non ti hanno detto
4: che ricorda le nostre partite con la Bologna che avevo vinto 1-0?
3: No,
4: e poi ho dovuto sostenere tutto il centrocampo perché abbiamo giocato con 4 punte.
0: Senti Giuseppe, ma fammi capire, quindi tu non correvi perché dovevi far gol e Ottavio doveva lavorare.
4: No, io non correvo avanti, io correvo solo in velocità per andare in porta.
0: E poi però facevi gol. E poi però facevo gol.
4: Sbagliavo anche.
0: Ottavio, ma quanto era forte quel Napoli? Con Zoff, con Sivori, con lei, con Altafini.
3: Fantastico, però abbiamo ottenuto poco di quello che era il potenziale. Però allora l'organizzazione del nord era decisamente superiore alla nostra.
4: Avevamo un portiere fortissimo, un mediano fortissimo, a mezzala, Totonno Giuliano,
0: Sivori. Era un Napoli. Però José, dice Ottavio Bianchi, comunque c'era lo strapotere del nord, Juventus, Milan, Inter.
4: Il problema è quello, perché noi eravamo forti, ma siamo arrivati anche secondo due volte.
0: Lo ricordo. Poi però c'è voluto Ottavio Bianchi per vincere lo scudetto da allenatore. Ottavio, e lei li ricorda?
4: No, lui ha fatto apposta, dico, non vinciamo il campionato, poi lo vinco da allenatore.
0: Insomma, ha legato storia.
4: Ottavio, quello che faceva in campo l'ha fatto anche fuori, capito? Perché l'intelligenza tecnica di un allenatore è importante. Perché un allenatore quando fa un cambio è importantissimo, vero o no?
0: A proposito di quel Napoli, abbiamo ricordato Totonno Giuliano, c'era Bianchi, c'era Altafini, ma c'era anche Enzo Montefusco. Buon pomeriggio, Enzo!
5: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Ci sono Ottavio Bianchi e José Altafini, sei in ottima compagnia.
4: Ma chi importa che non stavamo
5: adesso? Che onore per me.
0: Sei in ottima compagnia.
5: Sono grandi uomini.
0: Grandi uomini, grandi calciatori. Ottavio Bianchi, grandissimo allenatore. Enzo, quanto era forte quel Napoli?
5: Per me era molto forte, solo che c'era una mentalità diversa di quella di adesso, insomma, era un Napoli che si viveva se vogliamo dire le verità, si veniva un po' più alla giornata, secondo me. E poi c'hai due personaggi con te che non so se possono avallare questo mio discorso. Era un Napoli fortissimo, non forte.
0: Un Napoli fortissimo.
4: Ci hanno derubato a Milano con la partita con l'Inter, dai.
0: Perché senza quella partita con l'Inter, José, sarebbe arrivato lo scudetto?
4: Non lo so, forse era probabile.
0: Allora, fatemelo dire da Enzo Montefusco. Enzo, quella partita, avesti la sensazione di un arbitraggio pro Inter?
5: Ma se parli di quella che dove Sinori si rivolse alla tribuna dicendo lo scudetto l'avete rubato, facendo così, e non lo so che cosa pensava Sinori. Io queste cose non le ho mai pensate, io sono andato sempre in campo per pensare a giocare e basta.
0: Un attimo Enzo, fammi sentire José Altafini che è scatenato.
4: Visto che Ronaldinho ha firmato con Ravenna,
0: sì.
4: E io Bianchi e Montefusco non possiamo giocare anche noi?
0: Adesso vi procuro una squadra perché sarebbe fantastico vedervi
4: tutti. Ma che è Taormina?
0: Ottavio, cosa dici? A Briscola potete giocare?
6: A Briscola è 3-7 forse.
0: Grandissimo, grandissimo. Fatemi salutare José Altafini, un abbraccio José, grazie.
4: Grazie.
0: Senta Ottavio, da calciatore no, da allenatore lei arriva, viene costruito il Napoli con Italo Allodi, è già il Napoli di Maradona che da qualche anno in città, e quanto fu difficile tenere tutti buoni fino a quando non c'era la meta conquistata, perché quando c'è un'euforia, io per esempio anche in radio dico ragazzi buoni, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, è così no?
6: Ma io l'avete appena menzionato con due protagonisti del tempo, noi si vinceva una grande partita, Enzo l'ha appena detto, poi dopo si viveva, perdevi, andavi a Bergamo, andavi a Mantova così e le prendevi, e mentre le squadre del nord 1-0, 1-0, 1-0, una mentalità, è quello che io ho avuto la fortuna di frequentare Napoli con i grandi giocatori e i grandi allenatori, e se non avevamo mai vinto, al di là di certi episodi che insomma mi sono rimasti sullo stomaco, ne ho acquisito un'esperienza incredibile, tant'è che io con Italo Allodi gli ho detto guarda qua, se non abbiamo vinto noi allora non si vede, però bisogna, vi faccio vivere nel terrore, perché guardate che non ci sarà.
0: Non voleva cali di tensione, voleva che tutti stessero sul pezzo. Ah, certo.
6: Sì, ma poi anche il pericolo era grande partita, poi avevamo il più grande giocatore che non era ancora diventato il più grande, ma quasi, e poi è diventato lì il più grande giocatore perché poi ha vinto il campionato del mondo, e l'anno prima con il più grande giocatore il Napoli ha giocato per non retrocedere.
0: Ce lo ricordiamo bene.
6: Allora la mia esperienza da giocatore è stata indispensabile, perché se con questi personaggi che avete appena menzionato massimo siamo arrivati secondi, qualche volta potevamo anche essere primi, immaginate con una squadra dove ormai le organizzazioni societarie di altre squadre erano di grandissimo livello, però bisognava fare un cambio di tendenza sotto il profilo della mentalità, la teoria del lavoro, la teoria dell'entusiasmo, l'entusiasmo lasciarlo fuori, e non è facile a Napoli con il più grande giocatore, perché poi non dimentichiamo che noi avevamo 70-80 mila persone.
0: Quella allora San Paolo era bellissimo, con una capienza da 90 mila spettatori. Sì. Ottavio, io le mando un abbraccio caloroso, buon primo luglio, buonissima giornata mister.
6: Anche a voi.
0: Grazie.
4: Ciao Ottavio.
0: Un grandissimo abbraccio. Prego, prego. Io voglio mandare anche un grandissimo abbraccio al mio mister di tutti i mister, Enzo Montefusco. Ciao grande Enzo.
5: Ciao.
0: A presto. Grazie. Allora, apertura dedicata al centenario, ma tra poco, ve lo voglio preannunciare, avremo Paolo Del Genio, perché Paolo già ieri in puntata 442 a un certo punto ha detto: ho ascoltato le parole di Manna e ho carpito, ho colto con quale modulo giocherà il Napoli. Mi sono molto incuriosito, appassionato, e tra poco ci sarà Paolo Del Genio. Prima di tutto questo però, io vi ho preannunciato una puntata bella, ci saranno sorprese, emozioni, tante, però scrutando nei WhatsApp, ho letto un WhatsApp, lo scrive Alberto da Bologna, io l'ho fatto invitare in diretta perché questo messaggio mi amareggia molto e quindi sicuramente voglio chiederne conto ad Alberto. Buongiorno Walter, per me voi come radio potete anche chiudere, siete dei maleducati, soprattutto siete maleducati verso gli ascoltatori. E Alberto da Bologna, leggi se hai le palle. E insomma, Alberto, l'ho letto il messaggio, quindi diciamo piccoli attributi, proprio palle no, delle biglie. Però Alberto, è mortificante questo WhatsApp, allora ti ho fatto chiamare perché ci tenevo che tu intervenissi. Buon pomeriggio, cosa è successo? Alberto dalla splendida Bologna. Ciao Alberto, buongiorno.
7: Buongiorno direttore.
0: No, no, direttore, Alberto, Walter, questa è una radio di amici.
7: Buongiorno Walter.
0: Buongiorno Alberto. Ne contiamo 516.000 ogni giorno di amici. Quindi mi mortifica che tu dica che noi siamo dei maleducati verso gli ascoltatori. Aspetta Alberto, un attimo. Tu hai scritto, io parlo e poi do la parola a te. Ora devi stare un attimo buonino. Allora, siccome noi ogni giorno, tutti i giorni, un'ora di filo diretto con Vigliotti, un'ora di filo diretto con Maradona, un'ora di filo diretto con Del Genio, un'ora di filo diretto con Calaiò, voi al centro del progetto, sapere che tu ritieni che noi siamo maleducati mi amareggia molto. Cosa è successo, Alberto?
7: Allora, io ascolto tutti i giorni.
0: E io sono felice.
7: E alla maggior parte quelli sportivi.
0: Sì.
7: Ok?
0: Sì.
7: Ok, io ho chiamato una volta, sempre la trasmissione di Diego non c'è,
0: sì,
7: per dire dove è stato il problema. Durante la chiamata mi dissero: no, non chiamare, stavo in attesa, non chiamare se tu chiami tutti i giorni, chiama una volta a settimana. Vabbè, disse, vabbè, sarà la prassi. Oggi stavo in linea con Gianluca,
0: sì,
7: stavo dicendo la mia commento. Mi sarò detto a Alberto, ti dobbiamo dire che tu non devi chiamare perché chiamo tutti i giorni.
0: Cioè ti hanno detto non chiamare tutti i giorni per dare spazio anche agli altri amici, questo
7: okay,
0: è il senso.
7: Ma io vedo che io ascolto, a volte se non prendo la linea capisco che ci sono le linee interessate e mi sta bene.
0: Alberto, sì, Alberto, avendo il privilegio, Alberto, Alberto.
7: Scusa.
0: No, avendo il privilegio di dirigere questa emittente e seguendone, credimi, ogni trasmissione, perché io ogni giorno dalle 7 in cui inizia Manganiello alle 3 ore sono in onda, quindi tutto quello che succede dalle 13 alle 16 lo faccio perché sono i guai che procuro io, però comunque dalle 7 del mattino inizia Manganiello, alle 20 quando chiude Calaiò io sono all'ascolto, e quando sono impossibilitato c'è sempre uno, che sia un fonico, che sia un tecnico, che sia uno dei giornalisti della redazione, che ascolta, in modo che io, se per 2 ore non posso, dico tanto per dire, dalle 18 alle 20, alle 20 un minuto chiamo Perna o Catapano e loro mi fanno il report. Quindi tutto quello che succede, anche l'aria che gira nell'emittente, io ovviamente, essendo il direttore responsabile, devo saperlo. Questa cosa che ti è stata detta, e credimi non è maleducazione, viene detta perché? Perché tu dal mese di settembre, noi siamo orgogliosi, chiami tutti i giorni, ogni giorno, tutti i programmi, da Vigliotti, poi dopo chiami Maradona, poi chiami Del Genio, poi chiami Calaiò. E noi, è una regola che ci siamo dati anche con Paolo, per dare spazio a quanti più amici, cerchiamo sempre di dire limitate gli interventi. Solo questo, ma non siamo maleducati, Alberto. Eh?
7: Non ci va a dire, allora vai, no, io come la vedo io, o mi metti in attesa o mi fai cadere la linea, vedi il numero, oramai me lo...
0: No Alberto, noi non facciamo cadere la linea, noi con educazione, no Alberto, con educazione chiediamo di non chiamare tutti i giorni a beneficio anche degli altri.
7: Ma la vedo, perché se noi non chiamiamo noi ascoltatori, che poi vedo che siamo quasi maggior parte sempre le stesse persone, ci ascoltiamo, siamo amici, siamo tutti sulla stessa barca,
0: sì,
7: se non chiamiamo noi, pensi che la radio, se non chiamiamo noi, chi chiama?
0: No, noi proprio per questo, perché siamo una comunità, abbiamo aperto a 5 ore di fila. Sì, però la comunità non può essere fatta da Alberto da Bologna tutti i giorni. O sbaglio? Altrimenti ti facciamo il contratto e vieni a fare il conduttore. Ma siccome tu sei tifoso, non ancora giornalista, lo diventerai, ne sono certo. Allora dico, quando farai il giornalista, vieni a lavorare. Nel frattempo lascia spazio anche agli altri. Alberto, ma noi non dobbiamo litigare. La vita è bella, il primo luglio e la puntata delle sorprese. Ma quando vengo a Bologna, il tortellino in brodo me lo offri o no?
7: Senza, volentieri.
0: Allora ci vediamo a Bologna. Grazie Alberto. Grazie Alberto, un abbraccio grande, così mangiamo un bel tortellino in brodo. Un nostro ascoltatore, Vittorio il pacifista, dice: Walter, ma se tu ti reputi amico di noi ascoltatori, devi portarmi a mangiare una pizza. Guarda Vittorio, non ho nessun problema, in privato ci sentiamo, andiamo a mangiare una pizza, beviamo anche un bel bicchiere di Gragnano rosso, frizzante, freddo, che sgrassa un po' la mozzarella e la pizza e un po' il pomodoro, un bel Gragnano, magari facciamo fare una pizza col pomodoro del Piennolo che io amo, stiamo insieme, con un unico obbligo però: dinanzi alla pizza non parliamo del Napoli, così io mi distraggo un po', perché devi sapere che oramai qui ne parlo 23 ore su 24, almeno l'ora della pizza, diciamo, potremmo parlare d'altro. Detto questo, ci dobbiamo fermare perché Paolo Del Genio è pronto, perché le sorprese sono in arrivo, perché la vita è bella, e allora pubblicità.
8: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Non è estate senza...
12: mare, tranquillità.
11: Le cene all'aperto.
12: Le angurie freschissime.
11: E le infradito?
12: Ma la cosa che proprio non può mancare...
11: è il sole.
12: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
11: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
12: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
13: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
14: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio, mi ha scritto Michele, siccome ho detto ad Alberto per ricomporre un clima bello, sereno, sorridente, gioviale, da famiglia, perché il mio concetto di Radio Kiss Kiss Napoli è famiglia, è stare insieme. E allora per questo mi sono permesso di chiamare Alberto, ho detto: Alberto, ma se vengo poi me lo offri un tortellino in brodo? Mi ha scritto Michele, ha detto: Walter, con tutto il rispetto, ma il tortellino in brodo fallo mangiare a loro, perché oggi sono 38 gradi. Michele, ma mica ho detto che vado oggi a Bologna, con sto caldo il tortellino in brodo ci stende definitivamente. Va bene, torniamo al calcio, torniamo al campo, torniamo a Massimiliano Allegri. A proposito, ieri vi avevo detto che nella giornata di oggi sarebbe arrivato l'annuncio ufficiale, e potrebbe, uso il condizionale, esserci un piccolo rallentamento. Capiamo che ci sono delle cose burocratiche, ma formali, sciocchezzuole, per essere chiari, da sistemare. Quindi aspettiamo, potrebbe anche non arrivare oggi, ma comunque state sereni, la firma sul contratto è in arrivo. E ieri, a proposito di Allegri, di cosa potrebbe fare, mi ha molto incuriosito la puntata di 442, perché Paolo Del Genio ci ha detto: ora vi dico dalle parole di Manna con che modulo giocherà. Apriti cielo, ero in macchina, ho dato un'impicchiata col ho fermato la macchina, ti aspetta che mo parla Paolo. Paolo, buon pomeriggio, come stai?
15: Ciao Walter. Non c'è male, speriamo che ho capito bene.
0: No, in che senso? Tu ieri mi hai fatto a momenti facendo un incidente.
15: Ho ricostruito, diciamo le parole corrette.
0: Vai.
15: Speriamo che ho ricostruito bene dalle parole di mamma. Io penso di sì. Penso di aver ricostruito
0: cosa
15: bene.
0: Cosa ti è arrivato dalle parole di mamma?
15: Prego. Definizioni dei ruoli. I ruoli che lui ha citato, ha parlato di esterno, di terzino destro, terzino sinistro, dice di difensori centrali.
0: Sei centrocampisti.
15: Non ha parlato di quinti, ha parlato di centrocampisti, ha parlato di attaccante esterno a destra, di attaccante esterno a sinistra. Allora se c'è l'attaccante esterno a destra, c'è l'attaccante esterno a sinistra e c'è la prima punta su tre attaccanti. Se parli di sei centrocampisti e non di altro, sono tre centrocampisti. E tutto il resto viene di per sé 4-3-3, la composizione sulla quale fogliettini alla mano Allegri e Manna stanno lavorando. Poi Manna ha parlato ovviamente dei giocatori che sono attualmente sotto contratto e ha detto che se non si liberano le caselle non entra nessuno.
0: La logica
15: sono spinto un po' in avanti provando a individuare quali sono secondo me 5-6 posizioni dove potrebbero arrivare giocatori appena si libereranno quelli.
0: Ecco Paolo, però prima di arrivare, perché la logica del Napoli è molto chiara, cioè al di là di Juan Jesus ed Elmas non ci saranno entrate se prima non ci sarà un'uscita. Però Paolo, sai perché mi hai incuriosito molto e per questo sono felice che tu sia in diretta con noi? Tra l'altro vi ricordo ovviamente Paolo Del Genio, ve lo voglio ricordare, questa sera alle 18 c'è il filo diretto, Paolo in studio. Tra l'altro, come vi ho detto che Riccardo Catapano sarà uno dei grandi protagonisti della prossima stagione, Riccardo Catapano sarà un po' il nostro De Bruyne, perché ha detto Manna che De Bruyne sarà il centro del progetto. Ecco, Catapano sarà il nostro De Bruyne, sarà il centro del progetto della stagione del centenario. Ovviamente lui sarà il centro, ma tra i nostri bomber ci sarà Paolo Del Genio. Ora non mi fate dire, ma Paolo, con Paolo vi stiamo preparando belle cose per il centenario. Detto questo, Paolo, se, e io non ho motivi di dubitare, tu hai letto bene il 4-3, dove lo collochi De Bruyne, che Manna definisce il centro del progetto?
15: De Bruyne e Vergara Manna li ha nominati insieme a McTominay, Anghissa, Lobotka e Gilmour nei centrocampisti. Poi è chiaro che il De Bruyne over gara di turno può tranquillamente andarsi a mettere dietro Højlund e invertire il triangolo, invece che al vertice basso, al vertice alto, numericamente, numerini alla mano, significa da 4-3-3 a 4-2-3-1, però insomma non è che stravolgi il mondo, non è che lo devi dichiarare urbi e torbi, lo fai durante la partita e se qualcuno se ne accorge bene, se no può darsi che nessuno se ne accorge.
0: Diciamo,
15: io per esempio starei lì per questo, per accorgermene, vediamo se me ne accorgo.
0: Bene, e naturalmente Paolo ci sta dicendo di concetto dalle parole di Manna è 4-3, ma sempre cosa si evince da quello che dice Manna? Che se De Bruyne è il centro del progetto, nei tre di centrocampo c'è De Bruyne che in fase di possesso va a posizionarsi dietro Højlund sotto punta, e 4-2-3-1 nel momento in cui il possesso palla dovesse averlo la squadra avversaria, De Bruyne riandrebbe a comporre, no Paolo, la linea 3 di centrocampo, è corretto?
15: Esatto, del resto poi qui entriamo nei meandri dei discorsi legati al sistema di gioco che oggi esiste, perché è una base sulla quale si fa il mercato, sulla quale si costruisce la formazione. Poi durante la partita lo vedi raramente il sistema di gioco di una squadra, perché in fase di possesso, anche se giochi a 4, oramai escono
0: costruisce a
15: 3. In fase di non possesso si va uomo contro uomo, e quindi quando vai uomo contro uomo non dipende più da te la numerazione, ma dipende da come stanno schierati gli avversari. Cioè se gli avversari, faccio un esempio che ho fatto anche ieri molto semplice, se gli avversari hanno una linea di 4 e noi dobbiamo prendere i riferimenti, le due ali vanno a prendere i due terzini, per usare questa terminologia chiara, e chiaramente per non far ballare il centravanti in mezzo ai due difensori centrali una mezzala deve affiancarsi.
0: Aspetta Paolo, non ti muovere, hai detto per non far ballare il centravanti tra i due centrali avversari hai bisogno di una mezzala. o, aggiungo, il ritorno in origine a quel De Bruyne sottopunta, perché insomma io immagino che Højlund ne beneficerebbe moltissimo dall'avere De Bruyne in quella posizione. Abbiamo chiamato un allenatore che però, guarda un po', è uno che in carriera ballava tra i due centrali difensivi degli avversari, spesso li fregava e faceva gol, e tra l'altro ha giocato a Napoli, è Davide Dionigi. Mister, buon pomeriggio.
16: Walter, buon pomeriggio.
0: Davide, ciao.
16: Ben ritrovati.
0: C'è Paolo Del Genio che ci raccontava.
16: Grazie Paolo, un abbraccio grande.
17: Ciao Davide.
0: Allora facciamo così, siccome stiamo parlando di Højlund, di De Bruyne sottopunta, di 4-3-3, di costruzione dal basso, Paolo per Davide Dionigi. Paolo.
17: Allora, visto che l'ha allenato Davide, sa perfettamente.
0: Grande Paolino, vai su Vergara.
17: Di Vergara, io credo che possa giocare, perché sento molti dire può fare solamente il trequartista, il sottopunto. Io credo che ci può arrivare in quella posizione facendo la mezzala. Ora non ricordo se con te l'ha fatta, ma mi sa di sì.
16: Ma allora, quando l'ho avuto io Vergara giocava, noi quelle partite che l'ho avuto, noi giocavamo 3-5, se dobbiamo dare dei numeri, 3-5-1-1, 3-4-2-1, quindi ha sempre quasi giocato sotto punta. Però secondo me la mezzala la può fare. Secondo me Vergara, messo in un contesto tattico ben organizzato, diventa poi quella mezzala imprevedibile, no? Che si alza alle spalle della prima punta, che occupa gli spazi fra le linee. È normale che in Serie A la fase di non possesso è fondamentale, anche perché poi ti viene a scontrare con campioni, e quindi la fase non possesso. Però sentivo, no, il vostro discorso finale, non so da dove siete partiti, però può essere quella mezzala che va a pareggiare l'inferiorità numerica di un centravanti, come dicevate voi, messo in mezzo dei due centrali.
17: Sì, l'avevo detto io all'inizio.
0: Lo diceva Paolo.
16: Sì, assolutamente, sì. Assolutamente, perché lo alzi, lo mandi in avanti, se recuperi palla ce l'hai già là davanti vicino alla prima punta, può essere secondo me una soluzione tattica in alcune partite, specialmente con le squadre, chiamiamole sulla carta, insomma un po' meno forti. Secondo me lo può fare, assolutamente sì.
0: Tra l'altro, Davide, ripercorrendo con un altro modulo, perché il Napoli aveva un'emergenza, Antonio Conte si inventa il 3-4-2-1, quindi giocavano lui da una parte e Alisson Santos o Elmas dall'altra, dietro Højlund. E però lui ci ha fatto vedere in due partite, Napoli-Fiorentina, campionato, e Napoli-Como, Coppa Italia, con Højlund che veniva incontro, lui che si buttava dentro. È uno che ce li ha questi movimenti, quindi io dietro Højlund ce lo vedrei benissimo.
16: Assolutamente sì, è la sua forza quel tipo di movimento. Vergara c'ha, avendo questo baricentro basso, ma con grande forza nelle gambe, questo attacco della profondità ce l'ha, oltre il fatto che quando regge palla gli dai palla addosso, spostarlo non è facile. Assolutamente sì, questo è un classico movimento che, quando l'ho avuto anch'io che mi giocava sotto punta, me lo faceva, veniva fuori la prima punta e spesse volte lui si buttava in,
0: ecco, quindi prima punta che veniva fuori e lui che andava nello spazio, giusto?
16: Esatto.
0: Tra l'altro, a proposito di Vergara, insomma, si era parlato di un interesse del Como, ma direi che questo interesse oramai molto velato, quando tutti dicevano Vergara va al Como, io mi permisi di dire, a me non risulta. Il Como ha acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid Nico Pass, e Paolo Del Genio, alla seconda stagione, ancora con la Champions, quella Champions dove Vergara ci ha fatto impazzire col Chelsea, io credo possa essere quella del centenario, proprio la stagione di Antonio Vergara.
16: Ma io penso,
17: no,
16: di sì, penso,
17: no,
16: anche
17: io sono d'accordissimo. Purtroppo, mi dispiace dirlo, negli ultimi anni non è che sono usciti tanti giocatori, forse negli ultimi anni, se non vogliamo tornare un po' dietro con Insigne, no?
0: Sì.
17: Se dobbiamo andare over agli ultimi anni, noi possiamo parlare di Gaetano e di Vergara, e Ambrosino speriamo ce la faccia anche lui. Però Gaetano e Vergara sono i giocatori che sono venuti fuori, un po' pochi, ma mi dispiace molto che Gaetano, per una concorrenza molto forte che aveva, è stato mandato a giocare quel Napoli per una serie di dinamiche di mercato, non è riuscito a mantenere il controllo del cartellino, e ora questo ragazzo andrà a giocare in una squadra forte come l'Atalanta, per me aveva grandi numeri, però ora speriamo non si ripeta lo stesso percorso con Vergara, credo proprio di no, perché anche per una questione di ruolo, mi sa che lui è capitato nel posto giusto, nel momento giusto, più di quanto non fosse capitato a Gaetano, che era un po' chiuso. Lui invece, come posizione in campo, credo che sia proprio l'alter ego perfetto di De Bruyne, e quindi De Bruyne, lo sappiamo, è fortissima, non le può fare tutte, e quindi la soluzione per trovare un minutaggio notevole a Vergara c'è.
0: E a proposito di Gaetano, questo posso dirvelo con estrema certezza, Cristiano Giuntoli già da quando lui era nelle giovanili stravedeva e ipotizzava un giorno in futuro Gaetano capitano del Napoli. Poi Paolo lo ha spiegato, un po' chiuso nei ruoli, concorrenza aiosa, livello altissimo, poi Gaetano però è esploso, tanto che Giuntoli lo vuole portare all'Atalanta da Sarri al posto di Ederson, e questo vi spiega la qualità di Gianluca Gaetano. Davide Dionigi, in giornata al massimo domani il Napoli annuncerà Massimiliano Allegri. Napoli tu la conosci, piazza esigente, un amore verso la squadra incredibile, c'è pressione, ovviamente il pubblico De Laurentiis ha abituato bene l'ambiente, perché ragazzi qui si sono vinti 2 scudetti in pochi anni, e allora vengo da te, è la scelta più corretta per dare continuità a un progetto vincente che il Napoli porta oramai avanti, si è abituato bene l'ambiente, perché ragazzi qui si sono vinti 2 scudetti in pochi anni, e allora vengo da te, è la scelta più corretta per dare continuità a un progetto vincente che il Napoli porta oramai avanti da anni, Davide?
17: Ma più corretta non lo so, sicuramente

0: Allegri parlo, si fa presto a dimenticare, bastano due sconfitte, tre sconfitte per dimenticare tutto quello di buono fatto prima. Poi non dimentichiamo, mi sembra, però correggimi tu Walter,
1: prego,
0: che lui è già subentrato nel post.
1: Assolutamente, lui dopo tre anni di Conte alla Juve, tre scudetti, Conte va in nazionale, Allegri arriva, non fu accolto benissimo. Cinque scudetti consecutivi,
0: appunto.
1: Coppa Italia, Supercoppa, due finali di Champions, non mi sembrerebbe proprio un ruolino così d'alto.
0: E poi secondo me, oltre l'aspetto tattico, che poi in base a come giocherà, insomma, se ne sta già parlando, io penso che dopo un allenatore con le caratteristiche di Conte, che ben conosciamo, no? Allenatore duro, allenatore severo, allenatore esigente, per l'amor del cielo, lo è anche Allegri, però... Allegri lo vedo più un moderatore, secondo me ne trarrà beneficio un po' tutto, anche l'ambiente Napoli oltre che i giocatori. Fatto sta che poi dovrà portare sicuramente risultati, però ti ripeto, secondo me è una mossa molto intelligente. Sono convinto che Allegri si saprà far voler bene, perché anche un allenatore che alla fine dal tipo di pubblico che lo conosco bene, che è quello napoletano, si fa voler bene, quindi secondo me è una scelta giusta.
1: E tra l'altro il Napoli sta organizzando la conferenza stampa, verrà presentato in città, quindi non a Di Maro come avevamo ipotizzato, ma il presidente De Laurentiis in prima persona sta scegliendo la location, poi capiremo il giorno, se sabato 11 luglio, lunedì 13 o martedì 14, bisognerà attendere. So che al Napoli tutta una serie di professionisti stanno anche lavorando per il centenario. Paolo Del Genio, prima di salutare Davide Dionigi, l'ultima domanda la voglio lasciare a te.
2: La domanda che volevo fare a Davide è relativa al vice Højlund. Io ho una mia idea che il Napoli lo andrà a prendere, non resterà nemmeno, secondo me, né Lucca né Lukaku. Ma tu pensi invece davvero quello che si sente un po' in giro, che voglia vedere un attimo come stanno questi due ragazzi per poi scegliere Allegri, cioè voglia valutare se uno dei due può fare al caso del Napoli come vice Højlund, che poi
0: ma uno dei due quali?
2: Soprattutto per Lukaku mi sembra un po'...
1: Parla di Lucca e di Lukaku, Davide.
0: Ok, ma guarda, allora, non sarebbero, specialmente Lukaku, se sta bene sotto tutti i punti di vista, sarebbe una riserva di lusso. Certo. Secondo me Lucca è più... io andrei più su un profilo già... cioè se dovesse andare via Lukaku... andrei su un profilo un po' più decisivo, no? Non perché Lucca non sia un ottimo giocatore, però penso che il Napoli abbia bisogno alle spalle del titolare di un giocatore già formato, pronto, sotto tutti i punti di vista. Io parlo proprio in numero di gol, no? Che anche perché l'abbiamo visto, Walter, questa è stata un po' la verità, io sono d'accordo con le parole di De Laurentiis, se il Napoli non avesse avuto tutta quella sfilza di infortuni, purtroppo, per qualsiasi motivo, che non sta a me dire il perché e per come, io penso che il Napoli sarebbe arrivato in fondo e si sarebbe
1: magari
0: giocato lo scudetto.
1: Avremmo assistito a un'altra stagione.
0: Assolutamente sì, quindi vedi, avere poi le riserve all'altezza, se si chiamano oggi riserve, no? Se si possono chiamare così, io parlo in quel ruolo lì, con numeri di gol importanti, se ti vengono a mancare devi avere la sicurezza di gente che continua a buttartela dentro.
1: Un abbraccio speciale a Davide Dionigi. Ciao mister.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: Salvatore da Napoli mi rivolge una domanda. Walter, cosa ne penseresti di un centrocampo con McTominay, Lobotka, Rabiot? È il centrocampo che io sto sognando per la prossima stagione. Poi capiremo nel corso del mondiale. Ieri la Spagna ha vinto, Mbappé strepitoso. Paolo, scusami, prima di salutarti, e ovviamente ricordando l'appuntamento con Paolo Del Genio delle 18, hai fatto cenno a Lukaku e Lucca e a un'eventuale punta da comprare. Domanda, e Giovane?
2: Giovanni, sempre ascoltando con attenzione le parole di Manna, ha parlato di due esterni a destra, quindi vado a Neres e Politano, due esterni a sinistra, e quindi ho pensato ad Allison e a Lang. Quando ha parlato di quattro punte centrali, allora io penso che in questo momento Giovanni viene considerato come punta centrale.
1: L'alternativa,
2: perché oltre a Højlund, Lucca e Lukaku c'è il quarto, è Giovanni, insomma, non credo che... non c'erano i nomi ce li stiamo mettendo noi, ma insomma penso che non sbagliamo nel dire che Giovane probabilmente

0: viene considerato così. E qui, poi dopo, se resta, no, nessuno gli vieterà qualche volta di andare a giocare in un'altra posizione, certo. Però è un giocatore che potrebbe restare, anche perché io sono sempre dell'idea che devi avere un terzo centravanti, perché averne due, poi uno dei due si ferma per un periodo, l'altro deve fare sempre 90 minuti, diventa complicato, è un ruolo troppo particolare, troppo importante. Quindi io credo che non tre centravanti, ma un terzo giocatore che all'evenienza può fare anche il centravanti, come aveva il Napoli con Raspadori e Simeone, no? Dietro Osimhen, tanto per ricordare una cosa recente. Ecco, io credo che ci debba essere.
1: Io non solo la penso come Paolo, ma ricordo quel Napoli lì, era il Napoli di Spalletti, in Champions a Milano. Osimhen si era fatto male, Raspadori si era fatto male. Il venerdì santo Lecce-Napoli, prima di Pasqua, si fa male Simeone a Lecce, e giocò Elmas da falso 9, quindi io sposo in pieno
0: tre e dovremmo fare
1: bravo, lo ricordo,
0: e basta. Però quando ce n'hai tre più o meno
1: sei sereno, sei sereno,
0: tutelato, con due sei un po' a rischio.
1: Paolo, grazie, a più tardi, ore 18.
0: Ciao Walter.
1: Paolo, ma lo sai che io c'ho un'idea, vuoi saperla?
0: Sì.
1: C'ho un'idea sulla lavagnetta, tu la vorresti sapere, eh?
0: Sì, facciamo tutti in onda, tanto noi non abbiamo nulla da...
1: Non lo so, c'ho un'idea sulla lavagnetta, dai, te la dico quando arrivi. Ciao Paolo,
0: vabbè, grazie. Parliamo oggi.
1: Ne parliamo più tardi, alle 18, Paolo Del Genio. Tra poco arriva Riccardo Catapano e parleremo anche di conti economici, perché poi mi sono convinto, scusate, ma se il Napoli ha bisogno di fare due cose, abbassare il monte ingaggi e l'età media, secondo me è impensabile che rimangano entrambi De Bruyne e Lukaku, sono quelli che guadagnano di più, 6 milioni netti, sono quelli con l'età più avanzata di tutti. Ritengo che almeno uno dei due non farà parte nella prossima stagione del Napoli. Di economia ce ne parla Catapano. Io vado a affacciarmi un attimo da là, capisco se riesco a farvi quella sorpresa subito, ma tanto se non ve la faccio subito, perna non subito, allora l'uomo perna mi ha detto no, ma tanto abbiamo tempo fino alle 16. I nostri ascoltatori sono aficionados, non si muovono, restano lì perché loro aspettano le sorprese, aspettano le emozioni. Aspettate Catapano dopo la pubblicità.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno. Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
5: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Buon pomeriggio a tutti anche da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo fare un po' di conti in casa Napoli, ovviamente lo abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto anche prima con il direttore Walter De Maggio. Napoli che punta anche all'abbassamento di quello che è il monte ingaggi, ma non solo. Quindi se dobbiamo parlare di conti economici rapportati al calcio, ovviamente ci avvaliamo insomma del massimo esperto, di Marco Bellinazzo. Ciao Marco, come stai?
10: Eccomi, ciao, ciao, tutto bene?
9: Ciao Marco, buon pomeriggio. Si torna a parlare, a sentire anche di fair play finanziario, che qualcuno pensava fosse ormai stato totalmente abolito, che non appartenesse più a quello che è il calcio che noi conosciamo. Invece ieri sono arrivate, o meglio negli ultimi giorni sono arrivate anche alcune multe da parte dell'UEFA. Abbiamo visto l'esempio della Juventus, lo stesso Napoli che ha superato il 70% della soglia tra rapporto tra spese per il personale sportivo e ricavi superiori, ma il Napoli in questo caso non è incappato in quella che è nessuna ammenda da parte della UEFA. Ci spieghi innanzitutto di che cosa si tratta e quali sono le differenze, per esempio, dei club come la Juventus e del Napoli?
10: Guarda, si tratta della prima applicazione del nuovo fair play finanziario, quello che la UEFA ha varato dopo la pandemia, proprio per tener conto, insomma, dell'impatto economico negativo tutto quello che è accaduto tra il 2020 e il 2022 sul mondo del calcio, e quindi per accompagnare i club verso la sostenibilità economica sono stati creati questi due nuovi parametri. Uno riguarda il risultato d'esercizio, cioè quello che a fine anno è l'utile o la perdita dei club. In base a questo nuovo parametro non si può avere un deficit nell'arco di un triennio superiore ai 60 milioni. Poi ci sono tutta una serie di deroghe, eccezioni, ma diciamo limitiamoci alla regola base, che è questa. L'altro parametro è quello che ricordavi tu, la squad cost rule, che tra l'altro abbiamo importato, che al Napoli è costata per esempio in inverno, no?
9: Esattamente, il blocco soft, chiamiamolo così.
10: Esattamente, quel blocco soft in Europa si applica appunto anche questa regola che abbiamo importato, sia pure su una finestra temporale diversa, per cui non si può spendere più del 70% di quello che incassi dallo stadio, dai ricavi commerciali, dalle TV e dalla media triennale delle plusvalenze, quindi attenzione, non le plusvalenze che fa nell'anno.
9: Certo.
10: La UEFA vuole evitare che ci sia la corsa alla plusvalenza facile all'ultimo momento per aggiustare i conti, quindi si valuta la media triennale. Se hai 10 euro di ricavo, non puoi spendere più di 7 euro per gli ingaggi dei calciatori, gli ammortamenti dei cartellini anno su anno, quindi diciamo sulla base di quello che è il numero di anni del contratto, il costo del cartellino viene suddiviso di solito in quote paritarie. Il Napoli tendenzialmente usa un parametro diverso,
9: di ammortamento diverso, sì.
10: Quasi il 70% nei primi due anni, quindi quando fa acquisti importanti il Napoli si sente di più quell'acquisto nei primi anni, in modo tale da liberare spazio in caso di plusvalenza dal terzo anno in poi. Questo è un po' il criterio che usa il Napoli, che non è comune dalle altre squadre, e nei costi degli intermediari, che come sapete meglio di me ormai sono esorbitanti. L'ultimo anno 250 milioni hanno pagato i club del Serie A ai procuratori per intermediazione dei contratti.
9: Ed è un'altra battaglia che insomma il presidente De Laurentiis porta avanti, tra l'altro.
10: Appunto. Diciamo che il Napoli è incappato in questa seconda violazione, perché diciamo nella finestra temporale che valuta la UEFA, che è diversa da quella della FIGC, la UEFA guarda all'anno solare, quindi 1 gennaio 2025, 31 dicembre 2025, e il Napoli appunto ha superato questo parametro. Avrebbe dovuto subire una sanzione tipo la Fiorentina, i 6 milioni, ma a differenza della Fiorentina, il Napoli ha un surplus di bilancio, ha un attivo di bilancio, quindi nell'altra regola, quella dei meno 60 di perdita massima consentita, il Napoli nei tre anni esaminati, quindi 2025, 2024 e 2023, invece aveva nell'insieme un utile, e questo fa sì che ci sia stata appunto una sorta di assoluzione per la prima violazione, essendo stata ritenuta dalla UEFA prevalente la solidità e la sostenibilità che caratterizza la gestione economica del Napoli.
9: E stesso discorso lo facciamo anche con il Bologna, che aveva tra l'altro una situazione simile rispetto a quello che invece è successo alla Fiorentina, ancora diverso invece quello che giustamente e benissimo Marco ci spiegava anche prima per quanto riguarda la Juventus. Di certo, insomma, vedi Marco, io ti ho anche accolto qui a inizio collegamento dicendo qualcuno quasi si era dimenticato di questo fair play finanziario.
10: Sì, perché diciamo nel frattempo è scattato il triennio, 2000, appunto dal 2025 andando indietro di 3 anni, quindi questo 23-25
9: è stato il primo triennio.
10: Esattamente, nel frattempo la UEFA aveva sottoscritto con i club che erano più in difficoltà dei settlement agreement, quello che ora ha fatto per 3 anni con la Juventus. Nel 2022 la UEFA lo aveva sottoscritto con Inter, Milan, Roma per quanto riguarda l'Italia, e con la stessa Juventus, anche se poi quello della Juventus era stato messo da parte dopo il problema dell'esclusione dalle coppe, vi ricorderete, per il caso di Valente. Proprio 2 settimane fa questi accordi triennali si sono chiusi, Inter e Milan sono stati promossi, Roma invece è stata rimandata, nel senso che la Roma è, diciamo, oggettivamente quella messa peggio dai club italiani per questioni legate sia al deficit sia al costo del lavoro, tant'è che la Roma avrebbe dovuto fare delle plusvalenze importanti intorno ai 40-45 milioni in questa finestra di mercato, quindi facendo cessioni prima del 30 giugno, come sapete non le ha fatte perché Gasperini si è opposto alla cessione dei big, e quindi la Roma, che torna in Champions nella prossima primavera o forse anche prima, dovrà appunto risedersi al tavolo con la UEFA e dimostrare di essere ben disposta, di voler rientrare nei parametri. Dovrà probabilmente subire un'altra multa, un settlement agreement più stretto. Si era paventata anche la possibilità sull'altro anno successivo di un'esclusione dalle coppie. Io credo che per l'atteggiamento e la prassi degli ultimi anni della UEFA sia da escludere subito l'irrogazione di una sanzione così dura, proprio perché, ripeto, c'è la filosofia di base di questo finanziario che si innesta in un discorso, come dire, di cooperazione tra UEFA e club più che di sanzioni a prescindere, come era il vecchio fair finanziario, anche se appunto ricorderai che poi quella severità non sempre si è vista.
9: Assolutamente, no, quasi mai in realtà, tranne casi veramente sparuti, mettiamola così, non si è praticamente mai vista. Marco, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti. Ne parlavamo prima di un Napoli che ovviamente si affaccia all'anno del centenario. De Laurentiis le regole le ha dettate, soprattutto sull'abbassamento del monte ingaggi. E allora io ti chiedo, proprio per tutto quello che abbiamo detto poc'anzi, questo Napoli attualmente può permettersi gli ingaggi contemporanei di Lukaku e di De Bruyne?
10: Ma guarda, in assoluto sì, perché nonostante insomma si appresti a chiudere un altro anno in rosso, proprio per diciamo l'incremento dei costi e purtroppo l'andamento negativo in Champions, che avrebbe potuto portare invece un surplus di ricavi, il Napoli ha ancora, diciamo, una base di liquidità importante. Detto questo, si può permettere quegli ingaggi a patto che risparmi altrove, nel senso che l'effetto Conte si è fatto sentire anche sui bilanci del Napoli. Conte chiede molto e quindi c'è bisogno di ridurre di un 10-15% nell'insieme il costo della rosa, quindi lavorando o sugli ingaggi o sugli ammortamenti minori dei calciatori, per cui la direttrice è questa, e quindi capisci che è molto più facile magari rinunciare a un Lukaku piuttosto che dover piazzare 3 giocatori in esubero.
9: Assolutamente sì, Marco, come sempre chiarissimo, ti ringrazio e ti auguro buon lavoro e buona giornata. Alla
10: grazie,
9: prossima.
10: Grazie a te, buona giornata.
9: Grazie mille a Marco Belinazzo, il Sole 24 ore. Per noi invece è giunto il momento di fermarci sul tempo di un disco e poi comincia la seconda ora di Radio Gol, ricca di sorprese, quindi non muovetevi, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo.

0: Allora, sono le 14 di questo primo luglio, il Napoli ha annunciato il programma del centenario, molto bello il logo e devo dire gran lavoro fatto da tutta l'area marketing diretta dal dottor Tommaso Bianchini, veramente un grande lavoro, so di grandi iniziative, a cominciare da lunedì, e il Napoli oggi ha svelato. Un nostro ascoltatore Fabrizio mi scrive: Walter, ma ci sarà la prossima stagione Emanuele Calaiò? Ma certo che ci sarà ancora Emanuele Calaiò. Ci sarà Emanuele Calaiò, ci sarà Diego Armando Maradona Junior, ci saranno molte sorprese. Poi, scusate, se il Napoli ha annunciato il programma del centenario oggi a un mese, noi ripartiamo poi il 22 agosto con Genoa Napoli, con Diretta Azzurra e col bar dello sport post partita col nostro Gianluca Vigliotti, quindi se il Napoli ha annunciato oggi 1 luglio le cose del 1 agosto, noi annunceremo il 22 luglio le cose del 22 agosto. Scusa, un mese prima. Però posso dirvi che ci saranno, allora, a parte Riccardo Catapan, che vi ho detto sarà il centro del progetto della prossima stagione, Gianluca Miranda, Lucio Pengue, Vincenzo Perna, ovviamente Marcello Calvano, Paolo Del Genio, Gianluca Vigliotti, Diego Maradona, Emanuele Calaiò, nuovi programmi, nuovi conduttori, nuovi giornalisti. Quindi, insomma, ragazzi, 22 luglio vi dirò tutto. Detto questo, torniamo ai nostri ospiti. Nuovi programmi, nuovi giornalisti all'orizzonte, perché devo dire che Radio Kiss Kiss Napoli per l'anno del centenario vi sta preparando grandi sorprese, veramente grandi sorprese. Ieri ho fatto una riunione in azienda, ma sono uscito dalla riunione entusiasta, raggiante, felice, contento, adrenalinico. Bello perché davvero l'azienda Radio Kiss Kiss Napoli vi sta preparando grandissime sorprese, davvero. Detto questo, però, torniamo al telefono, perché poi c'è il mondiale in corso. Ieri ho seguito con particolare attenzione la vittoria della Norvegia e quella della Francia, e mondiale in esclusiva su DAZN, e Marco Russo in diretta con noi. Buon pomeriggio, Marco.
1: Ciao Walter.
0: Ciao carissimo. Saluto. Senti, bello che a sfidare il Brasile di Ancelotti ci sarà la Norvegia, mi sembra una squadra, anche quell'esultanza finale molto bella, e poi però devo dire che vedendo la Francia ieri mi sembra, almeno in questa fase, quindi almeno da tutto quello che ho visto, direi che veramente è una squadra di un livello superiore.
1: Guarda, io ieri sono rientrato in studio dicendo: per favore amici francesi, datecelo un mondiale, cioè fatecelo vivere questo mondiale, perché se continuate così a giocare così, magari andate avanti, non è un problema, se giocate sempre così andiamo a casa tutti, vi assegniamo già il mondiale.
0: Ieri è stato impressionante.
1: No, è stato epico, poi chiaro, l'avversario, la Svezia, ha fatto quello che ha potuto, il livello è quello che era, va bene, però poi c'è tutto il resto e io oggettivamente sono rimasto quasi scioccato sportivamente, perché non capita sempre di vedere grandissime squadre che arrivano fino in fondo, è normale che sia così, ma una che ha tutti questi, sembra veramente lo star game dell'NBA.
0: Marco, vedere il potenziale che hanno là, cioè ieri non ha giocato due, ha giocato Barcolà, ma quasi quasi l'abbiamo dimenticato, Olise con quella posizione, Dembélé e poi Mbappé. Ma Mbappé, a proposito, Riccardo Catapano, scusami Marco, un inciso, certo, perché dal coordinamento Riccardo Catapano mi comunica che a breve vi faremo una sorpresa pazzesca, vi dico solo questo, sarà una sorpresa pazzesca, ci verrà a trovare in studio, quindi sarà al mio fianco un super ospite, ma veramente avrete un entusiasmo appena lo annuncerò. State lì, incollatevi alla radio, abbracciate la radio, abbracciatevela, sarà una sorpresa strepitosa. Torno al mondiale con Marco Russo e DAZN. Senti Marco, dei calciatori del Napoli che prendevano parte al mondiale, considerando l'eliminazione di Uruguay, Olanda dove c'erano Alang, e della Scozia McTominay, sono rimasti in due: Lukaku e De Bruyne, che stasera andranno in campo col Senegal. È una gara da dentro o fuori. Che te ne è parso fin qui della nazionale guidata da Rudy Garcia?
1: Non mi ha fatto una grande impressione fino alla vittoria con la Nuova Zelanda, anche se comunque diciamo, questa partita la dovevano vincere, la dovevano vincere bene e ce l'hanno fatta contro ovviamente un avversario che ha un livello inferiore. Non mi ha fatto una grande impressione proprio come fluidità di squadra, non capisco quanto sia la fine di un ciclo oppure Rudy Garcia ci abbia messo un po' del suo, nel senso che vedo del potenziale in questa squadra, ma siamo veramente alle ultime battute per molti di questi. Onestamente credo che potranno andare avanti contro il Senegal, anche se il Senegal è un'ottima squadra, però ovviamente non vedo un percorso che possa durare ancora chissà tanto,
0: ecco,
1: per il
0: diciamo
1: Belgio.
0: Che vedendo le prime tre uscite del Belgio, una squadra che fa fatica a fare gol, una squadra che concede molto, è chiaro che poi mondiale è imprevedibile, però insomma è evidente che il Belgio fin qui non ha dimostrato di avere un'ossatura importante, nonostante abbiano calciatori da doco a decatelare allo stesso De Bruyne. A proposito di De Bruyne, facciamo un rimbalzo, no? De Bruyne Belgio, De Bruyne Napoli, perché Mann ha detto De Bruyne sarà il centro del progetto. Ci raggiunge Francesco Montervino. Buon pomeriggio capitano.
2: Ciao grande Walter, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Siamo con il collega di DAZN Marco Russo e parlavamo di Belgio, di Lukaku, di De Bruyne. Francesco, da addetto ai lavori, quando il direttore Manna dice De Bruyne sarà il centro del progetto, a te cosa arriva? Che idea ti viene in mente?
2: Guarda, proprio perché lo dice il direttore, io posso anche pensare a quella che può essere una strategia, no? Quella di far credere che De Bruyne debba far parte di un progetto centrale, ma che effettivamente non si sta facendo altro magari che creare attorno a lui un mercato che possa poi vederlo lontano.
0: Porca miseria, sai che ieri la stessa cosa me l'ha detta il direttore Enrico Fedele, ma proprio uguale.
2: Vabbè,
0: cioè se un direttore dice, se io dico che l'anno prossimo Catapano è il centro del progetto è perché lo voglio mandare via, ma no.
2: Allora ti dico, tu lo sai che lui mi ha gestito per 20 anni.
0: E lo so bene, siete da quel gatto e la volpe.
2: Voglio dire, ci adoriamo, non ci siamo sentiti, quindi ti dico, sono molto contento che io abbia la sua
0: credimi stessa, Francesco, ma proprio uguale, spiaccicate le parole. No, siccome prima ho detto che nella prossima stagione del centenario del Napoli, qui a Kiss Napoli, Catapano sarà il centro del progetto, Riccardo, giuro, se Manna aveva quell'idea non è così, cioè Catapano non è sul mercato, anche perché Catapano ha firmato col sangue qui a Kiss Napoli.
2: Vabbè, ma tu non sei un direttore sportivo, quindi
0: no, è vero, è vero. Ma no, ma io dico io racconto le verità. Marco Russo, quindi hai capito, quando un direttore sportivo dice è il centro del progetto è perché l'ha messo sul mercato, ma tu hai capito a che cosa dobbiamo assistere, caro Marco? Marco, ci sei? Marco Russo? Abbiamo un problema nel collegamento con Marco Russo. Torno da Francesco Montervino. Senti Francesco, prima con... Allora ragazzi, Marco Russo c'è o no?
1: No, sì, c'è. È colpa mia.
0: Ah no, scusami.
1: Io avevo il muto sul telefono.
0: Non ti preoccupare. Ti dicevo, ma tu hai capito cosa vuol dire?
1: Ho sentito, ma sono d'accordo però.
0: Ah, anche tu?
1: Che secondo me... Sì. Veniamo da decenni di bugie. No, scherzo. Ci sarà da vedere... ci sta anche che Manna possa dire questo, ma la domanda a De Bruyne dobbiamo farla, secondo me.
0: De Bruyne però qualcosina l'ha detta, devo parlare con il club, non sono mai stato utilizzato nel ruolo in cui magari io amo giocare. Vabbè, ha detto anche che lui era contento che non c'era più Conte, quella se la poteva risparmiare in termini di eleganza. Ha detto parlerò col club perché abbiamo giocato male. E poi io dico sempre, lo sto ripetendo, poi c'è anche il club che deve valutare se lui ha dato per quanto il Napoli si aspettava. È chiaro, Marco, che la stagione di De Bruyne viene condizionata dall'infortunio del 25 ottobre Napoli-Inter e da 4 mesi di assenza, però.
1: No, ma infatti, non, davvero, dobbiamo tenerlo in considerazione, ma forse no. perché non c'è stato nulla, non c'è stato nulla di De Bruyne, c'è stato un adattamento iniziale in cui tutta la squadra ha fatto fatica, anche proprio per assorbirlo, per metterlo dentro, l'infortunio, il rientro in cui c'è stato un timido segnale, ma poi è ritornato su livelli non da De Bruyne. Anche il mondiale ci sta dicendo questo, ha trovato un gran gol proprio di pura tecnica, con questa suolata e palla all'angolino contro la Nuova Zelanda, però anche qui non è che non stiamo vedendo assolutamente il De Bruyne, figuriamoci dei tempi d'oro, ma siamo lontani da quello che lui può dare in questo momento proprio come calciatore professionista di alto livello.
0: Io ringrazio Marco Russo da Zon, vi ricordo che da Zon detiene i diritti del mondiale, tutte le partite in esclusiva, e ti auguro buon lavoro. Dai Marco, che 19 luglio c'è la finale e potrai dormire un po' la notte visti gli orari impegnativi, via, mettiamole così.
1: È lì, lo guardiamo con attesa. No, scherzo, bellissimo.
0: Grazie, ciao, Marco.
1: Grazie.
0: A te.
1: Ciao, grazie.
0: Francesco Montervino, dalle parole del direttore Manna, Paolo Del Genio, che ha sentito parlare i due terzini, ha sentito parlare di sei centrocampisti a coprire quella porzione di campo, due attaccanti esterni e le prime punte, dice: a me arriva che giocheremo col 4-3-3. È un'idea che sposi quella di un Napoli di Allegri con il 4-3-3?
2: È l'unica idea che sposo.
0: Ah!
2: È l'unica, potrebbe esserci soltanto l'idea di un 4-2-3-1, ma il Napoli deve giocare deve tornare a giocare a 4 e deve tornare a esprimere un calcio offensivo, e lo puoi fare solamente se il sistema di gioco è un sistema di proponente, è un sistema che propone un calcio offensivo.
0: Senti Francesco, daresti una, tu che sei un attento osservatore anche, perché io quest'anno, questa stagione, ho guardato molto il campionato di Serie B. Tu la daresti una chance a Rao dopo quello che ci ha fatto vedere al Bari?
2: Quando parli di chance, cosa intendi?
0: Di portarlo in ritiro e valutarlo e tenerlo in organico per la prossima stagione.
2: È che è una chance quello penso che sia una cosa che un club importante come il Napoli valuta, e lo valuta seriamente, quindi sicuramente Rao farà parte del gruppo che poi partirà al ritiro per poi eventualmente giustamente staccarsi e andare a giocare in prestito o in un club importante di B o magari già in A da qualche parte. Però è un giocatore valido, Walter, io lo conosco abbastanza bene, lo seguivo dai tempi della SPAL, e per me è un giocatore che ha avuto una crescita impressionante l'anno scorso, e se fosse stato impiegato un po' di più a metà campionato secondo me avrebbe fatto qualche punto in più il Bari. Chiaro che quando sei in difficoltà opti sempre per
0: l'esperienza, la personalità,
2: e ormai è diventata una cosa vecchia questa, mettiamolo, facciamolo capire che a volte l'istintività, la voglia che ha un ragazzino a volte anche fin troppo può aiutare a superare il momento. Un ragazzino ha talmente tanto fra virgolette superficialità positiva che non si rende conto manco della gente fuori che sta contestando, non se ne frega niente, va in campo e gioca perché si vuole divertire, perché vuole fare, non sente il peso di chi contesta, di chi fa, quindi probabilmente se l'avessero utilizzato un pochettino di più l'anno scorso avrebbe fatto il Bari qualche punticino in più. Però ripeto, non è neanche corretto da parte mia magari dire quello che avrebbero dovuto fare, è una mia chiaramente supposizione, e per rispondere alla tua domanda ti dico che è una valutazione giusta da fare, non è una chance che si darebbe, credo che sia il giusto percorso che debba fare questo ragazzo.
0: E prima di salutarti però c'è Niccolò Frustalupi, a proposito di giovani, lui ha allenato la primavera al Napoli, poi lo ricordate, no? È stato tanti anni a Napoli con il grande Walter Mazzarri, che poi lui, Niccolò, seguì anche all'Inter, anche al Torino. Niccolò, buon pomeriggio mister!
3: Buon pomeriggio a voi,
0: che poi
3: grazie dell'invito.
0: C'è Francesco Montervino con noi, parlavamo di giovani e tu di giovani. Di giovani
3: ciao,
0: te ne intendi.
3: Buon pomeriggio.
0: Senti, a tuo avviso, Allegri punterà molto su Vergara?
3: Ma questa è una bella domanda, non lo so. Sicuramente Antonio ora con le prestazioni che ha fatto l'anno scorso si è messo un po' più avanti nelle gerarchie, perché insomma l'anno scorso era un giovane che nessuno conosceva, o comunque a questi livelli nessuno pensava che potesse arrivare. Adesso invece penso che partirà molto più avanti, insomma, non dico alla pari magari con i super titolari, ma insomma sarà sicuramente partirà da una posizione diversa, via.
0: E
3: quindi non so se ci punterà come titolarissimo, ma insomma penso che se rimarrà a Napoli avrà il suo spazio, insomma.
0: Senti Francesco, prima di salutarti, io ti ho chiesto di Rao al Bari, ha fatto molto bene alla Carrarese anche Asa. È pronto per il grande salto in Serie A, che sia Napoli o un altro club?
2: Allora ti dico, l'anno scorso ha fatto da Dio questo ragazzo in via Carrara, conosco molto bene allenatore in prima, allenatore in seconda della Carrarese, che ora sono al Padova, e hanno espresso parole di elogio per questo ragazzo, il che vuol dire che è un giovane che sta completando un bel percorso di crescita. Io credo che sia pronto per uno step superiore, ripeto, poi giocare per una squadra di B a vincere o di A a salvarsi, la differenza non è tantissima, cambia chiaramente l'aspetto mentale di come tu devi approcciare alle partite. Però credo che uno step ulteriore lo possa fare questo ragazzo, e vale secondo me lo stesso discorso fatto per Rao, ci sta che venga valutato anche il ritiro con il Napoli, venga portato quindi e fatta una valutazione oggettiva.
0: Grazie di cuore a Francesco Montervino, ciao capitano.
2: Grazie a te Walter, un abbraccio.
0: Grazie, e ritorno da Nicolò Frustalupi, perché poi Nicolò, e la storia ce lo insegna, no? Per esempio c'era Insigne al Foggia con Zeman, va in B sempre con Zeman a Pescara, vince il campionato, in quel Pescara c'erano Verratti, Immobile, era un grande Pescara, a quel punto resta Napoli e con Mazzarri alla sua esplosione. I giovani hanno bisogno sì di fare il loro percorso. Io poi penso, Niccolò, con grande sincerità, quando sono bravi bisogna avere il coraggio di farli giocare.
3: Ma sicuramente, come dico sempre, c'è qualcuno che ha bisogno di fare un percorso un po' più lungo e c'è chi è pronto subito. Credo che quelli pronti subito si vedano subito dalle prestazioni che fanno quando giocano in primavera, che proprio c'è io mi ricordo il Diz, quando giocavamo contro il Diz si vedeva che non c'entrava niente in quella categoria, e lui infatti credo abbia fatto qualche presenza insomma nell'under 23 della Juventus, e poi è stato subito catapultato in prima squadra, ma come Savona, Caiode della Fiorentina, Donnarumma, ce ne sono tanti, e ci sono altri che invece hanno bisogno magari di fare più un percorso un po' più lungo con la C, con la B e magari con la A a livello un po' più
0: insomma
3: alto.
0: Nicolò, siccome tu hai fatto cenno al Diz, no? In quella Juve lo si vedeva, il Diz, Savona, Nicolussi, Iling Junior, poi
3: sì,
0: c'era Bangula.
3: Che rispetto alle squadre, agli avversari, erano proprio nettamente più al campionato primavera, erano
0: più avanti, erano avanti.
3: Sì, erano già pronti per andare sopra, insomma. Invece c'è qualcuno invece che magari, dicevo, deve passare dalla C, dalla B, ognuno c'ha il suo percorso, penso che poi alla fine l'importante è riuscire ad arrivare più in alto possibile.
0: Senti, di tutte le stagioni a Napoli, no? Ce n'è una su tutte che tu porti proprio nel cuore?
3: Ma di stagioni magari no, magari qualche partita sì.
0: Tipo Villarreal-Napoli? Villarreal-Napoli?
3: Ma Villarreal è stata una bella soddisfazione, però forse ancora di più la vittoria in Coppa Italia, sai, quando vinci è sempre qualcosa di bellissimo, poi dopo tanti anni che il Napoli non vinceva, non faceva un trofeo, penso che non alzava un trofeo, quello, anche se è la Coppa Italia, che magari non è come un campionato, però è stato veramente festeggiato tantissimo, e me lo ricordo quella notte benissimo, insomma. Poi c'è stata il Chelsea, il Champions, insomma ce ne sono state tante, col Manchester City in Champions, oppure anche le vittorie in campionato sempre con la Juve, magari 3-0 con tripletta di Cavani, cioè ce ne sono, insomma, dire una partita sola è difficile, dai.
0: E scusami, a proposito di partite però, Nicolò, io ce n'ho una nel cuore, io ho fatto cenno a quel Villarreal Napoli, il Napoli vince, però dagli ottavi c'è il Chelsea, e la partita d'andata il Napoli fa una partita pazzesca, Se avesse fatto gol Maggio, a tuo avviso, lo so, è la domanda retorica da sempre,
3: sì.
0: Il Napoli poteva veramente andare avanti?
3: Sai, un gol in più era sicuramente più facile, perché poi dopo insomma siamo andati a supplementari, eccetera. Però il calcio è così, non si può dire se o se mai, così è andata, così doveva andare, anche perché poi il Chelsea ha vinto la Champions, quindi voleva dire che era l'annata loro.
0: Che poi è incredibile, lo ricorderai Nicolò, perdono a Napoli. Era Villas-Boas, sì, l'allenatore.
3: Sì, sì.
0: Dopo quella sconfitta.
3: Scusa se ti interrompo.
0: No,
3: in panchina c'ero io. Che il mister
0: È vero, c'eri tu. Che poi c'era sta leggenda: c'è Frustalupi, Mazzarri è squalificato e il Napoli vince. Caspiterina, e vinceva sul serio. Hai ragione, c'eri tu, c'era Villas-Boas. Viene esonerato dopo Napoli-Chelsea, viene chiamato Di Matteo e vince la Champions League. Pensa te.
3: Sì, questo è andata proprio così.
0: Ricorsi e ricorsi.
3: Era nel destino, si vede.
0: Sì. Poi bello, un italiano che prende il Chelsea, lo allea. Poi questa scuola, a me piace Maresca che allena il Chelsea, De Zerbi, Maresca il City ovviamente, De Zerbi al Tottenham, però Maresca che da allenatore italiano al Chelsea ha vinto il mondiale per club, ha vinto la Conference. Esportiamo grandi allenatori. Nicolò Frustalupi, grazie.
3: Grazie a voi.
0: Allora, io in apertura di puntata vi ho dato un consiglio, ma non era un consiglio da conduttore di Radio Gol, no, era un consiglio da amico, e vi avevo detto, se vi fidate dopo 24 anni, ritengo di potermi considerare un vostro amico, sarà una puntata di sorprese. E che sorprese! Allora facciamo così, ragazzi, ma facciamo tutto live, tornate su di me in studio, perché io vi avevo detto un sorpresone, ragazzi, il vincitore di Sanremo, frate!
4: Come stai?
5: Come stai?
4: Salve. Buon pomeriggio a tutti!
0: Come stai?
4: Bene.
0: Vieni da qua, passa là. Ragazzi, io l'avevo detto, ma metti pure la cuffia. Sai, un abbraccio così, no? Ma ti ripagai tu, Salma, tu tanto lo sai. Lo sai che ho pianto quando hai vinto?
4: Lo so che hai pianto, lo so, ma devo risparagnare però.
0: Io sono impazzito.
4: Quando la Cesarone Chiagna ha detto, ma nonna mia, perché sta piangendo? E invece era per l'emozione.
0: Volete sapere la grandezza di Sal? Io sapevo, avevo la scaletta, prima serata, e vedevo l'orario in cui usciva. Allora, mezz'ora prima, dico, ma ci provo, ma tanto, figurati se Sal fra mezz'ora canta. Frate, scass! Dopo 30 secondi cuoricino. Io ti avevo detto scassa, ma non scassa tu cosa, sai?
4: Sì, è vero, me lo ricordo bene.
0: Come stai?
4: Bene, tu?
0: Bene. Sai perché io ci...
4: Il mio Napoli è in salute.
0: È in salute, arriva Allegri, forse lo annuncia stasera, forse. Stanno sistemando delle cose.
4: Siamo contenti.
0: Ti piace Allegri? È un vincente, Salla.
4: La persona si chiama Allegri, comunque non si chiama malinconico, è sempre una cosa bella. Sicuramente è un grande professionista e ci auguriamo tutti che possa fare bene.
0: Senti, Sal, sai perché ci tenevo? Perché io posso dirlo che conosco la tua storia. Con Sal, pensate che 35 anni fa eravamo a Sorrento in un meeting sport.
4: È vero.
0: Io conducevo e lui cantava. Quindi quando poi ho sentito, Sal qua, bisogna conoscere, tu sei l'elogio e la certezza del sacrificio, della gavetta, del crederci e dell'inseguire i sogni, perché poi la costanza porta a dei risultati, no?
4: Beh, sicuramente è un cammino bellissimo, anche se voglio dire non sono il primo, non sarò neanche l'ultimo a tutto questo, ci sono tante persone che per fortuna continuano ancora a generare sogni e a perseverarli. Ci sono dei sogni che non si realizzano, alcuni si realizzano a metà, altri come questo si realizzano, e io è anche bello incontrare le persone che dicono noi non abbiamo ancora realizzato il sogno, ma il nostro sogno più grande è come se l'avessimo realizzato attraverso te. Per me è veramente una dichiarazione d'amore meravigliosa, quindi certe volte magari mi sento anche questa responsabilità di essere un esempio per tutti quelli che in qualche modo non riescono a superare le avversità e quindi si fermano e vivono un po' il fallimento come se fosse una cosa, come se la vita fosse finita. E quante volte mi sono chiesto, dopo tante ore di prove fatte negli anni, quante volte mi sono chiesto, dico, ma servirà mai a qualcosa. Quante volte mi sono chiesto, o magari ho visto il mondo che si muoveva e invece sembrava tutto fermo. E poi la vita ha voluto che arrivassi a realizzare quello che è naturalmente sotto gli occhi di tutti, ma è un lavoro di un artigiano, perché io mi sento comunque un artigiano, mi sento comunque un ambulante della musica, un trasmettitore di sentimenti. E questa è una cosa che secondo me, mi rivolgo anche ai ragazzi che spesso, quando gli promettono il successo immediato, come può arrivare, può anche finire. E la musica non tiene un orologio, la musica non ha un calendario, la musica è un tempo suo e va per fatti suoi, e quindi noi dobbiamo aspettare, avere, come dire, aspettare il tempo giusto per godersi anche le cose, perché quel tempo non è un tempo perso, ma è un tempo che sta iniziando a maturare, un lievito madre che cammina per fatti suoi.
0: Secondo me il lievito madre tuo, ancor prima di quello che è successo a Sanremo, perché insomma con Sal mi lega un'amicizia bellissima, poi è uno di quelli che c'è sempre stato, perciò io ho pianto, ma io non mi vergogno a dirlo, io ho pianto. Sapete quando segna il Napoli uno si butta in ginocchio sotto al televisore? Quando Carlo Conte ha il Sal da Vinci non ci ho capito più niente. Senti Sal,
4: io mi sono inginocchiato come te, però
0: l'ho visto.
4: Ricordi?
0: Senti Sal, c'è stato un momento in cui tu facevi un grande lavoro e forse aspettavi. Sei uno di quelli che non ha mollato, Rossetto e Caffè ti ha cambiato la vita, perché lì è esploso tutto. E da quel adesso vediamo, poi progettiamo, poi hanno cominciato a venire tutti volevano Sal, e tu anziché fermarti hai raddoppiato. Domanda, ma quando hai portato Per sempre sì, dentro di te pensavi che era la canzone che potesse vincere o no?
4: Ma io non ho pensato alla vittoria, ho pensato che quella era una canzone che poteva entrare nel cuore perché aveva un messaggio positivo. Quando tu naturalmente generi un qualcosa che ti può rappresentare, per te è la cosa più bella in quel momento che stai facendo. Ad arrivare poi al meccanismo della vittoria, quelle sono altre cose, sono altre dinamiche, per cui devi mettere d'accordo tutte le giurie, il voto popolare.
0: Non però Sal, non si è capito, già dopo la prima esibizione, no? Tu aprivi i social, qualunque post c'era, dal calcio alle pizze, al cibo, ai bambini, ai matrimoni, a chi si ama, cioè esisteva solo Per sempre. Ragazzi, io non scherzo, io difficilmente, io altre canzoni del festival non è che me ne ricordo tante. C'è Scemonuto durante Sanremo.
4: Scemonuto, allora entriamo nella dinamica di Scemonuto. Scemonuto non è altro che un linguaggio, anzi è un napoletano, la nostra lingua, che è arcaica, perché Scemonuto non è una cosa che si usa tutti i giorni, però senti quanto è forte.
0: Vai.
4: Scemonuto.
0: E tu sei Scemonuto.
4: Cioè da tutto un mondo di
0: sì.
4: Beh, sicuramente per me è stata una grandissima sorpresa. Per me l'hai vissuto come una specie di miracolo che tu ricevi, perché è passata un attimino la vita davanti agli occhi, le attese, le paure, le incertezze, le gioie, i dolori, è passato tutto di là. Allora mi sono sentito pure una voce che voleva in qualche modo raccontare, voleva testimoniare, voleva essere testimone di tutte quelle persone che faticano per arrivare a un obiettivo. Quindi io in qualche modo ho vissuto tutto questo e mi ha dato la forza e anche allo stesso modo la responsabilità di quello che stava accadendo in quel momento. Poi sentire cantare la tua canzone, o meglio tradotta in 12-13 lingue, ha fatto un bene grande per la musica italiana, naturalmente ha fatto anche un bene per me, ma ha fatto anche il bene della città dove io vivo, dove non sono mai andato via. Quindi Napoli è stato per me, mi ha messo il primo completino, mi ha fasciato, mi ha cambiato qualsiasi cosa, mi ha cambiato pelle, mi ha dato la possibilità di camminare sulle mie gambe. Cioè non è solo una città, è tutto un mondo in questa città che si muove.
0: Sallo, tu puoi stare ancora 2 minuti, io ho la pubblicità.
4: Sì.
0: 2 minuti, no, allora la dico subito.
4: Sì.
0: Sai cosa ho sempre, lo dicevo ieri, Napoli è la mamma che ti porta al successo, e storicamente, Napoli una cosa, era quella che ti portava al successo e faceva una cosa sbagliata, non te lo perdonava. Oggi è cambiato. è cambiato con la tua vittoria. Io quando per esempio ho visto il post di Geoliere che ha detto laddove non ci sono arrivato io godo per Sal, e oggi Napoli invece gode dei suoi, prima non ti perdonava il successo, oggi gode per Sal da Vinci, gode per Geoliere, gode per i figli e la città. Avete cambiato la città, grazie Sal.
4: No, grazie, grazie. Naturalmente io questo, il premio l'avevo già dichiarato, perché l'ho vissuta come un po' un'ingiustizia, no? Che lui era arrivato proprio lì a un attimo e poi tutta quella cosa non si è realizzata. Allora questo premio vinto da Napolitano, che è stato naturalmente quel premio andò a un grandissimo che ha rappresentato non solo Napoli ma l'Italia in tutto il mondo, che è Massimo Ranieri, 38 anni fa con Perdere l'amore, ritornato dopo 38 anni in città, un po' come la Coppa del Mondo che ritorna in Italia, che ritorna in giro.
0: Lo scudetto dopo 33 anni.
4: Quella cosa è arrivata qui, io ho voluto dedicare un pensiero a Geoliere, che era stato qualche anno prima e che non aveva realizzato questa impresa, quindi l'ho diviso con lui. Ho detto io mi tengo la palma e tu tieni il leone, perché lui c'ha la villa, io non ce l'ho la villa, ha la villetta e il leone può tranquillamente lì andare in giro.
0: Che grande!
4: E stare un po' più libero.
0: Caro fratello mio, ma grazie. Io non ci credo, lo guardo e dico ma veramente sta in studio Sal. Sal, complimenti veramente.
4: Grazie, grazie veramente di cuore, grazie della vostra accoglienza e la vostra disponibilità, e te che raggi a riuscire. Tu sei per me rappresenti un pezzo della mia famiglia, ma grazie. Anche naturalmente non solo gli editori che conosco ormai da molto tempo, ma vedo anche molti tecnici che sono quasi invecchiati qui, non vanno mai a casa, dormono qui negli studi, qualcuno c'ha la barba lunga, qualcuno si sta facendo crescere, insomma, a parte voglio dire questa cosa scherzosa, grazie veramente di cuore a tutti voi.
0: Sai che cosa sei, Sina Poesia? Dopo la pubblicità Sal da Vinci. Ciao Sal.
4: Grazie,
0: grazie.
4: Ciao.
0: Pubblicità.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Con il Black Friday d'estate.

0: 199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci tornati in diretta dopo la sorpresona di Sal Da Vinci qui negli studi di Kiss Kiss Napoli. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Continuiamo a parlare di Napoli ma anche dei mondiali, visto che stiamo entrando sempre di più nel vivo di questa situazione. Ma a proposito di grandi sorprese, ce l'avete chiesto in tanti, tornerà presto, io lo vado a salutare. Ciao Diego, come stai? Il nostro Diego Armando Maradona Junior.
1: Ciao Righi, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora Diego, io te lo svelo, oggi stavo prendendo la metro, stavo venendo qui in radio, stavo prendendo le caramelle che poi si mangia anche Vincenzo Perna, tra l'altro qui si è scoperto, vado a pagare, ma quando torna Diego? Diego, quando torni, visto che me lo stanno chiedendo tutti?
1: Io lunedì sono regolarmente al mio posto.
0: Perfetto.
1: Sai, buon padre, ogni tanto qualche giorno di mare ai bambini bisogna farlo fare.
0: Bravo Diego, assolutamente sì, siamo sempre in attesa dell'arrivo di Massimiliano Allegri. Abbiamo letto ovviamente il comunicato del Napoli per questo centenario, c'è un mondiale che continua a giocarsi. Parto subito Diego per parlare con te ovviamente del Napoli, di Max Allegri, perché ne parlavamo prima con Paolo Del Genio. La sensazione dalle parole anche di Giovanni Manna è che si riparta dal 4-3-3. Tu che ovviamente, insomma, spesso lo dici anche a Diego, c'è, credi che questo sia l'abito più giusto per i calciatori attualmente in rosa e anche quelli da rivalutare in questo Napoli?
1: Ma guarda Righi, io credo che il Napoli sia una squadra forte e le squadre forti come testimonia quest'anno, le squadre forti possono giocare con vari moduli, però il Napoli è costruito e pensato per giocare 4-3-3. Adesso bisognerà capire dove collocare alcuni giocatori, perché hanno una collocazione un po' costruito

0: calciatori che quest'anno magari non ti hanno garantito quella continuità per i tanti infortuni, perché è vero che ce ne sono stati praticamente la qualunque, è successo quest'anno tantissimi infortuni muscolari ma anche traumatici, però credo che ci siano in questo momento nella rosa del Napoli diversi calciatori che siano forse troppo soggetti a queste ricadute, questi infortuni, perché tu giustamente hai parlato di De Bruyne, c'è Lukaku che è un punto interrogativo, io ci aggiungo soprattutto un calciatore come David Neres, perché quest'anno si giocherà nuovamente tanto e hai bisogno di calciatori che davvero abbiano un rendimento costante e continuo. Poi l'infortunio può capitare, che sia muscolare o che sia traumatico, il problema sarà quello di evitare troppi ostacoli lungo questo percorso, quindi secondo me delle valutazioni anche su calciatori forti come può essere Anguissa, come può essere Neres, credo che vadano fatti sull'aspetto proprio degli infortuni.
1: Guarda, io credo che il Napoli debba fare qualcosa soprattutto sulla quantità dei giocatori, no? Sono andati via adesso Juan Jesus, è andato via Elmas, che non sono stati confermati, ci sono giocatori in bilico, no? come Anguissa, come Lobotka. E sicuramente io ho attirato grandi antipatie per quello che ho detto su Neres.
0: Un pochino.
1: Io credo che Neres sia un giocatore molto forte, un giocatore che veramente fa la differenza, però le partite nell'anno sono 45-50, se ce le fa per 10-15 non serve a moltissimo. In più ovviamente a parte gli infortuni come dicevi tu, Lukaku, bisogna poi capire cosa si fa con gli esuberi. Perché
0: però sai Diego, io non credo che tutta la lista di esuberi sarà poi valutata da Allegri. Io vado a restringere un pochino il cerchio, perché ci metto ovviamente Lucca, te lo devo dire, ci metto anche Nualang in quelli che saranno valutati da Massimiliano Allegri, Rafa Marin, Marianucci, e poi mi fermo onestamente, non credo che tutti i 14 che rientreranno poi saranno valutati, cioè vedi Lindstrom, Ica Justo, quindi secondo me è una rosa un po' più ristretta rispetto a quelli che appunto sono i cavalli di ritorno.
1: No, ma su questo sono d'accordissimo e per me hai perfettamente ragione, ci sono dei giocatori che veramente ha poco senso, diciamo, cercare di rimettere in pista. Bisogna capire, Manna ha detto che si aspetta tanto da Lucca perché è stato un investimento importante. Io credo che Lucca, Lang e Marianucci siano i tre giocatori che verranno studiati di più dall'allenatore. Però poi sai, bisogna anche poi fare una valutazione un po' più ampia, certo. Nel senso, io faccio giocare Lang e non faccio giocare Alisson.
0: Non in questo momento, almeno quello che ti ha detto la scorsa stagione sarebbe impensabile, onestamente.
1: Voglio dire, oggi ti privi di un giocatore dell'esperienza e dell'utilità di Politano per far giocare Lang, ti privi di Neres per far giocare Lang. Io so che non giocano nelle stesse posizioni, ma sono degli esterni e sto facendo delle valutazioni, certo. Proprio tecniche.
0: No, ma lecite, assolutamente ci stanno. Io credo che l'unico modo è che Lang dimostri qualcosa ad Allegri in quel poco tempo che tra l'altro gli verrà concesso, perché non ci dimentichiamo che Lang è presente ai mondiali, quindi il ritiro di Di Maro lo salta in tutto questo.
1: È stato presente per onor di firma, perché sì. È stato 2 minuti in 4 partite. Però a prescindere da questo, ma lo stesso discorso vale per Lucca,
0: certo.
1: Perché ad oggi io faccio giocare sempre Lukaku anche al 40%. Poi bisognerà capire, ragazzi, io mi fido, io ho sempre detto una cosa, l'ho detto sempre degli allenatori, perché a me non mi piace criticare o sparare a zero sugli allenatori. Allora io dico sempre, io mi fido di Allegri verrà e capirà un poco qual è la situazione, e ad oggi questi esuberi che ci sono, che sono andati in prestito, Lang al Galatasaray ha fatto

0: fatto pochino.
1: È abbastanza poco, sì.
0: Al Nottingham
1: ancor meno.
0: Marianucci a Torino non è che abbia fatto questi grandi sei mesi, quindi voglio dire, beh, si viene da sei mesi, da un anno diciamo così e così, e allora io mi domando perché si fa mezza stagione buona e si viene venduti alle grandi squadre a 30-40 milioni e poi quando fanno male pretendono di avere lo status di quando fanno bene?
1: Giusto.
0: Non funziona così. Se tanto mi dà tanto, bisogna poi capire come, a che cosa andare incontro. Però sicuramente la storia degli infortuni e della rosa più lunga deve essere una priorità per Allegri.
1: Assolutamente sì. Caro Diego, non ti disturbiamo oltre, riposati, goditi ovviamente i tuoi figli, dai un bacio da parte nostra, noi ti aspettiamo poi lunedì qui a Kiss Kiss Napoli. Ciao Diego, un abbraccio.
0: Ciao ragazzi, a lunedì un bacio.
1: Grazie mille al nostro Diego Armando Maradona Junior, che ritroverete a partire da lunedì ogni giorno dalle 12 con Diego C'è insieme a Gianluca Miranda. Per noi invece adesso è il momento di fermarci, giusto un pizzico di spot, un disco e poi rientriamo. Dobbiamo parlare anche di nazionale, del testa a testa tra Antonio Conte e Roberto Mancini. A tra poco.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 €.
5: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci in diretta. Un saluto a tutti dalla parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito al telefono dove c'è il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, come stai?
1: Ciao Riccardo, benissimo, un saluto a tutti.
0: Ben ritrovato, caro direttore. Allora, parto subito dai mondiali con te, perché si entra finalmente nel vivo dopo una prima fase che onestamente non è che mi ha entusiasmato più di tanto, devo essere onesto. Adesso iniziamo ad entrare nel vivo di questo mondiale, sedicesimi, tante sorprese. Mi dai un giudizio su quello che fino adesso hai visto in questi campionati del mondo? E se ti stanno piacendo?
1: Allora, diciamo, io sono un appassionato di calcio in assoluto. Quindi il fatto che non ci sia l'Italia mi dispiace, ma non mi fa rosicare, diciamo. Questo è un atteggiamento che ho sempre avuto nei confronti delle partite di calcio. E che posso dire di questi mondiali? Che praticamente c'è una crescita, innanzitutto il fenomeno Africa, questo è innegabile,
0: sì, vero.
1: Che sta avanzando e sta in qualche modo mettendo in difficoltà, come si è visto per l'Olanda, per la Germania, insomma, lascia stare il Paraguay, però insomma squadre che magari non pensavi potessero essere importanti.
0: E io ci aggiungo, direttore, perdonami se ti interrompo, non è più quella nazionale, il calcio africano, diciamo, quello così muscolare, fisicità.
1: No, esatto,
0: ci sono dei calciatori tecnicamente molto molto forti, molto molto validi.
1: Una qualità immensa in alcuni giocatori, basta quelli della Costa d'Avorio,
0: esatto.
1: Alcuni dei quali conosciamo come che sì, insomma, sono giocatori importanti, veramente bravi, bellissimi da vedere. Ma sono smaliziati, perché hanno comunque una tecnica particolare, unita a un'organizzazione di gioco che è più europea, che ormai ha trovato appunto delle collocazioni anche tra questi giocatori africani che si esprimono veramente a massimi livelli. Quindi questa è una. La seconda è che non c'è più l'allenatore che fa la differenza, in che senso? Che in ogni squadra ci sono giocatori che possono saltare l'uomo, ma ci sono anche le contromisure, cioè tutte le squadre hanno un tipo di organizzazione. Perché leggevo oggi l'intervista di Ibrahimovic, no?
0: Sì.
1: È un mondiale noioso perché si gioca quasi tutti all'italiana. Beh, attenzione caro Ibrahimovic, perché questo è un calcio in continua evoluzione e che si è evoluto negli ultimi anni con la difesa bassa, partenza dal basso, con il pressing molto alto, con una squadra che gioca in maniera compatta e che ha trovato addirittura nella qualità dei singoli giocatori la differenza per poter emergere. Ora, la qualità dei singoli giocatori tu la trovi in maniera preponderante in una squadra oggi, che è la Francia. Cioè la Francia è quella che è il prototipo del calcio ideale del futuro. Quindi più giocatori di qualità che facciano la differenza, e tu vedi appunto la facilità con cui è andata in gol la Francia contro la Svezia in maniera eclatante, cioè nella qualità che emerge in Mbappé, Dembélé, in giocatori che veramente fanno la differenza. Ecco, se ogni nazionale diciamo porterà questa tendenza all'esasperazione, e questo non all'esasperazione, a una divulgazione, questo
0: certo.
1: Deve avvenire anche per la nostra nazionale, ci sarà crescita. Oltretutto ne beneficerà sicuramente l'occhio del tifoso e dello spettatore, perché vedere giocatori, non dico tutti alla Messi, ma giocatori che agiscono come Messi è l'essenza del calcio, anche del calcio da cortile, cioè il giocatore che dribbla l'avversario, non lo vedevamo da anni.
0: Sicuramente avrei anche più ascendente sulle nuove generazioni, visto che si parla sempre di un allontanamento dei giovani dal calcio perché noioso, quindi questo può
1: esatto,
0: essere sicuramente una contromisura a questo altro fenomeno di cui ovviamente stiamo parlando e analizzando. Direttore, è inevitabile, insomma, abbiamo parlato di mondiale, i grandi assenti siamo noi, al netto del gioco all'italiana che dice Ibrahimovic, che per carità io sul rettangolo verde l'ho adorato. Fuori dal rettangolo verde
1: ma non sei il primo,
0: diciamo ma chiedere agli amici tifosi del Milan
1: è veramente antipatico, obiettivamente. Cioè ha un approccio, un modo di fare, dalle battute sono il boss, insomma. Credo che non gli interessi minimamente di essere simpatico.
0: No, non credo, non gli è mai interessato in realtà quello.
1: Fa di tutto per non mascherarlo questo, ecco.
0: Vero, verissimo. Dicevo, direttore, ovviamente pensiamo anche al nostro di calcio, perché insomma l'elezione di Giovanni Malagò, insomma, sono state gettate, si stanno gettando le basi per mi auguro un rinascimento, ecco, italiano. In questo momento il testa a testa porta a Conte e a Roberto Mancini. Voglio sapere la tua, fermo restando, e l'abbiamo detto tante volte, non è solo l'allenatore a cambiare un sistema come quello arcaico del calcio italiano, bisognerà fare tanto altro, però è normale che uno dei punti importanti sarà capire a chi affidare il nuovo corso della nazionale maggiore.
1: Velocemente, perché poi la gente interessa poco le politiche di palazzo, però devo dire, soltanto perché voglio esprimere un parere che,
0: certo,
1: in cui credo, anche se diciamo forte, ma non credo in Malagò, sinceramente non in questo ruolo, cioè nel senso Malagò è stato un grandissimo presidente del CONI, ma in questo ruolo non bisogna avere diplomazia, non si può essere amico di tutti, perché devi fare delle rivoluzioni forti, quindi se sei amico di tutti i presidenti, di tutte le componenti, non va bene, perché nel momento in cui devi prendere decisioni, tipo quello dell'autonomia delle leghe, cioè nel senso che le leghe devono essere assolutamente d'accordo sulle riforme, pensa te che cosa assurda, è una cosa abnorme. Per cui Malagò deve mettere mano a questo tipo di regolamento e dire no, non è che dovete decidere il format del vostro campionato tra di voi, perché chi tra di voi di 20 squadre decide di rimanere fuori? Nessuno.
0: Ovviamente.
1: Quindi non può essere mai approvato all'unanimità un format che elimini due squadre. Per cui c'è bisogno di un presidente forte che dica tanti no e che sia di rottura. Poi, secondo argomento, non credo in Mancini, non mi piace la figura di Mancini sulla nazionale, perché per quanto si sia scusato, uno che passa dalla nazionale italiana a quella araba, e mi spiace dirlo, ma è così, in ragione di soldi abbondanti che gli erano stati dati, adesso non può fare la strada di ritorno, perché ci sono anche dei motivi, non dico etici, perché non sono nessun sacerdote dell'etica e della morale, però mi dispiace che venga in qualche modo inquadrato questo come un esempio, per cui preferirei, anche per ragioni proprio squisitamente tecniche, un allenatore come Conte.
0: Io ti dico la mia, per quanto può interessare, io non prendo nessuno di tutti e due, al netto che Antonio Conte, lo ripeto ancora, se bisogna far risorgere, mettiamolo così, la Fenice dalle ceneri, è il numero uno in assoluto. Io credo che però la guida della nazionale serva un allenatore da progetto. La mia unica paura su Antonio Conte è che possa durare 2 anni su una panchina della nazionale e poi possa arrivare il Real Madrid, lo United o la Juventus di turno, che ha bisogno di un allenatore con quelle caratteristiche, e saremo punto e a capo. Semplicemente questo. Questo è il mio unico dubbio su Antonio Conte, è straordinario.
1: Hai perfettamente ragione. Siamo d'accordo sulla metodologia di Conte, che dura poco. E sono persino io schierato su quella tua idea di un progetto per lunga durata. Io l'avevo espressa addirittura su Baldini.
0: Esatto. Io avevo fatto il nome di Italiano addirittura. Direttore.
1: Ecco, ma di uno che sappia guardare il talento e sappia in qualche modo imporlo, perché noi siamo anche un pochettino, come dire, scettici di fronte al nome sconosciuto, perché diceva, vabbè, chi vai a chiamare? Non chiami più, che so, il Barella di turno, e chiami uno sconosciuto, Favasuli? Ci vuole il coraggio di chiamare Favasuli e metterlo lì in nazionale dal Catanzaro. Bisogna avere questo carisma e questa forza.
0: Direttore, è sempre bellissimo parlare di calcio con te, e ti auguro ovviamente una buona giornata, buon lavoro, e ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie, okay? Riccardo.
0: Ci aggiorneremo alla prossima per capire.
1: Sono la cortesia.
0: Certo.
1: E come un nipotino che ha il tuo stesso nome,
0: sì.
1: Quando festeggi, Riccardo?
0: Il 3 aprile.
1: 3 aprile, perché sì. Quello è il nome, diciamo, la dedica migliore. Scusa questa parentesi.
0: Assolutamente, a disposizione. Ciao, direttore. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola. Sì, San Riccardo, io lo festeggio il 3 aprile. So che c'è anche un'altra data. Tu, Vincenzo Perna, sai quand'è? Io francamente non lo so, però San Riccardo lo festeggio il 3 aprile. Detto questo, che magari non interessa a nessuno, e tolgo anche il magari, ci fermiamo giusto il tempo sulle ultime per quanto riguarda il meteo, e poi torna il direttore Walter De Maggio con la terza ora di Radio Gol.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Altra giornata con gran caldo intenso sulla Campania, si fa sentire soprattutto nell'entroterra, con i picchi più elevati attorno ai 36-37 gradi o anche qualcosa in più, ma le ore contate. Domani difatti, con l'avanzamento di una zona di bassa pressione, la stessa sarà responsabile di rovesci a sfondo temporalesco di moderato forte intensità entro il pomeriggio. Vi segnalo che favorirà anche un calo delle temperature diurne, non avremo più valori così eccessivi, saranno prossime ai 29-33 gradi e si starà meglio anche nella notte e all'alba. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
4: Ed eccoci qua, allora, ben trovati, la terza ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio a tutti voi. Siamo anche reduci dalla presenza di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, nei nostri studi. Non vi nascondo che è stata una bellissima emozione. Come una bellissima emozione questa mattina è stata vedere il video postato dai canali ufficiali della società sportiva Calcio Napoli e per il programma del centenario. E questo marchio 100 che è proprio bello. Un'azienda centenaria vuol dire che è un'azienda storica, e siccome parliamo di calcio, e beh, insomma, è la storia anche della città. Maurizio De Giovanni con noi. Buon pomeriggio, Maurizio.
5: Ciao, ciao Walter, un abbraccio fortissimo a te e a tutti gli ascoltatori, e complimenti, devo dire complimenti, alla società per aver innanzitutto fatto un bellissimo logo del centenario che ci accompagnerà per tutto l'anno, ma anche un bellissimo programma che diciamo dimostra quanto tenga la società a questo importantissimo traguardo che raggiunge la nostra squadra. È una condivisione della memoria e della storia che per una squadra come la nostra, che rappresenta la città, perché è l'unica squadra di una metropoli così grande, è un momento importantissimo, quindi felicissimi per tutto.
4: No, indubbiamente, logo bellissimo, hanno anche preannunciato il programma di questo centenario che avrà varie tappe, a cominciare da lunedì. Lunedì 6 luglio verrà svelata la maglia del Napoli. Noi da indiscrezioni abbiamo saputo che ci sarà anche in questo nuovo logo il numero 100, proprio per testimoniare che sarà la maglia del centenario. Il 10 luglio via alla campagna abbonamenti, il 1 agosto la festa preannunciata in centro città, poi scopriremo i dettagli. So che il dottor Bianchini sta organizzando con tutta la sua squadra marketing, ovviamente col presidente, qualcosa di eccezionale, con la regione Campania, col comune di Napoli, insomma sarà una grande festa. Poi c'è il ritiro, in autunno uscirà anche il film celebrativo, perché Maurizio, 100 anni, poi 100 anni sono bellissimi per il Napoli, perché di questi 100 anni ci sono annate che resteranno indimenticabili.
5: Ma certo, e non poche, e non poche, e non tutte quelle vincenti, non solo quelle vincenti sicuramente rimarranno fortissime nella nostra memoria, nel nostro cuore, ma anche tutte le volte che ci siamo andati vicinissimi e che avremmo meritato di avere dei traguardi. Penso al Napoli di Vinicio, penso a quello di Sarri, annate fantastiche, prima ancora, quando noi non c'eravamo, i Napoli di Sallustro, quello di Jepson, cioè ci sono state annate fantastiche, ma noi eravamo quelli che erano allo stadio a vedere Cittadella.
4: Ah beh,
5: perché,
4: certo.
5: Perché questo è secondo me quello che costruisce la memoria identitaria, quello di essere stati presenti, anzi più appassionati ancora, mentre gli altri vincevano e noi stavamo a guardare. Però noi eravamo noi e siamo rimasti noi per tutto quel tempo, e questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare.
4: Anche perché insomma ci sono stagioni nel percorso, ecco, Maurizio ha fatto cenno a Napoli Cittadella, dopo il fallimento, la Serie C, ragazzi, la Serie C, cioè è incredibile. Io ricordo anche stagioni in A, per esempio un anno mi entusiasmai per l'arrivo a Napoli di Ramon Angel Diaz con questa maglietta nuova, era il Napoli di Criscimanni, di Dal Fiume, feci l'abbonamento, l'anno di dove c'era Dirceu, e poi anni con Bertoni, con Maradona, insomma Maurizio, ne abbiamo viste tante, fra Pampina, Citterio, potremmo fare un elenco.
5: Altre ne hanno visto i nostri padri, certo. Penso al Napoli, che è l'unica squadra di Serie B che abbia vinto la Coppa Italia nel 62, cioè il Napoli ha fatto sempre corsa, sì, ha fatto come il cavallo rampante che è il suo simbolo, poi convertito nel nostro caro asino, ma noi siamo stati sempre una squadra speciale, rappresentativa di una regione d'Italia, perché che se ne dica, il Napoli è l'unica squadra scudettata a sud di Roma, considerando chiaramente nel Cagliari delle specificità culturali della Sardegna naturalmente, ma è l'unica squadra scudettata sotto Roma, E questa è una cosa che non va dimenticata.
4: Senti Maurizio, prima è venuto a trovarci, ci ha fatto una sorpresa oggi, lui me l'aveva promesso dopo Sanremo che prima o poi sarebbe venuto, poi ovviamente Sanremo, l'Eurovision, quindi chiaramente pieno di impegni, oggi è venuto Sal Da Vinci e con Sal raccontavo, ma è una mia sfumatura che colgo, volevo condividere con te. Ritengo che Napoli, che è la nostra grande mamma, fa di tutto per far sì che i suoi figli arrivano al successo. E poi storicamente cosa accadeva? Che arrivati al successo, Napoli l'unica cosa che non ti perdonava era il successo. Bene, è cambiata la storia. De Giovanni è il primo scrittore italiano e Napoli gode. E tutto ciò che ha a che fare col cinema vede Napoli protagonista e Napoli gode. Sal Da Vinci, altro figlio di Napoli, vince Sanremo. Geolier ha un successo strepitoso, riempie gli stadi in tutta Italia. A me è piaciuta una frase che ha detto Geolier: noi cambieremo la narrazione, cioè non sarà più Napoli ad andare in Italia, ma sarà l'Italia a venire a Napoli a godere delle bellezze, della gente, dei luoghi, dell'umanità, della cultura, della musica, dello spettacolo, del calcio, della Coppa America. Maurizio, io credo che Napoli si appresti a essere sul serio il centro del mondo.
5: Dobbiamo esserne assolutamente consapevoli, Walter. È un momento straordinario, un'occasione direi unica. Bene dice Geolier, che peraltro promette di fare i suoi concerti
4: l'anno prossimo, li fa solo a Napoli, solo a Napoli.
5: Mi sembra una scelta meravigliosa di questo ragazzo che ha una straordinaria creatività e una grande intelligenza, soprattutto non ce ne andiamo più. Prima i napoletani che avevano successo andavano via quasi immediatamente, fino alla generazione.
4: Lo diceva prima Sal, tu vivi a Napoli, Sal a Napoli, Geolier.
5: Tutti quanti a Napoli. Ancora di più, quindi, dobbiamo alzare la guardia, perché spettacoli come quelli terribili che ha offerto Montesanto l'altro giorno con
4: quelle immagini sono terribili, Maurizio.
5: Però vale la pena ricordarla proprio adesso, mentre tu dici queste cose tutte vere, vale la pena di tenere presente che non possiamo farci rovinare un'occasione come questa, un momento del genere, da quattro delinquenti. È necessario lavorare sulla cultura, perché esistono i sintomi ed esistono le cause delle malattie. Il sintomo è il tizio col Kalashnikov che viene peraltro prontamente catturato dalle forze dell'ordine, perché va detto che la polizia li ha presi in tre che erano stati protagonisti di quell'episodio terribile. Però culturalmente si deve lavorare affinché le cause di questa malattia non esistano. Non può essere che esistano delle case con all'interno un Kalashnikov. Non esiste questo. Poi se vengono fuori vanno immediatamente soppressi dalle forze dell'ordine, ma non deve esistere l'argomento. Questa città va salvaguardata e lo dobbiamo fare tutti, in ogni momento, salvaguardando i metri quadri attorno a noi. Se miglioriamo i metri quadri attorno a noi tutti, noi faremo della città il paradiso che è.
4: Io devo dire, Maurizio, che a parte che molti ascoltatori ti stanno facendo i complimenti, perché è innegabile che quelle immagini di Montesanto, proprio in questo momento in cui la città di Napoli è veramente al centro del mondo, sono immagini che ci fanno troppo male.
5: Inaccettabili.
4: E quindi ha ragione Maurizio, noi dobbiamo blindarla noi Napoli, proteggerla.
5: Sì. Lavorare ognuno di noi sul metro quadro attorno.
4: Bello.
5: Perché se miglioriamo tutti quanti il metro quadro attorno a noi, vedrai che la città diventa il paradiso che è.
4: Io devo dire che insomma ho condotto tante puntate, no, di Radio Gol, d'altronde ho il privilegio di farlo da 24 anni, quindi immaginate se fate una media pur di 300 puntate l'anno, saranno 350, pensate quante ne ho condotte, ma avere Sal Da Vinci in studio, Maurizio De Giovanni al telefono, nel giorno del logo del centenario, beh insomma veramente sono felice, sono contento. Maurizio, grazie.
5: Anch'io moltissimo, ti abbraccio Walter, un saluto a tutti i miei fratelli azzurri all'ascolto.
4: grazie a Maurizio De Giovanni. E ha ragione Maurizio, noi dobbiamo essere una comunità e insieme lavorare affinché ciò che è accaduto a Montesanto di fatto non si verifichi più, perché questa implosione di turismo, i numeri del turismo che Napoli ha e che avrà, perché cresceranno a dismisura, perché vedrete che l'anno prossimo, a cominciare già da settembre, no? Settembre ci saranno gli europei di volley, gara inaugurale in piazza del Plebiscito, alberghi pieni. Pensate quello che potrà accadere a giugno. A giugno Gigi D'Alesso e Geolier faranno i concerti al Maradona. Geolier li farà solo a Napoli. Quindi, come è accaduto quest'anno, no? Per esempio, io volevo andare a vedere Vasco Rossi a Bari. Ragazzi, non c'era una camera d'hotel a Bari. Quella più vicina era a Trani. Stessa cosa ad Ancona. Bene, a giugno accadrà a Napoli. A luglio Coppa America e con Bagnoli. Quindi la città deve veramente stare insieme e isolare questi violenti, chi offusca e sporca, perché viene sporcata l'immagine della nostra città. E quindi veramente è stato molto importante questo intervento di Maurizio De Giovanni. Tra poco torneremo a parlare di calcio, lo faremo con Antonio Corbo e con Romolo Acampora, che hanno raccontato Napoli e gran parte di questa storia bellissima dei 100 anni, e l'hanno raccontata anche in quei 7 anni in cui Napoli con Maradona, diciamo che era andata vicino allo scudetto, però è come se l'arrivo di Maradona in quel momento avesse generato in un'intera città, in un'intera tifoseria, che era possibile per una volta dire al potentato del nord: stavolta vinciamo noi. E così accadde nell'87, accadde nel 1990, e poi grazie a De Laurentiis è accaduto anche nel 2023 e nel 2025. Romolo Acampora con noi, buon pomeriggio maestro.
6: Buongiorno, buon pomeriggio.
4: Come stai Romolo?
6: In grande forma.
4: Sono felice. Senti, Napoli che si appresta a vivere il centenario il 1° agosto, io dico che è una storia incredibile quella del Napoli, una storia fatta di successi, di vittorie, di Maradona, di Omar Sivori, di Altafini, di Canè e poi di Beppe Savoldi con i 70.000 abbonati, anche con il dolore della retrocessione, con il dolore e la macchia del fallimento, e poi però con la Coppa UEFA, con una Napoli che oggi grazie a De Laurentiis è protagonista in Italia e in Europa, Romolo.
6: Ma non c'è proprio dubbio, De Laurentiis negli ultimi 20 anni ha dimostrato che anche un imprenditore addirittura completo di calcio può avere successo, basta che sia imprenditore, intelligente e che abbia il coraggio di rischiare. Lui ha avuto il coraggio di rischiare, ha puntato su uomini vincenti, a cominciare da Pierpaolo Marino. Non dimentichiamo l'importanza che ha avuto Pierpaolo Marino nella rifondazione di questo Napoli, quando in ritiro non avevano i palloni per allenarsi in Serie C. De Laurentiis ha avuto il coraggio di andare sui campi di Serie C a prendersi gli spunti, gli improperi, e poi ha vinto, come è giusto che sia, anche perché poi alla fin fine non camminava da solo, ma milioni e milioni di appassionati in tutto il mondo.
4: E poi mano a mano quella scalata, no? Il Napoli che è vero per 2 volte all'epoca con Diego aveva fatto la Coppa dei Campioni, e però la Champions League non l'aveva mai fatta. De Laurentiis riporta Napoli in A, lo riporta in Europa e per la prima volta ci fa vedere la Champions League. E non solo Romolo, ma 33 anni dopo il Napoli rivince lo scudetto e bissa 2 anni dopo il Napoli di Conte. Cioè voglio dire, davvero anche le nuove generazioni stanno vivendo anni che magari noi non abbiamo vissuto, tolti 7 anni di Diego, no?
6: Ma vedi, Walter, la storia è bella perché mette insieme tante cose, mette insieme i successi, mette insieme le delusioni, e nella vita si cresce soprattutto nei momenti difficili, perché è dalle lacrime, vedi, che nasce un fiore, perché le lacrime sono come l'acqua, in un campo se tu non irrighi non cresce niente, e le lacrime dei tifosi napoletani hanno permesso a questo simbolo, a questa passione incredibile, di vivere poi momenti esaltanti come quello dell'ultimo trionfo via Caracciolo, invasa da centinaia di migliaia di napoletani impazziti di gioia. Questo ha fatto tanto bene anche alla città, vedi, perché il Napoli ha aiutato anche la città a crescere, e ora Napoli attraversa un momento magico.
4: Io
6: spetta a noi napoletani accompagnare gli sforzi degli organizzatori in tutte le manifestazioni sportive, perché Napoli, faccio il nome di Napoli, faccio il giro del mondo con tutte le caratteristiche dell'animo napoletano: la capacità di sorridere, la capacità di divertirsi, la capacità di ospitare.
4: Tra l'altro, quelle immagini a cui facevi cenno, la festa dello scudetto sul lungomare col bus coperto, immagini che hanno fatto il giro del mondo. E non era solo Napoli in festa, esportavamo immagini di una bellezza, perché quella bellezza che c'era nelle immagini, il golfo, quel lungomare festante, quella giornata aveva una magia, un sole speciale. Ed è chiaro che se tu quelle sono le immagini che vediamo nei film, per esempio in quelli di Sorrentino, nelle fiction, c'è davvero, è diventato un polo attrattivo Napoli incredibile. E prima diceva De Giovanni, noi lo dobbiamo preservare, perché Romolo sta per arrivare esattamente tra un anno, luglio del 2027, la Coppa America. Quello sarà veramente il volano definitivo per Napoli.
6: Ma vedi, io spero che De Laurentiis riesca ad entrare in sintonia in qualche modo con gli organizzatori della manifestazione America's Cup, perché quella è un'altra grandissima manifestazione,
4: opportunità, certo,
6: che porta con sé poi un pubblico di cui Napoli città ha bisogno, perché Napoli è invasa dai turisti. Ora Napoli deve fare un altro passo in avanti, quello di migliorare la sua capacità di ospitalità e di ricevere turisti di una categoria superiore, senza essere razzisti. È giusto che ci sia anche che porta altro lavoro, porta a Napoli la possibilità di crescere ulteriormente.
4: Mi piace molto quello che sta dicendo Romolo Acampora, perché è indubbio che poi magari c'è una fetta di turismo, che è una fetta i cosiddetti turisti da street food, no? I mordi e fuggi. Bene, di certo abbiamo un dato. Il dato qual è? Che prima si veniva a Napoli e il turista stava una notte a Napoli, era solo una tappa di passaggio per poi andare a Capri, a Ischia, a Procida, piuttosto che visitare Pompei, Ercolano, il Cilento, la costiera amalfitana, da Sorrento a Positano, a Praiano, a Minori, a Maiori, ma quanto a Ravello, ma quanto è bella la Campania. Oggi è cambiato, oggi invece la base è Napoli, i turisti vengono a Napoli, soggiornano a Napoli e poi ogni tanto fanno i pendolari andando a visitare le bellezze della regione. Bene, oggi bisogna innalzare la qualità. Dimmi Romolo.
6: Anni fa arrivavano, partivano il pullman da Roma, non passavano proprio per Napoli, si fermavano a Torre del Greco per comprare i coralli, proseguivano per Sorrento e la sera rientravano a Roma. Oggi il turismo è cambiato, gli ospiti si fermano 3-4 giorni a Napoli, il che significa un giro di affari incredibili nel quale non dimentichiamo un fenomeno unico al mondo, la visita al Murales di Diego. Questo è stato l'ennesimo regalo che Diego ha fatto alla città.
4: Assolutamente.
6: Che lui ha amato tanto e che lui ha amato tanto.
4: Grazie di cuore a Romolo Acampora. Buona giornata, Romolo.
6: Grazie che ha avuto la pazienza di ascoltarci.
4: Grazie.
6: Buona giornata.
4: Vado. Grazie davvero. Notizie dell'ultima ora e Riccardo Catapano con noi in redazione. Riccardo.
0: Notizia di calciomercato, Walter era già nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Marco Palestra è un nuovo calciatore del Chelsea, è arrivato anche l'annuncio da parte del club londinese per una cifra complessiva che supera anche i 50 milioni di euro. Arrivano anche le prime parole del laterale italiano, talento e grandi campioni qui al Chelsea, sono molto emozionato di iniziare, ho sentito l'energia dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha voluto, non vedo l'ora di cominciare e di conoscere tifosi, compagni ed allenatori. Ho parlato anche con l'allenatore Xabi Alonso, mi ha parlato di come vuole che giochiamo ed è tutto molto entusiasmante.
4: Allora, facciamo così, tra poco la chiusura della puntata è affidata a Vincenzo Perna e Vincenzo ripercorrerà altri anni di questo centenario, quelli in cui nel Napoli giocavano il capitano storico Beppe Bruscolotti e Ruud Krol. Li avrà entrambi insieme, entrambi in diretta, e poi gli highlights pomeriggio con Enzo e Mario dalle 16, non li perdete. Alle 18 un'ora di filo diretto dove ci sarà Paolo Del Genio nei nostri studi, e questa sera starete con Marcello Calvano, quindi non perdete l'appuntamento serale con il calcio della sera. Non so ancora se arriva in giornata il tweet del presidente, anche perché il tecnico futuro del Napoli Massimiliano Allegri attualmente si trova in montagna, quindi ci vuole ancora credo piccole cose burocratiche, veramente piccole. A quel punto, dopo la firma, l'annuncio, il tweet del presidente De Laurentiis e il suo benvenuto Max. Grazie a tutti per l'attenzione, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata dell'informazione sportiva di Radio Kiss Napoli. Buona giornata, tra poco Perna con Bruscolotti e Ruud Krol.
7: Non è estate senza
8: mare, tranquillità,
7: le cene all'aperto,
8: le angurie freschissime
7: e le infradito.
8: Ma la cosa che proprio non può mancare
7: è il sole.
8: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
7: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
8: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
9: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
10: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
9: Non puoi mancare.
11: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
12: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
13: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: l'ultima mezz'ora insieme qui in questa puntata di Radio Gol. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite che ci raggiunge al telefono, un grande amico di Kiss Kiss Napoli come Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore.
1: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Salvatore, è stato presentato quest'oggi questo logo 100 con tanto di N, il colore dorato, lo stiamo vedendo anche a vantaggio di chi ci segue in TV, su questo sfondo blu, molto bello, ovviamente 100 anni che per il Napoli partono da quest'oggi, ovviamente andando ad elencare quelle che saranno le varie tappe, ma io mi aspetto davvero che sarà una stagione tutta da vivere, perché se già partiamo con questo tipo di colorazioni, con queste idee e ovviamente con quella che poi sarà la presentazione della maglia il 6, direi che cominciamo un anno davvero molto interessante per rivivere tanti ricordi.
1: Ma guarda, io credo che nel logo ci sia tutto De Laurentiis, ci sia tutto De Laurentiis padre, ci sia tutto De Laurentiis Valentina, cioè perché di un'eleganza e di una semplicità incredibile, comunica emozione, comunica ricordi, e credo che quello che vedremo sarà veramente un centenario alla stragrande.
0: Ti chiedo, Salvatore, se questa annata nella quale poi il 10 verrà presentato quello che sarà il progetto relativo agli abbonamenti, poi il primo agosto una festa fatta nel centro della città con tanti ex calciatori, così come è scritto nel comunicato, e poi anche il richiamo a quello che è il cavallo, quel cavallo bianco che viene mostrato, tra l'altro mi pare di capire nel bel mezzo di quella che è la sede di solito della Scugnizzo Cup, quindi con il terreno azzurro e quel 4 dello scudetto messo nel mezzo, tanti richiami, come ricordavamo prima, a quella che è la storia, ma anche a quella che vuole essere una grande festa e un gran coinvolgimento di tutti i tifosi.
1: Ma sicuramente, guarda, hai ragione, ma peraltro poi questa idea del Corsiere del Sole è strepitosa, è bella, è veramente bella, peraltro poi evoca tantissime cose, evoca fino anche Varenne, che comunque
0: Ha fatto parte della storia di questa città.
1: Ha fatto parte della storia di questa città. La festa che inizia nella città è fortemente connotativa, identificativa del fatto di una filosofia, quella di De Laurentiis, che ha sempre saputo, come dire, mettere insieme la città e la squadra. La squadra e la città, facendo diventare un tutt'uno. È difficile adesso distinguere, prima c'erano quelli che andavano a vedere la partita e quelli che invece andavano a lungomare, oggi invece è diverso, perché anche quelli che non sono particolarmente tifosi, che non sono patuti, come si diceva una volta, partecipano alle grandi feste del Napoli, perché Napoli questo ha saputo fare nell'era De Laurentiis, a parte tutti gli altri meriti che sappiamo tutti e sono scontati. Cioè veramente ha trasformato una squadra nel simbolo della città, producendo PIL, producendo ricchezza, e il centenario produrrà ancora ricchezza alla città. E questo poi a volte io non capisco perché un De Laurentiis non debba essere da questo punto di vista onorato nella maniera giusta come va onorato.
0: Eh sì, va onorata una storia che è oltre che economica e soprattutto calcistica. E allora facciamo così, Salvatore, ci raggiunge in diretta quello che io ho sempre detto, mi rappresenta almeno nel mio cuore la storia di questo Napoli, perché abbiamo il capitano Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe, come stai innanzitutto?
2: Ciao Salvatore.
1: Ciao Peppe, è un po' di tempo che facciamo coppia fissa, ma io non so, bravo.
0: Senti Peppe, giustamente ricordavamo tutte quelle che sono almeno attualmente alcune delle piccole rivelazioni da parte del Napoli su quello che sarà poi uno sviluppo del centenario, che lo stesso De Laurentiis ha detto durerà tutto l'anno, ed è quello che ci piace. Sicuramente emoziona anche te, no, il prepararsi all'inizio di questi festeggiamenti a partire dal 1 agosto.
1: Beh, è bello, perché comunque ricordare la storia fa sempre bene, insomma, un po' a tutti, e quindi è giusto che si vivano tutti i momenti di questa società, e principalmente, insomma, gli ultimi che poi, diciamo, hanno dato tanto al Napoli e la gioia ai napoletani, insomma, raggiungere determinati traguardi, e quindi è bello poi riviverle così, perché credo che sia la cosa migliore. Sentivo prima che Napoli ha dato tanto, tantissimo a questa città, ma sì, lo sappiamo benissimo che l'entusiasmo dei napoletani è talmente forte, perché quando viaggia a questi livelli, insomma, siamo capaci di fare tutto, e quindi è giusto che la città, insomma, sia cambiata, e quindi stiamo vivendo dei momenti veramente belli da un po' di anni a questa parte, quindi vuol dire che i napoletani sanno anche alzare la testa, insomma, e creare tanta situazione, grazie anche a De Laurentiis, che è riuscita a riportare il Napoli in alto e quindi dare tanta soddisfazione, e che c'è un connubio, insomma, che va benissimo, perché comunque la storia del Napoli, insomma, è questa, e quindi mettiamo da parte i denigratori, perché questi non mancheranno mai. Però la cosa importante, come ha detto il presidente, insomma, che sarà un anno di feste, quindi è bello, è bellissimo, insomma, per tutti.
0: È vero, è molto molto vero quello che dice Peppe Bruscolotti. Una domanda per entrambi, parto da Salvatore Biazzo. Sarà un centenario che inizierà con Massimiliano Allegri in panchina, un allenatore che ha vinto tanto, sia Scudetti che Coppa Italia che Supercoppa, insomma, uno che sa come arrivare a determinati obiettivi, e tra l'altro ha anche all'attivo due finali di Champions, quindi un allenatore che sa anche come si fa in Europa. E allora è la scelta giusta, Salvatore Biazzo?
2: Allora, intanto quel cognome è particolarmente importante. Allegri, nell'anno del centenario, insomma, sicuramente porta bene, ma a parte questo, se è giusto o non giusto, io credo che Allegri sia funzionale a quello che è il progetto, a quello che è l'obiettivo di De Laurentiis. E tu facevi cenno alla Champions, e questo è particolarmente importante. Poi un'altra cosa importante del centenario me la ricorda Bruscolotti, perché pensa, Bruscolotti, tu sei molto giovane, ma io l'ho visto in pellicola, in bianco e nero, poi l'ho visto in analogico, adesso lo vediamo in digitale. Passare dal bianco e nero al colore, per me Bruscolotti è sempre una festa.
0: Peppe, chiedo anche a te, a proposito di Massimiliano Allegri, anche se non è ancora ufficiale.
1: Beh, Allegri significa allegria anche, no?
0: Certo, insomma, come no?
1: Lascia ben sperare, come dicevi tu, quindi non è che inventiamo qualcosa. Un allenatore che comunque ha un bel trascorso, un bel passato, quindi ha avuto possibilità di dimostrare tutto il suo valore, quindi bisogna, come dico sempre, prima di giudicare bisogna sempre aspettare, quindi dare la possibilità a chi di dovere, insomma, possa lavorare principalmente in tranquillità, perché sicuramente, insomma, Napoli sarà protagonista, e quindi non credo che bisogna, insomma, preoccuparsi, perché a dire che questo è chi piace, vabbè, la simpatia, c'è chi piace e chi non piace, però la cosa importante è rispettare il ruolo, insomma, l'allenatore è questo, e quindi non è uno sprovveduto, io credo che ci possiamo divertire.
0: Quello ce lo auguriamo. Salvatore, prima di salutarti, c'è un episodio secondo te che riesce a racchiudere in qualche modo ciò che rappresenta il Napoli per questa città e per i tifosi?
2: Ma un episodio in particolare è molto difficile, perché data la mia età, insomma, ho vissuto buona parte della mia esistenza professionale seguendo il Napoli, quindi ho visto tanti calciatori importanti, tante cose belle. Non perché sia presente in questa trasmissione Bruscolotti, per esempio c'è un frame che mi ha sempre colpito moltissimo è Bruscolotti che difende con la testa, essendo caduto e dovendo ancora difendere, lui addirittura va incontro al pallone con la testa. Ora, al di là dell'immagine che è stupenda, mi dice della tenacia, che probabilmente la tenacia è una di quelle componenti fortissime del Napoli, da Ascarelli fino a De Laurentiis.
0: Sono belle riflessioni, ecco, quella che fai tu, Salvatore.
3: Ora, Salvatore, non so cosa dirti, so solo che sei una persona meravigliosa, come sempre, professionista, riconosciamo tutti quanti, quindi che posso dire? Grazie, grazie di cuore, veramente.
0: Ha detto tutto Pepe Bruscolotti, ti ringraziamo così, Salvatore, alla prossima, un abbraccio.
2: Grazie a voi e buon centenario.
0: grazie davvero a Salvatore Biazzo. E tu invece c'hai, caro Pepe, un episodio in particolare della tua, di esperienza azzurra, sia da tifoso che da calciatore?
3: Ma la mia esperienza, insomma, ci sono stati episodi, uno di questi l'ha citato Salvatore, insomma, questo ha voluto dimostrare quello che

0: Sopra di per dirti l'ultima,
1: no, ma figura.
0: Insomma, sono cose bellissime, insomma, che porterò con me per tutta la vita.
1: No, è verissimo. Senti, ti faccio salutare un altro che è rimasto nel cuore di questa città, e so che sicuramente ti farà piacere salutare, perché ci raggiunge in diretta Rudy Kroll. Ciao Rudy, come stai?
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Siamo col capitano tutti, Peppe Bruscolotti. Siamo con Peppe Bruscolotti.
0: Ciao Rudy, come stai, dove Peppe? Sei?
2: Dove sei? A Spagna.
1: In Spagna.
0: Sei in Spagna, pensavo che stessi in America.
2: No, troppo lontano, è molto caro.
1: Quello pure è vero. La semplicità di Rudy. Senti Peppe, con questo saluto ti voglio ringraziare anche te, ovviamente un abbraccio speciale, ti voglio bene e sarà per la prossima.
0: Anch'io a te.
1: Grazie. Ciao Peppe, un abbraccio.
2: Ciao Peppe, saluti Meri. Ciao
0: Rudy. Un abbraccione Rudy,
1: ciao Peppe, grazie davvero a Peppe Bruscolotti. Rudy, stavamo ricordando un po' quelle che sono state le avventure di Peppe, i ricordi di Peppe e anche di Salvatore Biazzo del Napoli. Inizia ufficialmente questo centenario, qual è il ricordo più tenero, il ricordo che ti è rimasto nel cuore della tua esperienza napoletana, Rudy?
2: Ma sicuramente quando io arrivo io non conosco nessuno, e Peppe è stato sempre una persona che mi ha aiutato, che io non parlo italiano, e così io non mangio italiano, e sua moglie mi ha imparato a mangiare italiano, e così è stata sempre una cosa diversa come altri giocatori, così io sempre... come Peppe, sempre un rapporto molto caldo, molto affezionato, e così questa è stata sempre così, mi ha aiutato, e così in campo, e io lui con Ferrario e Peppe un marcatore, due uomini che marca bene le uomini, e così io può fare ancora qualcosa in più in campo per aiutare la squadra.
1: Eh beh, Rudy, mi stai citando tra te e gli altri due, tre veramente colossi della storia azzurra, ed è molto emozionante poter pensare che andiamo a chiudere questo centenario con tanti di voi che ci ricordano comunque cosa è stato per voi e per i tifosi questo club, che non ha intenzione però di fermarsi in termini di vittorie, Rudy, perché è una squadra che vuole regalarsi una stagione davvero bella al di là di quello che poi saranno i festeggiamenti.
2: Sì, ma questa è sempre un cosa, se io arrivato a Napoli, questa cosa io ho sempre un stimolo molto forte per fare qualcosa con questa squadra, per questa città, perché questa città merita successo di questa squadra, e così questa è stata la mia grande motivazione, e davvero è peccato noi non vince niente, ma noi segnato, e questa sicuramente per vincere tu bisogna anche una squadra forte, tu bisogna ancora un po' di fortuna per vincere qualcosa, e questo se manca per noi prima anno, e dopo sicuramente altra cosa, che arriva altra cosa alla società, e così è stato così per noi deluso, perché ma noi fa tutti per provare, e questo noi fatto.
1: Senti Rudy, prima di salutarti, immagino ci sia grande amarezza per tutti gli olandesi a proposito dell'uscita dai mondiali. Certo, il Marocco è una squadra forte, però la sensazione che questa Olanda e questi calciatori potessero fare qualcosa in più.
2: Ma Olanda non ha giocato, Olanda solamente ha paura di perdere. Se tu questa nostra mentalità, loro ha paura di giocare,
1: totalmente Olanda, diversa dalla tua Olanda, quella invece amava giocare.
2: In 120 minuti loro hanno fatto solamente un tiro in porta, e questo tiro vengo da un difensore e fa un gol. Se secondo in 120 minuti Olanda non

0: gioca, difendere solamente. Se tu non hai visto anche l'allenatore ha sbagliato grande cosa.
1: Rambo Koeman, come?
0: Se lui ha visto Grafenberg e De Jong gioca a mezzo campo con 3-2 e tu non cambia e tu lasci così, loro non può correre 3-2, è impossibile. E questo è veramente, veramente incredibile come giocato Olanda. No, loro hanno perso l'intelligenza del calcio olandese. La fascia del nostro calcio è stato sempre attrattivo calcio. Vuole giocare sempre in avanti, sì. Ma noi adesso con 5 difensori mai posso andare in avanti, è così. Purtroppo Olanda ha un grande portiere in questa partita, che se no, perché se lui non sta di là, loro va a perdere 4-1 o 4-5-1, qualcosa così.
1: Ha fatto una grande prestazione, verissimo, verissimo. Sì. Rud, grazie davvero per essere stato con noi, allora, alla prossima.
0: Napoli, la squadra, la città, 100 anni di Napoli, noi bisogna fare un buon campionato prossimo per festeggiare questi 100 anni.
1: È vero, è verissimo. Grazie Rud.
0: 5 scudetto, 5 scudetto è veramente buono.
1: Speriamo.
0: Anche il mio
1: speriamo,
0: numero.
1: Speriamo, speriamo Rud, speriamo. Ti abbraccio speriamo. Forte, alla prossima.
0: Forte a tutti Napoli.
1: Ciao Rud, ragazzi, Rud di Croll è veramente uno spettacolo, davvero una persona eccezionale, anche di persona, quando ebbi la possibilità di vederlo alla partita delle leggende, la Notte dei Leoni, è davvero di una vitalità, di una cordialità, di una solarità incredibile, unica. Ci fermiamo, arriva un pizzico di pubblicità, un disco e poi il rush finale di questa puntata di Radio Gol. State lì.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980ml, 3,97€.
3: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Allora, la finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Ghis Napoli. Un saluto e un ringraziamento al nostro direttore Walter De Maggio. Grazie in redazione a Riccardo Catapano, Gianluca Miranda, Marcello Galvano e Lucio Pengue. Grazie per la regia audio a Ciro Froio e Anello Iori insieme a Simone Zagaria, la regia video a Flavio Esposito. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto. Ed ovviamente, come tutti i giorni, prima di lasciarvi alla nostra informazione e poi anche ad Enzo e Mario, ci salutiamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: La persona si chiama Allegri, comunque non si chiama malinconico, sembra una cosa bella. Ah, sicuramente è un grande professionista, ci auguriamo tutti che possa fare bene. Beh, sicuramente è un cammino bellissimo, anche se voglio dire non sono il primo, non sarò neanche l'ultimo a tutto questo. Ci sono tante persone che per fortuna continuano ancora a generare sogni e a perseverarli. Ci sono dei sogni che non si realizzano, alcuni si realizzano a metà, altri come questo si realizzano, e io è anche bello incontrare le persone che dicono: noi non abbiamo ancora realizzato il sogno, ma il nostro sogno più grande, ma è come se l'avessimo realizzato attraverso te. Per me è veramente una dichiarazione d'amore meravigliosa. Quindi certe volte magari mi sento anche questa responsabilità di essere un esempio per tutti quelli che in qualche modo non riescono a superare le avversità e quindi si fermano e vivono un po' il fallimento come se fosse una cosa, come se la vita fosse finita. E quante volte mi sono chiesto, dopo tante ore di prove fatte negli anni, quante volte mi sono chiesto, dico, ma servirà mai a qualcosa? Quante volte mi sono chiesto, o magari ho visto il mondo che si muoveva e invece sembrava tutto fermo.
3: Ma allora, quando l'ho avuto io Vergara, giocavo noi quelle partite che l'ho avuto, noi giocavamo 3-5, se dobbiamo dare dei numeri, 3-5-1-1, 3-4-2-1, quindi ha sempre quasi giocato sotto punta. Però secondo me la mezzala la può fare, secondo me Vergara, messo in un contesto tattico ben organizzato, e diventa poi quella mezzala imprevedibile, no? Che si alza alle spalle della prima punta, che occupa gli spazi fra le linee. È normale che in Serie A la fase di non possesso è fondamentale, anche perché poi ti vieni a scontrare con campioni, e quindi la fase di non possesso. Però sentivo, no, il vostro discorso finale, non so da dove siete partiti, però può essere quella mezzala che va a pareggiare l'inferiorità numerica di un centravanti, come dicevate voi, messo in mezzo dei due centrali.
4: Si tratta della prima applicazione del nuovo fair play finanziario, quello che la UEFA ha varato dopo la pandemia, proprio per tener conto, insomma, dell'impatto economico negativo di tutto quello che è accaduto tra il 2020 e il 2022 sul mondo del calcio, e quindi per accompagnare i club verso la sostenibilità economica sono stati creati questi due nuovi parametri. Uno riguarda il risultato d'esercizio, cioè quello che a fine anno è l'utile o la perdita dei club. In base a questo nuovo parametro non si può avere un deficit nell'arco di un triennio superiore ai 60 milioni. Poi ci sono tutta una serie di deroghe, eccezioni, ma diciamo limitiamoci alla regola base, che è questa. L'altro parametro è quello che ricordavi tu, la squad cost rule, che tra l'altro abbiamo importato, che al Napoli è costata per esempio in quel blocco soft. In Europa si applica appunto anche questa regola che abbiamo importato, sia pure su una finestra temporale diversa, per cui non si può spendere più del 70% di quello che incassi dallo stadio, dai ricavi commerciali, dalle TV e dalla media triennale delle plusvalenze. Quindi attenzione, non le plusvalenze che fai nell'anno.
5: Certo.
4: La UEFA vuole evitare che ci sia la corsa alla plusvalenza facile all'ultimo momento per aggiustare i conti, quindi si valuta la media triennale. Se hai 10 euro di ricavo, non puoi spendere più di 7 euro per gli ingaggi dei calciatori, gli ammortamenti dei cartellini anno su anno, quindi diciamo sulla base di quello che è il numero di anni del contratto, il costo del cartellino viene suddiviso di solito in quote paritarie, il Napoli tendenzialmente usa un parametro diverso,
5: Di ammortamento diverso, sì.
4: Quasi il 70% nei primi due anni, quindi quando fa acquisti importanti il Napoli si sente di più quell'acquisto nei primi anni, in modo tale da liberare spazio in caso di plusvalenza dal terzo anno in poi. Questo è un po' il criterio che usa il Napoli, che non è comune dalle altre squadre, e nei costi degli intermediari, che come sapete meglio di me ormai sono esorbitanti. L'ultimo anno 250 milioni hanno pagato i club del Serie A ai procuratori per intermediazione nei contratti.
6: Io non ho più niente a che fare con il calcio Napoli da sempre. Ho a che fare con la gente di Napoli, che è sempre stata praticamente la mia figlia, è nata a Napoli, Napoli per me ho superato dei momenti difficili, dei momenti entusiasmanti, mi hanno insegnato a vivere la cultura, il cibo, la filosofia, anche se sono stato un pessimo allievo, ho imparato poco. Infatti Pesaola, il grande mio mister, me lo diceva sempre: Ottavio, con tutto quello che ti insegno non hai ancora imparato, perché lui era fantastico a raccontare delle cose che poi non si potevano mettere in pratica, però era fantastico, e io magari ero un pessimo allievo e sono sempre andato avanti e tu sei sempre con quella testa da bresciano, così. Allora, però devo dire che sotto sotto ho imparato molto a vivere, la cucina, al vestire, i miei più cari amici, a molti non ci sono più, ma a molti ci sono ancora e sono quasi tutti napoletani.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura ci sono anche l'uomo ripreso nei video mentre spara due colpi in aria con una pistola e quello che si aggira armato di Kalashnikov tra le tre persone sottoposte ieri a fermo dalla squadra mobile di Napoli nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA sulla violenta rissa avvenuta a Montesanto. Secondo quanto è emerso, tra i destinatari del fermo ci sono Giuseppe Triuolo, ritenuto l'uomo che avrebbe sparato con la pistola, ed Emanuele Iaccarino, indagato come persona ripresa con il fucile d'assalto. Il terzo fermo è stato notificato da Arianna Rossetti, compagna di Iaccarino. Alla donna viene contestato di aver nascosto la pistola. Ancora cronaca, tragedia a Secondigliano, dove un 78enne è morto dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto nella zona del Quadrivio a Napoli. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, la vittima sarebbe stata travolta da una Lancia Y mentre si trovava in strada. L'impatto è stato violentissimo, per il pedone non c'è stato nulla da fare, deceduto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Stradale Napoletana, la Polizia di Stato e i sanitari del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. La conducente dell'automobile è stata sottoposta ad accertamenti urgenti per verificare un eventuale stato di alterazione. Le è stata ritirata la patente di guida, il telefono cellulare è stato sequestrato per accertare se fosse stato utilizzato durante la guida. Sotto sequestro anche il veicolo coinvolto nell'incidente. Un turista è stato rapinato del cellulare sotto la minaccia di un coltello nei pressi dei giardini del Molosiglio in via Acton. La Polizia di Stato ha arrestato un 20enne irregolare sul territorio nazionale accusato di rapina aggravata. Il giovane è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, porto d'armi ed oggetti atti a offendere e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione. Sempre cronaca, una bambina di 2 anni portata all'ospedale Santo Bono di Napoli è risultata positiva al THC nel nosocomio pediatrico partenopeo. L'intervento dei carabinieri della compagnia Bomer è avvenuto intorno alle 4:40 della scorsa notte. La piccola era stata accompagnata dalla madre, 33 anni, e dal fratellastro di 15 anni. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il ragazzo sarebbe un assuntore sporadico di sostanze stupefacenti e la bambina avrebbe ingerito una piccolissima quantità di sostanza. La bimba resta in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli presenta il logo dei 100 anni di storia azzurra ed ha annunciato anche che la campagna abbonamento dal 10 luglio. Intanto ancora nessun annuncio ufficiale sul tecnico Allegri, che sarà comunque il prossimo allenatore del Napoli. Mondiali avanti ieri Norvegia e Francia, mentre nella notte anche il Messico, stasera l'Inghilterra e il Belgio di Lukaku e De Bruyne contro Congo e Senegal, mentre nella notte USA, Bosnia e Zegovina. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio e buon primo luglio 2026.
0: Luglio col bene che ti voglio. Mamma mia, signori, già siamo a luglio, però piano, keep calm, godiamoci st'estate.
1: Diamo il via all'ultimo mese di questa quarta stagione dello show di Enzo e Mario.
0: Esatto, perché venerdì 31 luglio ci sarà l'ultima puntata di questa quarta stagione.
1: Come vola il tempo quando non ci si diverte.
0: No, no, ci si diverte tanto. Questa stagione ha visto come new entry il nostro Josué Nellino in regia.
1: Dillo meglio, però.
2: Josué!
0: Che oggi è qui con noi. Buon pomeriggio a te, Nellino. Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici, che ci state ascoltando, che ci state anche guardando sul 76 del digitale terrestre, attraverso l'app, sul sito di Kiss Kiss Napoli. Andate a mettere pure segui, like su tutti i social.
1: E cominciamo subito. Partiamo da Samurai J.
0: Questa te la canto e te la ballo. Ondeggio un po' il bacino e ti faccio sto flamenco paranoia. No.

0: creato tutto questo.
1: Cosa hai creato?
0: Perché visto dallo scemenzo è nato lo scematore, ma c'è anche lo scemilio. E c'è arrivato questo messaggio. Ho una notizia sconvolgente, davvero interessante, direi solluccherante. Cari amiche, anzi Mario, oggi è un giorno straordinario. Pulite gli occhiali, mettete il collirio, è il compleanno dello scemilio.
2: Auguri!
0: Signori, complimenti a voi che siete diventati figli dello scemenzo in qualche modo.
1: Anche detti figli di...
0: De che, dello scemenzo, questo è pazzo. Comunque auguri, auguri caro Emilio, tanti auguri a chi sta festeggiando qualcosa. Ci sarà qualcuno che festeggia, buon anniversario, che santo è oggi? Vabbè, voi
1: grazie
0: che siete...
1: di tutto.
0: E vi sentite santi, auguri a voi. Dica. Ah, era solo il richiamo della foresta. Ok, di cosa parliamo oggi?
1: D'estate, parliamo d'estate, perché basta lasciare l'auto parcheggiata al sole per ritrovarsi con un abitacolo, non dico rovente, ma di più.
0: Esatto, io quando entro in macchina, dopo che l'ho lasciata al sole, devo toccare il volante, sono... divento il clone di Michael Jackson.
1: Tipo? Non credo proprio che fai... Ma... c'è un basta Michael,
0: amiche, ma diciamoci la verità, ma quanto sono divertente? Ma tantissimo.
1: Non so rispondere
0: la
1: a questo,
0: la gag
1: nome
0: del volante.
1: Chi se ne frega. C'è un dettaglio che spesso viene sottovalutato, ovvero il colore della della carrozzeria può fare la differenza.
0: Ah sì?
1: Ah sì.
0: Ma perché più scura più attira i raggi del sole, no?
1: Ma perché mi anticipi?
0: No, non ti sto anticipando. Io faccio l'ascoltatore. Tu stai dando la notizia.
1: Ma tu lo sai.
0: Ma chi l'ha letta sta roba? Non l'ho letta.
1: Mamma mia. Secondo i test condotti dai produttori del settore delle automobili, appunto, dopo circa un'ora di esposizione diretta al sole, la temperatura della superficie dell'auto può variare fino a 20 gradi.
0: Alla faccia.
1: A seconda del colore della macchina.
0: Ok.
1: Vediamo resoconto. I colori scuri sono quelli che chiaramente riscaldano di più. Una carrozzeria nera, quindi amici che ci state ascoltando, la carrozzerie nere, può arrivare circa a 62 gradi.
0: Quindi più scura diventa molto calda.
1: Seguita da marrone 56, rosso 51, giallo 50, siamo lì. Più contenute invece le temperature del blu 48 gradi, ovviamente non blu scuro, blu chiaro, chiaramente, e grigio 47. Pensate che il bianco, l'autovettura bianca,
0: solo bianca,
1: si ferma a 43 gradi.
0: Vabbè, però non è che hai detto 18.
1: No, comunque però la nera è 62.
0: No, però è tanta la differenza, sì.
1: La spiegazione è molto semplice: le superfici scure assorbono una quantità maggiore di radiazione solare, trasformandola in calore, mentre quelle chiare ne riflettono la parte significativa. Il risultato è che non cambia solo la temperatura della carrozzeria, ma anche un po' quella dell'abitacolo.
0: Certo,
1: chiaramente non si arriva a 62 gradi dentro. Poco ci manca certe volte.
0: No, però tipo il volante, quando davvero lo vai a toccare, butta fuoco.
1: Questo significa sedili, volante, plancia più caldi, ma anche un maggiore utilizzo del climatizzatore. Che tu usi tantissimo.
0: No, io uso tanto. Tu quando viaggiamo con te mi fai aspettare mezz'ora prima di attaccarlo, che io prima sudo e poi posso avere del refrigerio.
1: Così si usa.
0: Io invece quasi subito lo devo accendere perché ho caldo.
1: Nei veicoli con motore termico ciò può tradursi in consumi più elevati, mentre nelle auto elettriche può incidere anche sull'autonomia della batteria. Chiaramente il condizionatore condiziona anche la batteria totale della
0: per antonomasia, lui condiziona.
1: Esatto, certo. Naturalmente il colore non è l'unico elemento che influisce sul surriscaldamento, contano anche la temperatura esterna, il tipo di vernice, i materiali dell'auto, l'esposizione diretta ai raggi del sole e quant'altro. Ma a parità di condizioni
0: i colori fanno questa differenza.
1: Scegliere una tinta più chiara può contribuire a ridurre sensibilmente il calore accumulato.
0: Bene, bene, queste sono notizie interessanti, solluccheranti, soprattutto perché ci mettono davanti alla realtà dei fatti. Questa è una realtà dei fatti.
1: E allora lo chiediamo a voi, amici, secondo voi c'è un colore per una macchina che è assolutamente da abolire dalla faccia della terra?
0: Perché vi fa schifo? Cioè, nel senso, vogliamo sapere se effettivamente avete delle preferenze sui colori dell'auto.
1: Quindi... C'era Martin che voleva acquistare l'auto nuova.
0: Sì. Solo bianca.
1: No, non la voleva bianca.
0: Ah, non la voleva bianca.
3: La voglio colorata. Azzurro Napoli.
1: Esatto. Faceva così. E poi ha detto: mi devo accontentare del bianco.
0: Che beh, io preferisco.
1: Perché? Che male c'è avere l'auto bianca?
0: Io ce l'ho bianca, mi piace. Ti dico, paradossalmente, il colore che proprio non mi piace è il mio colore preferito. Che
1: giallo.
0: È il giallo. Macchina gialla, mamma mia. Non...
1: Ti devo dare i cazzotti.
0: Poi c'è il giochino del pugno. No, però la macchina gialla non la preferisco, pur essendo il mio colore preferito. E diciamo in generale i colori che vanno bene sono nero, blu scuro, bianco, questi rosso non c'è male.
1: Rosso è
0: dipende
1: relativo.
0: Anche però dipende, poi è relativo perché dipende dalla macchina,
1: sì,
0: secondo me. Quindi io ti ho risposto in questo modo: la mia macchina è di colore bianco e mi piace. Però un colore che proprio abolirei per le auto perché è brutto, giallo.
1: Va bene, amici, diteci la vostra. Qual è secondo voi il colore da abolire per un'automobile e di che colore è la vostra? Se magari è proprio di quel colore lì.
0: Vabbè, cioè, siete dei pirla però. Se
1: vabbè, magari hanno trovato offerta, dici che me frega del colore, scusa.
0: Mi sembra giusto.
1: 342 00 00 100.
0: Allora, io sono felice perché il buon Petagnone ci conosce bene.

0: Amigo, Drop Dead qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario in questo primo giorno di luglio. Il bene che ti voglio.
1: Ti viene automatico dire sta roba, esce spontaneo.
0: Esce sì. Spontaneo come esce sì. Spontaneo dire magari guardando quella macchina da un colore così curioso dici mamma mia che macchina di me.
1: Che monnezza.
0: Esatto, più o meno così. Vogliamo sapere da voi amici qual è il colore da abolire per un'automobile, quel colore che non acquistereste mai neanche se vi regalerebbero quella macchina. Magari non so, a Marti regalano una macchina.
1: Regalassero.
0: Ma che cacchio
1: stavo pensando alla frase.
0: Regalassero, sì. Ecco. Anche i congiuntivi sono andati
1: sì.
0: A farsi
1: no credere. perché so, in realtà stavo pensando a quanto sei stato bravo a dire acquista, com'era acquistaste che è difficile e la... poi hai dato tutto prima
0: mi sono giocato
1: e ti
0: tutto.
1: Sei perso dopo vabbè capita anche ai migliori come Mario. Che dobbiamo fare? Qual è sto colore che non vi piace dell'auto, amici? Diteci pure che colore avete voi, qual è la vostra macchina.
2: Amici, buonasera, sono Enzo da Casa Maduro.
1: Ciao.
2: Il colore proprio che non preferisco, a volte vedi quelle macchine pistacchio.
0: È vero anche.
2: Ma che rea. E poi vorrei fare un saluto, sì. Un augurio.
0: Sì.
2: A Edoardo.
0: Ciao.
2: Il re delle docce.
1: Ah. Il re delle docce. Io voglio capire. Perché lui è il re delle docce?
0: Ma nel senso che fa le costruisce
1: o le aggiusta?
0: Le aggiusta oppure
1: o sotto la doccia Edoardo sboccia.
0: Non lo sapremo
1: non
0: mai.
1: Non indaghiamo.
0: Anche per fortuna.
3: Buonasera, Giuccirella e Marattiello. Sono Enzo da Pomigliano.
0: Ciao.
3: Ragazzi, io la mia macchina l'ho presa bianca. Solo così l'ho trovato e mi trovo veramente soddisfatto.
1: È bianco non sbagli mai, secondo me.
0: Secondo me non sbagli mai, però vedi, ad esempio, c'è gente come Martin che bianco non la voleva la macchina.
1: No, ma infatti poi è soggettivo. Io
0: a me del colore frega la mazza. Nel senso, fin quando è bianco, nero, non me ne frega.
1: Sì.
0: Se già è rosa, cioè, magari ti faccio un pensierino, però se te la regalano, io me la prendo pure rosa.
1: Allora, se te la regalano, bene o male, te la prendi di tutti i colori.
0: Ma non tutti, però sono così.
1: Se puoi scegliere, secondo me, bianco o nero, non sbagli mai. C'è da dire una cosa, che io l'ho presa bianca.
0: Bianco o nero non sbagli mai?
1: Bianco o nero. Purtroppo a me però c'è il tettuccio nero. Quindi è bianco o nero.
0: È bianco o nero.
1: A me purtroppo che devo fare. La cosa grave è che però anche gli uccelli sanno che è bianco nera e nella parte nera scagazzano. Quindi lì io do la ragione agli uccelli. Lo fanno bene. Fanno bene. Ti leggo qualcosa, Daniela, ad abolire i colori arancio e verde chiaro.
0: Sì.
1: E poi ci dice: non ho mai amato i colori troppo accesi per un'auto, come rosso, appunto arancio, verde chiaro, giallo, e poi lo risottolinea. Dice: ma tendevo verso quelli più scuri ed eleganti, come blu, nero e quant'altro. Negli ultimi anni, però, mi è venuta una fissazione per un colore piuttosto chiaro ma neutro, il grigio chiaro, anche non metallizzato. Infatti, la mia attuale auto è così, e in questo modo. Evito pure un eccessivo surriscaldamento d'estate.
0: Sì, grigio sì.
1: Perché metti le risate se mi fermo un attimo Nellino? Perché io devo capire gli amici cosa scrivono, il pensiero totale.
0: Amici, qual è secondo voi il colore da abolire per un'automobile? Se c'è quell'automobile di quel colore lì, voi non la comprate per nessun motivo al mondo.
1: Esatto.
0: E diteci anche un po' di che colore è la vostra, così per comparare le due cose.
1: Sì, voglio far contento Martin, perché Luigi da Pisa dice che la sua macchina è azzurro scuro. Evviva!
0: È azzurro scuro.
1: Un colore da abolire, secondo lui, è il rosa. Mi è capitato di vedere alcune macchine rose ed erano veramente ignobili.
0: Continuate con i vostri messaggi al 342-00-00100.
4: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call? When I start to crack, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, €3,57. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, €3,97.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: facendo un sondaggione fondamentalmente, vogliamo capire qual è il colore dell'auto che secondo voi è improponibile, quello proprio brutto brutto brutto brutto, e nel parlare ci dite anche di che colore è la vostra auto. Non offendeteci più, però lo dico
1: perché?
0: Perché leggo roba tipo Daniela che scrive: Enzo, viste le sue origini in provincia di Avellino, sarà sicuramente tifoso bianconero. Non lo accetto, offendetemi la famiglia,
1: no, ma
0: tutti, ma non mi dite mai più una roba del genere.
1: Lasciate perché stare veramente la famiglia.
0: Famiglia, mi potete toccare tutto, ma non dite mai più una roba del genere.
1: Che cosa
0: mi offendo, non performo più. No, toccare emotivamente.
1: Ah, okay.
0: Ascoltiamo qualche vocale.
2: Vediamo. Ciao ragazzi, la
1: ciao.
2: Sono da Cremona.
1: Ciao.
2: Allora, la macchina che il colore è veramente che proprio fa proprio in merda.
1: Sì.
2: Color marrone, ecco.
1: Ah, proprio.
0: In effetti
2: ci sono macchine che non ci azzicca niente, mentre quello bello per me è il blu, l'azzurro, ecco. Io per esempio ho una sì. MC7S rossa Bordeaux, a sole fa un bel colore,
1: non ti piace?
2: Non male.
1: Ah, okay.
2: Col caldo comunque fa caldo lo stesso, e io la preferivo blu, solo che blu non c'era. O bianco o rossa, vedo rossa che
1: allora, rosso
2: almeno un colore un po' più vivace rispetto al bianco. Bianco poi ci porta subito, capito?
0: Ma ha detto tutti i colori, non ci ho capito una mazza.
1: Ha detto tra che il marrone non gli piace, la voleva azzurra o blu, è andata rossa.
0: Però nel frattempo bianco non era male, però voleva anche magari
1: un po' di colore.
0: Tra l'altro poi ha parlato con diversi accenti, prima napoletano, poi da Cremona, quindi ha messo un po' di cremonese, poi è andato a finire sul toscano. Ascoltiamo altro.
3: A me non piace quel colore crema, quel beige crema, non lo so, non mi piace molto. E invece il mio Ferrarino è grigio, il mio Ferrarino. Ciao!
1: Grigio non è male.
0: No.
1: Non diciamo è male. Che quando acquisti un'auto con colori neutri, anche chi se ne frega del colore,
0: sì,
1: no?
0: Sì, io ricordo che consigliai a mio nonno il colore della sua auto un bel po' di anni fa. Mi piaceva.
1: Che poteva scegliere.
0: Poteva scegliere, okay. Mi fece vedere diversi colori. La prese del colore che piaceva a me, che era questo blu metallizzato molto carino. E prese quella lì. Saluto mio nonno.
1: E invece Nellino, siccome c'ha i soldi, l'ha presa bella rossa metallizzata.
0: Nellino una rossa, poi ne prenderà una bianca, poi una nera, poi una blu. Hai voglia di comprare.
1: Chi c'ha i
4: soldi?
1: Amici,
4: buon pomeriggio, Guglielmo.
1: Ciao, ciao Guglielmo.
4: Il colore che non mi piace delle macchine è il vomito di cavallo.
1: Perbacco.
4: Scherzo, non esiste.
1: Però chi può dirlo?
4: Non sopporterei un marroncino o un giallino taxi. Ciao.
0: Ecco, il giallo è il taxi. Va bene, anzi, ti ricordi quando andavamo a New York? Pretendevamo di fare la foto col taxi giallo, bellissimo. Però la macchina gialla, se non è un taxi, non mi piace.
1: Signori, abbiamo una notizia. Io ho cercato. Che colore è il color vomito di cavallo, signori? Abbiamo una notizia, quindi potete pavoneggiarvi con questa informazione.
0: Ma dubito qualcuno lo faccia.
1: I cavalli non vomitano.
0: No, proprio niente.
1: No.
0: Ma perché. Cioè, non è previsto.
1: Il loro corpo ha una valvola molto forte nello stomaco e a lungo. Vabbè, non puoi. Fa spiegare tutto il cavallo, non vomita.
0: No, però scusate, se tu che fai? Butti la pietra e nascondi la mano? Io voglio sapere.
1: Se vabbè, un cavallo sembra vomitare, si tratta in realtà di rigurgito di saliva, niente di che.
0: Ah, cioè.
1: Comunque, se volete proprio sapere di che colore è il rigurgito di saliva del cavallo.
0: Vabbè, sei un biancastro.
1: Marrone chiaro verdastro.
0: Che saliva c'hanno sti cavalli? Vabbè.
1: Quello è quando saliva, poi quando scendeva è un altro.
0: Vabbè, dai, siamo a cavallo quest'oggi con queste notizie. Ma continuate a dirci qual è secondo voi il colore da abolire per un'automobile.
1: Siamo solo a mercoledì.
0: Ma la settimana è lunga, ma sta facendo caldo. Domani è previsto maltempo, ve lo anticipo. Un bel acquazzone un po' dappertutto in tutta la Campania. E diteci anche, oltre al colore da abolire per un'automobile, anche di che colore è la vostra, così pur parleci dite anche questa cosa qua. 342 00 00 100.
1: Molti hanno abolito il rosa, però Pink si incazza poi.
0: No, lei in macchina sì, il colore della macchina no.
1: Magari c'è la rosa.
0: Potarsi.

0: 뭐지?
1: Non avevi già fatto prima.
2: Buon pomeriggio, sono Michael Jackson.
1: Sì, lo sappiamo, lo sappiamo.
2: Sono venuto qui per parlare un po' con voi.
1: Era parecchio che non ci veniva.
2: Era
1: qua.
2: Era molto.
1: Sì.
2: Vabbè. Come state, tutto bene?
1: Si parla di automobili.
2: State rispettando la natura.
1: Rispettate sempre la natura, sennò si incazza Michael qua.
2: Io amo la natura.
1: Certo, lo sappiamo.
2: Dovete rispettare la natura e tutti gli esseri viventi. Lo saprete, io sono partito da una piccola cittadina. Sai di dove sono?
1: Dove?
2: Io? Sono della Dina.
1: Okay.
2: E allora da lì sono andato in giro per il mondo a portare la mia musica.
1: La cosa?
2: La... La musica, certo. E anche l'amore per il prossimo.
1: Però in questo programma adesso stiamo parlando di automobili.
2: Mi è successo un fatto proprio l'altro giorno.
1: Quindi la usa nonostante l'inquinamento.
2: Cerco di ridurre al minimo l'inquinamento. Quando
1: auto elettriche.
2: No, ad esempio l'altro giorno avevo parcheggiato al sole.
1: Che dici giorno?
2: L'avevo parcheggiato al sole. Era molto calda.
1: Certo.
2: Però io non attivo l'aria condizionata.
1: Perché?
2: Perché inquina. Inquina l'aria! Sprechi l'aria condizionata!
1: E quindi ha trovato, non so, il volante, i sedili, tutti.
2: Il sedile sotto dove appoggio le chiappe era proprio.
1: Il sedile che ci vuole appoggiare.
2: Bruciava tantissimo.
1: Sì.
2: The fire, the flame, the fire, il fuoco.
1: Le fiamme.
2: Il fuoco.
1: Che,
2: e allora io.
1: Cosa ha fatto?
2: Cosa ho fatto? Ho preso un panno, sono andato a casa, che distava 2 chilometri, sono tornato a casa. Ho preso un panno, l'ho messo nel congelatore.
1: Cioè, beh, bella
2: lettica. L'ho riportato alla macchina.
1: Sì.
2: Nel frattempo non ho fatto più quello che dovevo fare perché ho perso tempo. Però ho messo il panno. Ho fatto diventare fresca.
1: Su sedile,
2: la zona, mi sono seduto e senza inquinare non avevo il culo caldo.
1: Si può dire.
2: Oh, what you did? E da quel momento non sono più the king of pop, ma sono the king of popo.
1: Fresh popò a questo punto. Mamma mia.
2: Fresh popò.
1: Grazie, saluta.
2: Rispettate la natura, non inquinate, no. Amate il prossimo, mi raccomando.
1: Ve lo dice il king of fresh popò, cioè. Amici, qual è secondo voi il colore da abolire per un'automobile e di che colore è la vostra? Ditecelo al 342 00 00 100. Rispettate sempre la natura.
2: Amate la natura, amate il prossimo.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
7: Non è estate senza
8: mare, tranquillità,
7: le cene all'aperto,
8: le angurie freschissime
7: e le infradito.
8: Ma la cosa che proprio non può mancare
7: è il sole.
8: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
7: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
8: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per piacere, Enzo. Che fallo fatto? Sempre sto fatto di Michael Jackson. Perché è ancora meglio dello scemenzo. Per piacere. Aia. Inserisci pure Michael Jackson, sempre, tutti i pomeriggi. Sei fantastico.
1: Allora, che inserisci che è una videocassetta. Non ce l'ho detto. Allora, Terry, io apprezzo, però. Quelli sono ospiti. I cloni non possono stare sempre qua, non c'entriamo.
2: Se no, rompono i cloni già. Esatto. Natura, insomma.
1: Ogni tanto vedi lo scemenzo, appuntamento fisso del lunedì. I cloni quando possono intervengono.
2: Non sempre possono, eh.
1: No, sono impegnati.
2: Magari non so, chiamo Siani, non c'è.
1: Esatto, Siani? Non ci sta.
2: Non c'è.
1: Non possono essere sempre reperibili. Non è che se sono dentro di noi escono al nostro piacimento, escono quando vogliono loro. Siamo noi le vittime dei cloni. Ma al di là di questi discorsi sul nulla, finiamo di parlare dell'argomento macchine, perché siamo in chiusura di prima ora. Quindi, qual è secondo voi il colore da abolire per un'automobile e di che colore è la vostra? Ascoltiamo.
3: Buon pomeriggio, amici.
1: Ciao.
3: Il colore della macchina che abolirei è proprio il nero. Devo dirvi che la macchina mia è nera, però vi dico anche il perché.
1: Perché non?
3: Infatti, subito si sporca. Qualsiasi graffio,
1: si
3: qualsiasi
1: vede.
3: Cosa subito si vede. E poi quando è estate. Fa un caldo in macchina che si muore.
2: L'abbiamo
3: Io
2: detto.
3: Adesso se vado in macchina c'ho 47-48 gradi.
1: Secondo i dati anche di più.
2: Sì. Un po' di più, 60 ne prende e poi scarica anche all'interno.
1: Cioè. Però la macchina nera ha il suo fascino. Sì. Al di là di questa
2: Devo
1: cosa
2: dire
1: del caldo.
4: Buonasera, Angelo da Napoli.
2: Angelo!
4: Amici, a me il bianco. Bianco non piace
1: più. Vedi, arrivano
4: messaggi. Associo sempre alla macchina dell'asta. Invece quello che adoro di più in assoluto è la stragrande maggioranza delle macchine che ho avuto.
2: Sì.
4: È sempre stato il grigio metallizzato.
1: Ok.
2: Ha il suo fascino anche il grigio.
1: Però vedi, bianco non lo preferisce anche rispetto ad altri colori, anche un po' più discutibili.
2: Ma se te la regalano bianca, che fai?
1: Questa è una domandona. Questa è una domandona.
5: È ovvio che non bomba, ragazzi, se no il detto a cavallo donato non ci guarda in bocca. Non l'avrebbero inventato.
1: Certo.
5: No,
1: deriva dal vomito.
5: Si rischiava molto.
2: Certo.
1: Mi sembra giusto.
2: Tutto chiaro.
6: Amici, buongiorno. Ma quindi sono un cavallo. Ma io non ci ho mai proprio ricucitato. Pure quando ero guaglione, ma arrivava a casa che ne picciò a collo che la sangue in te. Non ci mai stato niente, ci sempre sono sfreghi di materiale.
2: Sei fortunato.
1: Vabbè, manco qualche virus intestinale, cose
2: no,
1: così.
2: Lui è un cavallo.
1: Vabbè. Sì.
7: Ciao amici, Carmine da Gragnano.
1: Furia.
7: Il colore che abolirei per un'auto è il colore marrone, orrendo.
2: Tanti
7: mentre
2: sono marrone.
7: Il colore della mia macchina, che è la Pummarola, è facilmente riconoscibile, ossia il rosso.
1: Ok, ok.
2: La Pummarola, però aspetta, c'è il rosso e il rosso. Cioè,
1: io
2: rosso pomodoro è quello rosso proprio acceso, acceso.
1: Sì.
2: Poi il Fenello è un po' più scuro, proprio
1: un po' più sul bordeaux.
2: Sportivo, sì.
1: Qualcuno ha detto bordeaux. Io devo sempre citare questa battuta dal film Paparazzi.
2: Sì.
1: Quando De Sica, la devo dire sempre, quando De Sica è con Brigitte Nielsen e sono davanti alla Ferrari di Brigitte.
2: Sì.
1: E Brigitte dice: andiamo con la macchina mia. E
2: parla
1: dice,
2: un po' come Michael.
1: E lui e De Sica fa: ma che c'è la Ferrari? A rossa? Solo che è blu. E mica una merda.
2: Sì,
1: va bene,
2: certo.
1: Anche blu, quella macchina va bene di tutti i colori.
8: Amici, buonasera. Salvatore alias Piragna da Gragnano.
1: Ciao Piragna.
8: Ma io volevo dire una cosa, la macchina a volte dipende dalla macchina, il colore.
2: La macchina dipende dalla macchina.
8: A volte sono macchine che.
1: No, io sono d'accordo. Ho
8: è
1: capito.
8: Bella con bianco, un'altra
1: sì.
8: con nero, un'altra
1: è vero.
8: Sempre, faccio sempre sulla con la mia macchina, 207, la Peugeot.
2: Sì, salutiamo.
8: Poi l'ho vista grigia ed è bella. L'ho vista pure blu ed è bella, metallizzata. La vidi bianca non ci dice proprio.
1: Sì, è vero. No, vabbè,
8: quindi,
1: però ha ragione.
8: È bella con il suo colore.
2: Cioè dice il modello, colore. Il modello.
1: Io ad esempio. Cioè
2: per modello non sto autocitando.
1: No,
2: non è questo il caso.
1: Cioè, i genitori della mia ragazza, i miei suoceri, che hanno preso.
2: Sì,
1: no, vabbè, hanno preso una macchina di un verdognolo metallizzato particolare.
2: Verde militare, cos'è?
1: No, è un verdognolo metallizzato. Che su quella macchina sta bene, ma se lo pensi su altre macchine non si può guardare. Quindi è vero che dipende anche dal modello
2: della
1: macchina.
2: Dice che sta bene solo perché si
1: figurati.
2: Disconosciuto immediatamente.
1: No, io dico sempre solo la verità. Io dico le cose in faccia.
2: A chi?
1: A tutti. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, perché la prima ora ce la siamo portata a casa, si parlerà d'altro in seconda
1: e lo scopriremo insieme fra poco, perché non mi ricordo.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ari, ciao a tutti, amici, siamo sempre noi.
1: I vostri cuccioli, i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questa seconda ora del mercoledì. Mercoledì 1 luglio 2026, ultimo mese di questa splendida trasmissione.
0: Eh sì, è vero, amici. Poi il 31 luglio finirà la nostra quarta stagione e ci sarà la quinta.
1: Punto interrogatenzio.
0: Ci sarà lo scemenzo, ci saranno i cloni.
1: Quello no, sicuramente.
0: Ci sarà la nostalgeria, ci saranno i format, ci saranno format nuovi, ci saremo noi.
1: Che ne so.
0: Chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo, ma dobbiamo scoprire anche di cosa si parlerà in questa seconda ora.
1: Dici dobbiamo perché ti includi?
0: Certo, perché io non lo so, non ho visto, voglio vivere il brivido.
1: È una cosa che richiede anche il tuo supporto.
0: In che senso?
1: Dopo 26 anni di relazione, Loredana Lecciso e Albano Carrisi sono pronti a sposarsi.
0: E... Loredana, io... E questa no, non la metto! No! Nellino, togli questa! Questa l'ho fatta con Romina. Loredana, l'hai ferita, l'hai uccisa.
1: Ecco.
0: Allora, Loredana,
1: vabbè.
0: Ho deciso di prendere te.
1: Sì, ma aspetta.
0: Io, Albano, prendo te, Loredana, come mia legittima sposa.
1: Sì, segnando una svolta storica per una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano.
0: Da parecchio,
1: da
0: pure.
1: Da parecchio, 26 anni, La clamorosa notizia è stata anticipata dallo stesso cantante pugliese durante un'intima intervista registrata in un programma della Rai. Mm-hmm. Negli studi, il leone di Cellino San Marco. Fai sentire un po' com'è il leone. Ha spiazzato tutti, superando le storiche reticenze del passato, possiamo dire.
0: E devo superarle. Come ho combattuto i dinosauri, ho combattuto anche Romina Power.
1: No, ha detto altre cose. Ha detto il matrimonio con Loredana, ora ne sono convinto, arriverà.
0: Ah, però è così, vago.
1: Poi ha spiegato che la decisione è maturata come una scelta naturale e giusta per tutelare l'insieme e la stabilità del nucleo familiare. Dietro questo passo importante c'è anche la consapevolezza di un legame che ha saputo resistere a oltre 26 anni.
0: Tanto. Sono tanti, sì.
1: Di fortissime pressioni mediatiche, e poi torna con Romina, e poi quello, e poi quell'altro.
0: Sì,
1: e intanto...
0: Sì.
1: Sempre là sono rimasti, no? O hai qualcosa da dirci?
0: Che l'amore è come un acuto di Albano. Riecheggia per l'eternità.
1: Ha detto: in realtà io e lei abbiamo superato molte difficoltà e oggi è la donna che ho sempre desiderato.
0: Oh, viva l'amore, dai.
1: La madre dei miei due figli meravigliosi, sempre al mio fianco da 26 anni. Sono belle
0: Albano.
1: Cosa?
0: Voglio dire, la mascolinità di Albano, tanta roba.
1: Leone di Cellino.
0: Lui è da.
1: Concludendo di sentirsi finalmente in un momento di serena felicità.
0: Me l'hai fatta così a gamba tesa.
1: Sì, l'annuncio mette così a tacere comunque anni di presunte crisi, smentite,
0: speculazioni,
1: insomma, avete un po' sfrantumato i maroni a Leone di Cellino San Marco.
0: È vero, lasciatemelo stare.
1: Festeggerà con un calice di vino?
0: Il vino rigorosamente fatto dalle cantine di Albano.
1: È gratis.
0: Lo porto direttamente io il vino.
1: E risparmia su quello.
0: Qualcuno ha detto Lambrusco, quella è la concorrenza di Ligabue. Invece lo porto io il vino delle cantine di Albano.
1: Grazie, è una bella storia, no? Fate, ride, che cacchio. Amici, parliamo.
0: No, io penso chi ci ascolta, non lo so, vabbè.
1: Pensa che siamo ubriachi. Ed effettivamente è così. Amici,
0: aiuto.
1: Parliamo di una questione annosa che, visto il primo luglio, dobbiamo per forza parlarne, perché ci sono i cavolo.
0: No. Così puoi disturbare la sensibilità di qualcuno, non so perché. la cuffia Martin mi ha detto zucca.
1: Non cavolo, zucca.
0: Ah,
1: è una gag.
0: Bene, bene, è una gag fantastica. No, però non devi offendere chi si sposa di sti periodi, perché già so che vuoi andare
1: infatti,
0: a parlare lì.
1: Chiedo scusa, non volevo offendere, volevo attaccarti sia verbalmente che fisicamente.
0: Ma no.
1: Amici, vi invitano ad un matrimonio d'estate con 40 gradi all'ombra, al sole.
0: A Londra pure. Sì. Allora, questa è una sorta di provocazione che prevede la stessa fantasia e creatività del Venerdì Divertimento. Quindi
1: quasi.
0: Dovete essere bravi.
1: Vi invitano ad un matrimonio d'estate, estate piena. Magari facciamo 12 luglio. Ne sai qualcosa? Agosto?
0: No, io ce n'ho uno a fine luglio insieme a te pure. È uno il 12 di agosto.
1: Grazie veramente.
0: Ti voglio bene.
1: Trovate adesso qui in onda con noi una scusa credibile ma originale per non andarci.
0: Allora, voi a sto matrimonio in pieno luglio, pieno agosto, con 40 gradi all'ombra, non ci volete andare.
1: E non è una persona così che si sposa, è un matrimonio importante.
0: Quindi in teoria dovreste andarci per forza. Però voi siete bravi e quindi inventate una scusa molto fantasiosa, molto particolare, originale, però credibile.
1: Esatto.
0: Non è che dovete dire una cosa che è proprio impossibile.
1: C'è un drago che vola.
0: Esatto. E soprattutto non deve essere una scusa sciocca, tipo no, sono già in vacanza.
1: In
0: no.
1: più aggiungo, se vi è successo davvero, raccontatecelo com'è andata, cioè avete inventato una scusa che poi magari vi si è ritorta contro.
0: Sì, può darsi.
1: Chissà, per non andare a un matrimonio e poi vi hanno sgamatello.
0: Tu vuoi pure sapere il rovescio della medaglia?
1: Sì.
0: Vabbè, se vi è capitato ci raccontate com'è andata, altrimenti però l'ipotesi è questa: vi invitano a un matrimonio d'estate con 40 gradi all'ombra, voi in teoria dovreste andarci per forza, però potete svignarvela con una scusa originale,
1: credibile,
0: fantasiosa ma soprattutto credibile, quindi dovete avere una buona fantasia nel orchestrare tutte queste orchestrare questi parametri. 342 00 00 100, ci aspettiamo grandi cose da
1: voi. E i racconti in linea diretta apertissima, eh?

0: Safe qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore. Enzo e Mario, si parla di matrimoni d'estate, però vogliamo le scuse per non andarci.
1: Sì, mi piace quella del saggio.
0: Perché
1: è saggio.
0: Scusa, saggia, vediamo.
1: Mi dispiace, devo andare a un funerale.
0: Bellissima.
1: Bella. Io aggiungerei pure e non so manco chi morirà, perché ancora deve morire, ma io dovrò andare a un funerale. Cioè, capito? Aggiungendo questa cosa è ancora più epico.
0: Però il funerale praticamente gli stai dicendo che non vai il giorno prima?
1: In che senso?
0: No, quando è che lo sai che
1: no,
0: è morto?
1: No, perciò
0: quindi?
1: Ho detto, è ancora più bello se tu dici non ci sarò perché dovrò andare a un funerale. Non so di chi, perché è ancora viva la persona.
0: Faccio io.
1: Capito? Quello sarebbe ancora più
0: amici,
1: pazzo.
0: Tutto questo perché vi invitano ad un matrimonio con 40 gradi all'ombra d'estate. Dovete trovare una scusa credibile ma originale per non andarci. Ma se vi è successo davvero tutto questo, raccontateci com'è andata. Approfittate adesso, 081 546 6873.
1: Nel frattempo ascoltiamo i messaggi.
2: Amiche, ame, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
2: Il matrimonio è 12 agosto. Io penso che non ci sia nemmeno bisogno di inventare una scusa. Semplicemente devono restare tutti e due, lo sposo e la sposa, e pagare i ristoranti per tutti e restare da soli.
1: No, voglio bene a questo mio amico, quindi ci andrò. Ci andrò, ci andrò, però le scuse le vogliamo sapere.
0: Però 12 agosto è cattivo.
3: Io c'ho un matrimonio il 30 luglio.
0: Pure pesante.
3: Ho provato a convincere gli sposi in tutti i modi.
0: E di cambiare data.
3: Cambiare data, dato che lo sapevo da un paio d'anni. E non ho scuse da inventarmi, aiutatemi.
1: Vediamo
0: aiutiamolo,
1: se qualcuno...
0: aiutiamolo. Matrimonio, allora, quindi matrimonio 30 luglio. Ha provato a convincere gli sposi,
1: no,
0: quando
1: no,
0: si poteva,
1: no.
0: Ovviamente, deve chiaramente, fa. Non adesso. Ha provato a convincere gli sposi per cambiare data, non si può fare.
1: Serve una scusa credibile ma fantasiosa, quindi vediamo se
0: arrivano. Vediamo.
4: Buonasera amici, Carlo da Scambia.
1: Ciao
4: Carlo. Mi è già capitato.
0: Ecco.
4: Il matrimonio.
0: Com'è andata?
4: Il mese di luglio, Favre Pax. C'è tanto. Il giorno prima mi sono andato a ricoverare all'ospedale.
1: Ma veramente.
4: Fare la stessa cosa pure mo comunque alla fine.
1: Ma ti sei fatto ricoverare sul serio e non sei andato? Perché l'hai detta come se fosse una cosa troppo
0: normalissima.
1: Normale. Io voglio questa storia epica, la voglio più approfondita.
0: Chiamaci, facci sapere.
5: Ciao ragazzi, Ciro da Milano. Allora, io personalmente inventerei come scusa quello che devo sotterrare la suocera nella sabbia.
1: No, troppo cattivo.
5: Però forse pensandoci bene,
0: è un po' troppo.
5: Meglio il matrimonio che non è stato con la suocera, va?
1: Anche in quelle condizioni. Vabbè, noi lo sapete, difendiamo sempre le suocere e lo faremo per tutta la vita. Abbiamo proprio l'associazione per le suocere. Perché...
0: La suocerazione.
1: Esatto. Maurizio ce ne manda uno molto divertente. Ciao, buon pomeriggio ragazzi, la mia scusa è: non posso venire al matrimonio perché mi sono uscite le emorroidi e non riesco neanche a sedermi.
0: È bella questa.
1: Cioè non mi posso sedere, inutile che mi mettete il posto.
0: Poi non posso mangiare, viene il cagozio. Bene.
1: Belli dai.
0: Continuate amici, perché vi invitano ad un matrimonio d'estate. L'abbiamo detto, c'è un amico che ha il matrimonio il 30 luglio. Trovate, quindi aiutate questo nostro amico a trovare una scusa credibile ma originale per non andarci.
1: Claudio dice: ho un forte eritema solare, il medico mi ha detto che non devo sudare. E tu ti sposi d'estate, quindi
0: bella,
1: per forza.
0: Bella.
1: Bella questa.
0: Altri messaggini: 342 00 00 100, sia vocali che scritti.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che stiamo parlando di matrimoni d'estate quando fa molto molto molto caldo. Noi ne avremo un paio, cioè io uno insieme a te e un altro da solo.
1: E
0: però...
1: anche l'amico di prima ha detto che ne ha uno il 30 di luglio.
0: Esatto.
1: Credo sia una bella malzatona comunque di caldo, no?
0: Soprattutto quando non puoi rifiutare, perché sono persone molto care. Ma noi qui vogliamo capire un pochettino se c'è modo di evitare in qualche modo di non andare appunto a questi matrimoni con delle scuse fantasiose ma credibili che ci state dicendo voi. Ascoltiamo nel frattempo, vedo se c'è qualcosa anche da leggere.
1: Solluccherante, sì. Vediamo, solluccheratecelo.
2: Amici, buonasera, sono Giuseppe da Nocera.
1: Ciao Giuseppe.
2: Scusa, per non andare al matrimonio quando fa caldo, specialmente d'estate.
1: Sì.
2: Facilissimo. Do un sonnifero potente a mia moglie da mettere nell'acqua. La mattina invece di svegliarsi a orario che uno si deve preparare per parrucchiere tutto, ci svegliamo alle 10. Metto la casa sotto sopra durante la notte, faccio scomparire i soldi, faccio scomparire i gioielli e tutto, e poi alla fine ci hanno venuto i marivoli, ci hanno venuto a rubare, quindi purtroppo un maricito non posso venire a rubare.
1: Ciao, posso dire?
0: Fa pure le foto, fa vedere che hanno svaligiato
1: posso
0: tutto.
1: Posso dire, mi dà l'idea di un piano già attuato.
0: Da chi?
1: Da lui stesso.
0: Ah, che già l'ha fatto. Può darsi, era troppo
1: era
0: preciso.
1: Troppo preciso, complimenti.
3: Buonasera amici, io sinceramente sì, mi invito a un matrimonio
1: il
3: 12 agosto, 13 agosto, l'unica scusa che posso trovare, gli dico a priori, ma anche tu. Già ne siete detti con tre, siamo tre che mi hanno invitato.
1: Però sai
3: per,
1: cosa?
3: Correttezza, non vado a nessuna di tutte le tre.
1: Ah, non vai?
3: Vincenzo della Fragola.
1: Dice, io in quella data già ne ho tre. Non vado a nessuno per correttezza.
0: Però a tutti dice, io c'ho già l'altro. Ma non va a nessuno dei tre. La scusa è che hai altri.
1: Però devi dire che poi non vai a nessuno dei tre.
0: No.
1: Eh sì, perché sennò sembra, cioè, hai tre matrimoni e esce una foto di un matrimonio.
0: Ma
1: poi.
0: Tu là la tecnica, devi farti la foto, ti svegli, ti vesti, fai la foto, pronto per il wedding, ti rimetti in pigiama e vai a dormire, perché degli altri nessuno sa dove sei andato. Ti vedono, hai visto quello Mario, per allora. Dire Mario aveva l'altro matrimonio, è andato dall'altro, quell'altro dice è andato da quell'altro ancora, e quell'altro ancora dice è andato da quegli altri. Quindi tu hai messo la foto dove sei pronto, ma poi, oppure, anzi, non ti svegli manco, la fai il giorno prima.
1: Col caldo.
0: Esatto.
1: Col fresco, anzi.
0: Sì.
1: Però effettivamente stanno uscendo delle cose interessanti.
0: Sì, e molto,
1: poi,
0: molto.
1: Attuabile o meno, poi sta a voi.
0: Sì, certo.
1: Ascoltiamo.
4: Amici, ieri c'è semplicemente bello lo frato, c'è stato a festeggiare. Mi voglio bene e non voglio partecipare a queste stronzate che stai facendo.
1: Ma non credo che a una persona cara diresti questo.
0: Mi
1: dai.
0: Sembra un po' too much questa cosa. Dire? Un po' eccessivo.
1: Dice eccessivo, scusa. Ascoltiamo.
0: Sì, dai, un altro Nellino. Vogliamo sentirne altri.
5: Ciao amici, buonasera. Mi sto squagliando. Aiutatemi. Ma amico, posso dire una cosa, ma la sincerità è più bella cosa, io sento non vengo perché 30 luglio fanno 79 gradi e tu che si muovo bene, si muovo bene, ti sposava a maggio, ti sposava a settembre, a ottobre, a così mi stai dimostrando che a me non muovo bene e non vengo a matrimonio, ciao, voglio la sincerità.
0: Però questa nella sincerità è un lavoro psicologico molto fantasioso e credibile.
1: Mi piace poi il modo.
0: Sì, cioè tu mi inviti a matrimonio in quel periodo lì, vuol dire che non vuoi bene alla mia persona. Allora io.
1: E non vuoi bene neanche a te stesso. E poi fai un'analisi
0: bello.
1: Così.
0: Bello, amici, dunque, solluccheranza di questa seconda ora. Vi invitano ad un matrimonio d'estate con 40 gradi all'ombra. Dovreste andarci
1: non a Londra,
0: per
1: dico.
0: No, dovreste andarci per forza, però ve ne potete uscire in qualche modo e quindi trovate una scusa credibile ma fantasiosa, originale per non andarci. Se vi è successo davvero una cosa del genere ce la raccontate o attraverso la nostra linea diretta 081 546 6873, oppure continuate con i vostri messaggini che ci stanno piacendo tantissimo, 342 00 00 100.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo romantica qui su Kiss Kiss Napoli. Visto cosa sta succedendo per il concerto di Ultimo?
1: Ho visto delle file fatte
0: a proposito di caldo
1: settimane prima, però lui ha avvisato, ha detto non state a fare le file tutti questi giorni.
0: Però c'è gente che ancora parecchia gente che le sta facendo a Tor Vergata, perché il 4 luglio ci sarà questo concerto evento e ci sono persone che aspettano lì fuori al caldo da molti giorni.
1: Ma non si lavano, come fanno?
0: Ma che ne so io?
1: Immagino pure quello, scusa.
0: Anche perché sono previste circa di 4 luglio ci sarà questo concerto evento e ci sono persone che aspettano lì fuori al caldo da molti giorni.
1: Ma non si lavano, come fanno?
0: Ma che ne so io?
1: Immagino pure quello, scusa.
0: Anche perché sono previste circa, dicono le stime, 250

0: le scuse da dire per evitare un matrimonio quando fa caldissimo.
1: Esatto. Ciao amici, Carmine da Gragnano.
0: Ciao.
1: Io semplicemente direi: oh, guarda, non posso venire perché nel primo pomeriggio comunque capita che il sole passa attraverso il foro di Monte Pertuso con una precisione tale che capita solo una volta ogni 15 anni. E quindi sinceramente non me la sento di rinunciare a questo evento così straordinario per un matrimonio che probabilmente tra 2-3 anni finirà.
2: No!
0: Che sentenza!
2: Mazzo,
0: bellissimo!
2: Penso che si stiano grattando.
3: Buonasera, io fortunatamente ho una pizzeria, quindi non vado a una cerimonia.
2: Devi lavorare.
3: Meno male, per
0: già
3: fortuna.
0: C'è la scusa.
3: Ciao.
2: Ciao. Però già, scusa, se il matrimonio è importante, un matrimonio a cui non puoi mancare, che fai? Chiudi la pizzeria.
0: Se è così importante, chiude. Però se può saltarlo, c'ha sempre la scusa pronta.
2: Sempre, perché se è importante ed è di luglio agosto, dici tu, ma io sto vicino al forno.
0: Stiamo là, la temperatura è quella.
4: Uè, amici, uè. Buon pomeriggio.
0: Ciao.
4: Io ho fatto il fioretto. Dal 1° giugno al 30 settembre non va via matrimonio.
0: A quello tuo sarebbe venuto.
2: Io l'ho fatto apposta il
0: 31 maggio.
2: Ma tra l'altro è vero, cioè nel senso.
0: Beh, però dai, settembre lo devi includere come mese per poter andare.
2: Però
0: dai,
2: non tralasciate questo fatto qui della nostra provocazione. Il matrimonio dovrebbe essere un matrimonio di una persona importante, non una persona così mi hanno invitato così, mi è arrivato random un invito.
0: Un matrimonio che in teoria è imperdibile, a cui dovresti andare per forza, però noi invece vogliamo sapere le scuse credibili e originali per non andarci. Perché io voglio trovare la top.
2: Dai, ascoltiamone un'altra.
0: La scusa top.
5: Amici, buonasera, Salvatore da Napoli. Oggi faccio tu come senti. Io mi si scusa 2 anni fa, 14 agosto.
2: Auguro il mio compleanno.
5: La mattina mi metto a mare, ma mi ha perso un coppo ristorante con bikini e con brillone in coppa asfalto. È frata a me, ma tu non mi vuoi bene.
2: Però amici, allora io vengo pure, però non mi devi fracassare gli zebedei del modo in cui mi vesto.
0: No, però sì, questo è un altro tema da toccare, cioè quando fa caldo ti
2: devi toccare.
0: Ci si può vestire in maniera canonica o si può andare più scialli, questo
2: non
0: poi
2: lo
0: sarebbe
2: so,
0: da
2: trovate
0: vedere.
2: Trovate scuse credibili originali per non andare ad un matrimonio in piena estate?
0: Deve essere credibile, originale, verosimile,
2: sì.
0: Però anche molto fantasiosa, ci piace.
2: Ci fa ridere meglio ancora. Sì. 342 00

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ale The Colors Partenope, che ci fa cantare, ci fa ballare quest'estate.
1: Calda, caliente.
0: Quest'estate calda, caliente, piena anche di matrimoni.
1: Sì.
0: Ce ne saranno per tutti, lo sappiamo.
1: Io ho anticipato proprio perché già sapevo che questo sarebbe stata una questione annosa di cui ne avremo parlato prima o poi.
0: Certo.
1: Ha detto, io faccio prima, che me frega.
0: No, mi sembra giusto. Però prima di entrare nel vivo del Rafficone, c'è Anna che ci chiede una cosa. Buonasera ragazzi, io il mese prossimo prendo per la prima volta l'aereo. Consigli per superare la paura di volare? Si accettano consigli.
1: Io ce l'ho un consiglio, davvero. Non pensarci.
0: Ma in realtà il consiglio è molto semplice.
1: Non pensare a nulla, cioè
0: non c'è nulla di cui preoccuparsi. Esatto, secondo me.
1: Il primo volo che ho fatto io nella mia vita è stato Napoli New York.
0: Ah, quello che hai fatto con me.
1: Esatto. Primo volo, ho detto ma è il primo volo e adesso non sai.
0: Era pure lungo, però.
1: Esatto, non sai le sensazioni che si provano. Ma se non ci pensi alle sensazioni,
0: no, però magari uno è difficile che non ci possa pensare perché se lei già No, però se lei ha un po' d'ansiettina ci pensa inevitabilmente, ma cara Anna, anzi Annina, come c'hai scritto su WhatsApp, non ti preoccupare, è uno dei posti più sicuri al mondo,
1: sì,
0: fondamentalmente
1: sì.
0: I dati parlano chiaro, statisticamente stai a posto, quindi non aver paura. Anzi, goditi questa prima volta.
1: Se poi ci sono compagnie di volo. Che vogliono
0: la compagnia in senso proprio
1: esatto, che vogliono avere una sponsorizzazione da
0: ma
1: voi,
0: ma che cosa, ma ti vendi qua in diretta,
1: mi vendi in diretta, poi Nello mi parla nelle orecchie mentre io parlo e non capisco quello che dico,
0: è giusto, mi sembra giusto perché il suo ruolo è quello di disturbare ciò che noi vogliamo fare e dire. Ma adesso siamo pronti a vivere il Rafficone finale, dunque la provocazione era questa: vi invitano ad un matrimonio d'estate con 40 gradi all'ombra, dovete trovare una scusa credibile ma originale, particolare, per non andarci.
1: Ascoltiamo.
2: Buon pomeriggio amici, sono
1: Ciao.
2: Luigi.
1: Ciao Gigi.
2: Allora, io qualche tempo fa la macchina mi è rimasta a piedi, parliamo di 4-5 anni fa.
1: Sì.
2: E siccome ero a piedi per strada e mi uscirono delle anomalie sul display dell'auto, fece le foto, le mandai al meccanico per cercare di capire come uscire.
1: Certo.
2: Le foto le tenevo conservate. Ma 2 anni fa dovevo andare a matrimonio di questo mio carissimo amico, un fratello, ok?
1: Sì.
2: E ero in Calabria, quindi era agosto inoltrato, dovevo salire per andare a matrimonio. Io mi uscì da mattina senza una poca igiene. Presi le foto che all'epoca mandai al meccanico. Ci mannai, io sono rimasto a permizza la macchina. Mi ricevi a Calabria, non so, ci ho mai già fatto venire.
1: Bellissima, però questa secondo me è attuabile. Devi stare solo attento quando fai le fotografie, non si vede la data.
0: No, devi stare molto attento. Cerca di modificare tutto. Abbiamo altri vocali, altre storie. Chi c'è? Telefonate. Pronto?
3: Pronto?
0: Poi Terry! Ciao!
1: Che succede?
3: Sono Teresa!
1: Lo sappiamo.
3: Allora, vi dico la mia scusa, volo a volo.
0: Vai.
3: Allora, praticamente direi tranquillamente vicino allo sposo e alla sposa, ragazzi, ho avuto la chiamata della mia vita. Finalmente mi hanno chiamato per partecipare a un concerto di Massimo Ranieri e devo intonare 2 canzoni con lui. Non posso proprio venire.
1: Però abbiamo detto credibile.
0: Però Terry, a parte credibile, ma poi...
3: Credibile, ragazzi, perché dite così?
1: No,
0: perché canti benissimo.
3: Ecco.
0: No, volevamo sapere, però scusa Terry, è credibile nel momento in cui poi posti anche una foto o qualcosa.
1: Certo,
0: se
1: poi
0: uno poi vede che non metti niente, non è più credibile.
3: Sì, ma io lo faccio, mo ci sta Photoshop,
1: mo ci sta.
0: Quindi facciamo dei ritocchi.
1: Ciao Terry, grazie.
0: Un abbraccio.
3: Sì. Tutti, grazie.
0: Ciao.
1: Mi fai il fotomontaggio con Massimo Ranieri.
0: Io già lo vedo, immagino. Vai, ascoltiamo gli ultimi messaggi.
4: Amici, buonasera Ciccio. Allora, amici, io gli direi semplicemente, visto che al vostro matrimonio sicuramente ci sarà da ballare, per non traumatizzare i vostri invitati, preferisco restare a casa.
0: Bella questa. Questa è verosimile,
1: balla
0: è originale.
1: Male, balla male forse.
0: Evidentemente sì.
5: Buonasera amici. Dici cancello all'amico che c'ha la pizzeria, che mi sposo il lunedì.
0: Vabbè, magari è chiuso il martedì.
1: Magari lui c'è bella però.
6: Io vorrei solo fare una raccomandazione a tutti gli sposi.
0: Attenzione. Vai, ascoltiamo.
6: L'IBAN sulla partecipazione è una cafonata.
0: Attenzione, perché questo diventa il gancio per un tema da affrontare nelle prossime puntate.
1: Eh sì, dobbiamo chiudere per forza così.
0: Eh sì, con questa cosa che vi lascia il brivido, perché di questo fatto dell'IBAN ne dobbiamo riparlare.
1: Ne
0: perché
1: parleremo.
0: Io, lo dico già, non sono d'accordo col messaggio che ci è arrivato.
1: Ma ne parleremo poi. Perché? Perché l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli, vi lasciamo alla nostra redazione, salutiamo e ringraziamo il nostro Josué Nellino in regia.
1: Non l'hai salutato proprio Josué.
0: L'ho salutato adesso Josué.
7: Enzo.
0: Sì.
1: Basta ancora?
0: No, nei nostri effetti.
1: Amici, appuntamento a domani come sempre a partire dalle ore 16, mi raccomando la puntualità, ecco.
0: Sì.
1: Che qua Nellino ci tiene.
0: Certo, mi raccomando.
1: Appuntamento a domani sempre alle 16, amici. È sempre show.
0: Ciao a tutti.
8: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Emergono nuovi sviluppi sull'episodio di violenza avvenuto a Montesanto, nel cuore di Napoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori prende corpo anche la pista passionale. Una serie di tradimenti avrebbe scatenato una violenta zuffa alla quale avrebbero preso parte anche alcune donne, culminata poi con gli spari esplosi da un uomo alla guida di una Fiat Panda. Restano comunque aperte anche altre piste investigative, tra cui quella di un regolamento di conti negli ambiti della microcriminalità del centro storico. Al momento sono stati arrestati Emanuele Iaccarino, la compagna Arianna Rosetti e Giuseppe Triuolo. Ancora cronaca, momenti di tensione in via Marina a Napoli, dove una furiosa rissa tra due cittadini extracomunitari è degenerata in un accoltellamento. Uno dei due contendenti è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, mentre l'intervento della polizia ha permesso di disarmare l'aggressore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Scatta una nuova allerta meteo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un'allerta di livello giallo valida dalle 6 di giovedì 2 luglio fino alle 6 di venerdì 3 luglio. Sono previste precipitazioni improvvise anche di forte intensità, con un possibile grandinate e raffiche di vento su tutto il territorio regionale. A Napoli il comune ha disposto la chiusura dei parchi, delle spiagge pubbliche cittadine, del pontile nord di Bagnole e degli impianti sportivi all'aperto a Scarelli, Caduti di Brera e San Pietro a Paterno per tutta la durata dell'allerta. Paura nella notte a Melito, dove alcuni residenti di Piazza Santo Stefano hanno segnalato l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. La mattina successiva è stato rinvenuto anche un bossolo nell'area. Non si registrano feriti, ma sono in corso le indagini per chiarire la natura dell'episodio. Chiudiamo con un'altra tragedia della strada Secondigliano. Un pedone ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto al quadrivio. L'impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico in via Roma in direzione Scampia. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli presenta il logo dei 100 anni di storia azzurra ed ha annunciato anche la campagna abbonamenti dal 10 luglio. Intanto ancora nessun annuncio ufficiale sul tecnico Allegri, che sarà comunque il prossimo allenatore del Napoli. Mondiale avanti ieri sia Norvegia che Francia, mentre nella notte anche il Messico passa il turno. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione, adesso linea al meteo.
9: Kiss Napoli Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di giovedì 2 luglio sulla Campania con tempo variabile e instabile. Entro il pomeriggio si attivano piogge, rovesci e temporali localmente di moderato o forte intensità a causa della discesa di una zona di bassa pressione. Locali effetti saranno accompagnati da grandine, colpi di vento improvvisi e favoriranno anche un calo delle temperature. I valori massimi in diverse zone saranno compresi fra i 29 e i 33 gradi, non oltre. Anche i valori minimi saranno in diminuzione soprattutto nelle zone interne, prossimi ai 20-21 gradi, un pochino più elevati sulle coste. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo subito il nostro filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873. I messaggi WhatsApp al 342 000100. Trasmissione con Nello Iorio in regia nei mondiali. Stasera alle 22 Belgio-Senegal, dove saranno in campo gli ultimi due giocatori rimasti al Mondiale del Napoli, vale a dire De Bruyne e Lukaku, eliminati Olivera con l'Uruguay, poi eliminato anche Lang, che ha giocato pochissimi minuti, 7 se non vado errato, con l'Olanda, eliminati tutti i giocatori del Napoli, anche Scott McTominay, come Olivera direttamente non hanno passato, sono arrivati nemmeno ai sedicesimi, mentre Lang è stato eliminato la sua Olanda ai sedicesimi, anche McTominay eliminato. Questo che cosa significa? Significa che questi tre giocatori potrebbero esserci nei primi giorni a Di Maro, perché insomma già il 1° luglio già sono iniziate ora le loro ferie, quindi hanno una quindicina di giorni più quelli che hanno fatto a fine campionato, cioè c'è qualche buona possibilità che almeno per il 20, il 22, se non dal primo giorno, possano arrivare a Di Maro. Vediamo invece come prosegue il mondiale per Lukaku e per De Bruyne. Con De Bruyne probabilmente stasera, sicuramente direi stasera titolare, Lukaku vediamo quali saranno le decisioni di Garcia, che è l'allenatore del Belgio, contro il Senegal. A proposito di squadre africane, c'è la Repubblica del Congo in questo momento in campo contro l'Inghilterra. Questo è un po' il quadro dei mondiali. E invece per quanto riguarda il Napoli, ieri mi avete, per chi mi ha ascoltato, se no lo ribadisco, ieri mi sono un po' sbilanciato sul, mi sono sbilanciato non un po', sul sistema di gioco, che ho captato quale potrà essere, almeno quello sul quale si sta lavorando, dalle parole di Manna, che in interviste ha parlato di difensori centrali, difensore terzino destro, terzino sinistro, centrocampisti, esterno alto a destra, esterno alto a sinistra e attaccanti, prime punte. Da questa ricostruzione penso che si possa parlare di un progetto che si sta sviluppando sui foglietti, o sul foglietto che condividono, diciamo, Allegri e Manna, si sta sviluppando sul 4-3-3. E poi piano piano, confrontandomi con voi durante questo filo diretto, andremo anche a individuare i giocatori che attualmente lo compongono, cioè quelli sotto contratto con il Napoli, e quelli lì poi che sono un po', le cui posizioni sono un po' a rischio e di conseguenza potrebbero essere quelle caselle che si andranno a liberare. Io ho fatto una proiezione che mi ha portato a dire un numero, sempre c'è un margine d'errore ovviamente in quello che diciamo, però la mia proiezione è che potrebbero alla fine cambiare 6 giocatori, 6 uscite e 6 nuovi volti, un portiere, un difensore di destra, un difensore centrale, un centrocampista, una prima punta alternativa a Højlund, perché continua a pensare che non resteranno né Lukaku né Luca, poi vediamo che succede, e forse il sesto potrebbe essere l'alternativa ad Alisson se non dovesse essere confermato dopo la prima parte del ritiro Noah Lang. Questo è un po' lo scenario, poi piano piano i fatti ci diranno come andranno le cose, ma veramente piano piano, perché quest'anno, e su questo invece non ho dubbi, perché la posizione del Napoli mi sembra molto chiaro, il Napoli ha una strategia di mercato opposta rispetto a quella dell'anno scorso, dove grande determinazione per andare a chiudere tutto, per arrivare a Di Maro primo giorno con la rosa praticamente quasi al completo, è andata bene ma non benissimo, è andata meglio l'anno prima quando si è fatto tutto a campionato già iniziato. Ricorderete che l'anno dello scudetto molti giocatori arrivarono a campionato già iniziato. Adesso io credo che sarà una via di mezzo fra questi due estremi, non arriveranno tutti subito prima del ritiro, arriveranno piano piano. I 5-6 giocatori nuovi che arriveranno il Napoli li acquisterà, uno fra qualche giorno, uno fra 10 giorni, uno fra 20, un altro a metà agosto, un altro a fine agosto, cioè quando sarà già iniziato il campionato. Credo che sarà molto lento da questo punto di vista il mercato del Napoli, con scelte che andranno fatte veramente con grande serenità. Perché? Perché il Napoli, e questa pare sia un'idea condivisa da Allegri, sappiamo già che è il parere di De Laurentiis e Manna che l'hanno dichiarato, dovrebbe essere anche il parere di Allegri, a quanto pare sarà anche, è anche il parere di Allegri, diciamo, l'organico è competitivo. Chiaramente non significa che sarà tutto congelato e non si farà nulla in entrata e in uscita, questo no, però l'organico viene considerato competitivo. Iniziamo le telefonate. Peppe, ciao.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Paolo, io volevo confrontarmi con te brevemente su una questione extra calcistica e una questione calcistica. Quella extra calcistica è il caso Bastoni, no? Che sta avvenendo alla Comi, che è stato, diciamo, rinviato a giudizio, non lo so, citato per quanto riguarda la colla.
0: No, rinviato a giudizio no, credo che ha avuto un avviso di garanzia.
1: Scusami, ha ragione, il termine giusto è quello, l'ho sbagliato io. Paolo, volevo dire una cosa, no? Che questi ragazzi, prima, diciamo, voglio dire, tutte queste cose, bollette, scommesse, prostituzione, queste sempre dallo stesso lato, sempre dalle stesse squadre, stesse situazioni, una volta li dobbiamo aiutare perché sono ragazzi, cioè, sono ludopatici, quando prima si squalificavano, adesso magari dobbiamo aiutare pure questi, ma non pensi che il calcio proprio in generale dovrebbe dare un esempio forte su queste cose, visto che loro comunque guadagnano fior fior di soldi e sono comunque dei personaggi che seguono i ragazzi lì, sono accuse pesanti?
0: C'è purtroppo il calcio, questi ragazzi molto giovani hanno tutto e non tutti, chiedo scusa per le due parole vicine, non tutti hanno la capacità, che però molti ce l'hanno, molti calciatori ce l'hanno, di capire la fortuna che gli è capitata e godersela fino in fondo. Altri invece gestiscono male questo successo e fanno delle cavolate se sui pedali, perché di questo si tratta, perché insomma sono ragazzi che non avrebbero bisogno di spendere, di buttare soldi con le scommesse, non avrebbero bisogno di andare, scusate la dico così, senza giri di parole, con le donne a pagamento, perché sono ragazzi giovani, belli, che hanno i soldi e quindi potrebbero incontrare delle ragazze e farsi la loro vita normale, sentimentale.
1: Questo è Giulio, vado, però poi
0: intanto clamoroso, ragazzi, clamoroso. Congo in vantaggio, Repubblica del Congo in vantaggio con l'Inghilterra.
1: Bene, bene. Paolo, poi un altro, anche se secondo me, diciamo, voglio dire, bisognerebbe un attimino indagare più, ma al di là di questo, Paolo, io ti volevo parlare per quanto riguarda noi, no? Cioè, qualcuno ci ha detto che noi dobbiamo stare lì a dare fastidio, io credo che abbiamo tutte le carte in regola per poter giocarcela invece. E occhio al Como, Paolo, quest'anno,
0: Sì, sono d'accordissimo.
1: Occhio al Como, perché il Como sta allestendo sta seguendo una linea da anni, e questo volevo il tuo parere, sta seguendo una linea da anni, sta raggiungendo dei risultati che, guarda, io faccio i complimenti a quella società, a quel modo di giocare, a quel modo di fare, puntare sui giovani, e anche quest'anno si è riassicurato Nico Paz, ha preso un altro giocatore di livello, e secondo me hanno capitali da spendere, però con un'idea, e la stanno portando avanti. Ti ringrazio per
0: questo. Ciao, grazie. Penso una cosa molto semplice, devo dire la verità, sono d'accordo con te, perché penso questo, che quando i club più ricchi, nel calcio vincono i più ricchi, io parlo tanto di gioco, però ragazzi, quelli che hanno più soldi poi vincono chiaramente, però quando quelli che hanno molti più soldi e sono le società più prestigiose hanno delle difficoltà sul mercato a potenziare ulteriormente gli organici e creare un gap clamoroso che non si può colmare con l'organizzazione di gioco, perché se il gap tecnico è enorme, poi sul lungo di un campionato c'è poco da fare, lì insomma si può fare l'exploit, però l'exploit massimo di una squadra può essere proprio quello, l'esempio è lo stesso, quello del Como di quest'anno, che approfittando delle difficoltà di due squadre importanti, Juventus e Milan, se ne va diritto in Champions. Quando anche le altre non possono marcare il territorio di questa grande differenza con un brand più importante e con un appeal maggiore sul mercato, quando c'è la difficoltà a fare questo, e allora veramente sono le classiche stagioni, non dico la prossima, sono i classici periodi, no? Di un campionato dove può venire fuori la grande sorpresa. Detto questo, occhio al Como, sono d'accordissimo con te. Roberto.
2: Buonasera, dottor Del Genio.
0: Buonasera.
2: No, volevo semplicemente riportare, allora, a fine campionato c'è stato questo scandalo del VAR, cioè io vorrei capire perché improvvisamente questa cosa è andata a tacere, cioè è finita lì. questo.
0: Quale scandalo del VAR?
2: Il VAR,
0: c'è la vicenda di Rocchi, quello
2: sì,
0: di.
2: Abbiamo visto dei filmati scandalosi, vorrei capire, la cosa finisce lì o.
0: La vicenda non è stata chiusa. Mi sembra che è cambiato il procuratore, se non vado errato. Ascione ha avuto un altro incarico, cioè il procuratore che aveva portato avanti questa indagine ha avuto un altro incarico, ora però le carte sono passate in mano, però non, la vicenda è ancora aperta. Potrebbero esserci ancora degli sviluppi. In questo momento possiamo dire che io sento dire in giro che si è sgonfiata. Io credo che si è congelata. Quando si è congelata bisogna vedere se si sta cercando qualche altra cosa, oppure se ci si è resi conto che molto non c'era ed è una vicenda che rimane circoscritta solamente agli arbitri. Non me la sento di sbilanciarmi e non me la sento nemmeno però di fare la dichiarazione hanno voluto coprire tutto. Non, può essere successo, ma io come faccio a dirlo?
2: Ho capito. Però capito, partire con questa, cioè partire in accelerata, la cosa chissà che cosa poteva sembrare che era, poi improvvisamente è stato sgonfiato questo su
0: sì, è vero, perché poi vabbè, chiaramente all'inizio con quello che era emerso giornalisticamente l'impatto è stato forte.
2: Esatto. Va bene,
0: grazie Roberto.
2: Buona serata, grazie.
0: Per la porta potrebbe mettere Merete titolare indiscusso con la fiducia di Allegri e Milinkovic dodicesimo pronto in caso di infortuni, speriamo di no, Alfredo da Roma, non lo so, io la vedo difficile un'altra stagione però con gli stessi due solamente un po' a posizioni invertite, no? Perché possiamo dire posizioni invertite, perché l'anno scorso al di là dell'iniziale alternanza, poi l'alternanza anche causa infortuni di Merete, però a un certo punto poi l'alternanza non c'è stata più, è stato Milinkovic il titolare. Ora non credo alla situazione ribaltata, credo alla situazione modificata con uno dei due che sicuramente andrà via. Non escludo che possano andare via tutti e due, possono arrivare due portieri nuovi. Antonio.
3: Paolo, senti, stamattina stavo sentendo in radio alle 13 che dovevi intervenire tu, però poi ho perso il... stavo al lavoro e quindi non ho potuto ascoltare, dicevano che avevi diciamo intuito come giocherà il Napoli.
0: Sì, l'ho detto ieri, l'ho detto oggi alle 13:30, però l'ho detto anche all'inizio di questa trasmissione, spero che almeno hai sentito, no?
3: No.
0: Vabbè, poi lo dico veloce perché non lo voglio ripetere tutto perché sennò sarebbe la quarta volta, però velocemente secondo me dalle parole di Manna si capisce che il Napoli sta lavorando su un 4-3-3.
3: Ok, perfetto, ti ringrazio, grazie mille.
0: No, figurati. No, scusami che non vado di nuovo a spiegare perché sono arrivato a questa conclusione, perché sarebbe veramente una ripetizione, però in sintesi estrema questo è il discorso. Antonio.
3: Buona notizia, diciamo.
0: Non ho capito.
3: È una buona notizia.
0: Scusi, sempre. È una buona notizia, è una ricostruzione, non è manco una notizia, perché non ve la posso vendere come notizia, ve la vendo come una mia ricostruzione su basi abbastanza concrete, poi può darsi che mi sono sbagliato, e o ce lo dice Allegri in conferenza stampa o ce lo dice il campo a Di Maro ai primi allenamenti, se non è come ho visto io.
3: Dai, speriamo bene, speriamo che Allegri cambi un po' rotta rispetto agli ultimi anni.
0: Sarebbe, ho capito perché hai detto buona notizia, perché tu speri che sia da questo che sia un segnale di voler fare un calcio un po' diverso rispetto a quello.
3: Esatto,
0: ho capito,
3: esatto.
0: E sono d'accordo con te, se è così pure io il segnale è quello, lo prendo anch'io positivamente.
3: Speriamo bene, dai, siamo fiduciosi.
0: Ciao, grazie Antonio.
3: Ciao.
0: Andiamo con questo messaggio, il Como acquistato per 6 milioni, miglior under 18 italiano che era stato sì del Milan, e stiamo parlando perché faceva ombra al figlio di Ibra, questo non lo so perché non era stato preso questo ragazzo, che stiamo parlando di Liberali che dal Catanzaro va al Como, avevo letto anch'io questa notizia, giocatore molto tecnico, mancino, anche lui classico giocatore alla Como, diciamo, no? Tutti quei giocatori che dalla metà campo in su, dalla tre quarti, c'hanno la giocata, c'hanno qualità e che sono giocatori che dobbiamo ricominciare a mettere al centro dei progetti tecnico-tattici delle nostre squadre. Il Como lo fa in maniera bella, chiara ed evidente, mettendone in campo il massimo possibile, perché già c'ha Perrone d'Acugna a centrocampo e poi aggiunge Baturi, Nadiao, Nico Pazza, adesso prende Liberali, c'ha Duvicas come attaccante, c'ha tutti questi giocatori che sono tutti quanti, Rodriguez, che sono tutti quanti molto tecnici, uno contro uno, insomma propositivi, e più ne hai e più sei in grado di metterne in campo, trovando, la mia battaglia, chi mi segue quotidianamente lo sa, l'equilibrio in alto, l'equilibrio offensivo, perché qui in Italia si cerca l'equilibrio, tutti gli allenatori cercano l'equilibrio, ma l'equilibrio in Italia viene cercato ancora molto in chiave difensiva, invece l'equilibrio bisogna oramai cercarlo in chiave offensiva. Perché? Chi ce l'ha detto? Ce l'ha ordinato qualcuno? No, perché stanno ottenendo risultati quelli che fanno così, e stiamo ottenendo risultati noi in Italia facendo in quell'altro modo, cioè con l'equilibrio difensivo, chiamiamolo così? Mi pare proprio di no. Ecco che questa mia, ripeto la parola, scusate, ma mi piace andare con le ricostruzioni, questa mia ricostruzione dei fatti non alimenta il dibattito, un poco poco lo distrugge il dibattito. È meglio difendersi, è meglio attaccare, è meglio fare un calcio propositivo, è meglio fare un calcio di attesa, di furbizia, di scaltrezza. Ragazzi, è meglio, a me ne frega che cosa è meglio, a me ne frega andare sul calcio che porta ai risultati. Qual è il calcio che porta ai risultati da tanto tempo, una decina d'anni a questa parte? È quello più offensivo, più propositivo, eccetera. Non mi sembra che sia andato il Como. La grande sorpresa del campionato è stata il Como, che è andata in Champions. Non mi sembra che il Como è andato in Champions facendo un calcio, diciamo, conservativo. Mi sembra facendo un calcio di grande coraggio, no? Sapete con quale risultato oltre la qualificazione Champions? Penso che lo sapete, cioè tenendo il baricentro alto, pressando, il Como che cosa ha fatto? Ha avuto la migliore difesa del campionato. Cioè, avere la migliore difesa del campionato facendo quel calcio credo che sia la risposta alla quale, non so perché, fatti loro, qualcuno decide di non arrivarci e continua a sventolare la bandiera del calcio difensivo che frega tutti, il calcio all'italiano che frega tutti, andando non contro la mia teoria, che non serve a niente la mia teoria, andando contro i fatti. Proprio i fatti negli ultimi anni dicono altro e se ne fregano, come se non avessero seguito il calcio o come dimostrano di averlo seguito molto poco, e arrivano a conclusioni molto molto superficiali e creano, seminano, spargono ignoranza nella gente che non ha tempo per dedicarsi a questa materia, che è una materia da approfondire, quella del calcio. Purtroppo non tutti possono dedicare, fanno altro nella vita, tanto tempo, e noi che invece facciamo trasmissioni dovremmo arrivare preparati e dovremmo quindi, tra virgolette, provare a educare la gente, informare la gente su che strada ha preso il calcio. Dovremmo raccontare come stanno andando le cose nel calcio, non guardare due partite a settimana, una del Napoli e una quando ci capita, e poi pontificare sul calcio senza avere la conoscenza di quello che sta succedendo. Ciro.
4: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere parlare con te.
0: Grazie.
4: Paolo, da quando è finito il campionato, questa è la prima volta che prendo la linea, e ti ho ascoltato un po' in queste sere, come sempre. E la tua ricostruzione del 4-3-3 che dicevi ieri sulle parole di Manna, io provo a smentirtela con una conferenza stampa che fece Allegri in presentazione l'anno scorso al Milan, quando, se non mi sbaglio, Pellegatti gli fa come pensi di giocare il 4-3-3, 3-5-2, e lui risponde: beh, per il momento iniziamo a metterne 11 in campo e poi dopo si vede. Io penso che si vada per la conferma del 4-3-4-2-1, come insomma ha finito Conte l'annata, perché è quello che più somiglia al 3-5-2 che Allegri ama proporre oramai da quando alla Juventus ha ottenuto i 5 scudetti.
0: Ma tu su quali basi stai dicendo questo?
4: Ma
0: io ho spiegato le mie, poi posso sbagliare, ma io ho spiegato che dalle parole che ha usato Manna, la definizione dei ruoli che ha usato Manna non ha parlato di esterni, di quinti. ha parlato di difensori, terzini e centrocampisti e ali. Quando si parla di centrocampisti, terzini, ali e prima punta, si parla di 4-3-3. Quindi dalle parole di Manna io ho tirato fuori questo. Tu da cosa? Che poi può darsi che hai ragione tu, però tu da cosa hai tirato fuori la conclusione che hai tirato fuori? Da quali rivelazioni?
4: Come dicessi anche tu ieri durante una telefonata, che il 3-5-2, parlando con uno spettatore, dicessi c'è bisogno di forzare un po' la mano su determinati ruoli, però non è nemmeno tanto inapplicabile come ruolo.
0: No, io sono contrario, no, io dico non escludo, no, io ho detto che non escludo, poi si può fare tutto nel calcio, però il 3-5-2 per me nel Napoli porta dei giocatori in posizioni fuori ruolo non mi piace come definizione, posizioni dove non esprimono al meglio le loro qualità, ecco.
4: Paolo, stiamo parlando che io preferisco il 4-2-3-1.
0: No, ma ho capito che non stai parlando per tua preferenza, questo l'ho capito.
4: Io penso che...
0: Ma può darsi che hai ragione, Ciro, intendiamoci. Io non sto ora, sto cercando di capire tu come sei arrivato alla conclusione che sei arrivato, però può darsi che hai ragione tu.
4: La conclusione, no, arrivo per... venendo soprattutto il passato, anche
0: ho capito.
4: Al Milan alla fine poi l'ha stravolto il Milan, perché anche il Milan poteva giocare bene.
0: Io al posto di Allegri, proprio vedendo il passato, non rifarei quello che ha fatto quest'anno.
4: Io lo spero. Secondo me il segnale...
0: Allora io faccio questa trasmissione, no? Scusate che ve lo dico, perché non è che mo voglio fare l'esempio per parlare bene di questa trasmissione. Questa trasmissione è accertato, fa degli ascolti importanti, è molto seguita, è una trasmissione che va molto bene. Domani non so per quale motivo incomincia ad andare male. Io mi incomincio a scervellare per trovare di modificarla se va male. Se da un giorno all'altro sto qua e non arriva una telefonata, andiamo a vedere YouTube, pochi contatti, andiamo a vedere gli ascolti e non escono buoni, e io dico ragazzi qua secondo me devo cambiare qualche cosa, non lo so, dico mettiamo i vocali che io non c'ho, mettiamo un ospite che io non ho, facciamo cose diverse, evitiamo questo format filo diretto, solo telefonate e qualche messaggio come faccio io, cambiamo, proviamo a cambiare per vedere se migliora. Quindi fin quando va bene, va bene, quando non va bene, la regola un po' dovunque, non nel calcio, nelle trasmissioni televisive e radiofoniche, la regola è quando le cose vanno male proviamo a cambiarle. Ora sono andate bene o sono andate male l'ultimo anno ad Allegri?
4: No, ma io infatti sono d'accordo.
0: Quindi io penso che le dovrebbe cambiare, poi dopo, per carità.
4: Io lo spero. E Paolo, ti concludo e ti lascio. Secondo me capiremo come giochiamo dagli acquisti fatti a centrocampo, perché si parla che anche sa dovrebbe andare via. Però poi abbiamo Gilmour che è fermo per 6-7 mesi.
0: No, fermati tu, scusa. Sì, perché non facciamo circolare notizie false.
4: Gilmour dovrebbe
0: essere presente addirittura a Di Maro. In primo momento si era detto a Castel di Sangro, addirittura ora si parla di Di Maro.
4: Ah, io avevo letto che saranno tutti incrociati.
0: No.
4: Ok, allora ho sbagliato. No, però dico, a questo punto bisogna capire a centrocampo quanti ne restano, chi sono, perché in quel caso se sono 4 centrocampisti si gioca con il centrocampo a 2.
0: No, non si riesce a capire, lo sai perché? Perché in questo momento i centrocampisti, quanti ne sono i centrocampisti del Napoli? Sono 4 o so 6? E come vogliamo? No, perché De Bruyne e Vergara dove li mettiamo? Nel discorso...
4: Io metto sempre sotto punta.
0: No, è nel discorso di Manna, perciò io mi sono, diciamo, ispirato a un qualcosa di concreto, cioè alle parole di Manna. Nel discorso di Manna sono stati messi nel pacchetto dei centrocampisti.
4: Come mezzale,
0: certo.
4: O come sottopunta?
0: Come mezzala, perché per me quando li metti come sottopunta incominciamo a parlare di reparto offensivo. Quindi se li ha messi nei centrocampisti, io perciò ho detto secondo me 4-3-3, perché li ha messi nei centrocampisti. Se lui metteva De Bruyne e Vergara in competizione con Politano e Neres, e allora io capivo che si faceva il 3-4-2-1, no? Perché chiaramente l'anno scorso De Bruyne era in competizione con Neres, con Politano, perché giocava centrodestra nei due alle spalle di Højlund, e quindi era in competizione potenzialmente con Alisson, perché poteva passare sul centro-sinistra nei due dietro la prima punta. Se invece Manna me lo mette sia lui che Vergara li mette nei sei di centrocampo, io arrivo alla, perciò dicevo, ci sono arrivato non perché mi sono svegliato una mattina e ho detto diciamo ma vado a dire che è 4-3-3.
4: Paolo, io spero che come sempre hai due ragioni e io torto. Ti ringrazio, buona serata.
0: Se ho torto, devo dire la verità, chiederò scusa che ho dato una notizia non precisa, però poi Manna dovrebbe definire i ruoli in maniera diversa in una nuova intervista. Se sarà 3-5-2 li dovrebbe chiamare in un altro modo i ruoli dei giocatori che si stanno cercando. Questo è tutto. Pubblicità.
5: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
6: Sotto costo!
5: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97€.
6: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
7: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
8: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
7: Non puoi mancare.
9: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
10: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
12: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
13: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica app. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Sempre 1-0 per la Repubblica del Congo contro l'Inghilterra, c'è equilibrio, tranne insomma tranne la Francia, che ha manifestato una superiorità netta contro la Svezia, dei giocatori davanti che meritano la definizione di immarcabili, anche se nel calcio tutto si può contenere con l'organizzazione, però lì quando ce ne sono troppi insieme fai fatica, se ne sono troppi insieme, troppo bravi insieme, e diventa un problema per le altre. Non sto dicendo che la Francia ha già vinto i mondiali, ma insomma, finora è quella che vince con più facilità le partite grazie a questo grande, questa grandissima densità di talento che ha soprattutto nel reparto offensivo. L'Inghilterra sta facendo fatica, sta reagendo, ma sta facendo fatica contro la Repubblica del Congo. Comunque siamo al 27esimo del primo tempo. Andiamo ad Antonio.
15: Buonasera Paolo, buonasera e complimenti sempre per la trasmissione e per la tua competenza.
0: Grazie.
15: Paolo, una riflessione. Allora, premesso che penso e spero che De Bruyne resti, stante la tua ricostruzione sul modulo da adottare, che sarà adottato probabilmente l'anno prossimo, sulla quale mi trovo perfettamente d'accordo perché pure io ho ascoltato le parole di Mann e sono perfettamente d'accordo, a questo punto De Bruyne lo mettiamo come mezzala, ma secondo te, visto anche i 35 anni di età, non in questo modulo non andrebbe poi a dover coprire troppo campo e lo perdiamo un attimino anche in lucidità e insomma
0: meno
15: poi quella che è la sua caratteristica principale, l'assist?
0: No, secondo me più che il campo da coprire, che non cambia molto, perché se fa la mezzala lì deve andare a pressare sul difensore centrale di una difesa a 4 insieme alla prima punta, se fa il sottopunta deve andare a pressare sul difensore centrale, quindi non cambia veramente molto come chilometraggio, come sforzo per De Bruyne. Quello che deve essere la gestione di De Bruyne è più relativa secondo me al minutaggio che alla posizione in campo.
15: Ho capito, sempre parlando di De Bruyne, perché questa cosa mi è rimasta in testa, in quella famosa intervista dove disse che comunque non si era trovato bene con Conte, lamentò il fatto che comunque Conte lo faceva giocare troppo arretrato.
0: E non la squadra era che... squadra era bassa, non, esatto, non proprio la, esatto, che la squadra era troppo bassa.
15: Non vorrei che con Allegri accadesse lo stesso, perché va
0: io
15: bene.
0: No, io mi permetto di dire, chiedo, io mi permetto di dire che non lo so, io non ho sentito l'intervista, poi l'ho fatta in un'altra lingua, la traduzione, però io insomma chiederei un'altra cosa a De Bruyne. Se lui l'anno scorso non si è trovato bene, secondo una mia analisi delle partite, la difficoltà non era tanto legata alla partenza bassa, partenza alta. La difficoltà, molte volte, noi vediamo che De Bruyne non veniva proprio coinvolto nel gioco, perché noi andavamo quella palla diretta dai difensori direttamente sulla prima punta. Ve la ricordate, no?
15: La, sì, certo.
0: La giocata ripetuta con una maniera ossessiva dal Napoli l'anno scorso. Era una giocata che ci può anche stare nel calcio, ma che un giocatore come De Bruyne la soffre, perché vede sto pallone che gli vola in testa per tutta la partita e non è proprio il tipo di situazione di gioco che lo favorisce. Lui preferisce creazioni, densità, palla a terra nella tre quarti avversaria, dove è bravo a fare il passaggio chiave, a fare l'assist, a inventare la giocata, e quindi non c'erano questi presupposti. Invece lui, nelle dichiarazioni tradotte, non si capisce più niente. Così io vorrei capire bene veramente su che cosa non si è trovato, per capire cosa poi gli deve dire Allegri invece per convincerlo. Non so se ho reso l'idea.
15: Sì, certo, come no. Va bene Paolo, va bene, lascio spazio agli altri, è sempre un piacere. Buona serata.
0: Grazie davvero. Sono una grande parata del portiere del Congo che ora sta palleggiando. No, non è ancora arrivata la notizia, un amico mi scrive, ma Allegri ha firmato? Non è ancora arrivato, ovviamente, in una trasmissione, che sia questa, che sia Radio Gol, che sia la trasmissione della quella successiva a questa con Marcello stasera, la trasmissione che si troverà nel momento del post su X, la trasmissione che si troverà in questo momento del famoso tweet, si diceva una volta, ma mo non è più Twitter, è X, quindi del post su X fatto da De Laurentiis, dirà benvenuto Max, insomma chi appena arriva ve la diamo immediatamente, per il momento non è arrivata. Per me ha ragione, possiamo tornare al telefono anche Ciro, per me ha ragione il collega, altrimenti perché De Laurentiis riesce a Allegri una continuità, perché si cerca Ghila, si ha già tanti altri difensori, poi Calaili è un esterno tutta fascia, ma Calaili non l'abbiamo preso intanto, però diciamo che la prima cosa che dobbiamo dire è questa, che Calaili non l'abbiamo preso, e quindi... Io poi mi riferisco a un'altra cosa, ora i gusti di Allegri, l'eventuale 3-5-2, 3-4-2-1 di Allegri, vedremo se lo farà, non credo che il fatto che arrivi Ghila significhi che bisogna giocare per forza a 3, perché sennò chi gioca fra Ghila, Buongiorno e Rachman? Ragazzi, abbiamo fatto 50 partite il Napoli, quindi non ho capito perché non possiamo avere tre difensori centrali forti, e poi c'è anche Beuke, ma se dobbiamo giocare con due difensori centrali è meglio, no? Non è che dobbiamo avere tre, poi ne dovremmo avere sei a quel punto, bisogna vedere se poi va bene tenere Rafa Marin, Marianucci. Io non credo che si possa dagli acquisti arrivare a capire, ma la definizione dei ruoli fatta da Manna mi ha portato a questa conclusione, punto. Poi dopo non è che ho dato certezze, ho detto qual è la, ho detto che Manna quando parla di quei ruoli, definendoli in quel modo, parla di un 4-3-3. Bruno.
16: Ciao Paolo.
0: Non ti sento.
16: Mi senti?
0: Sì.
16: Aspetta, ora mi senti?
0: Sì.
16: Ok. Ciao Paolo, come stai?
0: Non c'è male, vai. Grazie.
16: Senti, io sono molto triste perché è venuto Allegri qua a Napoli. ho sperato fino all'ultimo che non venisse.
0: Allegri, sì. Triste.
16: Eh?
0: Allegri, triste. Oh, no, scherzavo col cognome.
16: Ah, sì, scusami. Comunque sono molto triste, perché comunque andiamo sempre sul filone juventino, Conte, Allegri, Manna, e poi questo gioco scadente che secondo me Napoli deve ritornare al 4-3-3, prendere allenatori come Sarri, come...
0: Guarda, tornare al 4-3-3 è possibile. Prendere allenatori in questo momento, è inutile che ne parliamo più, Bruno, però, perché... Ho capito quello che tu dici, se mi vuoi fare la domanda...
16: Non posso accettare che prendiamo un allenatore che cambia tutta la formazione.
0: No, se tu mi vuoi fare la domanda, fammela. Tu avresti preso... tu avresti preso Allegri?
16: Tu avresti preso Allegri?
0: No, io no. Però quando viene Allegri e dimostra che è aperto mentalmente, cambia qualche cosa rispetto all'ultimo Allegri, io dirò bravo De Laurentiis, ha fatto una grande mossa a pigliare Allegri, nessuno di noi ci aveva pensato e lui ci ha pensato.
16: Ok, non mi giudicare male, però ti voglio dirti due cose. Secondo me il Brasile quest'anno vince il mondiale, e lo sto dicendo da molto prima del mondiale. Come ti dirò che anche con Topolino in panchina l'anno prossimo il Napoli vince lo scudetto. Qual è il problema purtroppo di questo fatto che stiamo prendendo questo allenatore? Che fanno spendere i soldi al Napoli.
0: Ma chi? Allegri?
16: Piace questa... Allegri, Conte.
0: No, ma Allegri non... Allegri pare di no, eh. Pare che non è avvenuto con quella testa lì, diciamo, quella lì di Conte che voleva questi grandi investimenti.
16: Volevano vendere dei giocatori e poi comprarli dal Milan, comprarli da altre squadre. Cioè questo sistema non mi piace. Il fatto che noi abbiamo già una squadra e dobbiamo cambiare tutta la squadra per un allenatore.
0: No, ma non credo che... ho capito che non ti piace, però io ti voglio dire che questo non credo che avvenga.
16: Ah, sì, maledetto, sì, ho capito. Io spero che sia così. Però se dovesse succedere, se, per esempio, anche questo Gila, noi ci abbiamo Ramani e Boichemà. Boichemà e Ramani, secondo me, sono devono giocare loro, sono loro i titolari.
0: Io ho capito, ma non si gioca 11 giocatori tutti i campionati.
16: Sì, però noi dobbiamo fare dei titolari, non possiamo... fare come ha fatto Conte, che metteva il difensore come ala per pur di non mettere Lang in campo. A me anche questo fatto qua, che tutti i giocatori giovani sono stati venduti, tipo Osimhen si poteva rinnovare benissimo, giocatore da rivendere adesso, eccetera eccetera, se avesse fatto questi 2 anni. Kvara la stessa cosa, appena è venuto Conte non l'hanno rinnovato. Se fosse stato questo grande allenatore, questo grande manager, avrebbe detto: a questo qua lo dobbiamo rinnovare subito, perché è un giocatore che si può rivendere facilmente, perché è un forte giocatore. Però pur di far giocare questo Spinazzola eccetera eccetera, lo faceva giocare a difesa, quindi il giocatore non si esprimeva bene. La verità è questa, non è i procuratori si sono arrabbiati, perché io vedo pure che tutti, tu sei bravissimo, tutti ci sembra la verità, però io vedo che tutti questi giornalisti, tutte queste cose, la mettono su una cosa filosofica, romantica, eccetera eccetera, dove questi diciamo procuratori si sono offesi. Ma che cosa si doveva offendere un procuratore quando tu gli vai a dare 7-8 milioni al giocatore?
0: Ma chi allora, però chiaramente non stai parlando di me, perché figurati se... Io queste cose qua la dico l'opposto, dico anzi che noi giornalisti siamo ridicoli quando a volte diciamo quella frase: il giocatore ha fatto un sacrificio perché è sceso da 7 milioni a 5 milioni di gambe. Certe volte veramente ci dovremmo dare la cava nel muro prima di scrivere certi articoli.
16: Ecco, bravo. Il fatto è questo, che poi il giudizio dei giornalisti va su... diciamo sui tifosi,
0: poi non li voglio chiamare, io lo dico, ci sono giornalisti che non fanno né caldo né freddo, giornalisti che educano e giornalisti che diseducano, purtroppo è così.
16: È vero, hai ragione. Però io l'ultima cosa che voglio dire e poi ti lascio. Io purtroppo io sono tifoso del Napoli al massimo livello, io sono malato del Napoli, ho fatto l'ultra, una lunga storia, ho 50 anni. Io ho visto tanti Napoli e questa situazione di adesso, dove Conte è venuto, ha speso i soldi eccetera eccetera, per esempio voglio farti solo un piccolo esempio degli errori che ha fatto che non vengono diciamo evidenziati. Per esempio, io avrei tenuto Osimhen, pure se gli avessi dato 15 milioni lo avrei potuto tenere per 3 anni e avrei speso 45 milioni. però tu ti sei andato a prendere un giocatore vecchio come Lukaku, che non ha reso tanto e ha fatto un solo anno.
0: Lì però io credo che Conte le responsabilità.
16: Però lì abbiamo speso 65 milioni.
0: Sì, però le responsabilità di mercato di Conte possono essere, che ne so, Lucca, possono essere Milinkovic, Savic, non so, forse Lang, non so quale altre. Non diamogli manco una piccola responsabilità sulla vicenda Osimhen, perché quando è arrivato i giochi erano già fatti su Osimhen, lui non poteva fare più nulla.
16: Perché Osimhen secondo te voleva andare al Galatasaray?
0: No, in quel momento Osimhen voleva andare via da Napoli, punto. Poi al Galatasaray, per una serie di circostanze che si sono combinate, è andato per al Galatasaray. Ma
16: d'accordo con me che molti giocatori, scusami se ti faccio un'altra domanda, molti giocatori forti io vedo che sembrano quasi puniti e mandati al Galatasaray. Perché Lang è stato mandato?
0: No, ma non è stato mandato al Galatasaray. Lì alla fine la vicenda si era bloccata. Il Galatasaray è stato tempestivo, ha fatto quell'offerta lì. Osimhen, sorprendendo un po', non lo so se aveva altre cose, se poteva aspettare, ha preferito non andare in Arabia, che era l'altra grande possibilità, e andare in Turchia. Basta, poi sono gusti, sono scelte personali. Ha guadagnato pure meno, però sicuramente io penso che non è arrivato il grande club come lui sperava, inglese, che voleva dargli i soldi che lui voleva e che dava al Napoli i soldi che il Napoli giustamente voleva, e quindi lui ha dovuto ripiegare su questo. Strano, perché insomma tante società inglesi hanno preso dei centravanti spendendo centinaia di milioni. Liverpool per esempio faceva meglio se pigliava Osimhen piuttosto che Isak, tanto per dirne uno, perché ha speso 120 milioni, poteva fare con Osimhen.

0: prima venire Allegri e poi vediamo come va.
1: Ma è normale, così si fa, non si possono dare i giudizi prima dei fatti.
0: Oh, perché Paolo, allora, ora può essere simpatico, può essere antipatico, può essere... La facciamolo venire, perché siamo memori di tanti allenatori che non si sono accolti male. Sarri, Spalletti, Conte, porta anche bene, per carità, però facciamoli venire prima. Io sono sempre del parere, non possiamo né criticarli né...
1: Comunque su questa cosa qui del porta bene, ora non abbassiamo il livello, però volevo fare una considerazione anche di natura scaramantica, che lo so che abbassiamo il livello, però si può fare ogni tanto. Hai ragione, hai ragione, quando c'è entusiasmo totale le cose di solito poi non vanno bene, quando c'è molto scetticismo poi invece vanno bene, quindi viva lo scetticismo, hai ragione.
0: Sì, ma però quello che dico io, no, a su Cristiano, no, ma lasciamolo venire prima, perché guarda, neanche ancora non ha posto la penna sul foglio, cioè, ma facciamolo venire prima, vediamo come va e poi lo giudicheremo strada facendo. Cioè,
1: no, ma così si deve. Ma, no, ma io l'ho già detto e lo ripeto, approfitto di questa di questo tuo intervento per ribadire una cosa nella quale credo molto. All'inizio diamo un giudizio sulle prime partite, partita per partita, poi un giudizio complessivo, diamolo un po' più avanti. Dice, ma perché vuoi dare tempo? No, non è che io voglio dare tempo, è il calcio che pretende tempo per giudizi definitivi, e ho fatto proprio l'esempio di Allegri, dove il giudizio sulla sua stagione al Milan fino a 10 giornate dalla fine era positivo, poi si è capovolto il mondo, è diventato molto negativo, quindi ho parlato addirittura di una cosa che è mutata dalla 28esima alla 38esima. Noi stiamo aspettando Allegri, avremo la pazienza di dare il giudizio, non voglio dire assai almeno alla fine del girone d'andata, o dobbiamo dare il giudizio per forza dopo le prime due giornate? Siamo calmi.
0: Appunto. Ma poi ti ricordi, l'ultima cosa, poi vi lascio spazio agli altri, ma ti ricordi Sarri le prime giornate quando venne a Napoli?
1: Ma come no, ma ce ne stanno... Oh ragazzi, ma Conte, l'anno dello scudetto, se il buon Suzuki, portiere giapponese, non fa quel fallo su Neres e viene espulso, noi siamo, dopo aver perso a Verona, noi siamo per perdere in casa con il Parma, e in tre partite ne avevamo perse due, quindi partivamo col piede sbagliato, e chissà che stagione veniva fuori. E invece poi un episodio cambiò tutto e poi la stagione ce la ricordiamo. Grazie Antò.
0: No, ma infatti, grazie Paolo, ciao.
1: Sono successe mille cose mentre facevamo questa simpatica chiacchierata con Antonio e con altri amici. Sono successe mille cose. L'Inghilterra ha reclamato un rigore che non è stato concesso per un fallo del portiere su Kane. Ha avuto altre opportunità, ma ne ha avuta una clamorosa addirittura per il 2-0 il Congo. Comunque partita bella, devo dire, molto aperta, con occasioni da entrambe le parti, dove l'Inghilterra sta provando a rimetterla in equilibrio, si sta prendendo i suoi rischi, perché quelli del Congo non è che rinunciano del tutto, anche se ora chiaramente sono un po' sulla difensiva contro la grande forza degli inglesi, però insomma veramente apertissima. Pubblicità.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e l'infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole!
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Vincenzo.
6: Ciao Paolo, buonasera.
1: Buonasera a te.
6: Ciao Paolo, niente, per una considerazione per quanto riguarda Allegri, che tutti lo criticano, io dico la verità, nemmeno a me fa piace come gioca, però parliamo di un allenatore che ha vinto campionati.

0: Berardi, a differenza di Conte, ha raggiunto due finali Champions. E soprattutto, cioè, dicono che è antipatico, ma è antipatico quando ce l'hai contro. C'è niente che ci andiamo a mangiare una pizza da Allegri, c'è niente che non porta, è antipatico.
1: Cioè, no, vabbè, ma io sinceramente ora, mo, al di là di tutto, io sta semplificazione antipatici e simpatici non mi entusiasma. Veramente le persone poi si conoscono quando si conoscono e quindi possiamo esprimere giudizio.
0: No, io penso, Paolo, scusa,
1: l'inconferenza, io posso dare un giudizio sulla comunicazione che mi piace o non mi piace di un allenatore, perché io lo conosco li conosco come comunicatori e posso dire, ho tutto il diritto di dire che mi piace o non mi piace la comunicazione, ma simpatico e antipatico, ma veramente, ma come facciamo a dirli?
0: Ma che
1: significa simpatico e antipatico? Ci sta la stessa persona che a me può risultare simpatico, a te antipatico, cioè ognuno c'ha.
0: A me ci deve dare i risultati, che ci interessa se, anche se fosse così.
1: No, ma dico, è una valutazione talmente soggettiva la simpatia e l'antipatia. A me stanno dei comici che sono simpatici a tutti quanti, a me non li sopporto proprio, figurati.
0: Certo, no, ma figurati, poi io penso che per un processo di crescita, voglio dire, chi potevi prendere oltre Allegri? C'è Klopp, ma non penso che sono allenatori, Guardiola.
1: Klopp lo vogliono portare alla nazionale
0: Germania
1: tedesca, sì.
0: Lo so, no, per questo dico, è inutile dare giudizi, anche su Spalletti abbiamo fatto la stessa cosa e ci ha buttato lo scudetto per 33 anni, cioè, quindi facciamolo lavorare e forza Napoli, Paolo.
1: Ciao, grazie.
0: Un bacione, ciao, grazie.
1: Ciao, grazie Vincenzo. Allora, andiamo da Fabrizio. C'è Fabrizio?
2: Ciao Paolo, sono Fabrizio.
1: Ciao Fabrizio.
2: Cioè, io non riesco a capire perché questi tifosi continuano con Spalletti, scusami, con Allegri, cioè con una storia alle spalle, cioè, prima di venire già criticano. Cioè, io mi trovo proprio.
1: No, però oggi stanno dicendo quasi tutti quello che hai detto tu, devo dire la verità. Cioè, stanno dicendo aspettiamo e poi parliamo.
2: Continuano sempre questo discorso, cioè, e poi
1: no, ma oggi stanno dicendo tutti una cosa molto simile a quella che stai dicendo tu.
2: Però ci sta sempre qualcuno che c'ha da ridire, che
1: capito, però ragazzi, qua non è che possiamo fare la trasmissione con 30 telefonate tutte uguali, ognuno dice una cosa diversa dall'altra.
2: E poi devo chiedere un parere, cioè io penso che non si può ripartire di De Bruyne con Lukaku, perché io li vedo anche nel mondiale, sono lenti, impacciati, cioè,
1: ma guarda, De Bruyne no, De Bruyne stanno tutte le statistiche che dicono il contrario, proprio le statistiche, non la mia opinione contro la tua,
2: no,
1: proprio le statistiche dicono il contrario, cioè De Bruyne molto mobile, ha corso molti chilometri, ha giocato molti palloni, ha fatto molti passaggi chiave, ha fatto anche un gol. Lukaku ha giocato pochi minuti, la partita che ha giocato di più non ha giocato bene effettivamente,
2: ma
1: le due partite che è subentrato per quel lasso di tempo non ha fatto male, quindi la domanda sarebbe, può fare prego?
2: Le partite da De Bruyne, allora?
1: Da De Bruyne sì.
2: Cioè, tu pensi un altro anno lo può fare?
1: E secondo me sì, assolutamente.
2: Ma poi pensi che alla fine rimane o lo c'è?
1: No, e poi alla fine scade il contratto, dovrebbe fare una stagione talmente buona, dovrebbe poi accettare, credo, un ingaggio molto minore, perché il Napoli comunque tenderà alla diminuzione sempre del monte ingaggi, nei prossimi anni piano piano proverà a farlo scendere un pochettino, quindi poi lì si innescano una serie di discorsi che bisogna vedere che rendimento avrà avuto e che cosa chiederà. Perché
2: ho capito, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, secondo un parere tuo, chissà, bisogna cederlo,
1: bisogna capire la volontà del giocatore. Tutte le notizie che arrivano dicono che Anghissà vorrebbe, come si dice in gergo, cambiare aria. Se vuole cambiare aria, non si devono legare i giocatori.
2: Perché se no io penso poi rimaniamo di nuovo con tanti calciatori con una certa età avanzata.
1: No, ma qualcuno, quelli che vogliono andare via, vedi per esempio Juan Jesus che era scaduto il contratto, e andiamo oltre, dico, io sono favorevole ad andare oltre, andare su calciatori più giovani, però tutti quanti non li puoi cambiare perché ci sono i contratti in essere, diventa impossibile.
2: Paolo, ti ringrazio.
1: Grazie,
2: buona
1: Fabrizio. Grazie. Ultima azione del primo tempo, ancora grande parata del portiere su Kane a volo, su calcio d'angolo di Rice, e con questa azione dovrebbe essersi concluso il primo tempo. Grande parata del portiere, non vi dico con quale parte del corpo, però vi dico che sta sentendo dolore in questo momento, quindi potete immaginare dove e con quale parte del corpo ha fermato il pallone calciato da Harry Kane. Comunque finito il primo tempo con Esatto, è proprio così, non la prende con le mani, la colpisce, o piuttosto viene colpito, però si era messo bene con il corpo e lei è stato colpito, però niente di grave per lui, solo un po' di dolore, si è rialzato. Il primo tempo finisce con il Congo, la Repubblica del Congo in vantaggio 1-0 sull'Inghilterra. Noi abbiamo ancora un minuto e 40, giusto Nello? Allora vado a leggere un messaggio che avevo, ma ne sono arrivati un sacco. Un attimo solo, vediamo questo. Zeballos, occasione a 10 milioni da non lasciarsi sfuggire. Il ragazzo è entusiasta di venire a Napoli. Dobbiamo puntare su giovani determinati e vogliosi di venire. A mio avviso, salta quindi l'israeliano Kalaili, che non è un terzino. Che ne pensi, Aldo il Navigatore? Poi sono altri nomi che mi fai. Questo era più vecchio. Preferisci Zeballos e Kalaili per la fascia destra? No, Aldo, non sono stesso ruolo. Zeballos è un attaccante. Zeballos lo dobbiamo considerare nei tre d'attacco: esterno destro, esterno sinistro, è un destro. Quindi piede invertito lo metti a sinistra in alternativa con Allison. Se lo vuoi mettere di binario sulla fascia sua, lo metti a destra. Penso che se viene a Napoli potrebbe venire al posto di Lang come alternativa ad Allison. Zeballos. Kalaili, stiamo parlando di un giocatore diverso che secondo me si può fare il lavoro, anche se ora pare molto difficile che venga a Napoli perché pare che sia l'Inter forte, però Kalaili è un giocatore sul quale secondo me si può fare il lavoro per farlo giocare anche a 4, esterno basso, però anche esterno alto in un 4-3-3, però diciamo che stiamo parlando di due giocatori diversi fra di loro, si potrebbero prendere entrambi, ecco, non sarebbe male prenderli entrambi. Grazie a Nello Iorio, finiamo qui la puntata, vi lascio a Calvano e noi ci sentiamo domani alle 18 con 442. Saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.

0: più.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Emergono nuovi sviluppi sull'episodio di violenza avvenuto a Montesanto, nel cuore di Napoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, prende corpo anche la pista passionale. Una serie di tradimenti avrebbe scatenato una violenta zuffa alla quale avrebbero preso parte anche alcune donne, culminata poi con gli spari esplosi da un uomo alla guida di una Fiat Panda. Restano comunque aperte anche altre piste investigative, tra cui quella di un regolamento di conti negli ambienti della microcriminalità al centro storico. Al momento sono stati arrestati Emanuele Iaccarino, la compagna Arianna Rossetti e Giuseppe Triuolo. Ancora cronaca, momenti di tensione in via Marina a Napoli, dove una furiosa rissa tra due cittadini extracomunitari è degenerata in un accoltellamento. Uno dei due contendenti è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale 118, mentre l'intervento della polizia ha permesso di disarmare l'aggressore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Scatta una nuova allerta meteo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un'allerta di livello giallo valida dalle 6 di giovedì 2 luglio fino alle 6 di venerdì 3 luglio. Sono previste precipitazioni improvvise, anche di forte intensità, con possibili grandinate e raffiche di vento su tutto il territorio regionale. A Napoli il comune ha disposto la chiusura dei parchi, delle spiagge pubbliche cittadine, del pontile nord di Bagnoli e degli impianti sportivi all'aperto a Scarelli, Caduti di Brema e San Pietro a Paterno per tutta la durata dell'allerta. Paura nella notte a Melito, dove alcuni residenti di Piazza Santo Stefano hanno segnalato l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. La mattina successiva è stato rinvenuto un bossolo nell'area, non si registrano feriti, ma sono in corso le indagini per chiarire la natura dell'episodio. Andiamo con un'altra tragedia della strada Secondiano. Un pedone ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto al quadrivio. L'impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Pesanti le ripercussioni anche sul traffico in via Roma, direzione Scampia. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli presenta il logo dei 100 anni di storia azzurra ed ha annunciato anche la campagna abbonamenti dal 10 luglio. Intanto ancora nessun annuncio ufficiale sul tecnico Allegri, che sarà comunque il prossimo allenatore del Napoli. Mondiali avanti ieri Norvegia e Francia, mentre nella notte anche il Messico. In questo momento si sta giocando la sfida tra Italia e Inghilterra e Repubblica del Congo. In questo momento in vantaggio il Congo 1-0. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Amici e amiche di Kiskis Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera, un'ora da passare insieme, un'ora in cui sarete voi i protagonisti. Come vi abbiamo annunciato ieri sera insieme ad Emanuele Calaiò, questa sera sono orfano dell'arciere che si è preso un periodo di pausa per godersi una prima parte delle vacanze, però insieme a voi questa sera voglio trattare vari argomenti. Il primo, vi piace il logo del centenario, lo stemma del Napoli che è stato presentato quest'oggi? È stato un po' divisivo, ho letto un po' di commenti sui social e non solo, alcuni lo hanno definito molto di classe, altri invece l'hanno definito un po' spoglio. Voglio sapere il vostro parere relativamente a questo stemma per il centenario. Personalmente a me piace moltissimo perché anche da un punto di vista estetico è un logo che non va ad inficiare tanto il logo storico del Napoli, quello che di fatto campeggia sulle maglie azzurre già da qualche stagione a questa parte, la N proprio al centro della parola 100, quindi secondo me il giusto connubio tra l'equilibrio, la semplicità e anche l'innovazione che arriva da un'idea in cui appunto si inserisce il logo all'interno della parola 100 che quest'anno sarà praticamente, ci accompagnerà praticamente per tutta la stagione, visto che appunto è l'anno del centenario del Napoli che si apre proprio quest'oggi, 1 luglio. Nel corso delle news con Lucio Pengo abbiamo ascoltato anche il risultato parziale della sfida tra Congo e Inghilterra. In questo momento la squadra africana sta vincendo per 1-0, l'intervallo del match in questo momento, e cercheremo di capire se nella ripresa quest'altra sorpresa del mondiale si verificherà con una squadra africana che addirittura potrebbe eliminare una di quelle che all'inizio erano date, non dico per favorite, ma che comunque potevano arrivare in fondo a questo mondiale. Staremo a vedere, noi naturalmente vi daremo gli aggiornamenti relativamente al secondo tempo. 081 546 6873 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp. Alessandro da Messina, relativamente al nuovo logo del Napoli, ha scritto: logo bellissimo, di eleganza e tradizione. Sono assolutamente d'accordo con te. Siamo pronti per andare al telefono dal nostro primo ospite, ma più che ospite, dal nostro primo amico, ed è Francesco. Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, ciao.
1: La sezione a lei, ma ci sono dei dubbi a Milano?
0: Non ci sono dubbi, anzi a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità di Allegri che si libera dal Milan e che firma per il Napoli. Siamo davvero ai dettagli.
1: Domani stiamo aspettando un mese che si sta potendo.
0: È vero. Però stai tranquillo che il 17, quando ci sarà l'inizio ufficiale del ritiro del Napoli, Allegri sarà pronto al suo posto, innanzitutto in sala stampa a Di Maro per la presentazione, e soprattutto in campo per dirigere il primo allenamento.
1: I giocatori in mercato, non ho capito, ma sono a Napoli, si verifica
0: il suo posto. Purtroppo si è creata una situazione un po' complicata tra il Milan ed Allegri, che ha rallentato davvero tantissimo il suo passaggio.
1: Perché
0: chiedeva una buona uscita a cui naturalmente Allegri e soprattutto il suo staff tiene particolarmente, una buona uscita che non
1: allora,
0: sappiamo.
1: Ma se prende la buona uscita la firma, ma te si burocratica ancora ciò di, ma non ho capito.
0: No, ci vuole pochissimo tempo, stai tranquillo Francesco, non ti preoccupare.
1: Allora, se stasera rimarrà, sarà annunciato.
0: Speriamo. Io penso tra stasera e domani.
1: Era annunciato.
0: Sì.
1: Era si sa più fatto del Milan.
0: Prima si deve liberare dal Milan e poi può firmare per il Napoli.
1: Ma no, un'altra cosa, il Napoli non ha bisogno di tanti acquisti. Il Napoli la squadra ce l'ha. Giusto. E poi tutti gli acquisti che Napoli accende non capisce niente proprio. Accende.
0: Francesco, sono d'accordo con te, 4-5 tasselli per rinforzare questo Napoli, ma dipenderà molto da chi uscirà.
1: Sì, perché Napoli ha 40 allenatori, tutta questa gente che ha finito, perché la gente non capisce niente di tutta questa gente che ha finito.
0: Grazie Francesco.
1: Ho complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, un abbraccio a te. Gennaro con noi, ciao Gennaro.
2: Buonasera. Beh, io sono quello del si può dire che, come sì. Ho detto anche per poco fa, qualche ora fa nella vostra trasmissione.
0: Sì, con Gianluca e Diego Maradona, se non
2: è. Gianluca e Diego Maradona, sì. Allora, si può dire che è meglio vincere con l'attore che tifa per la Juve, antipatico e che non lo possiamo digerire, o con un allenatore simpatico che ci fa giocare alla grande ma non si vince nulla?
0: Io scelgo la prima, a me dell'antipatia e della simpatia di un allenatore, di un calciatore, di un direttore sportivo, di un presidente mi interessa relativamente poco. A me interessano i risultati, se arrivano con un gioco ben fatto, che può essere sia il tiki taka ma anche difesa e contropiede, perché bisogna fare bene entrambi, non è che chi gioca difesa e contropiede gioca automaticamente male, chi gioca col tiki taka gioca automaticamente bene. A me interessano i risultati, poi dell'antipatia, della simpatia, credetemi, dei trascorsi, se uno è stato juventino, se tifa Roma, se tifa Lazio, se ha allenato questa o certo, quest'altra certo, squadra certo. Non interessa davvero nulla, però questo è il mio parere personale.
2: Domanda tecnica, ma sì. Il nostro Allegri sì. Si piegherà al 4-3-3 o continuerà con il 3-5-2?
0: Io credo che passerà la difesa a 4. Passerà la difesa a 4, mi riferisco sia all'anno scorso con il Milan, dove ha giocato praticamente sempre con la difesa a 3. Quando è passato a 4, prima ne parlavo con Paolo Del Genio, prima dell'inizio della sua trasmissione, quando è stato ad ascoltare l'opinione pubblica che chiedeva a gran voce il passaggio al 4-3-3 per permettere a Leao di tornare a giocare da esterno offensivo, il Milan ha perso 2-0, 3-0 in casa con l'Udinese, non riuscendo a fare neanche un tiro in porta e concedendo tantissime occasioni alla squadra avversaria. Quindi secondo me, vedendo la rosa a sua disposizione, sia relativamente alla difesa ma anche se non soprattutto per i tanti esterni offensivi che ha a disposizione il Napoli, io credo che Allegri partirà con la difesa a 4. Ora bisognerà capire se sarà un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Secondo me la seconda soluzione è quella più percorribile.
2: Infatti per Politano non penso che ce la può fare a fare tutta la fascia nel 3-5-2. Per esempio,
0: dal punto di vista offensivo si va a depotenziare tantissimo questo ragazzo che, ricordiamolo, in carriera, al netto delle ultime due stagioni dove ha pensato più alla fase di non possesso che a quella offensiva, Politano mi sa che è quello che ha più gol nei piedi rispetto agli altri esterni offensivi che attualmente sono nella rosa del Napoli.
2: Quindi. Però c'ha una media di età, un'età
0: questo sì, ormai, questo sì.
2: Che pregiudica insomma i 90 minuti, questo voglio dire, no?
0: È da vedere, di sicuro è uno di quei calciatori, e su questo non credo di poter essere smentito, che a prescindere dagli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Napoli si è sempre guadagnato fiducia e soprattutto minutaggio. Allenatori diversissimi tra loro, perché è stato così con Gattuso, è stato così con Spalletti, è stato così con Antonio Conte, chissà che non sia così anche con Massimiliano Allegri.
2: Ultima considerazione: Del Genio ipotizzava un ritorno al 4-3-3 in base ai giocatori che Allegri ha chiesto di acquistare, è vero questo?
0: Ma più che ha chiesto di acquistare, in base a quello che ha già nella rosa e che verrà valutato da Massimiliano Allegri. Poi, se alcuni calciatori, soprattutto il riferimento è ai rientranti dai prestiti, non verranno reputati all'altezza di far parte della rosa del Napoli in tempo, naturalmente, per permettere alla società di trovare dei sostituti, verranno ceduti e verranno presi altri calciatori. Però secondo me ci vorrà del tempo per vedere delle operazioni in uscita in primis e in entrata poi, perché giustamente, a mio avviso, Allegri, Manna e soprattutto De Laurentiis, mi viene da dire, vogliono capire se si può trarre il meglio dai calciatori che sono attualmente nella rosa del Napoli e soprattutto quelli che ritornano dai prestiti.
2: Va bene, grazie.
0: Grazie a te.
2: Complimenti per la trasmissione, forza Napoli.
0: Sempre, grazie Gennaro per aver telefonato. Stefano con noi, ciao Stefano.
3: Buonasera.
0: Ciao.
3: Ciao, allora, devo farti una serie di domande.
0: Sì.
3: Domanda numero uno: nel 4-3-3 tu come vedi inquadrato Di Lorenzo?
0: Di Lorenzo nei quattro di difesa, basso a destra.
3: Ok, quindi tu vedi appena 9 di braccetto, no?
0: 4-3-3 mi hai detto, giusto? O 3-4-3?
3: Sì, sì, sì, no, no, 4-3-3.
0: Sì, sì, sì, 4-3-3 esterno difensivo nella difesa a 4 a destra.
3: Ok, secondo te un giocatore come Folorunscio, no, che comunque ha delle doti, non potrebbe, sì, rimanere nel Napoli anche come riserva?
0: Guarda, proprio su Folorunscio, secondo me è uno di quelli che ha meno chance di rimanere, a meno che non colpisca in maniera incredibile Massimiliano Allegri già a Di Maro, però credo che sia uno di quelli, insieme ad esempio a Lindstrom e ad altri, o a Cajuste, che hanno davvero poche chance di restare. Però tutto può essere. Chi avrebbe mai detto l'anno scorso che un giovane come Vergara avrebbe conquistato la fiducia di Conte a tal punto da opporsi alla sua cessione al termine della sessione estiva? E addirittura poi, però questo giusto sottolinearlo, anche grazie ai tanti infortuni che sono arrivati, Vergara è diventato un punto fermo del Napoli fin quando non si è infortunato. Non lo so, su Folorunscio non ho tanta fiducia relativamente ad una sua permanenza, onestamente. Però
3: un'altra domandina: secondo te dei vari rientri chi ha obiettivamente qualche chance di rilanciarsi a Napoli?
0: Io credo Noah Lang e subito dopo Rafa Marin, di quelli da rilanciarsi. Poi dei giovani, secondo me, ecco, loro, un discorso come quello di Vergara potrebbe essere adottato. Mi riferisco naturalmente a Rao e Asa, però sono consapevoli che restano per crescere all'ombra dei calciatori con più esperienza e diciamo così più duttili che Allegri ha a disposizione. Però ragazzi, la scorsa stagione, con la speranza che non ci sia lo stesso numero di infortuni, ci ha insegnato che per una grande squadra impegnata su più fronti c'è comunque un numero minimo di infortuni tale che obbliga l'allenatore a trarre energie fresche e nuove da tutti gli elementi in rosa. Quindi anche se si è sulla carta ad inizio stagione la terza scelta in un ruolo, non è detto che tu non giochi neanche un minuto o fai soltanto 10 minuti. Questo è quello che secondo me...
3: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda. Sì. Secondo te è possibile immaginare qualche uscita eccellente? Mi riferisco a nomi last minute tipo Neres o giù di lì?
0: Non è da escludere, il riferimento a Neres ci sta, ci metto anche Lukaku, molto più Lukaku di Kevin De Bruyne. Dipenderà, ecco, dal ritiro, dalla condizione fisica e da quanto l'aspetto mentale legato al progetto tecnico-tattico influirà in questi giocatori, perché il presupposto principale, ragazzi, per la permanenza di un giocatore è la volontà di voler far parte di quel progetto tecnico, anche più di una eventuale condizione fisica non al meglio, perché per questi calciatori nel campionato italiano anche non essere al 100% non significa non incidere. Ecco, un De Bruyne, un Lukaku nel campionato italiano al 70-80% per me ancora fanno un po' la differenza, rispetto, proprio perché il livello del nostro campionato non è di chissà quale levatura. Ecco,
3: ti ringrazio, sei stato gentilissimo,
0: grazie, ti auguro
3: un'ottima serata, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie mille Stefano, grazie davvero per i complimenti e soprattutto per la telefonata. Gianni con noi, ciao Gianni.
4: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
4: Innanzitutto ti faccio i complimenti per il tuo stile che mi piace tantissimo.
0: Grazie mille.
4: Riallacciandomi al discorso che facevi sull'antipatia e simpatia,
0: sì,
4: anche a me non mi interessa, però sinceramente se un allenatore una partita, due partite, tre partite, 10 partite non ti spiega perché una sostituzione, non ti spiega perché un tipo di gioco, una tattica, e ti diventa un po' antipatico, però che dice che miseria, cioè io do tanta passione, tanto sostegno, tanto e non merito neanche di essere spiegato, e quindi poi ti devi affidare.
0: Beh, il riferimento è a qualcuno in particolare che stai facendo o in generale?
4: Vabbè, non ho capito la domanda.
0: Ho detto il riferimento, tu stai parlando, mi dispiace se un allenatore, o meglio, mi diventa antipatico un allenatore che nel post partita non dà spiegazioni relativamente a determinate scelte, a come gioca la squadra, eccetera, giusto?
4: Dico questo perché a me Conte mi è diventato antipatico.
0: Ecco, per questo ti avevo chiesto, fatto riferimento.
4: Ah, no, io ho capito la domanda.
0: Ah, okay, okay.
4: Mi è stato antipatico perché dico, dammi serio, se vuoi spiegare qualcosa perché hai fatto questa cosa, ma pure per istruirci, che a uno piace anche seguire il calcio per capirlo il calcio. Poi già il Napoli sembra il KGB, poi si mette pure l'allenatore che non dice una parola, capito?
0: No, ho capito quello che dici e eventualmente, cioè, ci può anche stare il quindi fatto che questo modo di comunicare non ti sia piaciuto. Resto comunque dell'idea che al netto della comunicazione, che può o non può piacere, io stesso ho detto che in alcuni frangenti la comunicazione di Conte non mi è piaciuta, come anche quella di De Bruyne in quell'intervista che ha rilasciato al termine della stagione, in alcuni aspetti non mi ha assolutamente convinto. Detto ciò, la cosa più importante, ragazzi, per me sono i risultati, e se i risultati sono positivi, comunicazione, simpatia, antipatia, passato, per me vanno tutti in secondo piano.
4: Condivido, Marcello, però se tu ti vedi una conferenza stampa dell'Inter è come vedere una puntata di Netflix, bellissima, 30 domande, ti fanno capire tante cose, tanti aspetti del calcio.
0: Beh, io credo che quest'anno con Allegri, sotto questo aspetto, almeno stando allo storico delle conferenze stampa del neotecnico del Napoli, torneremo a questo tipo di completezza di informazione da parte dell'allenatore, che tra l'altro non si tira indietro neanche nel fare la conferenza dell'ottavo di finale di Coppa Italia, cosa che spesso e volentieri non soltanto nel Napoli ma anche in altri club non avviene. Invece lui in conferenza è assolutamente sempre presente a prescindere dall'importanza della partita, ecco.
4: Ok, come ultima domanda ti volevo chiedere se secondo te con De Bruyne e Lukaku il Napoli ha la possibilità di fare un po' di cassa o secondo te li deve solo rottamare?
0: No, un po' di cassa la può fare, dipende anche molto da, grazie Gianni intanto per aver chiamato, un po' di cassa la può fare, dipenderà anche molto dal mondiale. Proprio per questo io credo che i rapporti, soprattutto con Lukaku il riferimento, il Napoli non li abbia voluti rompere del tutto, proprio perché c'è ancora un altro anno di contratto e onestamente c'è la possibilità di poter fare cassa. Credo che dei soldi importanti per questi due calciatori possono arrivare, soprattutto se non soltanto, dall'Arabia Saudita. Però la priorità per il Napoli, per questi due calciatori, per Massimiliano Allegri è quella di continuare ad andare insieme, ma come ha detto il presidente, se poi determinati presupposti verranno a mancare, nessuno obbliga nessuno a restare al Napoli, ci sarà la possibilità eventualmente anche di sostituirli. Aurelio con noi, ciao Aurelio.
5: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
5: Allora, secondo me il Napoli deve pensare soprattutto al centrocampo, perché io penso che l'attuale centrocampo del Napoli non possa competere con il centrocampo dell'Inter, ma anche della stessa Juventus, perché non sappiamo la Juventus cosa chi ingaggerà.
0: Dov'è che secondo te è manchevole il centrocampo del Napoli?
5: È manchevole perché Lobotka, secondo me, Lobotka e Anguissa sono in una fase calante,
0: sì.
5: Non possono dare l'apporto che hanno dato negli ultimi anni a Napoli. Io rivedo che non sono performanti.
0: Okay.
5: Secondo me un paio di centrocampisti li deve ingaggiare il Napoli
0: per sostituire eventualmente loro due,
5: o per sostituirli o per alternarli, perché altrimenti c'è Gilmour, ma cioè, secondo te no, con
0: sì.
5: Lobotka, anche sai Gilmour, vabbè, c'è McTominay, ma è l'unico.
0: C'è anche Vergara che per me rientra nelle rotazioni delle mezzali, dei centrocampisti, e poi eventualmente può giocare anche alto a destra.
5: Non lo so, secondo me ci vogliono due centrocampisti, cioè due mediani forti. Vergara non è un mediano, Vergara è un è una mezza punta,
0: è una mezzala barra mezza punta alle spalle della prima.
5: Non, invece secondo me abbiamo bisogno di gente che fa legna, soprattutto in Champions, perché
0: certo.
5: In Champions non penso che possiamo competere con questo centrocampo e poi un altro attaccante ci vuole. Non, Lukaku secondo me non è cosa, non, cioè, anche Lukaku sta in fase calante, non dà quella garanzia di poter sostituire il nostro centravanti
0: Højlund,
5: diciamo,
0: chiarissimo.
5: Højlund, io non penso proprio.
0: Staremo a vedere, di sicuro
5: se sì. faranno bene sarò lieto di essere smentito.
0: Speriamo a questo punto, perché significherebbe che il Napoli innanzitutto ha risparmiato e soprattutto ha rivalutato, tra virgolette, ho dato una terza giovinezza, quasi mi verrebbe da dire, a questi calciatori che tu hai menzionato.
5: Tieni presente l'età sia di
0: esatto.
5: e sia di Anissa.
0: No, ma ci sta, ma infatti Lobotka a 35 milioni, Anghissà eventualmente in Turchia, sono dei calciatori che hanno delle richieste e che possono, anche giustamente dal mio punto di vista, pensare ad una nuova avventura dopo tantissimi anni con la maglia del Napoli. Tutto dipenderà, ragazzi, dalla prima fase del ritiro, dai colloqui che sicuramente ci saranno già stati tra Allegri e questi calciatori. L'importante è prendere eventualmente queste decisioni in tempo debito per permettere a Manna di trovare gli eventuali sostituti, anche perché stiamo parlando di titolari, se parliamo di Anghissà, se parliamo di Lobotka e in parte se parliamo di Lukaku, sono tre pezzi forti dello scacchiere del Napoli.
5: Per Ghila a che punto siamo?
0: E per Ghila... Per Ghila, ragazzi, dipende tutto dalle pretese della Lazio, perché l'accordo con l'entourage del calciatore c'è. Il problema è sempre quello, ovvero Claudio Lotito e l'accordo che ha chiuso a suo tempo con il Real Madrid. Il Real Madrid dovrà avere il 50% della vendita del cartellino e mi viene da dire anche giustamente Lotito vuole cercare di ottenere quanto più possibile da questa rivendita, perché sa che la metà di quei soldi li dovrà dare al Real.
5: Ma rischia di perderlo a zero,
0: sì, rischia di perderlo a zero, però giustamente vuole fare di tutto per poter avere quanti più soldi possibili da questa cessione, anche che stiamo parlando di uno dei calciatori più forti della rosa della Lazio.
5: Però contro la volontà del giocatore.
0: Lo so.
5: Sì, è un giocatore che non ci sta, che sta contro voglia.
0: Eh sì, ma infatti è una situazione che in questo momento sulla carta vede il Napoli in vantaggio, col coltello dalla parte del manico, contrattualmente parlando. Però Lotito ha ancora la possibilità di opporsi chiedendo la cifra che vuole.
5: Vabbè, ma cederà secondo me.
0: Speriamo, anche perché a memoria non ricordo una trattativa di un calciatore della Lazio che è passato al Napoli dietro il riconoscimento di un compenso economico. Poi dopo vado a fare una ricerca, però sicuramente non ce ne sono stati tantissimi e si contano sulle dita di una mano.
5: Ti ringrazio.
0: Grazie a te, grazie a te Aurelio per aver chiamato. Pubblicità e poi andiamo da Antonio, a tra poco.
6: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Torniamo nuovamente in diretta, ancora buona serata a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Minuto 62 di Inghilterra-Congo e la squadra africana è ancora in vantaggio sugli inglesi. Se il risultato dovesse restare questo, sarebbe davvero un'altra clamorosa sorpresa di questo mondiale, con il Congo, ragazzi, che sì, si difende ma ogni tanto fa anche qualche sortita offensiva, come in questo momento. Ha guadagnato un calcio d'angolo, quindi una squadra che sta cercando quanto più possibile di giocarsela a viso aperto contro l'Inghilterra. E tra l'altro voglio dare anche merito a questo ascoltatore che ci propone Mpasi, portiere del Congo, valore su Transfermarkt 400.000 euro. Effettivamente sta facendo una partita di tutto rispetto e un mondiale in generale davvero importante. Torniamo al telefono, c'è Antonio che ci stava aspettando. Ciao Antonio.
10: Ciao, grazie, buonasera.
0: Buonasera.
10: Innanzitutto, complimenti a te e a Calaiò, che siete i miei preferiti.
0: Grazie.
10: Gli altri
0: grazie.
10: Pure sono bravi, ma tu e Calaiò siete una coppia perfetta. Uno, due, cercherò di essere veloce.
0: Vai.
10: Tu hai detto che il logo del centenario ti piace. A me non piace proprio, scusami.
0: No, ci mancherebbe, ragazzi, sono gusti.
10: Quel colore bronzo, non ci azzecca proprio con i colori di Napoli, della città e dei colori sociali. Uno, due, stavolta se l'ha fatto. Se questo logo l'ha fatto Valentina della
0: penso di sì, ha bucato
10: stavolta. La maglia va bene, queste sono due cose. La terza cosa che volevo chiedervi,
0: sì,
10: per piacere, è che tutti questi miei colleghi telefonisti che criticano Allegri senza sapere niente. Allegri ha fatto un campionato super nel Cagliari e da allora a oggi ha sempre vinto. Se non è andato bene per Sane, è perché quel cafone di Ibrahimovic, che sta a tazza e cucchiaio con Trump, soldi, quindi lasciamo stare, farà benissimo. Un'altra cosa e poi chiudo, per piacere: Conte ha dato le dimissioni e quindi non viene pagato per il terzo anno, ma tutti, sì, i suoi collaboratori,
0: e ha rinunciato anche alla buonuscita,
10: hanno rinunciato loro.
0: Sì, ha rinunciato anche alla buona uscita Conte.
10: Però non mi sembra una cosa, la buona uscita per i suoi vinti allora.
0: No, ha rinunciato alla buona uscita per se stesso, attenzione, poi per i collaboratori questo onestamente non so dirti. Come...
10: No, mi chiedevo, poverelli, insomma, che finale fa. Comunque l'ultima cosa e poi vi lascio.
0: Sì.
10: I problemi del Napoli. Io ho 80 anni e ho giocato nella Flegrea, non so se conosci la squadra.
0: Sì, certo.
10: Tanti anni fa, con Cordova, ecco qua. Quindi un po' di calcio ne
0: capisco. Sì.
10: Ma per quanto riguarda tutti questi infortuni, è inutile che ci riceva Paolo. Gli infortuni sono stati causati da Conte. Io ricordo un'intervista fatta a De Bruyne,
0: sì,
10: che si stava allenando su lì al nord, nel Trentino, aveva finito aveva completato l'allenamento e un cronista gli si avvicinò e gli chiese: come ti senti? E lui disse: malissimo.
0: Ed è ma così. Guarda che è comune a tutti questa sensazione quando si parla degli allenamenti di Antonio Conte, soprattutto nel corso dell'estate. Però io credo, Antonio, che la colpa degli infortuni può essere in parte addebitata ai metodi di lavoro di Conte, ma onestamente, se andiamo a vedere il numero degli infortuni di tutte le squadre che, come il Napoli, partecipano a tante competizioni, siamo lì. Quindi lo stesso Conte giustamente dice: se io per tanti anni di carriera ho ottenuto determinati risultati con questi metodi, e anche a Napoli dei risultati li ho ottenuti, perché uno scudetto e una supercoppa li ha vinti allenandosi in quel modo, perché devo cambiare? Qualcosa si poteva sicuramente limare, magari nel corso della stagione, questo sicuramente, ma dire che la colpa degli infortuni è solo e soltanto legata ai metodi di Antonio Conte mi sembra eccessivo, ecco.
10: Comunque sono dell'idea che quest'anno non ci saranno tanti infortuni. Un'ultima cosa,
0: sì,
10: se mi dai 30 secondi.
0: Vai.
10: Io ho lavorato nel 1980 in Nigeria.
0: Sì.
11: E la domenica guardavo le partite in televisione del campionato nigeriano. Io guardavo questi calciatori di colore, erano bravissimi, sembrava che fosse il Brasile, e sono tutti arrivati in Italia.
0: Effettivamente sei stato un precursore, anzi magari potevi segnalarne qualcuno al Napoli, anche se non so se all'epoca le frontiere no erano aperte, perché comunque nel Napoli e in generale giocavano calciatori in quell'anno, giocavano calciatori stranieri, quindi magari potevi fare una segnalazione a Ferlaino e ci ritrovavamo qualche talento nigeriano all'epoca.
11: Ti do il tuo e poi ho concluso.
0: Vai.
11: Se tu guardi queste nazioni nel sì. campionato mondiale, al 90% sono di colore.
0: È vero, è così. È così, anche le nazionali europee che vanno, ma anche quelle sudamericane, se vediamo la maggior parte sì, sono calciatori
11: sì,
0: di colore.
11: È una cosa incredibile. Va bene, io ho completato, ti ringrazio.
0: Grazie a te Antonio.
11: Ti auguro una buona vacanza estiva. Ciao, grazie
0: davvero, anche se a me manca davvero un bel po' prima della vacanza estiva, perché se ne parla da Ferragosto in poi. Ma grazie Antonio per questo augurio. 0815466873 per intervenire in diretta. Intanto Inghilterra e Congo in questo momento si stanno godendo l'hydration break e siamo arrivati al 68esimo minuto di gioco. Al telefono con noi invece c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
12: Prima di tutto buonasera.
0: Buonasera.
12: Mi fa piacere, ogni tanto riesco a prendere la linea con voi anche quando sei Emanuele.
0: Grazie.
12: Allora, io quel signore di prima,
0: sì.
12: quello che giocava nella Flegrea,
0: sì.
12: mi ha, diciamo, come si devo dire, mi ha aperto una strada, perché penso che tu sai, io parlo del mondiale,
0: sì.
12: che c'è un po' una lotta tra la UEFA e la FIFA.
0: Sì. Perché sono aumentate le partecipanti degli altri continenti, mentre quelle europee sono la percentuale è diminuita rispetto al passato.
12: Vorrebbe dimostrare che il calcio europeo è diciamo vecchio. Non è più quella potenza, e devo dire la verità che anche
0: sta accadendo, se ci pensi, in questo mondiale, perché le squadre europee mi sembrano quelle là, tranne le più forti, il riferimento naturalmente è alla Francia, ma le squadre
12: io però mi devi dare sì. un input, ti voglio dare un sì. input. Tu sei una persona chiaramente, sicuramente sei una persona riflessiva,
0: sì.
12: La maggior parte dei calciatori delle nazionali africane in quale campionati giocano?
0: Nei campionati europei, evidentemente.
12: Okay. Sì. No, e quindi voglio dire, in realtà il calcio europeo non è, diciamo, scaduto.
0: Ma una cosa è parlare dei campionati, un'altra è parlare delle nazionali.
12: Sono calciatori. Allora, io non so se lo sai questa statistica.
0: Sì.
12: La Francia ha il maggior numero di calciatori nati in Francia in questo mondiale, 76.
0: Sì.
12: 76 francesi giocano questo mondiale, nati in Francia con doppia nazionalità.
0: Certo, ho capito.
12: Poi la nazionale francese, purtroppo tu sai, ci sta anche questo un po' questa piaga del razzismo in generale.
0: Sì.
12: In Italia tanti italiani non è la nazionale Francia-Africa, Francia-Senegal, tutti quanti dicono questa cosa.
0: Bruttissimo, secondo bruttissima. Me, orribile.
12: La nazionale francese è la nazionale presente ai mondiali che c'ha, mi pare, il 23 o 22 su 24 che sono nati in Francia.
0: Sì.
12: Cioè, quindi stiamo parlando di cose, il calcio europeo, pensiamo che sì è europeo, perché gioca sempre in Europa.
0: Sì.
12: I giocatori marocchini, 7 su 11, hanno la doppia nazionalità, giocano in Francia,
0: sì, sì.
12: francesi.
0: No, ma il tuo discorso è giustissimo. Quello che secondo me bisogna, di cui bisogna rendersi conto, è che, per carità, il calcio europeo a livello di campionati resta quello più competitivo e quello che ti forma maggiormente come calciatore a tutti i livelli. Se parliamo delle nazionali, le nazionali europee rispetto al passato e rispetto alle nazionali africane, ma anche a quelle asiatiche, oltre a quelle sudamericane, che comunque erano quelle dopo le nazionali europee ad avere le maggiori possibilità di avere in fondo, stanno guadagnando terreno, lo stanno facendo perché non grazie ai campionati ai loro campionati nazionali, ma grazie alla possibilità che i campionati europei stanno dando a questi calciatori. Però di fatto stiamo vedendo come le nazionali europee non stanno diventando più forti, mentre quelle asiatiche, africane e sudamericane stanno raggiungendo le nazionali europee. E adesso
12: anche perché questi calciatori africani, sudamericani, quando fanno questi mondiali
0: danno il 101% anche più. Sì, sì.
12: Allora, senza non mi ricordo quale allenatore, o era Trapattone o qualcun altro importante, diceva che lui nell'anno del mondiale cercava di non avere in squadra calciatori argentini, perché diceva che gli argentini a gennaio, quando si gioca d'estate, finiscono di giocare perché pensano solo al mondiale, cioè non danno più il 101%.
0: Ho capito.
12: Detto questo, poi io volevo fare un'altra digressione sul Napoli.
0: Vai.
12: Poi è una tua idea.
0: Sì.
12: Poi vorrei un tuo pensiero.
0: Sì.
12: Io su una cosa sono un po' perplesso, ma del Napoli in generale, non del Napoli di Allegri. Sappiamo benissimo il famoso ammutinamento con Ancelotti.
0: Certo.
12: Okay. Poi l'anno di Garcia, Mazzarri e Calzona è stato proprio una piaga.
0: Certo.
12: Le cose che sono uscite dopo, dette da Calzona, detto da, come si chiama, Meluso. Cioè, diceva che praticamente ambiente spogliatoio era una polveriera.
0: Sì.
12: Con Conte tutti quanti dicono le macerie, spogliatoio. Cioè, a me sta cosa preoccupa.
0: Ma onestamente con Conte lo spogliatoio, se magari parliamo e pensiamo ad alcuni calciatori che sono arrivati quest'anno, ma lo spogliatoio quando è arrivato Conte l'ha ricompattato in un modo tale da permettere al Napoli di vincere lo scudetto, perché senza quella compattezza, senza quella unione di intenti, oltre a quella totale...
12: La preoccupazione dell'ambiente, perché... loro venivano in decimo posto.
0: Sì.
12: Tu ti ricordi, no? Che
0: e appunto è solo uno come Conte poteva riuscire a trovare nuove energie mentali dallo stesso gruppo, fondamentalmente, perché poi i nuovi acquisti, quelli là che hanno dato una mano importante, sono stati Buongiorno, cioè uno a settore, Buongiorno, McTominay a centrocampo e Lukaku in attacco.
12: Cioè, no, la cosa che mi preoccupa, dopo il decimo posto,
0: sì,
12: i calciatori, come diciamo noi, siamo tutti quanti che freccia calata.
0: E volevano andare via. Ricordiamoci anche tutti quelli che Conte ha convinto a restare. Mi viene in mente Di Lorenzo, lo stesso Kvara.
12: Allora quello che dico, ma che ruota attorno al Napoli?
0: Ma secondo me non ruota niente di particolare. Sono situazioni che in una squadra a questo livello possono succedere, a maggior ragione quando cominci a vincere con una certa continuità. A proposito di mondiale, intanto ha pareggiato l'Inghilterra con Harry Kane, e chi se non lui che di testa ha
12: comunque se l'Inghilterra
0: buttato la palla in rete, quindi 1-1, 75esimo minuto di gioco, Inghilterra 1 Congo 1.
12: Se l'Inghilterra non va avanti e ti lascio,
0: sì,
12: si mangiano l'allenatore. Che già in Inghilterra l'hanno criticato che ha lasciato fuori a Foden.
0: Sì.
12: Un sacco di cose.
0: È vero. Vabbè, ma è il destino di ogni commissario tecnico di una squadra importante che va a giocarsi il mondiale. Questo
12: grazie
0: è evidente.
12: Per la compagnia, cioè, che ci fate.
0: Grazie, bravo. Grazie a te, Eugenio, per aver chiamato. 081-546-6873, il numero per intervenire in diretta. Stiamo rivedendo il gol dell'Inghilterra, cross dalla destra del portiere di Gordon e Harry Kane va incontro al pallone, gira la sfera di testa verso la porta del Congo. In questo caso mi dispiace per il portiere Mpasi, che fino a questo momento aveva fatto davvero un'ottima partita, ma secondo me poteva fare assolutamente di meglio. Non riesce a spingere la sfera, che non era né fortissima né tantomeno angolata, non la riesce a spingere, non la riesce a smanacciare verso l'esterno dello specchio della porta, ma anzi l'accompagna quasi nell'angolino. Quindi secondo me ci sono un bel po' di responsabilità, oltre che della difesa del Congo che ha lasciato indisturbato Kane, anche del portiere, che ripeto fino a questo momento aveva fatto davvero un'ottima partita. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Buonasera, ma il Real Madrid è contento di perdere Gila a zero? No, questo è il messaggio di Fabio. Il Real Madrid mica lo perde a zero. Il Real Madrid credo che avrà diritto sulla successiva ricompra che il Napoli farà, sulla successiva vendita che il Napoli avrà di Gila, quindi il Real non lo perderebbe assolutamente a zero in questo, nel futuro, ecco. Pensate che lo stesso Cellino, per far sì che possa ottenere una percentuale sulla vendita eventuale di Tonali, ebbene, perché giocava nel Brescia appunto quando il Brescia era di Cellino, addirittura ha iscritto la squadra di cui detiene ancora il titolo, l'ha iscritta alla terza categoria se non erro, proprio per ottenere una percentuale sulla rivendita di Tonali. Quindi non so se è già pronto un nuovo ascoltatore in diretta, no, attendiamo ancora qualche minuto. 081 546 6873, leggiamo ancora qualche messaggio. Proprio perché il 17 inizieremo il ritiro, lo sai, noi siamo molto scaramantici, io avrei fatto un giorno prima o dopo. Forza Napoli, Fabrizio Marino. Caro Fabrizio, io non sono assolutamente scaramantico, invece per me un giorno vale l'altro e soprattutto un numero vale l'altro. Secondo me una stagione, se nasce sotto una buona stella, è così a prescindere dal momento in cui comincia il ritiro o dal numero. Però sono io che non vado appresso alla scaramanzia. C'è un altro messaggio che era arrivato relativamente all'utilizzo del VAR in questo mondiale. VAR utilizzato al minimo in questa Coppa del Mondo, non so se stai vedendo anche la partita dell'Inghilterra, cosa ne pensi del metodo di arbitraggio? Effettivamente il VAR è stato utilizzato solo per casi eclatanti, uno di questi per esempio è quello della mano davanti alla bocca che viene punito con l'espulsione, e secondo me questa è una introduzione al regolamento molto molto intelligente, perché in questo modo si toglie la possibilità sia degli insulti, soprattutto quelli razzisti, che spero sia una pessima abitudine che possa essere debellata dal mondo del calcio. Tra pochissimo ascolteremo anche, dopo la pubblicità, ascolteremo un'intervista che ha realizzato il nostro Lucio Pengue con Cristian Bosco, agente di calciatori e presidente dell'AFA, ovvero l'associazione che rappresenta i procuratori di calcio. Perché questa intervista? Perché giustamente Bosco voleva rispondere al presidente dell'AFA, ovvero l'associazione che rappresenta i procuratori di calcio. Perché questa intervista? Perché giustamente Bosco voleva rispondere ad alcune dichiarazioni

0: onestamente, ragazzi, io credo che nel 4-2-3-1 De Bruyne dietro la prima punta e McTominay davanti alla difesa insieme a Lobotka. Perché dico questo? Perché in questo modo si darebbe fisico e centimetri alla mediana del Napoli, e soprattutto De Bruyne non avrebbe quei compiti nella doppia fase che un mediano deve avere quando gioca a due a centrocampo, e sappiamo quanto dispendio fisico oltre che mentale in quella zona del campo un calciatore deve avere. Data anche l'età di De Bruyne, non ce lo vedo molto bene in quel ruolo, nonostante le caratteristiche tecniche potrebbero portarlo a giocare tranquillamente in quella zona del campo, però fisicamente secondo me dovrebbe spendere troppe energie in una mediana a due. Ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, al rientro magari ancora qualche telefonata e poi ascoltiamo l'intervista realizzata dal nostro Lucio Pengue. Tra poco.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Siamo tornati in diretta e siamo pronti per farvi ascoltare l'intervista che il nostro Lucio Pengue ha realizzato con Cristian Bosco, che è un agente di calciatori e presidente dell'Associazione Italiana Agenti dei Calciatori. Bosco che vuole rispondere alle parole che Sandro Pochesci, allenatore, proprio ai nostri microfoni, aveva pronunciato in merito ai calciatori: ormai i procuratori comandano le sorti del calcio italiano. Ecco la risposta di Cristian Bosco, grazie a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica quest'oggi, anche a Ciro Froio che invece ha curato la parte televisiva. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi lascio all'intervista di Lucio Pengue e vi auguro una buona serata.
6: Al calcio della sera, Cristian Bosco, lo ricordiamo, agente CONI e presidente della IAFA, Italian Association of Football Agents. Ciao Cristian, come stai?
7: Ciao Lucio. Beh, vorrei dirti bene, anche se con l'avvento dell'apertura della nuova stagione sportiva e quindi anche del calciomercato, i telefoni vanno in ebollizione e quindi siamo in piena attività, ma è giusto che sia così.
6: Immagino, anche perché il calciomercato dura tutto l'anno, però da qualche ora è ufficialmente aperta la sessione estiva del calciomercato, quindi sicuramente avrete tantissimo lavoro da fare voi agenti, anche se comunque con tutto il volume di affari che il calciomercato produce, lo ricordiamo, siete anche finiti un po', come dire, nella bufera, tra le varie polemiche, anche perché la vostra è una categoria sempre un po' stuzzicata, un po' dagli addetti ai lavori, un po' dalla stampa, come se fossero i procuratori, come dire, il male del calcio, un male necessario, le commissioni altissime, si parla di un volume d'affari di 250 milioni di euro all'anno, e quindi diciamo così la vostra categoria di bar di professionisti poi risulta sempre un po' attaccata.
7: Infatti hai edulcorato

0: concetto, perché possiamo anche utilizzare l'aggettivo vituperata e ti dico non per difesa solo di categoria, ma ingiustificatamente, perché poi quando andiamo a fare i confronti, a portare dei dati oggettivi, dall'altro lato l'interlocutore non riesce a fornire spiegazioni, a dare un supporto alle sue invettive, le sue accuse o rimostranze. Abbiamo una narrativa distorta, dei falsi miti che sfociano spesso in demagogia e populismo, il perché anche gli stakeholders qualche volta lo facciano, qualcuno anche con cariche istituzionali, è anche difficile da comprendere. Parto da qualche punto così emblematico, ma che cosa significa proprio a livello logico che i soldi degli agenti escono fuori dal sistema? Ma perché vi risulta che i soldi dati ai calciatori o ai dirigenti, i loro compensi rientrino nel sistema? Casomai è il contrario, perché un agente che viene remunerato regolarmente investirà in viaggi, investirà nel prendere nuovi giocatori all'estero e a portarli in Italia, creando delle plusvalenze per i club, ma su questo punto ci arriviamo nel prosieguo del discorso. Quindi questa frase non ha nessun fondamento né logico né sostanziale. Le continuano a chiedere CAP, ma allora c'è giurisprudenza nazionale e internazionale, oltre che vari pareri dell'AGCM, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Non possono esistere dei CAP ai compensi. Questa è una sono prestazioni professionali. Perché?
1: Cioè, spiegamolo, il CAP sarebbe un tetto massimo.
0: Sì,
1: di
0: un tetto alle commissioni, però mi viene da sorridere, perché oggigiorno in un calcio che è sempre a lamentare crisi, sentiamo di calciatori che chiedono ingaggi di 10 e 15 milioni all'anno e i club che chiedono dai 100 ai 200 milioni per un trasferimento. Chiaramente stiamo parlando di calciatori cosiddetti big, ma in ogni caso l'intero sistema del mercato è parametrato verso l'alto. Quindi gli agenti sono una voce correlata. È chiaro che più alto è il trasferimento, più alto è l'ingaggio del calciatore, più alto sarà il compenso rapportato del professionista che ha prestato i propri servizi nell'interesse dei mandanti. Perché attenzione, Lucio, chiariamo un concetto: l'agente non è una parte necessaria di un negozio giuridico sportivo, viene espressamente incaricato da una o più parti dell'affare. Quindi perché danno gli incarichi, pattuiscono dei compensi, poi dopo c'è la lamentela posteriore? Tutto questo non ha alcun senso. Ti dico di più: il 90% dei mandati, e in questo caso parlo dell'Italia, in base alle segnalazioni dei nostri associati, le rate, no, i ratei, che attenzione è un beneficio, perché la dilazione di pagamento è un beneficio che viene concesso ai mandanti, quindi ai clienti, ai calciatori e ai club, non vengono pagati alle scadenze pattuite. Ed il 75% di questi mandati non pagati alle scadenze va in contenzioso. Ma anche i piccoli mandati, io ho sentito alcune dichiarazioni del presidente Marani a margine dell'assemblea elettiva, anche mandati di 3.000 o di 5.000 euro per un giovane agente sono fondamentali per il prosieguo della propria attività, oltre che per la conduzione della propria vita, non vengono pagati. Bisogna fare messa in mora, bisogna fare decreto ingiuntivo e passano tempi lunghi, perché conosciamo la macchina giudiziaria.
1: Quindi Cristian, per semplificare, si dice 250 milioni di volume d'affari che
0: sulle carte,
1: che il calcio dà ai procuratori, poi andiamo a spulciare magari i grandi procuratori, quelli che dalle commissioni un po' più alte sono anche garantiti da club che hanno facoltà di spendere, quelli verranno pagati, ma la maggior parte delle commissioni non viene pagata, quindi rimangono sulla carta ma non vanno intascate dai procuratori,
0: non sono effettivamente erogati. Ma guarda Lucio, tu giustamente sei indotto a pensare che solo perché un club è solvibile, un club importante, paghi. Non è così.
1: Neanche club importanti.
0: No, è una malpractice. Cioè, oramai si è entrata nell'ordine delle idee che i termini di pagamento degli agenti non si rispettano. Un mandato è un contratto a tutti gli effetti e va rispettato in tutte le sue singole clausole.
1: Però vengono messi a bilancio come spese, giusto?
0: Beh, questo dovresti chiederlo ai segretari e ai commercialisti delle società. Io mi taccio su questo punto. Mi avvalgo della facoltà.
1: Diciamo che in teoria è così.
0: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
1: Non rispondere è come se avessi quasi risposto.
0: No, non rispondere e non rispondere. Comunque, per chiudere questa vicenda che riguarda gli aspetti, diciamo, patrimoniali, economici, che legano gli agenti al calcio, il ministro Abodi si spera che intervenga a breve con un appendice del DPCM 218-2025 che ricordiamo è in vigore dal 3 febbraio 2026 e sarà un appendice, dovrebbe essere un appendice da decreto legislativo 37-2021 che riguarderà appunto i compensi degli agenti e i minori. Ma attenzione, sempre indicando dei parametri professionali relativi all'attività svolta, come è per gli avvocati, più o meno in via di analogia come è per gli avvocati, ma non esistono tetti, è qualcosa di illegittimo con giurisprudenza oramai granitica sul piano nazionale e internazionale e con pareri dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Ritorno al DPCM che è arrivato dopo 2 anni e mezzo dal decreto legislativo 37-2021, ricordiamo che in Italia, per chi ci ascolta e chi ci legge, è una professione regolamentata a tutti gli effetti.
1: Quindi Cristian, c'è un intervento del governo sulla categoria professionale, però hai fatto, diciamo così, capire che c'è anche tanto abusivismo nella professione.
0: Assolutamente, ma questo da sempre. Allora, in Italia è professione regolamentata dal 2017, legge di bilancio 205-2017, articolo 1,373. Poi chiaramente ci sono state le tempistiche di attuazione, ci sono stati vari interventi del legislatore, le implementazioni, ma questa piaga dell'abusivismo non solo non si è riuscita ad estirpare, ma non si è riuscita neanche ad attenuare. E però bisogna differenziare, per chi ci ascolta, due tipi di abusivismo. C'è un abusivismo che opera nel sottobosco, quindi le categorie dilettantistiche, anche se la Serie D oramai è una categoria importante, opera nel calcio minorile, opera nel calcio femminile dove ricordiamo solo la Serie A è professionistica. Quindi loro dicono: non essendo autorizzati neanche gli agenti ufficiali, noi ci possiamo muovere in piena libertà. Costituiscono queste persone giuridiche, si presentano, oppure anche vanno come persone fisiche, dai presidenti e vanno lì a cedere oboli. E tutto questo è esercizio abusivo della professione, è penale. In Francia ci sono stati arresti sia dei soggetti che hanno compiuto l'esercizio abusivo, ma attenzione, anche dei dirigenti dei club accusati di favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione. L'altra tipologia invece sono soggetti un po' più organizzati, perché magari hanno da investire e pensano che è come se stessero aprendo una catena di ristoranti. No, tu ti svegli una mattina, hai un capitale e apri una catena di ristoranti. Non è così. Se devi fare il professionista devi svolgere un percorso abilitativo previsto dalla legge. Allora si legano come soci acquistando delle quote di alcune società o come collaboratori ad alcune agenzie, mega agenzie dai nomi esotici e poi di fatto si presentano alle società svolgendo illegittimamente un'attività riservata ai soggetti iscritti al registro nazionale CONI E su questo noi anche con l'AIC interloquiamo spesso, bisogna erudire.
1: E forse anche Lega A, Lega B, la federazione con Malagò ora devono.
0: Ma loro lo, ecco, ci arriviamo alla parte.
1: No, perché devo concludere lo sì. Spazio. Per quindi è importante.
0: Dicevo,
1: anche
0: i calciatori e i club devono essere i primi ad avere a che fare solo con soggetti autorizzati. Allora, il presidente Malagò, lo sappiamo, è un vincente nello sport, è un uomo dalle mille risorse, è un uomo stimatissimo, si ritrova, diciamo, una situazione abbastanza complessa, però ecco questo input, questo imprinting di sconvolgere tutto non è proprio corretto. Innanzitutto bisognerà lavorare, mi permetto sommessamente, consigli propositivi sono di lavorare di concerto con il governo e con i competenti ministeri, così come accade da qualche tempo anche per l'Inghilterra. Non bisogna cadere in queste tentazioni, ecco, populiste, tipo il vincolo. Il vincolo è un'aberrazione giuridica. Se un club vuole investire su un giovane, gli fa un apprendistato già da quando ha 15 anni e dopo può patrimonializzare. Poi strutture e tecnici qualificati. Inoltre, le seconde squadre, in tutte le maggiori federazioni abbiamo la prima squadra, la squadra reserve, poi c'è l'under 20, poi c'è l'under 18. Qui c'è una guerra per fare addirittura solo le seconde squadre. Quindi questo status quo il presidente deve provare a smuovere, ma uno status quo che viene dall'interno del sistema federale e dai suoi componenti. Un'ultima riflessione me la devi concedere. Questo falso mito dei troppi stranieri. Allora, l'Italia non è vero che ha più stranieri delle altre nazioni. E vi dico di più, le norme italiane sugli stranieri sono particolarmente restrittive. Voi state apprezzando tutti la Francia, no? Che ha fatto questa spettacolare anche ultima gara. In Francia, così come in Belgio, in Olanda, in Germania, in Spagna, non solo c'è possibilità di selezionare i cosiddetti formati in quelle nazioni, ma addirittura dopo un tot di anni c'è la naturalizzazione dello straniero.
2: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone 4 per 980 ml, 3,97€.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Non è estate senza
5: mare, tranquillità,
4: le cene all'aperto,

0: le angurie freschissime.
1: E le infradito?
0: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
0: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
0: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: calçada, se tu esgrauta.
1: Signore e signori,
2: che deve sgraffare?
1: In esclusiva avete ascoltato la nostra nuova sigla, quella di Yes and the Skis. Buongiorno.
2: Sgraffato.
1: E l'obiettivo sarà capire che significa sgraffato.
2: Me ne vago per l'idea, ma
1: sgarrubate,
2: verrebbero peggio sgarrubate.
1: Vabbè, diciamo che lui tutto sembra tranne che sgarrubato. Se lo è, lo è dentro, ma fuori è bellissimo rosario verde.
2: Un posto può dargli capire, fosse tale quale Stefano De Martino su 7-6 di digitale. Possiamo andare le risate, per cortesia, accanto a lui Marco Pesacane.
1: Però lo vuoi pure tu, poi non ti lamentare se ti chiamano e dicono Stefano, Stefano.
2: Anche tengo dagli capire, muovo sul cagnano, dagli capire.
1: Buongiorno a Fabio Esposito in regia, che curerà la parte tecnica, e siamo pronti per iniziare. E dateci una mano a tradurre sgrausat, giusto per capire che cosa siamo, ecco, per avere un'idea. Iniziamo con un po' di musica estiva, la canzone si chiama Partenope, è cantata da un sacco di gente che non riesco a dirlo adesso.

0: Allora iniziamo cari amici e care amiche, da dove iniziamo, signor Verde, oggi?
1: Da una genialata e finisce un'era, finisce un'epoca per Sagan. Tu lo sai, le varie ere, delle varie, per esempio, oggi è finita l'era, ma che sai una caccia d'acqua? Capitato, no? Ma per il supermercato, quindi che le pigli una caccia d'acqua, no? Capita, no? Capita, beh, lo so, a Porti ci non usate questo linguaggio, vero? Come la chiamate quella cascia d'acqua? Come la chiamate?
0: Un kit di bottiglie. Poi quando hai un po' più di tempo vuoi dire, ecco, un kit di bottiglie per dissetarci.
1: Non è più perché un kit e bottiglie, quando le sali, il kit è morto, come pensa, acqua, così.
0: Dai una mano a chi te le sale su a casa.
1: Ecco, signori, è finita quell'epoca dove andavate a prendere la cassa d'acqua con quella maniglia sopra che quando ha pigliato si fa seg in mano.
0: Mamma mia, che dolore. Sega
1: le mani. Allora, c'è la guerra in Ucraina, c'è la guerra in Iran, il petrolio aumenta, il lavoro non c'è, insomma, l'inflazione ci sta magnando, ma l'Europa lavora per noi. L'ultima genialata green di Bruxelles, addio confezioni d'acqua.
0: Sì, però tu leggi le notizie dai giornali di destra che titolano così, è un po' scorretta la cosa, è un po'.
1: La ma leggere chi le sinistra?
0: È uguale, però.
1: Gesù, o a leggere una maniera.
0: Genialata,
1: le bottiglie si compreranno singole, ditemi voi se non è genialata. Cioè, tolgono il packaging della... Il packaging. Non glielo dicono ad Amazon.
0: Un packaging, praticamente.
1: Non fanno la legge contro Amazon che dicono, ma tu non puoi consegnare un come si chiama, uno smalto, e metti uno scatola tanto. A chi li lancio a fare? No, perché si piglia collera americana, no? Però, insomma, alle nostre aziende diciamo che bisogna vendere le cassette d'acqua singole. Ma dite voi, quando è andato al supermercato, ne ha cattato una e va portato? No, ne ha pigliato minimo 5 o 6, no? Come vi è portato?
0: Dove vai? Sei fuori dall'inquadratura. Non ti si vede nemmeno.
1: È una busta, no? Come te metti? Come aro te metti si cascia l'acqua tua? Questo packaging, questa bag.
0: Mi porti una busta di juta a parte e ti metti
1: Tu porti la borsa e te le metti in borsa. Questo salverà l'ambiente, eh? Vedete come fa caldo? Lo vedrete che dall'anno prossimo, mentre gli altri fanno l'intelligenza artificiale, chi lato fu missile, Putin minalo, si trova minalo.
0: Sì, va.
1: Ad arrivare e ad scendere, Bruxelles si prepara a occuparsi anche di come gli italiani portano a casa l'acqua minerale. Allora, il nuovo diktat, l'unica cosa buona è che dal 2029, se non mi sbaglio, no 26, no 27, no 28, ma dal 2029... Tutti i paesi che non fanno la raccolta differenziata al 90% della plastica.
0: Gli facciamo un cuore così.
1: Diciamo che dice, io non ne capisco, però dice che è impossibile arrivare al 90%, cioè proprio matematicamente è impossibile. Però noi già siamo i migliori d'Europa, non lo so se lo sapete, perché arriviamo al 70%, mentre i francesi arrivano al 30, al 40%, no? Noi ci buttiamo sempre in terra, però dice che siamo i migliori d'Europa a riciclare la plastica e dice non basta perché si paga. Pagherà il classico vuoto, eh? Classico, quello che vi dicevo l'altra volta. L'unica cosa buona che praticamente tu la bottiglia la riporti di nuovo nel supermercato, la metti là dentro e quello ti dà il buono. Cioè, capo, mangiare il tuo magno, sempre soldi dei tuoi sunghi. Insomma, ce l'hai dati prima i 3 centesimi e poi ti vai a pigliare una volta. Comprerai l'acqua con i 3 centesimi, no, ti spendi una volta in due supermercati. Perché o fai o scondo alla cassa. È un business per noi italiani, perché ogni anno le famiglie italiane consumano 273 litri di minerale a testa, quando ha pipì. Pari a 68 litri al mese, va bene? Ed è un giro di milioni. Quasi un miliardo di euro che ci sta su questa cosa. Le aziende naturalmente che producono l'acqua si lamentano, dice sì, avete ragione voi, ma con voi scarica
0: dove vai?
1: Come ti porto si cosa?
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Stefano, già me l'immagino il ragazzo che deve sistemare l'acqua, cioè ci vuole una giornata solo per sistemare tutto lo scaffale dell'acqua.
1: No, vabbè, sai cosa arriveremo? Che al supermercato arriveranno imballate, praticamente, e chi le può mettere alla vendita toglierà l'imballaggio che poi tu a casa, mo levi chi la ind, queste sono le genialate dell'Europa, no?
0: No,
1: per consegnare, perché come consegna una volta, come metto un coppo furgone, un coppo
0: si possono consegnare come le bottiglie di vetro, quelle lì, sai, con quelle cassette, quelle lì che però non butti, che le riutilizzi.
1: La cassette di un tuo camion acquista, tu lo sai che ci sta tutta una scienza nel trasporto delle merci, perché tu devi acquistare spazi, quindi praticamente l'azienda le confezionerà, quando arrivano nel supermercato levano la confezione e mettono singolarmente su cosa, ma la confezione
3: buongiorno rimane, ragazzi. Il problema della busta attorno alle bottiglie dell'acqua è un grande problema, ma chi le dà la Coca-Cola poi come risolvi?
1: No, non l'hanno risolto, no, è l'acqua. La norma è per l'acqua, quando va a cattare la Coca-Cola o altre cose. Non si può, certe cose non si tocca, cioè, altre sì, insomma, perché noi siamo in Europa.
0: Però se provi a immaginare, al netto di tutte le marche di bottiglie,
1: aveva pigliato l'acqua.
0: In che senso? Cioè, la compriamo?
1: Come aveva cattato? Aveva cattato l'acqua. La vai a comprare tu.
0: Chi la deve comprare? Leonardo, certo.
1: Ci vai tu a prendere la cascia, dico.
0: A volte ce le portano, a volte le vado a prendere.
1: Le portano.
0: Dipende se sta vada al supermercato. Se
1: arriva il ragazzo.
0: Se improvvisamente finisce l'acqua, abbiamo un simpatico giovanotto che ci sale il tic per il kit per l'abbeveraggio.
4: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
4: Lo sai, scusami, però se tu gli parli il voto 25 centesimi e dopo ti vengono ridati indietro, in Germania potresti anche avere i soldi, se vuoi ti danno i soldi.
1: È 29.
4: Però giustamente tu vai là per cambiare e tornare le bottiglie indietro per comprare qualche altra cosa e il buono alla cassa te lo scarico su quello che hai comprato.
1: Certo.
4: Il mese non è un problema. Importante,
1: no, questa è l'unica cosa
4: tutta
1: che...
4: questa plastica... ritorno, scusatemi, arrivederci e grazie.
1: No, io questo io lo abramavo questa cosa, cioè di riportare di nuovo le bottiglie là e ti danno i soldi, figurati, il vuoto ce lo metterei sicuramente. E su fatto che mamma già piglia una bottiglia sciolta, come faccio a tacca sciatta l'acqua, va bene, insomma.
0: Beh,
1: va
0: diciamo bene che però sì.
5: No, io proprio per eliminare proprio il problema della plastica per messa a siccia,
1: santo zitto, carino, che so fare
0: l'acqua, prova a immaginare fai un netto di tutte le marche, no,
1: ma che
0: esistono.
1: Problema Marichi, ma che problema che tenimmo, no?
0: Si
1: cavano a legifera, cioè,
0: ma non è una,
1: sai chi ne è problema, sai chi ne
0: è, ma chi si occupa, chi si occupa di queste cose qua, chi si occupa dell'ambiente, del green, di queste cose qua, non si occupa delle tasse, delle guerre, delle ci sono vari settori, varie cose,
1: che
0: questi
1: si occupa il cascetto dell'acqua, dice lei ministro la cascetta dell'acqua,
0: ministro dell'ecologia, il concetto però, scusa, fai un attimo un calcolo, se tu elimini tutta la plastica degli imballaggi di queste cassette al netto,
1: non la elimini,
0: aspetta, stiamo fantasticando, elimini questa plastica, anche la consegna al supermercato è senza questo imballaggio, sarebbero penso quintali e quintali di plastica risparmiati, che non vai né a fabbricare e né ti devi preoccupare di riciclare.
1: Se finisci di leggere l'articolo vedi che le aziende hanno reclamato e forse questa cosa tornerà indietro, che praticamente dicono le aziende: guardate che noi già abbiamo fatto dei salti da gigante, siamo andati avanti perché il consumo d'acqua è aumentato e naturalmente noi abbiamo la tecnologia, l'abbiamo resa più leggera, non è più la plastica di 15 anni fa,
0: ma
1: è
0: un conto più leggera, secondo me la differenza con cui ragiona Bruxelles dice che per quanto sia di meno, però c'è, se tu la elimini è comunque un grosso quantitativo in meno fatto al netto di tutta la cosa. C'è una telefonata, pronto?
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao. Ciao.
6: Ma allora non si potrebbe tornare al vetro?
1: Questo non lo fanno, per esempio tu torni al vuoto a rendere con il vetro
6: dove qualitativamente è migliore, perché voi mi insegnate, no? C'è un liquido per stare nella plastica anche ad alte temperature, deve essere trattato, cosa che non avviene nel vetro. Assaggiate la Coca-Cola in vetro, assaggiate la Coca-Cola in plastica, assaggiata l'acqua minerale, non dico la
1: sarebbe più ecologista mettere il vetro, c'era anche la legge però non è stata applicata,
6: allora cassette da 12 o da 6, chi vuole la confezione d'acqua da 6 si prende il cestello di plastica da 6 e se lo porta a casa, quando è finita riporta le bottiglie e se ne prende altre 6.
1: Cioè, andremo a votare, faremo il partito del vetro.
6: Città unica, però penso che si vanno a intaccare interessi che sono molti, molti.
1: No,
6: molti,
1: quando mai Marco Sani gli interessa? Quando mai? Lei è complottista, va bene?
7: No, no, stavo leggendo che la causa principale sono i costi elevati di trasporto, scomodità logistiche per i consumatori, la complessità della gestione del voto a rendere per i produttori. Insomma, è molto più facile e veloce fare la bottiglia di plastica.
1: E poi, insomma, Pascal è una fabbrica di plastica, parente rumino, non volesse fare la gol.
7: Vabbè, ma tu muori levando la plastica.
1: E quando
7: così.
1: Io avevo 12-15 anni, e chi ha la mia età si ricorda, quando si andava a prendere l'acqua minerale, ci si aveva l'acqua San Gino, la ricordate? Era l'acqua della Madonna e si vendeva solo in vetro. Mi ricordo che andavamo a prendere queste cassette in vetro, poi uscì questa legge che si vietava il vetro per mettere la plastica. Io stavo perché.
7: No, perché sempre queste dietrologie devi trovare.
1: Calabrese,
7: portami al mare, che detta così ha senso. Sentiamo un po' di musica, ragazzi.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Mia moglie stamattina mi ha detto: voglio appiglia una ciglia d'acqua, cacciata la carriola.
3: Mo sì.
4: La mia domanda è: ma chi lo dice che l'acqua nostra dai rubinetti non è buona?
3: È buonissima.
4: Io so che in Campania è la migliore acqua d'Italia.
5: Secondo me è una soluzione, anche se premetto logisticamente sarebbe un po' più complessa, forse un po' più pesante da gestire, però sarebbe fare più acqua nel vetro e diminuire la produzione di acqua in plastica.
6: Buongiorno ragazzi, ma fatti come me, io ho messo il depuratore dell'acqua, cambio i filtri ogni anno e sono a posto, niente spreco di plastica, niente peso sulle spalle e via che si va.
7: Ragazzi, ma perché invece di andare dal cantiniere a prendere un biccione di vino, andiamo a prendere un biccione d'acqua?
8: Buongiorno. Niente, riguarda il discorso plastica vetro, sono d'accordo pure io, anche perché se andate a comprare l'acqua per i bambini neonati quando devono bere, l'acqua sta venendo in vetro.
9: Buongiorno Rosario, all'epoca mia ci stava pure l'acqua nel cartone, nel Tetra Pak, ci stava l'acqua cetosella, si potrebbe tornare pure a quello e così.
3: Vabbè, pensi che inquini pure come... quella, no? Non so, cioè, il Tetra Pak pure inquini, penso. No?
10: Allora, io ho fatto un po' un'analisi, allora perché secondo me.
3: Zitto, pensavo che hanno fatto analisi, dimmi, pensavo come è scelto tutto l'essere là con molti.
10: Un po'. No, ovviamente. La cosa come va trattata secondo me, cioè se la si vede con una storia raccontata con una forte opinione dietro, ovviamente diventa un pochino più difficile da ragionare. Se la si vede un attimino un po' in linea generale, nel senso vedendo che cosa ha detta l'Europa per questa cosa qua, diciamo che le alternative ci sarebbero per tenere comunque le bottiglie unite. Sono già in corso di progettazione o utilizzo del cartone riciclato che tiene unite le bottiglie dai colli, oppure una sorta di striscia centrale a cui tu attacchi le bottiglie con una speciale colla che comunque riduce drasticamente l'utilizzo della plastica, perché qual è il problema di questo packaging, per quanto comodo, è praticamente una plastica che ha una vita troppo breve, viene buttata via subito e non è facilmente riciclabile per colpa dell'inchiostro con cui è poi inondata per fare il marketing della cassetta d'acqua. Quindi secondo...
3: evitiamo allora il marketing sulle bus, ma dica così, c'è chi sta problema. Vabbè, comunque a noi piace così, a noi piace sfuso, pronto.
8: Pronto,
3: buongiorno, a noi piace sfuso, dimmi.
11: Bella ragazzi, Umberto, buongiorno.
3: Ciao Umberto,
11: ciao. Ragazzi, vabbè, voi lo sapete, allora io mi occupo della depurazione dell'acqua, io installo impianti di depurazione per l'acqua gasata, per bar, ristoranti e tutto. Diciamo che la soluzione sarebbe comunque l'impianto di depurazione d'acqua, perché la plastica comunque, come diceva prima il signore, nella plastica comunque mettono antivegetativi e conservanti, ragazzi, per mantenere l'acqua per tanto tempo nella plastica comunque devono mettere dei conservanti, specialmente gli antivegetativi, perché la plastica e l'acqua con il calore, perciò si dice wow, quando tenete il cassetto d'acqua sotto sole che sapete che c'è bim, cambia molto la caratteristica dell'acqua, anche nel vetro, però nel vetro di meno che la plastica. Ma io l'impianto di depurazione io ce l'ho a casa, ti dico la sincera verità, sono 18 anni, non ho mai fatto plastica a casa mia. Io prendo l'acqua della fontana, l'ho depurata, anzi l'ho anche addolcita a volte.
3: Sì, sento un ragione, ma qua l'argomento del giorno non è l'acqua depurazione a casa o l'acqua in bagno.
10: Beh, lui ti dice, risolvi il problema all'origine.
3: Questi stanno togliendo il packaging, capito? Però dice la Coca-Cola no. All'acqua sì.
11: Il problema della plastica con l'acqua.
3: Affanda.
11: Ma sicuramente consumerei più plastica nell'acqua che la Coca-Cola.
3: E che nell'acqua?
11: Che non credo che ti bevi vinto Coca-Cola ogni giorno, invece l'acqua la bevi di più.
3: No, non lo so quante Coca-Cola si vendono all'anno, ma penso che si vendono un bel pop di Coca-Cola.
10: Beh, a volte l'acquisto però non è legato alla, cioè spesso la trovi sfusa.
3: Ma sicuramente, no, io sono io che so, ho delle dietrologie.
12: La curiosità che vorrei chiedere a questi geni. Ma le bombe che vendono, l'arma che vendono, che non inquinano,
3: Chi sa se che Boric, che significa? Si sa che il cambiamento climatico sono il packaging delle cose che lo fanno, le macchine e il packaging.
13: Prima di andare a giù, mi facevi i lid tutte in coppa per le bottiglie, acque, vetro, vuote. da chi lo parla mi arriva un centolino.
1: Ti ricordo.
13: Ma mi merda.
14: Voglio vedere 5-6 bottiglie d'acqua che lì là e vetra di latte di mandorla. Anche perché sputa sotto la fontana bella riempirle d'acqua del nostro quartiere, o meglio acqua in Napoli.
3: È pure più controllata, eh?
10: Sì,
3: va bene.
10: Comunque no, riguarda anche le bevande gassate questa cosa. Ti confermo che il regolamento prevede tutti i tipi di imballaggi.
3: Comunque parlammo con il presidente dell'ABC e mi disse che lui ai suoi familiari più intimi faceva bere l'acqua della fontana, quindi se lo fa lui, figurati. Allora, c'è ancora tempo,
10: un minutino.
3: No, dimmi fermare, pubblicità e torniamo, vai.

0: Ilario, buongiorno. Allora, dal mio paese sono state messe queste macchinette dove tu porti le bottiglie in plastica,
1: bello,
0: le conteggia tramite un'app e via dicendo. Il problema che ho riscontrato, a differenza di altri paesi europei dove tu le porti, ti danno dei buoni e li spendi nel negozio, è che testato da me, su 1000 bottiglie messe all'interno ti dà lo sconto dell'1%. Quindi a me non conviene più portare le bottiglie a questo punto di riciclaggio, perché è controproducente. 1000 bottiglie per un 1% di sconto, fatti i conti.
2: Adiu, buongiorno Frank da Ravenna.
3: Ciao caro.
2: Adiu, io sto pensando una cosa. Chi le può pensare? Putin, mina!
4: Sì, sì, adiu, hanno cominciato con la tappa, a fare la bottiglia, tomba di scatola, poi l'involucro dell'imballaggio della plastica. Ma si può governare i plastica che tenim, ma quanto contano in lire? E...
3: Io un aspetto che non ho mai capito è perché c'è tutto questo astio e tutta questa avversione contro queste iniziative. Cioè,
1: il problema non l'hai capito.
3: Ma cioè, qual è il fatto che ti lascio? Ok, ti lascio la bottiglia attaccato al collo della bottiglia. Qual è il problema? Cioè, perché ti disturba
1: siamo
3: così
1: idioti,
3: tanto?
1: Mark, siamo idioti.
3: Sto facendo una domanda.
1: Cioè, siamo stupidi, non riusciamo...
3: Cioè, c'ha la sua utilità la cosa.
1: Certamente, siamo stupidi, quindi vediamo una cosa utile e siamo stupidi. E la contestiamo. 081-546-6873, se volete potete intervenire in diretta per le vostre direttine, oppure 342-00-00100. Marco li legge.
5: Marco Rosario, buongiorno. Io abitando paesino, prima delle malabitudini ci mettiamo che cascetto, che bottiglia hai 24-25 bottiglie acqua, oppure fosse 5 litri, che mantengono sotto fondando il paese, l'acqua più buona che esiste. Ma lì nei miei vizi, al mio supermercato, la confezione acqua, Vita Snell, o San Benedetto.
3: Vabbè, i marchi, insomma.
5: Oh, vabbè, ma è una, museo mangiato del recciamo stato pure, la museo è stato buono, ho dei miei vizi.
3: Beh, un altro amico dice: ragazzi, riguardo questo fatto dell'acqua, non sarebbe opportuno chiedersi perché il comune e la regione non provvede a far avere a tutti i cittadini l'acqua potabile, che sarebbe un diritto di tutti. In un'azione che si rispetti, penso sia la normalità.
1: Ora, ma state scherzando, ragazzi? L'acqua che beviamo dai rubinetti è ipercontrollata. Mi sembra che fanno 5-6 controlli al giorno, perché l'acqua che deve in Gigina Abascio, l'acqua Iula, sapete quanti controlli fa la coppa? Cioè, più controllata l'acqua dei rubinetti che quella che compriamo in bottiglia, eh.
3: Pronto?
1: Pronto?
6: Pronto?
1: Buongiorno.
6: Pronto, mi sentite?
1: Sì, sì, sì. Ciao.
6: Ciao, buongiorno. È molto semplice come problema. Per esempio,
1: non si sente bene
3: purtroppo. Allora,
1: riprova a richiamare. Pronto?
3: Vediamo qualche altro messaggio. Ha ragione il radioascoltatore. Anche a Roma non conviene portare le bottiglie nel distributore, ti danno una miseria. Vabbè, ragazzi, non è che facciamo soldi.
1: Ma è la miseria
3: adesso
1: che cacci, cioè non è quello, ti restituisce quello che il vuoto che hai speso prima, non è che è una miseria. Pronto? Che cacci? 2 centesimi, chi lo tra 2 centesimi, giustamente. Pronto?
3: Pronto?
6: Hello? Pronto?
1: Ciao.
6: Ecco qua, era caduta la linea, ho richiamato,
1: eccoci qua,
6: l'ho ripreso subito.
1: Dai, dimmi.
6: Allora, problema, soluzione. Allora noi metteremo un tubo che parte dalla fonte e arriva in ogni casa.
1: Come già.
6: E poi la Ferrarelle, perché è il tubo della Ferrarelle.
1: Vabbè, quella te la puoi fare come ha detto la nostra radioascoltatrice, ti fai un impianto a casa, quanto costa?
6: No,
1: 130, 140 euro all'anno.
6: Non è per deve proprio partire dalla fonte.
1: Vabbè, come fai?
6: Facciamo dei tubi volanti.
1: Vabbè, pure la Ferrarella penso che viene trattato, viene gassificato, non penso che esce dalla fonte l'acqua frizzando, meno frizzando, è naturale, no, non lo so. Va bene, signori, noi ci fermiamo un attimo, c'è una canzoncina e torniamo, vai, yes. Vuoi parlare su questi 14 secondi, Marco?
3: Vabbè, qua ci sarebbe tanto da dire, il mitico Neffa con una canzone capolavoro del 2003, senti che sound, senti come gira questo basso, prima di andare via, siete su Kiss Kiss Napoli.

0: Antonio, pronto? Sì. Anto, ci sei? Antonio? Che se la cucù calcare.
1: Anto!
0: Che si fa incrostazione. Che cambia caduto sull'incrostazione. Si è incrostato. Prego, allora i vostri messaggi letti dal nostro boom pesacane 342-00-00-100. Vai Marco, vai.
1: Allora ragazzi, proprio adesso sono passata davanti a un supermercato e aveva esposto decine di casse d'acqua fuori al sole. Ma
0: per esempio,
1: controlla by Giuseppe.
0: Per esempio.
1: Una cosa che purtroppo succede spessissimo.
2: Ragazzi, buongiorno. Ma voi parlate dell'acqua, ma se la nostra acqua era pubblica, adesso entrando in società con questa società privata non è più pubblica come prima. Poi per esempio dove abito io a Miano, tanto tempo fa l'acqua si poteva bere, mo si era un rubinetto, esce l'acqua calcarea. Vai.
3: Buongiorno ragazzi, ciao Rosario, io vivo a Casoria, l'acqua è buonissima. Nella mia officina ho messo un tubo filtrante che filtra l'acqua, l'ho pagato 15 euro e me la bevo bella fresca, fresca e fredda.
4: Guagliù, ma ricordo quando ero guaglione, facevano dei scherzi con citofono. Si diceva, signor, tenete l'acqua.
0: E dai, da pezza.
5: Il discorso fatto precedentemente è che se tu vai in un supermercato all'estero dove ti restituiscono il vuoto di 2 centesimi e sono cumulativi, tu a lungo andare, mettendo le bottiglie all'interno, fai anche una cifra di 15-20 euro che puoi spendere al supermercato in spesa. Queste macchinette messe nei paesi dove tu mi dai l'1% su ditte che nemmeno esistono in zona, praticamente su 100 euro risparmi un euro. Quindi
6: voglio, a pensare male a volte ci si indovina, no? Ma la prima cosa che ci ho pensato quando ho detto sto fatto è città buona, allora tanto vale, conviene che uno si fa l'impianto a casa. Vedrei che a poco, questo è puro complotto, vedrei che a poco esce fuori che stava con Caruna andare all'Unione Europea, che tiene in fabbrica questi cose.
0: Pesacane tiene in fabbrica, non so, Pesacane c'ha gli impianti, c'ha gli impianti. Sì, pronto? C'è.
1: Ciro?
7: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, Ciro. Ciao caro.
7: Provincia di Modena.
0: Ciao caro. Bene, ciao.
7: Ma l'Unione Europea, ma non tiene niente a che pensare, sono i problemi più pesanti. È l'acqua problema.
0: E pare di
7: le
0: sì.
7: Le casse d'acqua.
0: E pare di sì, sì.
7: Cioè, pare di sì. Io mo che ne prendo 10-15 casse ogni volta, no? Che mi metto in un garage perché è una tarantella ogni volta.
0: Sì, vabbè, ma come ha detto Marco, non ci sarà il packaging, ci sarà qualche altra cosa, non so, un
1: cartone
0: nastro,
1: pressato.
0: Una cosa, non so, come che faranno. Comunque, qualcosa l'hanno fatto, perché come trasportano questa roba? Non lo so,
7: no,
0: non lo so.
7: Ma che facciamo?
0: Questo è dal 15 agosto.
7: Una macchina ci imballiamo noi in una macchina.
0: Non lo so, con più scocciette e porti scocciate.
7: Cioè,
0: so. Però se pensa che facendo sta cosa, l'anno prossimo può darsi che farà meno caldo, hai capito? Cioè, cioè, noi con così stai combattendo,
1: questo non è legato, il
0: cambiamento
1: climatico. Diverse forme di inquinamento,
0: stai combattendo l'inquinamento che stiamo combattendo.
1: Ma tu ti rendi conto? Allora ragazzi, il tappo del famoso tappo della bottiglia, si disperdeva e tu praticamente di una bottiglina d'acqua con il tappo separato nel 10-20% dei casi recuperavi il tappo che andava perso dove? Nel mare, per
0: nel
1: esempio.
0: Nel mare,
1: no?
0: Perché tutto quanto, nell'ambiente. Ma tu quando ammazzini e buttavo a mare.
1: Che significa?
0: È bella questa cosa.
1: Mentre invece
0: questo fa solo in Europa ha salvato non so quanti pinguini.
1: Oh, quasi 100%.
0: Cioè, questo fatto che viene solo in Europa,
1: lo faccio.
0: Ma non sto dicendo.
1: C'ha azzecca nei pinguini.
0: C'ha da pinguina, mi salvato.
1: Ma che c'ha azzecca nei pinguini? Non
0: abbiamo salvato con animale comunque.
1: Animale, tu andresti salvato. Animale,
0: abbiamo salvato.
1: Tu andresti, tu.
0: Con salvato.
1: Pesce protetta ti dovrebbe
0: essere. Marco, tu mamma stai dicendo che andavano a mare tutti questi tappi.
1: Stai facendo un piacere.
0: Abbiamo salvato i pesci, abbiamo salvato.
1: Ma dici poco?
0: Che prima uscivano i pesci plastificati. Abbiamo salvato qualcuno.
1: Certo.
0: Cosa abbiamo salvato? Non lo sappiamo che cosa, ma cosa abbiamo salvato. Poi io ce lo diranno, però proprio tra.
1: Ma scusami, non è complicato.
0: Questi sono massi scimo, pensate, cioè questi non.
1: Ah, boh, però tu ci vai a rete, scusami, ma non è che voglio andare.
0: Io sono pure scemo come loro, però io so come loro, io cerco di capire.
1: Scusami, un rifiuto X qualunque. Disperso nell'ambiente, ora che sia il mare, sia un lago, sia un fiume. Sia una foresta,
0: ma
1: sia una terra.
0: Ma non facesse tutto il mondo tenesse un senso, ma lo facciamo solo noi in Europa, scemo.
1: Ma hai capito quanto è grande
0: l'Europa? Scemo a casa pensa, ma lo facciamo solo noi, che siamo tre PC dentro il mondo. Dice, ma boh, però 3% hanno salvato i pinguini. No, i pinguini
1: su
0: no.
1: Questi numeri.
0: Hanno salvato i Saraga.
1: Che sono i Saraga?
0: Sapeva ne.
1: Ma quello è il sughero. Madonna, ma che confusione, ragazzi, mamma mia.
0: Pensate che sapevi tappa, pensate che insomma.
1: Ma non dire parolacce, così pesanti.
0: No, perché chi lo so, gli saccia a chi si cava. Pronto?
8: Pronto?
0: Buongiorno.
8: Buongiorno, fatti che non si vede neanche, non si vede più. Non si vede il segnale adesso.
0: Come? Vai, non si vede un signore? Come?
8: Sicuro, io cada,
0: ma stiamo prendendo il cane, noi vediamo la televisione.
8: Ma per me mi interessa, basta voi sentire. E a questi ora, buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno.
8: Voi,
0: buongiorno.
8: Un saluto voglio fare a Marinella, se no dice che mi dimentico di lei. Comunque, ma non era meglio prima?
0: In che senso?
8: Buongiorno, buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno.
8: Voi,
0: buongiorno.
8: Un saluto voglio fare a Marinella, se no dice che mi dimentico di lei. Comunque, ma non era meglio prima?
0: In che senso?
8: In che senso che stava a bottegli vetro?
0: Io sono cresciuto con l'idrolitina, mi ricordo che...
1: Bella.

0: Grazie,
1: ciao, sì, sì, un bacio, bene. Ciao. Che poi una volta feci una bottiglia d'acqua con l'idrolitina, quella col tappo, e quando la vai ad aprire, pam, c'è questo effetto a pressione bellissimo. È una sensazione, ragazzi, da provare almeno una volta nella vita. 3420000100 per i vostri messaggi. Ci fermiamo un attimo, ma voi continuate a scrivere e a vocalizzare,
0: e
1: che fra poco vi ascoltiamo.
0: Individuiamo con il tappo attaccato alla bottiglia quali animali abbiamo salvato. Il sarago, andavano a mare, hai detto, andavano
1: anche
0: a mare,
1: anche
0: a mare, quindi anche in montagna.
1: L'orso Bruno,
0: arrivavano in montagna e l'orso Bruno sapeva i tap.
1: Esatto.
0: L'alce,
1: la volpe.
0: Allora, sputami.
1: Il castagno sapeva di tappo.
0: E mi sputa.
1: No, no, mi manca l'acqua. Adesso che
0: Putin
1: arriva,
0: Putin, tu sei là, tu hai benzina.
1: Putin, un pieno. Ah, no, scusami.
0: Io non ci vado perché ci vanno troppi psichiatri.
1: Ma vado a fare una ricerca, vedo in Russia come gestiscono la plastica. Aspetta.

0: Allora, torniamo in diretta, c'è Gian Guido in linea, pronto?
1: Ciao, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno, caro. Ciao.
1: Allora, io vi voglio bene, però prima di...
2: Ma scusi, prima che vai avanti, dove abiti? Al Vomero? Dove abiti?
1: No,
2: tu?
1: Non abito al
2: Vomero. Di dove sei tu?
1: Io sono in questo momento sono di Giuliano, però...
2: Ah, vabbè. Sono alta di Giuliano. Sei la zona alta di Giuliano.
0: Ma boh, ha sentito un po' di moscio e adesso si sta, capito?
1: Il moscio saranno che c'ho più di 50 anni.
2: Ah, vabbè,
0: è moscio da sempre, capito?
2: Allora va bene, dimmi tutto, caro.
1: Allora, caro mio, ti volevo dire, fate di questo, della plastica, del packaging, sì. E si tratta di quell'anellino che firma tappo, che deve essere in plastica riciclata. Ora, io, è vero che fa spettacolo, tutte due ami bottiglia, non è proprio così, c'è una direttiva europea, perché poi sai, chi ha come voi ha tanto seguito, cioè, poi dopo si fa presto a creare un allarmismo e probabilmente non c'è. Eppure se fosse che viene tolta la plastica, signori miei, quando vediamo le isole di plastica al largo dei Caraibi, noi non ridiamo, ma diciamo ognuno in piccola parte qualcosa va da fare, perché sennò.
2: Certo.
1: Sto mondo che già fa schifo per tanti di motivi, c'è un cambio completamente, cioè sono solo questo, cioè, pochi, no, un ragazzo ha detto l'acqua addirittura è calcarea, la calcarea è normale nell'acqua, certo. Cioè calcare è roba naturale, non è che c'è stato anticalcare, il calcare è il principale,
2: non è che lo mischi con l'anticalcare, certo, no, non è che fai il cocktail per bere, no, assolutamente,
1: no, nel senso è quello ci sta, comunque più coscienza civica.
2: Sì, dimmi una cosa, chi ha a prendere acqua a te? Chi ha a prendere? No, dico acqua a te, chi ha a prendere?
1: A me la
2: posso
1: una casa.
2: È vero! Il lagnano le ragazze sono.
1: Non scendo,
2: ogni vedi i papicacci. Vabbè, grazie, ciao, ci vediamo. Ciao, buon del vuoto.
0: Ciao caro, ciao.
2: Comunque... Allora, questa invece è la Napoli che ci piace. Vai, sentiamo sentire.
3: Rosa, Marco, buongiorno. Buongiorno. Sono Antonio da Melito.
2: Sì.
3: Poi giù una volta ignorami a catena, cascia l'acqua frizzante di un noto marchio di discount.
2: Sì.
3: Che l'acqua era talmente frizzante che ainda ci stavano i bollicini, ci stavano dei giuva. Quando mettono un bicchiere d'acqua mettono i morraci in terra.
2: Questa è la Napoli che vogliamo, questa è la Napoli che cerchiamo, questa è la Napoli che tu facciamo dici? Parlare, pronto?
0: Comunque per colpa vostra adesso so perfettamente come funziona in Russia anche su questa tematica, pronto?
4: Pronto, pronto, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Ciao, collegata a questa cosa di tappe della plastica, volevo fare un'osservazione. Secondo me l'ipocrisia sta nel fatto che sta manguaiata e questi problemi ci sono e sono reali, del riciclo, dell'inquinamento, eccetera, ma noi viviamo in una città dove abbiamo visto video di uno con un Kalashnikov per strada nel centro storico, sì, di Napoli.
2: Quindi però non ha inquinato, si sparava inquinato.
0: No, hanno sparato.
2: Ha sparato pure?
0: Hanno sparato
2: e
0: anche.
2: Vedi l'inquinamento.
0: E tipo hanno fatto poche sì. Stese in
2: scusami,
0: poche
2: dimmi,
0: ore.
2: Scusami, dimmi, caro, dimmi. Quindi...
4: No.
2: Tu dici che è distrazione di massa.
4: La gente non accetta il problema, perché comunque ci sono problemi ben più gravi che non sono meno gravi di quelli che abbiamo già visto, però sono vita quotidiana.
0: Beh, diciamo che non è un problema della comunità europea se un singolo cittadino gira armato per le strade di una città, ma si occupa di macro problemi che vanno un po'
2: di chi là che cammina che carro armato, allora
4: sì, però noi con la gente tutti i giorni, diciamo, sì. Quindi è ovvio che le persone la mettono in secondo piano.
2: Vabbè, rimani collegato perché mo cambiamo un attimo anche argomento, parliamo di un'altra cosa, parliamo di Napoli, del centro storico. Ci fermiamo un attimo, c'è
0: rimasta la R,
2: la che fece il nostro giornale.
5: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, dopo che siamo stati letteralmente mollati durante tutta la prima ora con lui, Rosario Verde.
1: Ma anche con lui, Marco Pizzacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica. E abbiamo un vocale, Fabio, scusami. C'era un vocale o una telefonata? Una telefonata, scusami, pronto?
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Ciao Sasi.
2: Marco, ti sto guardando per televisione.
0: Sì, grazie.
2: Ti vuoi toccare un po' Stefano De Martino?
0: No, allora
1: ci assomiglia a Sanzonghinzo.
0: Fammi fare. Vuoi che lo abbraccio, gli accarezzo una spalla?
2: Sì, ti dia un bacio.
0: Ok, aspetta un attimo.
1: No, baci no, no, baci no.
2: Per piacere.
0: Non esageriamo, bello.
1: Senza sfruttere, senza sfruttare. Noto dell'ironia, noto. Va bene, allora, signori, passiamo alla seconda notizia.
0: E ride.
1: Passiamo alla seconda notizia.
0: Se ride riguarda ancora qualche iniziativa dell'Europa. Aspetta.
1: No, no, questa volta è un'iniziativa nostrana. Voi sapete che... insomma, Napoli imbrugliata, Napoli bucata, Napoli turistificata, insomma, Napoli turistificata.
0: Liofilizzata, no?
1: No, liofilizzata, con tanti turisti, insomma, Napoli con tanti turisti, è bello turismo. Per un periodo, sapete che l'amministrazione comunale aveva bloccato l'apertura di un ennesimo ristorante, di un'ennesima friggitoria, di un ennesimo bar, di un ennesimo coso. Sì. Per non far diventare una friggitoria tutta la città. Bene, è finita questa così, è finita là.
0: Basta.
1: È finita le botteghe sfuse e bar Capala. Bar. E ristoranti a Napoli, le nuove regole da luglio per aprire locali in centro, stop a blocco delle licenze. Trenino, vai! Trenino! Si erano bloccate le licenze, naturalmente si sono sbloccate in che modo, però in che modo? Non è che tu la mattina ti sciti e tarapo in un bar, no, la città viene divisa in zone, c'è una zona rossa, c'è una zona gialla, c'è una zona così. Nella zona rossa che ti vai già a ricere? San Biagio dei Librai? No, non, là non si possono aprire. Che vi devo dire? San Gregorio Armeno? No, là non si possono aprire. Si fa i passura.
0: Allora, c'è una regolamentazione comunque.
1: Boris. Si può andare a rapire con delle limitazioni. Ad esempio, devono essere di 8 metri quadri, devono avere l'entrata minima 20 metri quadrati. Minima da essere. Deve avere l'entrata per i diversamente abili, deve avere la licenza, come si dice, la certificazione per il rumore, così. I laboratori possono essere un pochettino più piccoli se possono fare, comunque se possono arabi, piccoli no, requisiti minimi per aprire il coso, per aprire dei locali nei nuovi bisognerà rispettare dei requisiti minimi, servirà l'autorizzazione anche per il trasferimento di un'attività da una serie non sottoposta a tutela a una tutelata, nonché all'interno della stessa zona tutelata. L'autorizzazione dell'esercizio dell'attività viene rilasciata dalla base della richiesta presentata dall'apposito telematico.
0: Non abbiamo capito una ceppa di niente.
1: Bisognerà avere per l'attività di somministrazione almeno 20 metri quadri, no 15, okay. No 15, 20. 20
0: certo,
1: metri,
0: altrimenti
1: 20 metri
0: tu ti fai...
1: Pensi che tenga la stanza di letto amica 25 metri quadrati.
0: Però tu, questo è evita che tu hai una nicchia in un muro, ti apri il bar e poi ti prendi lo spazio esterno.
1: Non proprio una nicchia, un po' che ci scava dai.
0: Un nicchione.
1: I locali dovranno essere accessibili a diversamente abili. Servirà il nulla osta per l'impatto acustico.
0: Bene.
1: Nonché l'obbligo di installazione di un sistema di sicurezza. Telecamera, casse a tempo, blindature, dispositivi antitaccheggio e antisfondamento.
0: Antisfondamento, ok.
1: Vabbè. Per i laboratori, come detto, basteranno 10 metri quadri. Un laboratorio che ha da fatica possa allerta. Manco un laboratorio che hanno fatica può essere.
0: Ce lo ricordi quel film?
1: E lui hanno somministrato 20 metri quadri. 20 metri quadri, quanti a tavoli potremmo mettere?
0: Il laboratorio devi solo produrre. Ma dove vai? Il laboratorio devi solo produrre.
1: Dice no, troppo piccolo locale, non potremmo fare 20 metri quadri. Mettici un bancone, un frigorifero, la macchinetta per fare un caffè, soffro del tuo 20 metri quadrati.
0: Quello ti serve.
1: Va bene.
0: Ma minimo.
1: Minimo 20 metri.
0: Ma se è 25, 26, 30, 42.
1: È meglio pure per chi va con un caffè, insalata da 10, 15. Come tra, siccome
0: te
1: tra
0: lo ricordi il ragazzo di campagna, il film, allora, che allora, tiravano gli oggetti dal muro, è la stessa cosa, dal tavolino, sì, te lo tiro all'occorrenza, ti siedi, sì, mangi e poi chiudi e te ne vai, capito?
1: La mia proposta è questa: quando esce nell'aeroporto, invece di scrivere benvenuto a Napoli, benvenuti alla friggitoria Napoli, bella Napoli. Ristorante bella Napoli, chiamiamo il bar bella Napoli, bella friggitoria. Insomma, vabbè, io comunque non tengo più forza, non tengo più energia, pensavo a combattere pure con te. Viva Dio, viva il friggitoria, viva il ristorante, viva tutto quanto. Dice, vabbè, ma io a San Biagio dei Librai non lo faccio rapire, e al Stato dei Pastori non la faccio fare. Vabbè, pure io sto diventando friggitoria.
0: Però scusami, con tutte queste restrizioni, sì, diventa
1: tutte restrizioni, insomma.
0: Vabbè, tutte queste cose da rispettare, chiamiamole così, non mi sembra proprio così facile adesso aprire un'attività, no, al netto di tutte quelle che sono,
1: guarda,
0: già presenti.
1: Io ho fatto, adesso che ci stanno le restrizioni, cioè adesso che ci stanno, io scesi.
0: Vabbè, restrizioni è un termine sbagliato, queste direttive,
1: queste direttive che non si potevano dare, no, amore, di se sta pigliando qualcuno un coppo con lui. Non abbiamo usato la parola restrittiva come dice il giornale, abbiamo usato una cosa, diciamo, regolamenti. No, se sappiamo collo qualcuno,
0: ma finisce, ci fanno qualcosa. Andiamo a Cesare quel che dice. Esatto. Ad Augusto quel
1: però
0: che dice.
1: Io sono sceso ultimamente al centro storico e sta già dicendo la verità, ci caccia manca qualcosa. Se vuoi con mia moglie, no?
0: Una baccalleria?
1: Se no, se vuoi con qua ci manca qualcosa, qua ci manca un bar. C'è mia moglie, ma sta là, ma ce ne va un'altra. Ma c'è sta pure là, no, ma ce ne va un'altra. Ma ci stanno già quattro bar, ci sono 5 o 6. Ma dice, ma friggitoria sente sempre sta puzza di magni pesce. Non poche fritture di pesce, no, ma c'è sta un'altra, ce ne va. Ma ce ne stanno 3, ce ne va, 4, ce ne va. Ma sentiva mancante, capì? Ma sentiva mancante.
0: Signori, è una notizia, sa sente mancante. Attenzione, questo è grave.
3: Voglio a San Gregorio almeno, sì, hanno fatto pastore un banate fritto.
1: E perché ci manca, cioè, tu appena uscito da San Gregorio Armeno abbia trovato la Spacca Napoli, per esempio, già ci si, la Spacca Napoli, ci stanno pochi pizzerini. Ci si è mai stato la Spacca Napoli?
0: Sì,
1: sai?
0: Manco da un po' adesso.
1: Quando ci si è andato?
0: Sì, c'era un sacco, c'era una di trovare.
1: Ci sono poche. Okay. Ok, ci sta ancora un negozio o qualcosa, nata pizzeria, cioè nata pizzeria.
0: Ma se c'è una spazio
1: pizzeria,
0: per fare.
1: Perché il turista quando viene qua va giù, va a mangiare, all'uscita dell'aeroporto, ecco, proponiamo, cosa proponete? Cosa scriviamo? Bella Napoli, pizzeria Bella Napoli, cagniamo
0: no,
1: noi.
0: No, andrebbe
1: Bella Partenope.
0: No, non puoi perché
1: Stella Mara, come lo chiamiamo?
0: No, se parli di una categoria, poi che fai un'altra, però la ignori.
1: Io
0: no.
1: che vi devo dire? Mi cascano le braccia, non ce la faccio più. Cioè, caccia fa.
0: Cascano le braccia perché altro è già cascato, gliel'ho fatto cascare io. Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Francesco. Ciao.
4: Sempre complimenti per la trasmissione, siete numeri uno.
1: Grazie amico mio.
4: E volevo parlare di sta cosa che mo state discutendo, perché io sono proprio del posto, io sono di San Gregorio Armeno.
1: Mi dispiace, no, fratello, anzi può andare a pizzeria.
4: Non la voglio arrabbiare.
1: Esatto, in c'è un coppa e fa 20 metri a pera per la pizzeria, capito?
4: No, e poi il lato dei tribunali stanno le altre, no? Sta per la di pizzeria.
1: Sono poche ancora. Poche ancora.
4: Non lo so.
1: Ce ne vogliono di più.
4: Come è diventata ormai tra Bengalin, tra Bangladesh che calamita, pizzeria e friggitoria, oramai, come dici tu, perché io sono con te, è diventato un turismo solo il bordello, ma niente di che, non c'è niente ragazzi, noi che ci abitiamo, io pure per fare una spesa è macello ragazzi, si stai con una, io cammino con la moto, tu guarda non è Stuart, mai sono che casa, casomai tengo tutti non lo so.
1: Io brutto, devo dirti la verità, mi piange il cuore che io ci ho fatto tutta la mia gioventù giù al centro storico, ho iniziato a fare l'attore, stavo in questi club, queste cose.
4: Bravo.
1: È diverso, è finito tutto, sì.
4: Vabbè. Ormai tu vedi Davide, proprio tu mangi la pizza per strada, stanno proprio in mezzo alla via, proprio
1: esasperata. E mo ce ne saranno ancora di più, vedi, mo ci sbloccheranno anche le licenze. Va bene. Grazie.
4: Un bacione.
0: Ciao caro. Allora 081 546 6873, pronto?
5: Poi frate, ingiustamente turistificizzato.
0: Ma l'ha detto uguale a te, incredibile.
5: Ma giù, però ci dobbiamo spugare, no? Allora io lo so che lo sa.
1: La Calaradio. La Cala Radio.
5: Direi.
1: La Cala Radio.
5: Okay, scusami.
1: Un tecnico come te, un professionista radiofonico.
5: No, ero un attimo assorto. Perché
0: avrà la cuffia.
1: Tu sei assorto. Dimmi, vai.
5: Allora, io lo so, no, che quello che ha detto Rosario, voglio dire, ha letto la notizia, no? Ma ovviamente lo diceva ironicamente, perché qua giù tutte le iniziative che prendono al comune di Napoli pigliassero una cosa e dicessero una cosa fatta bene, una cosa che funziona. Ma vi dico 3-4 punti. Sono un paio di mesi che è chiusa la corsia preferenziale su via Marina, ok? Per fare una traccia under caica a Chamarrel. Tutta la corsia però, dicevo il primo minuto. Ma boh.
1: Vabbè, ma mo dici che ci fanno due ristoranti, fanno i ristoranti. No, per...
5: allora, a parte
1: fanno coppie sparti traffico, pure là, due frigoriferi.
5: Ogni zona c'ha una puzza, mo te le spiego. Piazza Caurro,
1: sì.
5: Le spalle che poi c'è la sanità, la Fedice Pum.
1: Sì, è perché stanno gli stranieri.
5: Quando sai già spacca Napoli, là per dire sta tutta miscata, fritture e cose varie.
1: Sì, sì.
5: Quando sali poi su via che poi gira via Speranzella sui quartieri, il più delle volte l'ho dico scritto, quando tu sei da via Santa Brigida e fa curva, parecchi vuoti tu butta all'uomo che sta coppa a seggi, non l'avevo in assettata, tu vuoi che sta mangiando coppa cuore direttamente. Cioè, dopo solo un colpo che fanno apparecchiate sistematica, ma hanno pure la mazzetta.
1: Ma come si mangia? Ormai piglio colesterolo solo respirando a Napoli.
5: Sì, sì. Ecco, tu dici, ma c'è alcuni sogni che giuro di fornestirlo, perché se lo vede, esce pure a Napoli.
0: Però, come siete snob per qualche odore, mamma mia!
1: Non voglio fare critiche inutili, perché veramente, ragazzi, camminando per il centro storico, veramente si sentiva la mancanza di qualche ristorante e friggitori. Seven all'impero. Si sentiva la mancanza, perché veramente vengono i turisti, non trovano un ristorante, non trovano una pizzeria. Veramente una vergogna, ci voleva questa liberalizzazione di queste licenze. Certo, anche 20 metri quadri non è piccolino.
0: 20 metri quadri al di là del bancone, però.
1: Mettendoci un bancone, mettendoci.
0: No, al di là del bancone 20 metri quadrati.
1: Un locale, non è 20 metri quadrati, sì. Il muro.
0: No, tu messo il bancone hai bisogno di 20 metri quadrati.
1: Quindi ho letto come sta scritto.
0: No, sta scritto così.
1: Dopo leggiamo.

0: grande pezzo questo.
1: Vedi che sono triste, vedi che sono triste.
0: Un po'.
1: Sono un po' triste.
0: Vabbè, ti sollevo io il morale.
1: Su 7 e 6, sono triste.
0: Ti piacerà sapere che la canzone abbiamo appena ascoltato nel 2019 prese la candidatura al premio Oscar.
1: Mamma sono ripigliato.
0: Hai visto?
1: Meno male che mi lite. Abbiamo due persone al telefono, la prima, pronto?
2: Guagliù, buongiorno Rosario.
0: Ehi, Rosario, che stai moscio moscio oggi? Che è successo?
2: No, te cavolo, che voglio che male di me, giove fa finta, puzza la gamba scena.
1: Ringraziati. Allora, dici, vai.
2: Allora, raga, io voglio dire una cosa a Rosario, lo sai, ci mando qualcosa. Infatti ha già saputo che vuole andare in un locale. È un locale di Brandy Views e Cutaletto solo per te, Rosario. Solo per te.
1: Come si chiama Cutaletto logo? Aspetta, come tiene un nome?
2: Schnitzel,
1: sì, 25 euro. Sì.
0: Aprirà una schnitzeria a fianco il bar Umberto? Così facciamo.
1: Ciao, fratello.
2: Ciao, aiuto.
1: Ciao, bello, ciao. Al telefono, pronto?
3: Pronto, sono Franco.
1: Ciao, Franco.
3: Allora, sentite, io abito a Santa Frigida, no?
1: Sì.
3: Al corso, devo scendere forse per di quartiere.
1: Sì.
3: Passo via Speranzella con la mia monovolume Mercedes.
1: Sì.
3: Mangio a fianco al tavolino di sinistra, al tavolino di destra. C'è una moto che stai passando. Scusa, mi passa già, sta passando e fa solo con me.
1: Cioè, sta in mezzo ai tavoli, sì.
3: Bravo! Ma come si fa?
1: Vabbè, ma ci volevo cocca di un ristorante, no? Ne vedevi la.
3: Certo.
1: Sì, ci volevo.
3: Via Speranzella, tutta quanto, fino ai tavoli.
1: Cioè, ci sta proprio un po' che spazio per abbinare un ristorante. Che sta in civiltà? Questa è in civiltà.
3: Ci
1: sta un po' che spazio. Ci vuole una trattativa.
3: Uno vuole andare, ma ci vedi tavolina a letto a castello.
1: Sì. Io sapevo poi, ci sono legali, si tavolini, si possono stare.
3: Ma
0: vabbè, questo è un problema diverso.
1: Si vengono con pompieri come traso.
0: Questo è un problema diverso che qualcuno dovrebbe poi vigilare e vegliare sulla corretta funzione di questi posti come spazi, come metroquadratura esterna. Come autorizzazioni, eccetera.
4: Sì. Ragazzi, buongiorno. Rosario, come darti torto? Purtroppo questa città è ossessionata dal cibo. Io ricordo la vigilia di Natale 3 anni fa al Vomero. Io ho qui un'attività, andai a buttare la spazzatura verso l'orario di chiusura e c'erano persone che, pur di fare l'aperitivo e pur di mangiare la pizzetta e il cibo fritto, si sorbivano la puzza dei camion dell'immondizia. Io ho tante passioni e sarebbe bello vedere un po' di musica, qualche attività che pubblicizza lo sport, che pubblicizza il teatro, la lettura. Cosa pensa solo un magnà?
1: No, ma la cosa che mi fa paura è mo, ma fra 10, 15, 20 anni sta città che diventa.
0: Probabile che si torni indietro.
1: Da 5 anni ho visto, ma speriamo. Il trend non è quello, però
0: sì, il
1: che
0: punto
1: se tu apri un'attività minima tiene aperto 15, 20 anni, quindi io non lo so, ma
0: se dovesse calare improvvisamente il volume del turismo dalle nostre parti, sia andandosi ad assestare con una percentuale media più bassa, teoricamente tutte queste attività non avrebbero più ragione.
1: Allora va bene, così speriamo, come dice Marco, pronto?
5: Stefano,
1: bello.
5: Po' scemia, non mi fai fine Venezia. O vai a mangiare il ristorante e spendi una sacca di soldi o ti accontenti McDonald's. Napoli è così, è stata sempre così e deve rimanere così. Mangiamo e poi si vede che ce ne fu.
1: Bravo, sì.
0: Lui è contento così.
6: Ragazzi, buongiorno. Volevo solo dire che comunque i locali che aprono sono comunque dei clienti per lo Stato. Sì, ovviamente si pagano i tassi. Quindi lo Stato e i comuni hanno tutti gli interessi a far aprire, quindi se non si fa una legge ad hoc finirà che sarà sempre così.
7: Ragazzi, buongiorno. Io ho fatto il turno di notte, vorrei fare un passo indietro, no? Ho ascoltato la replica di ieri. Ma quel decreto per i kebabari vale pure per i McDonald's o è esclusivamente per certi cibi?
1: McDonald's,
7: Peppino, voi siete forti.
1: Ciao, bene,
0: teoricamente
1: ciao.
0: Per il cibo etnico era quella
1: di ieri. Grazie, come americano non si dopo. Vabbè, sta qualche altra cosa, qualche altro messaggio, Marco?
0: Non hai voglia. Allora, per favore fate urlare Rosario fuori dalla telecamera lamentandosi di tutto. Grazie, Giorgio.
1: Niente, piace, Giorgio. Sì. Come già fai?
0: Vuoi vedere? Glielo faccio fare?
1: Appena viene qualcosa che mi lamento. Se no,
0: vabbè, ce l'ho io se vuoi, ce l'ho pronta per te. Che se si eliminasse il packaging del multipack della plastica, riduce drasticamente.
1: Passando.
0: Ne serve un'altra, vabbè. Allora, aspetta.
1: Sono triste proprio. Va bene.
0: GTA San Gennaro,
1: con tristezza e con la tristezza nel cuore che andiamo alla pubblicità, vai.

0: Allora andiamo a vedere qualche vocale di quelli che stanno arrivando sempre al 342 00 00 100.
1: Buongiorno, Piatte Vacanti.
2: Grazie, caro. Cosa,
1: forse sto per fare un discorso un po' qualunquista.
2: Prego.
1: Però devo essere onesto con me stesso, perché penso che dopo quelle scene che abbiamo visto a Montesanto con quell'energumeno che girava con un Kalashnikov, io penso che al di là del centro storico e dei ristoranti, penso che dobbiamo prima risolvere questa situazione. Poi potremmo pensare pure ai ristoranti friggitori. Un bacio, ragazzi.
2: Su due cose che viaggiano proprio completamente, su due binari completamente differenti. Su due cose.
3: Buongiorno, ragazzi.
2: Sì.
3: Purtroppo il turismo di Napoli è un turismo che è di bassa qualità. Se viene a Napoli perché si mangia, si mangia bene, si spende poco. Se vedo murale, se Maradona e quindi la gente viene su questo si investe praticamente. Che durerà parecchio, onestamente non lo so. Secondo me, visto anche il fatto, l'ultimo video Montesanto della stesa, non durerà molto, anche perché non siamo capaci di gestire queste cose. Quindi penso 3, 4, 5 anni poi comincerà a scemare il trend sicuramente.
4: Buongiorno, ragazzi. Sì. Permettetemi che non sono d'accordo. Qua quando ti vuoi mangiare una pizza fritta devi fare una fila di 20 persone, oppure se ti vuoi sedere al tavolo devi mangiare alle 4 un altro po'. E ben vengono altre pizzerie, così diventa tutto più comodo. Le persone devono mangiare e i prodotti tipici nostri sono apprezzati da tutti quanti. Ben vengono le pizzerie e i locali che fanno del cibo buono. Ciao
0: caro.
2: Va bene, 081 546 6873, se volete potete telefonare, le linee sono libere, i messaggi pure stanno arrivando un sacco. Claudio, eccolo, vai. Pronto.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao nonno. Ciao
5: ragazzi, non volevo intervenire, ma intervengo a malincuore sul vero senso della parola.
2: Perché?
5: Lasciamo a parte quello che è andato con il fucile da guardia in mano, ma abbiamo toccato il fondo. Fino a Daniele lo disse tanti anni fa, la canzone Napoli è la realtà, ragazzi, ma veramente a 73 anni mi devo... non ho aggettivi quando mia moglie mi ha accennato quello che ha fatto vedere per televisione. Abbiamo toccato il fondo. Napoli è mille colori, Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa. Aveva visto già lontano fino a Daniele. Mi dispiace dirlo proprio in questo momento a voi, che avete l'indice ascolto più alto della campagna, ma è la realtà, lo sa, mi dispiace da te che sei venuto dal nulla, devi darci una mano.
2: Io? Cioè tu sei stato a me. Io non riesco mai a capire perché c'è Cabaci.
0: No. D'accordissimo con te, ma tipo se chiami Gratteri posso capire. Chiami Rosa, che deve fare questo poverino? Che cosa può fare? Pronto? Vabbè,
2: pronto?
6: Pronto, ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
0: Ciao, caro.
6: Sono Ciro. Io volevo dire una cosa. Quello che ho visto io ieri, Napoli non è quella. Napoli è composta da persone civili e molta cultura. Queste persone non fanno parte della nostra città.
0: No, mi spiace contraddirti, purtroppo Napoli è anche quello.
6: Sì, però io dico,
0: no, non ci sto,
6: non
0: però.
6: Hai capito il mio senso. La storia di Napoli, queste persone non fanno parte di questa città.
2: Sì, ma non è che non riesco a capire questa cosa. Ogni cosa che succede a Napoli è tutto Napoli.
6: Sì,
2: cioè, non riesco a capire questa mentalità. Succede una cosa a Milano, è successa una cosa a Milano. Succede una cosa a Napoli, è tutto Napoli. Cioè, camminiamo tutto quanto che Kalashnikov. Cioè, non riesco a capire perché, per esempio, Sal da Vinci vince Sanremo, hanno vincito tutto quanto Sanremo. Qualsiasi cosa succede, ed è napoletano, è tutto Napoli. Ma siamo veramente così qualunquisti. Cioè, non. Chi c'ha zic? Pronto?
7: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
7: Vorrei fare un appello a Sasamen.
2: Lui, eccolo.
7: Sasamen, solo tu ci puoi salvare.
2: Come no? In che modo? Che posso fare?
0: Ah, bellissimo questo messaggio.
2: Mi ricordo che Sasamen a fine puntata buscava sempre, cioè non... che era la parodia di Napoli, che si atteggia a Samareggio. Vai,
0: ecco, amico. Rosario, devi darci una mano. Da De Martino devi diventare De Magistris.
2: Vabbè.
0: Approfittiamo per salutarli entrambi, sia Stefano De Martino che Luigi De Magistris.
2: Pronto?
7: Pronto? Pronto?
2: Buongiorno.
7: Buongiorno a voi, comunque non ho ragione.
2: Sì, che amma fa?
7: Voi potete dare voce ad aiutare, tipo i messaggi come sta mandando Joelir, capite cosa voglio dire? Potete fare qualcosa voi?
2: Ma secondo me, se c'è gente armata e che fa le stese, per me le stese sono un atto di terrorismo. Se facessero i Brigate Rosse, ci stessero i servizi segreti miei, se roba va, io non riesco a capire perché questi atti di terrorismo non vengono gestiti a modo di terrorismo. Cioè, per me è inconcepibile, perché io so che la polizia, infatti, le andrà a prendere in due minuti. Io so che abbiamo le forze giuste per bloccare questa gente. Mo, da già dice Rufrato, ci sei arrivato da solo, no? Se tu fai una stesa è un atto di terrorismo e tale va trattato. Ma io non riesco a capire, ministro degli interni, i servizi segreti e roba varia, perché abbiamo tutti i mezzi e tutte le cose. Infatti, ripeto, in due minuti sono stato andato a prendere un Kalashnikov e AIS. Cioè, non riesco. Una volta a Secondigliano dei ragazzi spararono contro la caserma dei carabinieri, in manca mezza giornata, fino arrestato tutto quanto. Quindi io questo non ammetto. Io so che noi abbiamo una delle polizie migliori d'Europa, polizia, perché qua a livello nazionale la cosa non è solo Napoli. Però che va già a ricere, non
0: ciao,
2: mi so
0: caro,
2: spiegare.
0: Un abbraccio.
2: Non mi so spiegare come che appasciano ancora sta gente.
0: Ragazzi, facciamo un tuffo nel passato invece con la musica. Arrivano i The Police con Every Breath You Take. Siete su Kiss Kiss
2: Now.
0: La lingua tra i denti devi mettere. Guarda.
2: Non sputare.
0: Ho fatto anche uno starnuto pazzesco in zona tua. Fai attenzione.

0: Caro turista, ma tu che buo fa con magna su? Ma a Napoli ci stanno tanti chili di vesti, vai. Vattene a Montesanto, vai. Fai udire a sé.
1: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Ludo dal furgone. Qui un altro poco poco, un altro poco poco e ci mangiamo i panini al piombo.
2: Speriamo di no.
3: Allora, ma una cosa, una curiosità, ma a voi è mai capitato che avete fatto un piacere a Cocru e questo qualcuno va che saccia? Ua, grazie fratello, mo ti regalano un bello biglietto per Gabriel Cristo Pelato, oppure ti regalo di biglietti per Gabriel Cinema, no, sempre è solo una magnata, putina mina.
4: Vabbè, io tenevo 21 anni, mi ricordo che si aprì il tunnel a via Santa Chiara, qualcuno che ci seguiva i Teandrie se sa ricordare, lungo via Santa Chiara c'era un bar, poi c'era un artigiano che faceva il cuoio, c'era un altro negozio che faceva un salce che altro, insomma, Steven roba per mangiare, ma c'erano anche altri negozi, per esempio San Sebastiano era piena, pregna di negozi che vendevano strumenti musicali, che ormai mo sono diventato tutto friggitorie là, era bellissimo, stava il conservatorio, si scendeva, si respirava l'arte là, ed era bello vedere tutti quegli strumenti musicali, tutte quelle cose, ma non lo so voi se piace, io mi rendo conto che vengono turisti qua, insomma vo magna, ma che cazzo chi si magna la mattina la sera, cioè,
5: ragazzi buongiorno, no. Rosario, mai sentito la notizia di quella persona che ha messo lo striscione al balcone,
4: viva la figa, sono qui dei carabinieri a casa
5: e sì. Si sono presentati i carabinieri,
4: eh sì,
5: durante il Grey Pride c'era questa cosa, l'hai sentita questa,
4: sì,
5: notizia?
4: Come no, l'ho
5: sentita,
4: cioè,
5: assurda, sì. Come cosa,
4: no, che vanno i carabinieri a casa a parlare con il capo, i poliziotti stanno aiutando le coppe, vabbè, insomma, scrivere su viva la figa, forse perché non lo so, non si espongono qual era la giustifica, vabbè, comunque. Vabbè,
6: pronto?
4: Mica è diventato illegale la figa, no, non penso, no. Pronto?
7: No, no, no, pronto? Non trovo la notizia al momento, cioè ne trovo una, ma risale al 2017.
4: No, ci sta, mo l'ho vista pure.
7: Pronto?
4: Dica.
6: Pronto?
7: Sì, ciao.
4: Sì, ciao.
6: Ciao, mi chiamo Pasquale.
7: Ciao Pasquale.
4: Ciao Pasquale, dimmi tutto.
6: Niente, no, volevo intervenire semplicemente perché, proprio per riallacciarmi al vostro discorso riguardante un po' l'inciviltà e comunque fa parte... in certo qual senso della, non voglio dire che comunque noi siamo tutti quanti così, però per esempio delle persone che in pratica incivili, i quali diciamo in passato si sono, hanno detto di rappresentare Napoli, io personalmente che sono napoletano, da queste persone qua non mi sento per niente rappresentato, quando loro dicono che anche la Napoli è anche questa, io personalmente non mi sento rappresentato da queste persone qua.
7: Beh, certo. Non è che se c'è una, come dire, c'è una sfumatura della città, necessariamente noi la rappresentiamo o ne siamo immischiati, però magari bisognerebbe essere onesti e ammettere che ci sono delle ombre e delle luci nella nostra città e purtroppo a volte, come recita no quel cartello, per colpa di qualcuno credito a nessuno, per colpa di qualcuno un po' tutta la città a volte paga un prezzo fin troppo elevato di immagine.
6: Anche perché fondamentalmente io penso un'altra cosa, penso che quando noi cerchiamo, ovviamente stiamo parlando di persone civili, quando noi cerchiamo di fare qualcosa di civile, ecco, è il termine, automaticamente poi le persone ci etichettano, diciamo, per persone che sono pesanti, sono automaticamente pignole, sono così, ma io preferisco di gran lunga essere in certo qual senso pignolo, essere gran lunga così, che non essere incivile. Perché l'inciviltà non è uno status dove in pratica essere orgogliosi, non so se
4: certo.
6: Sono stato chiaro.
4: Ma noi teniamo questa croce, ogni cosa che succede qua in questa città è tutta la città, cioè purtroppo anche i mezzi di comunicazione ci hanno abituato a questo, non è che è successo quell'episodio, ma se succedeva a Milano non era tutto a Milano, no? In un quartiere erano scesi para i Maranza, perché la colpa si dà ai Maranza che sono usciti, non si dice ma Milano soprattutto Maranza. Napoli qualsiasi cosa succede, ma anche i napoletani sono così, eh. ormai. Napoli, purtroppo così.
6: Sì, però sai che succede? Succede che ci sono alcune persone che si sentono a tre volte anche orgogliose, diciamo, di certi gesti. Io ti faccio un esempio, ok? Un esempio molto lampante. Ti ricordi quando è successo il fatto che ci sono stati quella famosa rapina nella banca, non so, a Piazza Medaglie d'Oro?
4: Sì, l'hanno arrestati là. Tutti, sì.
6: No, dico, alcune persone addirittura hanno detto per il coraggio che hanno avuto,
4: si è piaciuta la cosa, sì, si è piaciuta la cosa.
6: Cioè, guarda, è una cosa, ecco, da qui ti fa capire che comunque addirittura si passa un gesto, diciamo, ignobile, addirittura per un coraggio, capisci? Questa è una cosa che comunque secondo me bisognerebbe proprio abolirla, questa cosa, proprio etichettarla in modo negativo.
4: È un fatto culturale, amico mio, si può agire soltanto con la cultura, purtroppo. Senti anche chi ha.
6: Bravi,
4: senti, il signore prima ha detto: ma ci vuole una diffrigitoria, tanto la gente fa il filo, facciamo di ristorante, non fai il filo. Va bene, la ringrazio. Ciao, noi ci vediamo un attimino. Una canzoncina, pubblicità, canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte. Vai.

0: Di Alfa e Giovanotti qui su Kiss Kiss Napoli, abbiamo ancora qualche minuto prima di salutarci, c'è qualche altro vocale, lo sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, ma perché nei centri commerciali no? La unità c'è dei negozi, uno di Cristiano. Vai a rossa l'area futuri, cimbassano, mare, gente.
2: Buongiorno ragazzi, sì. Ma Napoli era un'altra cosa, quando ero piccolo io mi ricordo San Biagio dei Librai, negozi di pianoforti, tutti sì. Strumenti musicali, e mi ricordo che una volta si ruppero le scarpe a me e io credo che mio padre me le comprasse in un vicoletto, c'era un ciabattino, me le fece aggiustare e me le rimise ai piedi un'altra volta. Era più bello prima sicuramente, adesso è scaduto tutto a Napoli.
0: Ragazzi, sono cambiati anche un attimo i tempi, eh? Purtroppo siamo anche siamo anche noi che l'abbiamo voluto, siamo anche noi che siamo diventati più esigenti. Vedi, per esempio,
3: la la rovina di Napoli.
0: Perché te ne friggitori?
3: Siamo stati noi, siamo noi.
0: No,
3: Fabio è sceso là. Fabio
0: non è che l'abbiamo aperto.
3: Fabio è un po' come dice, date licenza a tu quanto.
0: Allora, l'ha detto l'amico di prima, se tu hai un centro commerciale o vai in un quartiere con tanti negozi, e per fortuna ancora ce ne sono, e ovviamente c'è una forte presenza di ristoranti, food, bla bla bla, e sono gli esercizi commerciali che vanno per la maggiore, ora vuoi per il turista, vuoi per il cittadino napoletano, vuol dire che siamo anche noi che vogliamo questo, cioè che c'è una richiesta proprio da parte nostra.
3: La domanda parte dall'articolo che abbiamo letto, no? Sta così il centro storico, già sta così tutta Napoli e roba varia, e ora si erano bloccati, perché erano inflazionati, si erano bloccate le licenze. Poi il fatto che noi stiamo ironizzando, stiamo scherzando, che il comune ha detto ok, con altre regole, però vi diamo un'altra volta le licenze per
0: aprire.
3: C'è il
0: libero mercato.
3: E allora a questo punto qua uno dice, signore, che volevamo arrivare, capi? Quella era la domanda. Poi che insomma, frate, così dai, hai ragione tu, così dai a mamuri, bravo, a così a questo rumore, questo rumore sotto a mamuri, perché è un popolo con voi.
0: Giusto per sapere, cosa sta friggendo nello specifico, Fabio? Cosa... Nugget, ecco, bellissimo, proprio la dimostrazione proprio del commercio, no? Proprio del marketing. Pronto?
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao.
4: Ciao Enzo.
3: Ciao Enzo.
4: No, io volevo dire, per quanto riguarda pure il fatto di che sta a Montesanto, no? Io
0: ho il fatto del idea. Da Montesanto, sì, vai.
3: Successo a Montesanto.
4: Ho una mia idea che se non cambia la legge con queste, cioè le pene devono essere più rigide. Perché se no, ieri ho letto una notizia, quel ragazzo che è stato ammazzato sulla spiaggia l'anno scorso, vi ricordate?
3: Sì, sì.
4: È stata data la condanna a questo ragazzo di 14 anni. Ma può farsi 14 anni? Quando se ne fa tu voglio mi cazzo?
3: 7, 6, 5. Dipende, che ha buona condotta, si è incensurato. Si è,
4: sì. Esattamente. Tu chi sei giovane, tu vuoi giovane, te la sei 8 anni esci.
3: Sì, ma non è che se tu inasprisci le pene, pensa che negli Stati Uniti ci sta la pena di morte, no, su certi reati, e quei reati non sono scesi, anzi sono aumentati, con tutta la pena di morte, mo c'è la pena di morte. Cioè non è detto che tu inasprendo le pene diminuiscono i reati, purtroppo ma per esempio questo ragazzo che è uscito con il mitra in mano in piena mattina con tutte le telecamere che uvrevano tutto quanto a volto scoperto, non è molto intelligente da parte sua, non è proprio da 007, non è proprio da Rina o Provenzano, ma insomma non è che hai fatto tanto un malvivente intelligente, cioè ti hai fatto acciappare da 2 minuti. Non penso che, io penso che chi se non ci pensano proprio.
0: E poi non si capisce, pare che dietro ci sia un litigio d'amore, una roba assurda.
3: Si mezza vita ritmo, non uscì mai a volto scoperto che telecamera in gol che ti fai acciappare il primo minuto.
0: Che vi devo dire, vedi, anche la criminalità organizzata è cambiata radicalmente.
3: Ma fai corso pure per fu criminale.
0: Vabbè, lascia perdere, meglio evitare. Abbiamo ancora
3: e fa
0: marca di
3: lì corsi.
0: Io?
3: Criminale indizione facciamo, bene, criminale criminale, così anche il turista quando viene lo sente parlare bene, senza inflessioni.
0: Senti qua, o la borsa o la vita.
3: È una cosa. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
3: Ciao Giovanni.
5: Ciao,
3: Giovanni.
5: No, volevo dire, non sono d'accordo con Rosario, sono delitti, cioè sono reati fatti d'impeto, in quel momento tu non pensi qual è la pena, quindi te ne fotti in quel momento,
0: certo.
5: E quindi giustamente puoi mettere pure
3: la pena morto,
5: la pena di morto, in quel momento vai distinto e non pensi, e quindi sono molto d'accordo con questo. Però volevo dire un'altra cosa, in merito a quello che è successo a Montesanto, qualche mese fa, se vi ricordate, forse un anno, un noto rapper di provenienza non italiana, però emigrato in Lombardia,
3: sì.
5: Lombardia fece più o meno quello che successe, armi in mano, entrare in un cortile, successe l'ira di Dio, poi è stato di nuovo arrestato, adesso sta scondando, praticamente durò un giorno.
3: Ma che è quello che fece il video che faceva la pipì sulla volante dei carabinieri, con Rustain? Chi? È uno che fa un guarda che si pubblica pure, ah. È un reato,
5: Allora, ieri è successa una cosa veramente strana, ragazzi.
3: Sì.
5: Allora, i social hanno veramente cambiato la visione, in quanto ci hanno talmente abituati a vedere la violenza. Ieri è andato in onda uno spot molto bello, molto forte, su una rete nazionale, dove praticamente se non metti il seggiolino in macchina perdi la vita, cioè il bambino perde la vita,
3: certo.
5: È la cosa... Allora la cronista aveva annunciato adesso ci sarà uno spot molto forte e io pensavo che era lo spot praticamente appassato. Io ho guardato in faccia la mia compagna e dico, cioè, e questo è, dice, sai che cos'è? Che noi siamo talmente abituati a guardare la violenza che dove non c'è violenza noi lo spot praticamente le cose non le guardiamo proprio, le passiamo mentalmente.
0: Cioè, credo che là era il messaggio dietro lo spot,
5: sì,
0: che era forte, no?
5: Molto forte, esatto, il messaggio era molto forte, non c'era violenza. Io
3: sì, ma mo se non mi ferma violenza, ma fa Diego Armando, non ci sa.
0: Cioè, ma Miranda, che cioè, è più
3: Miranda,
0: alto,
3: Miranda
0: più alto.
3: È più alto, è più alto Miranda. Vabbè, signore e signori, finisce questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. L'appuntamento è domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde. Come detto, vi lasciamo a Gianluca Miranda.
3: Miranda.
0: Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica e che la felicità.